0: benvenuto.
1: Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Paolo, qual è stato il momento in cui la musica è diventata per te un motivo identitario? Più che la musica dovrei dire il rock, penso. Partiamo da qui.
1: Ma è stato un avvenimento puramente casuale, un segno del destino, direi. È stato quando avevo 13 anni, la musica erano gli anni 70, la metà degli anni 70, di musica ovviamente ce n'era tantissima in giro a quei tempi, e io però non ero particolarmente appassionato, finché un giorno per caso vidi alla televisione questa persona stranissima che cantava come non cantava nessuno, con un look veramente rock, giacca di pelle, jeans, insomma scoprì che era Bob Dylan. Tra l'altro era una trasmissione televisiva, allora anni 70 c'era solo la Rai ovviamente, presentava quella che era la sua nuova canzone di allora, la celeberrima che poi diventò anche un film, e da lì rimasi così colpito, così sconvolto, che cominciai a andare sulle tracce di questo Bob Dylan, e da lui via via tanti altri.
0: Bob Dylan ha detto che la musica è veritiera, che la musica, che le canzoni sono come una religione, no? Tu la pensi così? Cioè, nel senso che c'è stato un momento molto importante in cui la musica è diventato veramente qualcosa di più, non ideologico, non politico, ma proprio qualcosa di esistenziale, no? Come è andata? Tu come te la sei vissuta in realtà? Come tu, io dico te, per parlare proprio di una generazione in realtà.
1: Certo, ma guarda, io penso che le canzoni dicano di noi cose che noi non sappiamo, che non conosciamo. Allora le canzoni erano veramente tutto, non c'erano tante offerte o distrazioni come oggi, la tecnologia, internet, mille canali televisivi, c'erano le radio, allora quando io cominciavo a scoprire la musica cominciarono a nascere le radio libere, che furono qualcosa veramente di potente, che offrivano continuamente queste, e noi ci trovavamo accolti, quello che i genitori, senza dare colpa loro, o quello che la scuola non ci dava, lo trovavamo nelle canzoni. Se posso, io ho citato nel libro due cantanti, due versi di canzoni che per me dicono tantissimo. Uno è Springsteen, il mio altro grande amore, che nella canzone No Surrender dice questa frase molto forte, dice Ce ne siamo andati dalla scuola, dovevo allontanarmi da quegli sciocchi, abbiamo imparato di più da un disco di 3 minuti che dalla scuola. È una frase forte, nel senso che comunque la scuola, lo studio sono importanti e ci vogliono, però era una scuola, oggi non lo so, allora era una scuola puramente nozionistica. Cito il grande Antonello Venditti nella sua compagnia di scuola quando dice: il professore che ci insegna la storia con le stesse parole, con le stesse, tutti i giorni con le stesse parole. E ho citato anche un'altra frase molto forte da Kodachrom di Paul Simon, quando dice: quando ripenso a tutte le stronzate che ho imparato al liceo, è una meraviglia che io riesco ancora a pensare. Ecco, le canzoni furono questa cosa che ci mancava, che manca alle persone, e che credo che oggi manchi moltissimo ai giovani di oggi, questo approccio alle canzoni, delle canzoni.
0: Io ti voglio fare una domanda un po' difficile: se tu dovessi dare una definizione di rock.
1: un pochino lo dico,
0: certo,
1: del mio libro, come la musica ci ha salvato la vita, è una frase forse un po' troppo forte, perché poi si sta crescendo, la vita esige tantissimo, diventando adulti, nel mondo del lavoro, dei rapporti, alla fine neanche le canzoni purtroppo possono salvarci la vita, ma ci danno un punto, un rifugio, un luogo dove ritrovare se stessi. Per questo penso che la musica sia spirituale, anche una parola forte, esagerata, però sia un'esperienza, la musica sia qualcosa di talmente trascendente trascendentale, forse il termine che userei, di cui l'uomo ha bisogno, ha sempre avuto bisogno. Adesso noi parliamo di musica rock, ma pensiamo alla grande musica classica, quanto

0: Vogliamo parlare un po' di te? No, beh, perché il tuo libro parla di te, soprattutto, cioè parla di te, parla di un'epoca attraverso le tue esperienze, no? Qual è stato il tuo primo disco rock?
1: Ma il mio primo disco rock, appunto, come dicevo prima, dopo aver visto Bob Dylan che cantava Arike nei corsi, allora esisteva la Standa, non so se te la ricordi.
0: Come no, la Standa, me la ricordo, sì, non credere.
1: Erano i primi grandi magazzini, no? Esisteva sì. E avevano un bellissimo nella mia città, io sono nella piccola cittadina della Liguria, a Chiavari, e c'era un bellissimo reparto dischi e corsi con la regalina per la promozione all'esame di terza media, 5.000 lire, tanto costavano allora gli album, e comprai il Desire, il disco che conteneva Alien, che era uscito in quell'anno, il 1976. Quello è stato il mio primo disco. Piano piano sono andato a recuperare altri dischi di Bob Dylan, e poi tramite, siccome scoprivo, gli amici più grandi mi dicevano: ah, ma questo artista qua ha fatto una canzone di Bob Dylan, ah, ma questo gruppo fanno canzoni di Bob Dylan, li compravo per ascoltare come facevano Bob Dylan, e da lì scoprivo una catena, scoprivo tanti altri grandi artisti.
0: Senti, ti volevo chiedere, no, che rapporti avevate con la lingua inglese? Nel senso, perché io sono di una generazione successiva alla tua, e ancora però all'epoca non è che c'era Google Translator o l'inglese insegnato, che ne so, alle elementari, non funzionava così, per cui uno andava un po' a puro assenso, no? Però come il senso delle canzoni, come facevate, come funzionava?
1: Pensa che io a scuola, alle medie, al liceo, studiavo il tedesco.
0: Ecco. Io il francese, quindi.
1: Ecco, proprio zero inglese. E facevamo tutto da autodidatti. Io mi ricordo che mettevo lì col vocabolario e traducevo ogni singola parola all'articolo de, and, perché proprio non sapevo niente. Però mi ricordo che tanti anni dopo, quando poi sono diventato giornalista musicale, e quando MTV aprì le trasmissioni in Italia, fummo invitati a cena dalla loro manager che voleva incontrare i giornalisti, e ci dice a tutti: com'è il vostro inglese? L'avete imparato anche voi dei dischi rock, vero? E tutti: sì, è stata un'ottima scuola. Assolutamente.
0: No, però lo dico perché, per esempio, Harry Kane è una canzone bellissima, uno l'ascolta e tutto quanto, ma sapere cosa significa è altrettanto importante, voglio dire, in qualche modo, no? Cioè, la storia che racconta è talmente importante che lasciare sfuggirsi questo era. E quindi invece, appunto, ti mettevi lì col vocabolario, proprio era proprio una passione, era una passione. Quando è che questa passione è diventato anche: ma io voglio scrivere di questo, ma io mi voglio occupare di questo nella vita? Come è stato questo passaggio?
1: Guarda, scrivere è sempre stata la mia passione, era l'unica materia all'italiano in cui andavo bene a scuola, i miei temi erano sempre i migliori, li leggeva tutta la classe per guardate come si deve scrivere in italiano, era una propria cosa, il mio giochino, dei miei, era un bambino molto solitario, che forse anche per questo mi sono appassionato di quella musica, perché è un'esperienza molto individuale che fai da solo quando ti chiudi in cameretta ad ascoltare la musica. E la mia passione era scrivere libri, libricini, storie di avventure, tutta a mano, con la penna, una parola dopo l'altra, una faticaccia. E per cui scrivere è sempre stata la mia passione. E quando ascolti una cosa bella, un disco bello, la prima cosa che vuoi fare è raccontare ai tuoi amici quello che hai scoperto, no?
0: Certo.
1: Lo facevamo, ci trovavamo, ci raccontavamo cosa avevamo ascoltato, portavamo i dischi, e io lo scrivevo, e così per una serie di coincidenze mi trovai a scrivere per le allora riviste musicali come Mucchio Selvaggio e Buscadero, e poi via via.

0: Adesso ti faccio una parentesi, poi torniamo su un discorso più generale. Abbiamo una passione in comune che è Nick Drake. Vogliamo parlare un po' della tua scoperta di Nick Drake?
1: Assolutamente. Nick Drake fu quelle scoperte veramente. Allora, ti parlo appunto degli anni 70, non c'era internet, c'erano appunto le radio o poche riviste musicali che si affannavano, no? E però c'erano amici più grandi. Io avevo questa amica che una sera ci invitò a casa sua, cioè dopo fargli ascoltare una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Aveva questo sul primo, oggi i cofanetti che contengono tanti dischi sono una moda. Allora forse uno dei primi, si chiamava Fruit Tree, e conteneva i soli tre dischi che il povero Nick Drake aveva pubblicato nel corso della sua breve vita, e lì fu questa scoperta pazzesca, questa voce, questo cantante, questa chitarra, questa malinconia in cui io mi riconoscevo totalmente, queste canzoni invernali, questa aria così

0: incredibilmente la Volkswagen, ti ricorderai, sì, questo spot televisivo usando Pink Moon di
1: Pink Moon, lei, sì, assolutamente.
0: Che lo feci scoprire al pubblico finalmente tramite uno spot televisivo, povero Nick Drake.
1: Io penso di averlo scoperto così, Nick Drake. Assolutamente. Anche perché in realtà io vengo, sono proprio veramente il mondo di passaggio, cioè non so, la mia tesi di laurea è stata scritta per metà a mano e per metà con il primo computer, come ti posso dire, quindi chiaramente sono il passaggio, tante cose non arrivavano, appunto si andava anche di radio, ma anche molto di, per esempio all'epoca mia c'era Stereo Notte, ma mia madre non mi consentiva di ascoltare la radio di notte, non so come dirti, sì, potevo sentire l'inizio, poi veniva lì e spegneva tu, cioè era un po' più complicato, e quindi tante cose le scoprivi un po' perché ti passavano la musicassetta, senti questo, funzionava così. Io parlo degli anni 80, dove questa spinta rivoluzionaria sembrava spegnersi, però in realtà molte cose ancora sopravvivevano. In comune il senso identitario rispetto alla musica che uno ascoltava era ancora forte. Anche io camminavo mentre ascoltavo i dischi appena comprati, sappi questa cosa, lo ascoltavo perché chi aveva a casa mia l'impianto in camera erano i miei fratelli, e quindi io mi aggiravo intorno ai loro letti per ascoltare. Quindi vedi, perché lo diciamo agli ascoltatori, tu i dischi li ascoltavi camminando, no? Questa è un po' la cosa, appunto. Però ecco, infatti ti volevo chiedere un po' di tutto quello che c'è intorno a questo mondo, all'accessorio, cioè intendo dire della radio abbiamo accennato, poi appunto c'era il disco anche come supporto, come confezione, le cover, e poi tutto il mondo cartaceo, le riviste che uscivano, le compilation, le musicassette, ne accennavamo prima, i negozi di dischi che non erano appunto, che ne so, uno store dove uno entrava e prendeva il disco, no, era tutto un altro mondo, tutto il mondo che c'era intorno, che circolava, e che non era solo un fatto commerciale, no? Era un fatto culturale.
0: Assolutamente, io come tutti i ragazzini avevo ovviamente pochi soldini in tasca, poche lire, ma andare nel negozio di dischi, a scartabellare, negli scaffali, tirarli fuori, guardarli, perché il disco è un quadratone grosso, non è quelle cose minuscole. Io i CD sono comodi, ma non riesci neanche a leggere quello che c'è scritto nel libretto, mi viene così da impazzire. E invece questi dischi erano proprio dei quadri, dei libri che si aprivano, che si leggevano, leggevamo tutto, il tecnico, il nome del tecnico che aveva registrato, l'indirizzo degli studi, dove erano stati registrati, anche senza ascoltarlo, era già bella quella esperienza lì fisica dell'oggetto. E poi sì, c'erano le riviste, non ne parlavamo male perché vabbè, eravamo ragazzi sempre giovani, sai, criticano sempre tutto, però l'importanza va secondo me di scoperta oggi di una rivista come c'è a 2001, sì, che era importantissima. Oh, questo era il mitico Michel Pergolani da Londra, avevano corrispondenti da Los Angeles, parlavano di tutti, era una fonte di informazione pazzesca. E poi sono arrivati messi di storici, da prima c'erano stati Muzak, Gong, erano giornali più trasversali, parlavano molto di politica, di fatti, e poi riviste più proprio dedicate. Quello che io critico nel disco, spero che nessuno ne abbia avuto male, era il rock cosiddetto progressi, sì, perché io non sopportavo i gruppi inglesi, Genesis, gli Yes, che però appunto c'è, cioè, 2001 gli dava tantissimo spazio. Infatti il progressi in Italia ha avuto sempre un grandissimo successo. Io ero sempre stato più americanofilo, quando uscì il Mucchio Selvaggio, che era con in copertina al primo numero Neil Young, ecco, questa è la mia rivista.

0: Ti faccio un'ultima domanda facendo un salto un po' in avanti, perché appunto qui si può giocare sul termine boomer, sul fatto che uno poi è sempre nostalgico delle cose, il tempo prima era migliore, eccetera, però in effetti esiste un cambiamento enorme. Cioè, non che adesso la musica non venga ascoltata dai giovani, la musica è sempre comunque ascoltata, ma innanzitutto l'ascoltano molto in cuffia, prima di tutto, quindi è un altro, sono abituati anche alla distorsione del suono, eccetera. Ma soprattutto quello che stavi dicendo tu, cioè l'approccio anche fisico al supporto è sparito, ma anche la conoscenza di quello che c'è intorno a un disco, perché se uno va su Spotify non trova neanche chi l'ha scritta la canzone, e per cui cioè, se anche se tu vai su internet e fai una ricerca, scrivi, adesso faccio un esempio italiano, per capirci, ma se scrivi è meraviglioso, c'è scritto canzone di Negramaro, cioè che è, no, ma è così, perché la prima cosa che viene è questa qua e tu dici non è possibile, e non è neanche possibile spiegare che non è così. Allora, questo è sicuramente un limite grandissimo del futuro, o di questo comunque presente. Secondo te può esistere l'esigenza comunque di coprirlo questo difetto, perché questo è grave, perché poi uno può fruire della musica come vuole alla fine, no? La profonda libertà. Però l'ignoranza è un'altra cosa, ecco, voglio dire. Uno può scegliere anche di dire a me non me ne importa niente di chi l'ha scritta, di come l'hanno fatto, no? Però poi c'è chi invece ha bisogno della fonte, e in questo caso invece si perde.
1: Assolutamente, ma infatti c'è un caos totale, ormai le informazioni sono, c'è questa cosa terribile dell'intelligenza artificiale, leggevo che c'è un gruppo adesso che è anche successo, le cui canzoni sono completamente scritte dall'intelligenza artificiale, se ne producono tantissime, ma io nel libro ne parlo, non si stampano mai più quasi neanche i CD. La musica appunto è liquida, e liquida vuol dire che la gente ne ascolta 30 secondi di una canzone e poi schippa, schiaccia il tasto e passa immediatamente quella successiva. Questo fa parte anche di questo mondo tragico che è la vita moderna di oggi, questa fretta, questa corsa pazzesca, tutto, anche nel mondo del lavoro si brucia tutto. La situazione è tragica, tragica. Io nel mio piccolo ho fatto questo libro sperando che qualche giovane lo legga, lo dico citando la stupenda frase finale di Blade Runner quando muore, che sarebbe un peccato se tutto questo patrimonio, che comunque c'è, perché se uno vuole se lo va a provare, a riscoprire, questo patrimonio andasse perduto come lacrime sotto la pioggia. È un peccato, è una grande tragedia di questi tempi, che tocca, certo, ci sono tragedie più grandi, purtroppo.
0: Sì, beh, comunque tutto quello che si perde a livello culturale dopo averlo guadagnato, certo, sicuramente l'epoca popular del Novecento ha mantenuto molto spesso la parte negativa, diciamo, quella più becera, però vediamo, poi c'è sempre la possibilità magari di recuperare, non rimanere più che boomer appunto dei replicanti che hanno visto cose, no? per rimanere su quell'immagine. Noi però siamo fiduciosi, perlomeno io lo sono, e io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata.
1: Ringrazio te, ringrazio voi, è stato un piacere veramente.
0: Grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Edda Gabler di Henrik Ibsen, con Andrea Jonasson, Virginio Gazzolo, Paolo Bessegato, Roberto Trifirò e Sara Damario. Traduzione di Anita Ro, adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella.
1: Seconda parte.
2: Finalmente vieni avanti, cara Tia. Non puoi immaginare con quanta impazienza ti aspettavo.
3: Buonasera.
4: Signora.
3: E forse dovrei andare di là a dir due parole a tuo marito.
2: Ma no, no, lasciali stare. Tra poco se ne andranno.
3: Vanno via?
2: Sì, vanno a fare Baldoria.
3: Ma lei no, vero?
4: No.
2: Il signor Lovebook resta con noi.
3: Come si sta bene qui.
5: No, no, scusami, un momento, cara Tia.
2: Mettiti di qua. Vieni a sederti qui accanto a me. Voglio stare io in mezzo.
3: Come vuoi.
4: Non è deliziosa a guardarsi?
2: A guardarsi soltanto?
4: Sì, perché lei ed io, vede, siamo veri amici. Abbiamo una fede assoluta l'uno nell'altro. Possiamo stare assieme e parlare liberamente.
3: Pensa, egli dice che io l'ho ispirato.
2: Ah sì? Dice questo?
4: E sapesse il coraggio che ha, signora Tesman, quando bisogna agire.
3: Oddio, io coraggio.
2: Coraggio, potessi aver coraggio. E ora, mia cara Tea, devi bere un pochino di punch.
3: No, ti ringrazio, non bevo mai.
2: E lei? Allora, signor Lovebook?
6: Grazie, neppure io.
3: No, no, neanche lui beve.
2: E se io lo volessi?
6: Sarebbe inutile.
2: Io dico che dovrebbe farlo, per riguardo a se stesso.
3: Ma Edda...
2: O piuttosto per riguardo alla gente.
6: Come?
2: Altrimenti la gente penserà che lei in fondo non è così libero, così sicuro di sé.
3: Edda, ti prego.
2: Poco fa l'ho letto in viso all'assessore Brack.
6: Che cosa?
2: Ha avuto un sorriso così ironico quando lei non ha osato andare di là con loro.
6: Non ho osato. Ho semplicemente preferito rimanere qui con lei.
3: È naturale, Edda.
2: Sì, sì. Ma l'assessore non poteva immaginarlo. E l'ho veduto anche sorridere e scambiare un'occhiata con Tesman quando non ha osato accettare di prendere parte alla loro piccola riunione.
6: Non ho osato. Lei dice che non ho osato.
2: Oh, ma io non ho detto nulla. Ma certo, l'assessore l'ha interpretato così.
6: Faccia pure.
2: Allora, non ci andrà?
6: Io resto qui, con lei e con Tea.
3: Ma sì, Edda, si capisce.
2: Bravo, saldo come una roccia, principi incrollabili. Così deve essere un uomo. Ma non te l'avevo detto stamane, quando sei venuta qui tutta stravolta.
6: Stravolta?
2: Ma lo vedi bene? Non era il caso di abbandonarsi alla disperazione. Ma ora basta. Vogliamo stare allegri? Noi tre?
6: Che cosa voleva dire, signora Tesman?
3: Dio mio, Edda. Ma che hai detto? Che hai fatto?
6: Avevi paura, dunque. Paura per me?
3: Edda. Tu mi getti nella disperazione.
6: Questa, dunque, era la fiducia assoluta che ti ispirava il tuo amico?
3: No, ascoltami prima.
6: Alla tua salute, Tea.
3: Oh, Edda, Edda, era questo che tu volevi.
2: Io? Ma sei pazza.
6: E alla sua salute ora, signora Tesman. Grazie per avermi detto la verità. Evviva la verità!
2: Basta. Basta per ora. Non dimentichi che deve andare alla festa.
3: Ma no, no!
2: Zitta. Quei due ti guardano.
7: Signora Tesman, la nostra ora è suonata.
6: E anche la mia, signor assessore.
3: Oh, Lovebook, non andare.
6: Lei ha avuto la cortesia di invitarmi.
7: Ma certo. Allora, viene?
6: Se permette.
7: Oh, ne sono lietissimo.
6: Vedi, Tesman, vorrei leggerti alcune pagine prima di consegnarle all'editore.
7: Ah, ma certo, certo. Sarà molto, molto interessante. Però, Edda, chi accompagnerà a casa la signora Hempstead?
2: Oh, vedremo.
6: La signora Hempstead? Ritornerò io a prenderla.
8: Verso le 10 va bene, signora Tesman?
2: Certo, va benissimo.
7: Eh? Beh, Allora è tutto combinato, no? Io non verrò tanto presto.
5: Ma caro Tesman, fermati pure finché... Ma finché ti piace.
3: Signor Lothbrok, io dunque aspetto qui finché lei non verrà a prendermi.
4: È inteso, signora.
1: Allora, avanti! L'allegro corteo si mette in moto, signori miei. Spero che si farà baldoria, come dice una bella signora di mia conoscenza.
5: Se quella bella signora potesse assistere, invisibile...
1: Perché invisibile?
5: Per veder com'è lei quando fa baldoria, caro assessore.
1: Non lo consiglierei davvero a quella bella signora.
8: Questa è buona! Figuriamoci!
1: Arrivederle, signore mie! Arrivederle!
3: Edda... Ma come finirà tutto questo?
5: Alle 10 egli ritornerà. Mi pare di vederlo incoronato di pampini, felice e ardente. Ah,
3: tu hai un secondo fine, Ed.
5: Sì, è vero. Almeno una volta nella vita voglio avere in pugno un destino umano. Ah, se tu potessi immaginare quanto sono povera. E tu sei invece così ricca. Credo che un giorno o l'altro te la brucerò, questa tua chioma.
3: Lasciami. Io ho paura di te.
9: Il tè è pronto in sala da pranzo, signora.
5: Va bene, veniamo.
3: No, io preferisco andarmene sola. Ora. Subito.
5: Ma follie, prima devi prendere il tè, sciocchina. E poi, alle 10, Ella Lothbrok verrà incoronato di pampini.

0: Terzo atto.
1: Non ancora. Oh mio Dio. Non ancora.
2: Signora.
1: Che c'è? È venuto qualcuno?
2: Sì, proprio adesso è venuta una ragazza con questa lettera.
1: Una lettera? Dia qui.
2: È per il dottore, signora.
1: Ah.
2: L'ha portata la cameriera della signorina Tesman. La metto qui, sulla tavola.
1: Sì, sì, va bene.
3: Ah? Ah, che cosa c'è?
1: Nulla. Era soltanto la cameriera.
3: Perché siamo qui? Ora ricordo. Che ora è, Tia?
1: Le 7 passate.
3: E a che ora è tornato Tesman?
1: Non è ancora tornato.
3: Non è ancora tornato?
1: No. Nessuno è venuto finora.
3: No. E noi? Aia. Siamo rimaste in piedi. Abbiamo aspettato fino alle 4, vero?
1: Oh, sì. Come l'ho aspettato.
3: Via, via. Non c'è ragione di essere inquieta. Si vede che la cena dell'assessore è andata per le lunghe.
1: Ma sì, lo credo anch'io, ma in ogni modo...
3: E allora, vedi, Tesman non avrà voluto tornare a casa nel cuore della notte.
1: Ma dove vuoi che sia andato?
3: Sarà andato a dormire dalle zie, naturalmente.
1: Non può essere dalle zie, perché poco fa è arrivata una lettera dalla signorina Tesman per lui. È lì, sul tavolo.
3: Ah, sì? Allora, in tal caso, sarà rimasto dall'assessore. E Lofborg, incoronato di pampini, gli starà leggendo il suo manoscritto.
1: Ah, Edda, tu stessa non credi a quello che dici.
3: E tu? Hai l'aria di essere stanca morta.
1: È vero, sono stanchissima.
3: Allora ti dirò io quel che devi fare. Andare nella mia stanza e stenderti un poco sul letto.
1: No, tanto non potrei dormire.
3: Ma sì che dormirai.
1: E poi tuo marito ormai non può tardare. Sarà qui da un momento all'altro e io voglio sapere subito.
3: Ti chiamerò quando viene.
1: Me lo prometti, Ed?
3: Sì, puoi stare tranquilla, ma ora va di là e dormi.
1: Grazie, proverò.
3: Buongiorno.
4: Oh, Edda! In nome di Dio, ma come sei già alzata? Ma pensa, e io che ero sicuro di trovarti a letto profondamente addormentata.
3: Non parlare così forte. La signora Elfstedt dorme in camera mia.
4: Ah, ma come? È rimasta qui tutta la notte?
3: Sì, poiché nessuno è venuto a prenderla.
4: Ah, già, è vero.
3: Ebbene, vi siete divertiti dall'assessore?
4: Sei stata in ansia per me.
3: No, non ci ho neanche pensato. Ti ho chiesto se ti sei divertito.
4: Ah, ecco. Beh, sì, certamente. Sai, per una volta. Soprattutto in principio, ti dirò. Quando Eilert mi ha letto il suo manoscritto. Oh, Edda, guarda, tu non ti puoi immaginare che opera straordinaria. È senza dubbio tra le cose più originali che siano mai state scritte.
3: Sarà, ma questo non mi interessa.
4: Sai, Edda, io debbo confessarti che dopo quella lettura... Sì, mi sono lasciato vincere da un sentimento cattivo.
3: Un sentimento cattivo?
4: Ho invidiato Eilert, che aveva saputo scrivere un'opera come quella. Figurati, Edda.
3: Sì, mi figuro.
4: E pensare che quell'uomo, geniale com'è, purtroppo sarà sempre incapace di correggersi. Vedi, egli nel godimento non sa conservare la misura.
3: Com'è andata a finire?
4: Avevo l'impressione che a dirla col suo nome fosse un baccanale belle buono.
3: Ah, lui incoronato di pampini.
4: Di pampini? No, che io sappia. Ma ha tenuto un lungo discorso ingarbugliato in onore della donna che lo ha ispirato durante il suo lavoro. Almeno così si è espresso.
3: Non ha detto il suo nome?
4: No. Però io sospetto che sia la signora Elfstedt. Vedrai.
3: E dove vi siete lasciati?
4: Ah, per la strada, rincasando. Siamo usciti insieme, tra gli ultimi. E Brack è venuto con noi per prendere una boccata d'aria. Poi decidemmo di accompagnare a casa Eilert. Perché aveva proprio esagerato un po'.
3: Non credo.
4: Però, ora, Etta, ora sentirai la cosa più strana. O, per meglio dire, la più triste. Oddio, oddio, oddio, io ne arrossisco quasi per Eilert.
3: Su, parla, che cosa è successo?
4: Ecco, vedi, a un certo punto, non so come, io mi sono trovato più indietro degli altri. Oh, no, appena pochi passi, sai. E mentre mi affrettavo a raggiungere gli amici, indovina che cosa vedo per terra?
3: Come vuoi che lo sappia?
4: Pensa, ho trovato questo.
3: Ma non è il pacchetto che aveva con sé ieri?
4: Sì, proprio quello, figurati. Il suo prezioso, insostituibile manoscritto. E l'aveva smarrito per via, senza accorgersene, ma pensa, Edda. Oh, che tristezza.
3: E poi?
4: E poi ci siamo persi di vista. Lui è scomparso con due o tre altri, figurati.
3: E tu? Dove ti sei ancora cacciato?
4: Io sono andato con qualche altro a bere il caffè, sì, da uno di quegli scapestrati. Però appena mi sarò riposato un po', e dopo aver lasciato Eilert, povero, povero ragazzo, il tempo di smaltire la sbornia, andrò a restituirgli il manoscritto.
3: No, non restituirlo. Non subito, voglio dire. Lascia che io lo legga prima.
4: No, cara, proprio non posso. Figurati come sarà disperato se non trova il manoscritto al suo risveglio. Non ne possiede altra copia, sai?
3: Un lavoro simile si potrebbe rifare? Riscriverlo da capo?
4: No, non lo credo possibile. Perché vedi, l'ispirazione...
3: Già, capisco. Dimenticavo, c'è una lettera per te.
4: Ah, di zia Yule. E che sarà? Oh, Edda. Edda, mi scrive che la povera zia Rina è agli estremi.
3: C'era da aspettarselo.
4: E che se voglio vederla ancora, bisogna che mi affretti, che mi affretti. Faccio un salto fin là, eh. Il mio cappello dov'è? Soprabito? Anzi, sì, sono in anticamera. Purché non arrivi troppo tardi, Edda.
2: Ah, allora, corri. C'è l'assessore Brack. Chiede se può entrare.
4: Ma come? A quest'ora? Non posso assolutamente riceverlo.
3: Ma io sì. E dica all'assessore che si accomodi.
0: Il manoscritto, Tesman.
4: Sì. Dammi.
0: No, te lo conservo io.
4: Mattiniero come un passero.
5: Vero? Anche lei è già pronta per uscire.
4: Sì, devo andare dalle zie. Pensi. La povera malata è agli estremi.
5: Oh, davvero? Allora non voglio trattenerla in un momento così grave.
4: Sì, devo scappare. Addio.
3: Pare che stanotte da lei ci sia stata una specie di orgia, assessore.
5: Infatti non mi sono neanche spogliato, signora.
3: Neppure lei.
5: No, come vede. Ma che cosa le ha raccontato Tesman degli avvenimenti di questa notte?
3: Oh, solo particolari noiosi. Ha detto che sono finiti a casa di non so chi e hanno preso il caffè.
5: Jörgen Tesman è proprio un'anima innocente, signora Edda.
3: Oh, sì, lo sa Dio. Ma dunque, c'è qualche mistero lì sotto?
5: Sì, la faccenda non è troppo semplice.
3: Sentiamo.
5: Io avevo le mie buone ragioni stanotte per seguire i passi dei miei invitati, o per dir meglio, di una parte dei miei invitati.
3: Eilert Loftberg era del numero, immagino?
5: Sì, lo confesso.
3: Mi incuriosisce davvero.
5: Sa dove Loftberg ha passato il resto della notte con due o tre altri, signora Edda?
3: Se è cosa che si possa raccontare, me lo dica.
5: Oh, raccontare si può... Dunque, intervennero a una serata animatissima.
3: Avanti, assessore, avanti.
5: A farla breve, anche lui andò a finire nei saloni della signorina Diana.
3: Della signorina Diana?
5: Sì. Era lei che dava la serata per un circolo eletto di amiche e di ammiratori.
3: È una dei capelli rossi?
5: Precisamente.
3: Una specie di cantante?
5: Sì, ma soprattutto una gran cacciatrice di uomini, signora Edda. Avrà già sentito parlare di lei.
3: E com'è finita la storia?
5: Poco amichevolmente, pare. La signorina Diana, dopo un'accoglienza tenerissima, passò alle vie di fatto.
3: Contro Loftberg?
5: Sì, Egli aveva accusato di furto lei o le sue amiche. Diceva di non trovare più il suo portafogli e qualche altra cosa. Fece un baccano dell'altro mondo.
0: E poi?
5: E poi ne nacque, come dire, una zuffa generale di uomini e di donne. Ma per fortuna intervenne la polizia.
0: La polizia?
5: Mm-hmm. Ma lo scherzo costerà caro a quel pazzo di Löfborg.
0: Come sa tutto questo?
5: L'ho saputo, appunto, in questura.
3: Mi dica, assessore, che cosa l'ha spinto a far tante indagini sul conto di Elliot Löfborg?
5: Prima di tutto, non può essermi indifferente se l'inchiesta stabilirà che egli veniva direttamente da casa mia.
3: Ci sarà addirittura un'inchiesta?
5: Ah, certo. Però, in fondo, io me ne infischio. Piuttosto, mi è sembrato mio dovere, come amico di casa, metterla al corrente delle sue imprese notturne.
3: Perché mai, assessore?
5: Perché ho il fondato sospetto che egli intenda servirsi di lei come di un paravento.
3: Che idea!
5: Ma santo Dio, non siamo ciechi, signora Edda. D'ora in poi, ogni famiglia che si rispetti chiuderà la porta in faccia ad Elliot Löfborg.
3: Ed io dovrei fare altrettanto, secondo lei?
5: Confesso che mi sarebbe più che penoso vedere questo signore andare e venire tranquillamente in casa sua se quell'individuo, quell'estraneo, si introducesse senza alcun diritto nel...
3: triangolo?
5: Ecco, appunto. Per me sarebbe la perdita di un focolare.
3: Dunque, lei vuole essere l'unico gallo nel pollaio. Questo è il suo scopo?
5: Sì, è questo. E lotterò per raggiungerlo, con tutti i mezzi di cui dispongo.
0: Lei è certamente un uomo pericoloso quando fa sul serio.
5: Ecco, io ho detto quel che volevo dire e ora devo tornare a casa. Addio, signora Edda.
3: Passa dal giardino?
5: Sì, così a breve.
3: Già. E poi a lei piacciono le vie traverse?
5: Verissimo, non mi dispiacciono affatto. Possono avere qualche cosa di molto piccante.
6: Per cortesia,
7: ma questa è la signora?
6: Io devo entrare adesso. A qualsiasi ora, non importa. Per cortesia, ti lasci passare.
7: No, ho detto che non è possibile.
6: Le dico che voglio entrare. Le dico che voglio entrare ed entrerò.
3: Bene, signor Löfborg, è venuto un po' tardi a prendere Thea.
6: Ho un po' presto per far visita a lei. La prego di scusarmi. Tesman è già alzato?
3: No, non credo.
6: A che ora è tornato?
3: Molto tardi.
6: Non le ha raccontato nulla?
3: Sì, so che è stata una serata animatissima.
8: Oh, Löfborg, finalmente!
6: Sì, finalmente. È troppo tardi.
8: Troppo tardi come?
6: In tutti i modi. Sono un uomo finito.
8: Ma no, no, non parlare così.
6: Lo dirai anche tu quando saprai.
8: Non voglio sapere nulla.
6: Non si tratta di quel che è avvenuto stanotte.
8: Cosa vuoi dirmi allora?
6: Voglio dirti che da questo momento le nostre strade si separano. Perché ormai, Thea, non ho più bisogno di te.
8: E me lo dici così, in faccia? Non hai più bisogno di me? Non posso più aiutarti come prima? Non continueremo a lavorare insieme? Ma che sarà di me allora?
6: Devi cercare di vivere come se non mi avessi mai conosciuto.
8: Questo è impossibile!
6: Cerca di farlo, Thea. Ritorna a casa tua.
8: Mai e poi mai. Io voglio essere dove sei tu. Non mi lascio scacciare in questo modo. Voglio restare qui. Voglio esserti accanto quando il libro uscirà.
6: Thea, il nostro libro non sarà mai stampato.
8: Non sarà stampato?
6: No, non è più possibile.
8: Löfborg, dov'è il manoscritto? Che ne hai fatto?
6: Thea, non chiedere.
8: Voglio saperlo. Ho il diritto di saperlo. Immediatamente.
6: Il manoscritto? Ebbene, l'ho strappato in 1000 pezzi.
8: No! Oddio, Dio, Edda. Ha distrutto la sua opera.
6: Ho distrutto la mia vita. Perché non distruggere anche l'opera della mia vita?
8: Oh, Löfborg. Il libro. Per tutta la vita avrò la sensazione che tu abbia ucciso un bambino.
6: Hai ragione. È una specie di infanticidio.
8: Ma come hai potuto? Il bambino era tanto mio come tuo.
0: Oh, il bambino.
8: Finito dunque.
1: Sì, Ed, ora me ne vado.
0: Vuoi ripartire?
1: Non so neanch'io quello che farò. Non vedo

0: Parla del manoscritto?
1: Sì, non l'ho fatto a pezzi. E tuttavia l'ho distrutto. Completamente distrutto, Ed.
0: Non capisco.
1: Thea ha detto che la mia azione equivale a un infanticidio. Ma uccidere la propria creatura non è il delitto peggiore che un padre possa commettere contro di essa. No, il peggiore è quello che non ho detto per risparmiare Thea.
0: E qual è?
1: Immagini, Ed, che un uomo, dopo una notte di orgia, ritorni dalla madre del suo bambino e le dica: sai, sono stato qua e là, in questo e in quest'altro luogo, immondo. E in questo e in quell'altro luogo, immondo, avevo con me il nostro bambino. Poi il bambino è scomparso. Scomparso, senza lasciare tracce. Sai il demonio in che mani è caduto? Chi se l'è impadronito?
0: Sì, ma in fondo non si tratta che di un libro?
1: La pura anima di Thea era in quel libro.
0: Ah, sì, capisco.
1: Allora deve anche capire che per lei e per me non c'è più un avvenire in comune.
0: E che strada prenderà, allora?
1: Nessuna. Ho solo un desiderio. Farla finita. Al più presto possibile.
0: Lovebook, ascolti, non potrebbe agire in modo che questo accada in bellezza?
1: In bellezza?
0: Sì, in bellezza, almeno per una volta. Addio, ora deve andare e non ritornare più.
1: Addio, signora. E tanti saluti a Jorgen Tessman.
0: No, aspetti. Voglio che porti con sé un mio ricordo.
1: Questo? È questo il ricordo?
0: La riconosce? Un giorno fu puntata contro di lei.
1: Avrebbe dovuto servirsene quel giorno.
0: Eccola. Se ne serva lei, ora.
1: Grazie.
0: E in bellezza, Eilert Lovebrook. Me lo promette?
1: Addio, Edda Gabler.
0: Ora brucio il tuo bambino, Thea. Testolina ricciuta. Il bambino di Thea e di Eilert Lovebrook. Ecco, lo brucio il bambino.
2: Quarto atto.
3: Sì, Edda, mi vedi vestita a lutto. La mia povera sorella ha finito di soffrire. Mio caro Jürgen, non devi prendertela così.
4: Già, no, e come, secondo te?
0: Adesso si sentirà sola, signorina Tessman.
3: Eh sì, i primi giorni. Ma spero che questo non duri troppo. Grazie a Dio, anche qui in casa vostra ci sarà sempre qualcosa da fare per una vecchia zia, eh?
0: Ma si sieda, la prego.
3: No, grazie, cara Edda. Vorrei fermarmi, ma non ho tempo. Ora voglio comporla nella cassa e adornarla meglio che posso. Bisogna che scenda tutta bella nella tomba.
0: Posso aiutarla in qualche modo?
3: Oh, per carità. E da Tessman non deve occuparsi di simili cose in questo periodo. Ah, già. Dio mio, così va il mondo. A casa c'è da cucire il sudario per Rina. E anche qui presto ci sarà da cucire, immagino. Ma roba di un altro genere, però. Grazie a Dio. Mi sembra che voi due abbiate...

0: niente da parlarvi. E forse Edda ha qualcosa da confidarti, Jürgen. Addio. Bisogna proprio che ritorni da Rina.
1: Mi sembra che questa morte ti addolori più di lei.
2: Oh, non si tratta soltanto della povera zia. Sono molto inquieto per Eilert. Oh, Edda, dammi il manoscritto. Corro a portarglielo. Dove l'hai messo?
1: Non ce l'ho più.
2: Non ce l'hai più? In nome di Dio, cosa dici?
1: L'ho bruciato. Dal primo foglio all'ultimo.
2: Bruciato? Ma tu hai bruciato il manoscritto di Eilert?
1: Non gridare così.
2: Ma l'ho bruciato, ma signore Dio, ma no, non è impossibile, com'è possibile?
1: Eppure è così.
2: Ma sai quello che hai fatto, Edda? Edda, questo è disporre illegalmente di oggetti trovati, figurati. Ma come hai potuto fare una cosa così inaudita? Come ti è venuto in mente? Che cosa ti ha preso? E rispondimi su!
1: L'ho fatto per amor tuo, Jürgen.
2: Per amor mio?
1: Quando sei tornato a casa stamani, mi hai detto che lui ti aveva letto qualche pagina.
2: Sì, ebbene?
1: E hai confessato che li invidiavi quel libro.
2: Oh, ma santi Dio, non bisognava interpretarmi così alla lettera.
1: Comunque io non ho potuto sopportare il pensiero che un altro ti potesse mettere nell'ombra.
2: Edda, ma tu dici la verità. Sai, non mi hai mai dimostrato il tuo amore così. Ma pensa.
1: Ebbene, è meglio che tu sappia che proprio ora... No. Chiedi alla zia Julle, ti dirà lei.
3: Ah, Edda, mi pare di capire. Oh, signore Dio, oh, senti, ma è proprio vero! Proprio vero!
1: Ma non gridare così, ti fai sentire dalla domestica.
2: Ma che la domestica? La domestica, ma sei straordinaria! Edda, la domestica è aperta! Anzi, vado subito in cucina a dirglielo!
1: Questo mi uccide.
2: Che cosa, Edda?
1: Tutto questo è ridicolo. Jürgen.
2: Ma ridicolo, come è ridicolo, Edda, che io sia così felice. Oddio, come sarà contenta la zia Julle, come sarà contenta la zia Julle. Oh, Edda, sai che mi piacerebbe sapere se succede sempre così alle giovani spose.
1: Anche questo. Puoi chiederlo alla zia Julle.
2: Sì. Appena ne avrò l'occasione. Oddio. Il manoscritto. È terribile, terribile se ci si pensa. Oh, quel povero Eilert.
4: Oh, cara Edda, scusami se sono di nuovo qui.
1: Ma che c'è, te?
2: È accaduto qualcosa a Lomberg?
4: Sì. Ho la paura atroce che gli sia accaduta qualche disgrazia.
1: Ah, credi?
2: Oddio mio, ma no, ma perché questa idea, signora Elsted?
4: Ho sentito che parlavano di lui alla mia pensione, proprio nel momento in cui entravo.
1: E dunque, cosa dicevano?
4: Ah, non sono riuscita a capire, non sapevano nulla di preciso, oppure hanno taciuto appena m'hanno vista. E io non ho osato far domande, ma sono certa che parlavano di lui. E ho sentito che si trattava di ospedale.
3: Ospedale?
1: Ma no, non è possibile.
4: Sono certa che è successo qualcosa di molto grave, altrimenti come spiegare?
2: Edda, che dici se andassi io in città ad informarmi?
1: No, tu non te ne devi mischiare.
2: Ah, è lei, caro assessore.
5: Sì, era necessario che ritornassi da voi stasera stessa.
2: Sì, capisco. Ha ricevuto la partecipazione della zia Julle?
5: Sì, anche questo.
2: È una cosa molto triste.
5: Ma, caro Tesman, secondo il modo di vedere...
2: Che è accaduto dell'altro?
5: Purtroppo hanno portato Eilert Lövborg all'ospedale. Credo sia già in agonia.
4: Oddio!
3: All'ospedale? È già in agonia?
1: Così presto, dunque.
4: E ci siamo separati senza riconciliarci, Edda. Voglio andare da lui, subito. Voglio vederlo prima che muoia.
5: È inutile, signora. Non lasciano entrare nessuno.
4: Mi dica almeno che cosa è accaduto. Com'è stato?
2: Assessore, senta. Ma non si è mica, dico, lui stesso?
1: Sì, È così, ne sono certa.
2: Oh, Edda, ma come
5: Purtroppo
2: vuoi?
5: Purtroppo ha indovinato, signora Tesman.
4: È atroce!
2: Di sua mano, dunque. Ma pensate!
1: Un colpo di pistola?
5: Ha indovinato anche questo, signora.
4: Quando è accaduto, assessore?
5: Quest'oggi, fra le 3 e le 4.
2: Oh, Dio mio! E dove?
5: Dove? Ma probabilmente a casa sua.
4: No, è impossibile. Ci sono andata io stessa tra le 6 e le 7.
5: E allora in qualche altro posto, non so. So soltanto che l'hanno trovato e si era tirato un colpo di pistola al petto.
4: Oh, che pensiero atroce che gli abbia dovuto finire così.
1: Al petto?
5: Sì, l'ho già detto.
1: Non è alla tempia?
5: No, signora Tesman, al petto.
1: Una bella azione, finalmente.
2: Oh, ma per l'amor di Dio, Edda, ma che cosa dici?
1: Dico che in questa morte vi è qualcosa di bello.
5: Oh, veramente, signora Tesman?
2: Ma c'è qualcosa di bello, ma senti.
4: Edda, come puoi parlare di bellezza in un momento come questo?
1: Eilert Lothbrok ha regolato il conto con se stesso. Ha avuto il coraggio di fare quello che doveva essere fatto.
4: No, non crederlo. Egli ha agito in un istante di follia.
2: O piuttosto in un accesso di disperazione.
1: No, non è vero. Ne sono sicura.
4: Ti dico di sì. Era pazzo. Come quando ha lacerato i nostri quaderni.
2: E pensare che Eilert doveva sparire così, senza neanche lasciarci l'opera che avrebbe reso immortale il suo nome.
4: Ah, se la si potesse ricostruire.
2: Ah, davvero. Pensi se fosse possibile. Senti, io non so che cosa darei per...
4: Forse è possibile, signor Tesman.
2: Cosa dice?
4: Guardi, ho conservato i foglietti d'appunti di cui egli si serviva per dettare.
2: Ah, li ha conservati? Signora Elstead?
4: Sì, eccoli.
2: Oh, faccia vedere.
4: Oh, ma è una gran confusione. Tutto è in disordine.
2: Pensi se riuscissimo ad orientarci. Forse aiutandoci in un altro.
4: Oh sì, ma proviamo almeno.
2: Sì, riusciremo. Riusciremo, dobbiamo riuscire. Oh, cara signora Elstead, facciamoci coraggio.
4: Oh sì, signor Tesman, farò del mio meglio.
2: Venga allora, daremo subito un'occhiata agli appunti. Dove ci mettiamo? Qui? No, qui no, meglio di là. Scusi, assessore. Venga, signora Elstead.
4: Oddio, se davvero si potesse fare qualcosa.
0: Ah, assessore, che liberazione questa morte di Eilert Lothbrok.
6: Una liberazione, signora Edda? Sì, per lui certo è una liberazione.
0: No, io dico per me. Una liberazione sapere che a questo mondo possa ancora compiersi un atto di indipendenza e di coraggio. Un atto illuminato da un raggio di bellezza.
6: Mi duole, signora Edda, ma sono costretto a distruggere queste attraenti illusioni.
0: Illusioni?
6: Sì, che in un modo o nell'altro sarebbero presto svanite.
0: Che cosa vuol dire?
6: Egli non si è ucciso volontariamente.
0: Non si è ucciso volontariamente?
6: No. Le cose non si sono svolte esattamente come io le ho descritte.
0: Ha tacciuto qualcosa? E cosa dunque?
6: Per pietà della povera signora Elstead mi sono permesso qualche piccola variante.
0: E quale?
6: Primo, che in realtà egli è già morto.
0: All'ospedale?
6: Sì, senza riprendere conoscenza.
0: E che altro ha tacciuto?
6: Che il fatto non è avvenuto a casa sua.
0: Oh, ma questo mi sembra un particolare di poca importanza.
6: Non tanto. Perché deve sapere che Lothbrok fu trovato colpito a morte nel boudoir della signorina Diana.
0: No, non è possibile. Non può esservi tornato oggi.
6: Invece vi è tornato nel pomeriggio per riprendersi qualcosa che secondo lui gli avevano rubato. Parlava confusamente di un bambino smarrito.
0: Per quello dunque.
6: Io ho pensato che potesse trattarsi del suo manoscritto, ma sento dire che gliel'ha distrutto con le sue stesse mani. Dunque si sarà trattato del suo portafogli.
0: Allora l'hanno trovato là?
6: Sì, Aveva in mano una pistola a cui mancava un colpo e la palla lo aveva colpita a morte.
1: Sì, al petto.
6: No, no, no, no. All'addome.
1: Anche questo, dunque. Oh, il ridicolo, il volgare si posano come una maledizione su tutto quello che io tocco.
6: E c'è ancora una cosa, signora Edda, un altro particolare poco simpatico.
1: Quale?
6: La pistola di cui era munito.
1: Ebbene, la pistola?
6: Doveva averla rubata.
1: Rubata? No, non è vero. Non l'aveva rubata.
6: Deve averla rubata.
1: E perché proprio rubata?
6: E perché ogni altra spiegazione deve essere esclusa, signora Edda.
1: Ah, ecco.
6: Löfberg naturalmente è venuto qui stamattina, non è vero?
1: Sì?
6: Ed è rimasta sola con lui?
1: Sì, per qualche minuto.
6: Non è uscita dalla stanza durante la sua visita?
1: No.
6: Ci pensi bene. Non è uscita neppure un momento?
1: Sì, forse, ma sono andata un momento in
6: E
1: anticamera.
6: dov'era intanto l'astuccio delle pistole?
1: Era lì nel.
6: Sì, avanti, signora Edda.
1: Era lì sulla scrivania.
6: Ha guardato dopo se le due pistole c'erano ancora? E
1: No.
6: d'altronde è inutile. Io ho visto la pistola che Löfborg aveva con sé e l'ho riconosciuta subito, l'avevo veduta ieri e anche altre volte.
1: Ce l'ha lei?
6: No, ce l'ha la polizia.
1: Ne farà la polizia?
6: Se ne servirà per rintracciare il proprietario.
1: Crede che possa essere scoperto?
6: No, è da Gabler. Finché io tacerò.
1: E se lei non tace, allora?
6: Si potrà sempre sostenere che la pistola è stata rubata.
1: Piuttosto morire.
6: Sono cose che si dicono queste, ma non si fanno.
1: Dunque, io sono in suo potere, assessore. Da ora in poi sono in suo potere.
6: Ma carissima Edda, mi creda, non abuserò della situazione.
1: Eppure, sono in sua mano. Dipendo dal suo capriccio, dalla sua volontà. Schiava, schiava dunque. No, non posso sopportare questo pensiero, mai. Ebbene, eh? Ci riesci, Jürgen?
2: Ma lo sai Dio, lo sai Dio. E in ogni caso sarà un lavoro di mesi.
1: Ah, ma pensa. Non ti sembra strano, te, eh? Eccoti qui a lavorare con Tessman, proprio come facevi una volta con Eilert Löfborg.
4: Oddio, se potessi ispirare anche tuo marito!
1: Anche questo accadrà col tempo.
2: Ma sì, figurati, Edda. Sai che mi pare già di sentire qualcosa di simile. Su, andiamo avanti, andiamo avanti. Tu, Edda, torna dall'assessore.
1: Non posso dunque servirvi proprio nulla?
2: No, no, no, assolutamente a nulla. Assessore, d'ora in poi, caro, dovrà avere la bontà di tenere compagnia Edda.
6: Ah, sarà per me un immenso piacere.
1: Grazie. Ma ora sono stanca. Vado a riposarmi un momento sul sofà, nell'altra stanza.
2: Sì, Clara, riposati.

0: Dio, ma cos'è questo?
1: Oh, Edda, Edda! Ma non dovresti suonare ballabili quest'oggi? Pensa alla zia Lina e anche a Eilert.
0: E anche alla zia Julle e a tutta la compagnia. D'ora in poi tacerò.
1: Certo, certo non è bene per lei vederci intenti a questo triste compito. Ah, signora Elsted, un'idea. Dovrebbe andare a stare dalla zia Julle. Sì, sì, così. Così io verrei tutte le sere, eh? E potremmo lavorare tranquilli.
2: Sì. Sì, forse sarebbe la cosa migliore.
0: Ho sentito quel che hai detto, Tesman. Ma io qui, sola, come farò a passare le sere?
1: Oh, l'assessore avrà la cortesia di venirti a trovare anche in mia assenza.
3: Oh, volentieri, signor Tesman. Tutte sante sere e ci divertiremo noi due. Vedrà.
0: È questo che spera, assessore? Lei, l'unico gallo del pollaio?
1: Santi Dio, ora ricomincia a giocare con quegli arnesi.
4: Si è ammazzata! Un colpo alla tempia, pensi?
5: Ma per l'amor di Dio, sono cose che non si fanno.

Abbiamo trasmesso Hedda Gabler di Henrik Ibsen, traduzione di Anita Ro. Hedda Gabler, Andrea Jonasson, Jörgen Tessmann, Virginio Gazzolo, Juliane Tessmann, Rosalina Neri, signora Elfsted, Sara Damario, assessore Brack, Paolo Bessegato, Eilert Löfborg, Roberto Trifirò, Berta, la cameriera, Giuliana Rivera. Coordinamento tecnico Pietro Panzeri, assistente alla regia Donato Rivetta. Delegato di produzione Carmelo Di Gennaro. Musiche originali di Gaetano Liguori eseguite dall'autore. Adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella.

0: Breve nota finale del critico teatrale Rita Cirio su Edda Gabler di Henrik Ibsen, diretta da Nanni Garella per il ciclo Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi. Radio 2, dicembre 1997.
1: L'epitafio dell'assessore Brack al suicidio di Edda Gabler, sono cose queste che non si fanno. Diceva giustamente il regista Nanni Garella che forse uno dei più bei finali del teatro moderno. Avete sentito nel corso della commedia Edda Gabler suonare al piano un valzer, scritto apposta per lei da Gaetano Liguori, ma un valzer adatto a questo personaggio così a disagio nel suo secolo, alla fine dell'Ottocento, troppo in avanti sui tempi. Un valzer certo assai più complicato di quelli di Strauss, com'è complicato il personaggio di Edda Gabler. E dentro la struttura del valzer avrete notato che c'è un motivo che viene progressivamente stravolto, scomposto alla fine, proprio per seguire l'andamento psicologico di Edda Gabler fino alla sua fine. Adesso, a commento di questo personaggio così grandiosamente infelice creato dal norvegese Ibsen, sentirete alcuni brani. Il primo è stato composto da un altro norvegese, Grieg, è tratto dai suoi pezzi lirici per piano, è stato scritto intorno al 1867, il numero 3 del book Prima Opera 12, eseguito al pianoforte da Daniel Adny. E così, forse si può immaginare che magari Edda Gabler qualche volta l'avrà suonato.

E adesso sempre dalla Norvegia di Grieg, un altro dei suoi pezzi lirici per piano, ancora eseguito da Daniel Adné e scritto intorno al 1867. Questa è una melodia popolare, la numero 5 del book primo, opera 12.

Dopo i pezzi lirici di Grieg, ci piace invece immaginare che nel salotto borghese di Edda Gabler si suonasse anche qualcosa di più allegro. Per esempio, questo Galop di Schubert, l'opera 49, scritto intorno al 1822.

0: mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena.
1: State ascoltando Radio Techetè.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 166, seconda puntata per la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Bentrovati da Edoardo Melchiorri, sono documentari che in questa fase sono costituiti da tante parole e da pochi suoni, interviste parecchie, un caleidoscopio di interviste per informare e divulgare ai tempi in cui la radio è sovrana e principale strumento di comunicazione di massa. In questo secondo nostro appuntamento, che si intitola Intellettuali stranieri in Italia, viene raccontata l'Italia come scelta di vita per gli artisti che si sono trasferiti già all'inizio dei 50, se non da prima o da molto prima, come nel caso di Kurt Kramer, il pittore che a Positano aveva trovato riparo dalle ingiurie del nazismo. Nel reportage del 1953, a firma Antonello Marescalchi, lo studio dei grandi maestri del Rinascimento, l'influenza della luce e del colore, il rapporto degli artisti stranieri con la cultura italiana, con le nostre città ed architetture. Buon ascolto.
4: Intellettuali stranieri in Italia. Documentario di Antonello Marescalchi. Da Napoli, Firenze e Venezia collaborano i radiocronisti Antonio Guarino, Amerigo Gomez e Eugenio Ottolenghi.
5: Gli stranieri che vivono in Italia sono, a quel che dice la questura, più di 10.000. Gente di tutte le razze e di tutte le nazionalità che ha eletto l'Italia a proprio domicilio da anni, pochi o molti che siano. E fra questi la maggior parte sono intellettuali. Pittori, poeti, scrittori, noti e ignoti che trovano se stessi in Italia meglio che altrove. Capaci di vedere e quindi ritrarre cose e persone, fatti e atteggiamenti che noi non vediamo più o quasi. Sono quei personaggi che incontriamo ogni giorno e che scambiamo per diplomatici qualche volta, tanto acuta è la loro conoscenza del paese in cui vivono e talvolta riconosciamo a prima vista per la stravaganza del loro modo di vestire. Il documentario che vi trasmettiamo non è, né potrebbe essere con mezz'ora di tempo a disposizione, una rassegna degli intellettuali che vivono da noi e nemmeno di una parte di essi. Se della parola incontro non si fosse ormai abusato, potremmo dire che si tratta appunto di alcuni incontri, scelti non secondo un particolare criterio informativo, ma soltanto a seconda del caso. Una persona qualsiasi che viaggi attraverso l'Italia e che incontri a Firenze, a Venezia, a Roma, a Napoli, a Positano, per caso, qualche straniero, tanto per usare un'espressione corrente, senza cercarlo, in un ristorante, a una festa, a un cocktail o per una strada. E sappia da un amico di chi si tratta e senta dallo straniero stesso durante una conversazione un po' superficiale, data la brevità della conoscenza, quando è venuto in Italia o perché, e in che cosa e in che misura la sua permanenza nel nostro paese abbia influito sulla sua opera, sul suo modo di pensare, sul suo modo di vivere. Una serie di incontri, dunque. E il viaggio cominciamolo da Napoli, con il professor Jean Pasquier. Jean Pasquier è un uomo prestante, di 45 anni. A Napoli è ormai ambientatissimo. Quasi ogni settimana organizza conferenze di personalità francesi all'Istituto di Grenoble, di cui è direttore, e approfitta dell'occasione per dare squisiti e compiti ricevimenti nell'elegante sede dell'Istituto stesso in via Crispi. In quelle occasioni ci si sente un po' tutti diplomatici.
6: Sono venuto in Italia per la prima volta 30 anni fa, come studente, persuaso che la cultura italiana era il complemento indispensabile di una cultura veramente umanistica. Fu allora attratto dai grandi ricordi dell'età classica patrimonio comune della Francia e dell'Italia. Avevo già avuto al liceo la rivelazione della poesia dantesca che aveva fatto nascere in me il desiderio di conoscere meglio il complesso delle lettere italiane, anche moderne. Quando dunque mi fu affidata dall'Università di Grenoble la missione di riaprire, subito dopo la liberazione di Napoli, l'istituto francese di questa città, ebbi l'impressione di ritornare ai miei primi amori. Sono ora circa 6 anni che vivo in Italia e devo dire che non mi sento spaesato. Trovo, specialmente qui a Napoli, non soltanto nel clima, ma anche nel modo di vivere di miei amici italiani, quell'entusiasmo, quella naturalezza di cui noi francesi, gente più austera, abbiamo sempre una specie di nostalgia. All'incontro, credo che non sia inutile rivelare ai studenti italiani, con i quali siamo in continuo contatto, con quale difficoltà si vive e con quale applicazione si lavora in Francia. Devo aggiungere che questa diversità, o più esattamente questo carattere complementare del temperamento francese e italiano, si attenua nel parallelo, diciamolo pure, tra Napoli e una città del sud della Francia come Marsiglia. Nell'una come nell'altra c'è un'atmosfera mediterranea, un'unità geografica molto appariscente per un francese che ha molto vissuto sulle rive del mare Latino.
5: A Positano c'è Kurt Kramer, il pittore Kurt Kramer. Ha 41 anni e vive in Italia da 20. È paralizzato a tutte e due le gambe. L'incidente gli accadde molti anni fa mentre nuotava nelle acque dell'isola d'Ischia. Un attacco di paralisi infantile. Vive in una casa di due stanze sul lembo orientale della spiaggia di Positano, assistito dalla madre. Le pareti della casetta ricavata nella roccia sono ricoperti di quadri ultramoderni.
7: Io credo che già dall'inizio, dai miei inizi, ero veramente inclinato verso un mondo piuttosto latino. Credo che nel mio sangue ci sia anche parecchio sangue latino, ma l'Italia certamente ha confermato e accentuato queste inclinazioni naturali. Non sono mai stato, neanche nei miei inizi, un artista prettamente nordico, così che l'Italia non solo non mi ha potuto non nuocere, ma mi ha potuto fornire molti lezioni direttamente utili per me. Sono venuto quando avevo 21 anni, non esattamente per la nostalgia del sud, ma anche per merito di Hitler, che chiudeva le mie prime esposizioni, che proprio in quel periodo, nel 1933, avevo. E come era l'Italia il paese più facile per entrarci e per rimanerci, ho scelto l'Italia. Sono andato prima a Ischia, sono stato a Sant'Angelo, un po' dappertutto sull'isola, e vivevo fra Firenze e Ischia, 6 mesi là, qua, 6 mesi là. Quando iniziò la guerra, mi sono ricordato di Positano, che aveva un'aria così ben protetta. E, come i fatti hanno dimostrato, era anche veramente ben protetta. Non solo, ma l'ambiente era talmente gentile che è stato abbastanza facile passare questi anni difficili, per molte ragioni, in un modo che spesse volte era toccante da parte della popolazione, da parte delle autorità. E veramente devo a questi anni dal 33, a questi anni difficili, dal 45 fino al 50 circa, finché relazioni normali erano ristabiliti col mondo, devo molto a questa gentilezza della gente, la gentilezza che mi sembra una cosa prettamente positanese, perché mai l'ho incontrato, per esempio a Ischia o in altri luoghi del sud, che questi anni sono diventati molto importanti, non solo in un senso artistico, ma anche in un senso semplicemente umano.
8: Roma. Ci abita in questi tempi Monica Mann, la figlia di Thomas Mann. È schiva nel parlare al microfono. Ha vissuto a lungo in America e quando era lì scriveva dell'Italia. A Roma ha scritto ultimamente un breve componimento poetico.
9: Ho sognato di volare su Roma come se fosse un uccello. I miei versi sono le impressioni di quel volo. Un potpourri di cose, di persone, di colori, di suoni, visti e sentiti dall'alto. E ho sperato di dipingere un po' Roma. Sie trugen mich hinweg, meine Träume, über Kuppeln, Bäume, Paläste und Gärten. Durch den blauen Äther sah ich bunt mit großen Bärten die heiligen Väter spazieren. Ich sah Minister in glänzende Wagen steigen, Leute mit knurrenden Mägen sich verneigen. Ich sah Katzen zwischen antiken Säulen auf Sonnenstreifen und ein paar Sachsen in stiller Kathedrale sich bekeifen. Ich sah einen blühenden Mandelbaum vor einer Cäsarfigur. Ich sah einen Marmorraum mit einer goldenen Sonnenuhr. Ich sah köstliche Herren und Damen im Stehen Kaffee trinken, aus grünem Saal jemand nach einer Kutsche winken. Ich sah dicke, schwarze, müßige oder eilige Menschenhaufen. Ich sah eine elegante Römerin einen silbernen Heiligen kaufen. Ich sah Motore wie Raketen durch die Straßen schießen. Ich sah in schönen Kirchen beten und die Augen schließen. Ich sah 40 Matrosen in der Sixtinischen Kapelle. Ich sah einen Koch Mimosen auf einer Tiberwelle. Ich sah kleine Pferdewagen auf enormen Plätzen. Ich sah einen Konditor Torten tragen. Er lief in großen Sätzen. Ich sah helle Obeliske in den klaren Himmel steigen. Ich sah einen mageren Jüngling unter einem alten Tore geigen. Ich sah auf einer Renaissance-Terrasse zwei junge Wäscherinnen krakeelen. Ich sah in einer Spelunkenkasse. Ich sah in einer Spelunkengasse einen Raphael. Ich sah viele Amerikaner vor einer Venus stehen. Ich sah von Vatikane feuerrote Tücher wehen. Ich sah Priester vor Mikrofonen, Nonnen vor Schreibmaschinen. Ich sah Päpste mit Kronen und steinernen Mienen. Ich sah eine summende alte Bettlerin sich an Leute drängen. Ich sah Glocken schwingen zu lauen Klostergesängen. Ich sah lustige Dilettanten Verdi schmettern. Ich sah Restauranten an Barockfassaden klettern. Ich sah Ausländer jeder Schicht bei Aperitiven. Ich sah bei geweihtem Licht die herrlichen Perspektiven der lärmenden heiligen Stadt Rom. Und meine Träume trugen mich hinweg, hinweg übers bläuliche Pinienland und ewige Trümmer. Die etruskischen Gräber lagen im Abendschimmer, winzige Schafe weideten nah und dort die stumme Ferne.
8: William Denby lo incontrate a Roma da Otello all'ora di colazione e nelle altre ore in Piazza di Spagna o al Caffè Greco. Se ha da lavorare sparisce in casa, ai prati. Ha scritto Festa a Beetle Creek, pubblicato in Italia prima che in America.
10: Sono arrivato in Italia durante la guerra. Come soldato americano ero nel servizio di trasporto e così avevo molte possibilità di vedere il paese. Ero innamorato al primo visto, si potrebbe dire. In quell'epoca avevo pochissime licenze, però ogni volta che potevo lasciare il campo andavo in uno di quei piccolissimi paesi che si trovava al cima delle varie colline. Ero soddisfattissimo del primo incontro con l'Italia, ma quel primo incontro era troppo breve e dovevo tornare. Così, in quei 2 anni che stavo in America, per laurearmi in lettere, pensavo sempre dell'Italia, volendo sempre di tornare al più presto. E la sensazione che avevo provato dopo essere tornato, l'ho provato ogni volta che sono rientrato in Italia. Che cos'è questa sensazione? Non l'ho mai capito. Ma ogni volta che vado, per esempio, a Salisburgo, in Austria, e passo le Alpi e rientro in Italia, e vedo, non so, come si chiamano quelli che lavorano ai treni, tutta una cosa diversa. Mi sento come, non so, di essere proprio tornato a paese mio. Mi domandano spesso se uno scrittore, un romanziere, può vivere all'estero e può continuare a scrivere fuori dalle sue radici. Questo non so, ma certamente qui in Italia è come se io avessi trovato mio stesso per la prima volta. Quello che ho trovato qui è il paese, sì, il popolo italiano, sì, l'umanità famosa italiana, sì, ma la trovata, quella cosa speciale che ho trovato qui, la cosa che ho scoperto, è mio stesso. Dovevo forse arrivare in Italia per capirmi, per guardarmi dentro, per vedermi in rapporto dell'America, del mondo, per scoprire chi sono. E non credo che io sia l'unico ad avere questa sensazione, perché quando parlo con altri stranieri che stanno qui in Italia, in qualche modo dicono la stessa cosa. Non so se gli italiani stessi si ne accorgono proprio di questo lato del loro paese. Forse no. Ma per gli stranieri, credo che sia proprio questo, la possibilità di scoprire, di penetrare, di comprendere se stesso. Perché l'Italia forse è come una persona. È una persona ricca di grandi umanità, in cui si vede tutti i pregi, eccetera, dell'essere umano, anche i difetti. Ma una persona vivente, una persona attiva.
11: La sua permanenza qui in Italia ha avuto un'influenza sulla sua opera di scrittore?
10: Certo, in un modo strano sì, perché di sentire la lingua italiana, di pensare dalle volte in italiano, anche il cattivo italiano mio, ti dà in un certo senso un ritmo alla prosa, un modo di scrivere più ritmico, più ricco, più, come dicono gli amici intellettuali, barocco, capisci? E questo mi aiuta. Perché no, prima di venire in Italia non avevo mai pensato della prosa come una musica, quasi direi.
12: Violet Trefusis abita a Firenze, in una villa che ha ospitato nei secoli Galileo Galilei, Ugo Foscolo, Elizabeth e Robert Browning, Nathaniel Hawthorne, Franz Brentano, Henry James, Hans von Bülow e la scrittrice inglese Ouida. La signora Violet Trefusis è forse l'unica scrittrice che scrive i suoi romanzi indifferentemente in inglese o in francese. Il suo volume di memorie, Don't Look Round, edito da Hutchinson di Londra, ha avuto un notevole successo. Perché ha scelto l'Italia come suo domicilio, signora Trefusis?
13: Perché ho scelto l'Italia? Perché una persona colta ha bisogno dell'Italia come un viaggiatore ha bisogno di un visto. La conoscenza dell'Italia costituisce un visto per un intellettuale e senza quel visto il povero viaggiatore deve rimanere per forza a casa. Ci saranno forse altri visti sul passaporto, però quello lì sarà il più fondamentale. Dopo averlo ottenuto potrà andare da qualunque parte. Viene d'Italia, basta. I miei compatrioti sono sempre stati innamorati dell'Italia. Se fosse possibile un matrimonio biologico tra paesi, non c'è dubbio che l'Inghilterra sceglierebbe l'Italia. I due paesi si completano. Come mai l'Italia così antica respira la giovinezza? Non so più chi ha detto l'antichité è la jeunesse du monde. Può darsi che sia Michelet. D'ogni modo l'Italia così antica avrà conservato il segreto dell'eterna giovinezza. Sua popolazione virile e ispirata è sempre stata all'avanguardia di tutte le scoperte. Sa meglio di tutti rinnovarsi quando le esigono le circostanze.
12: Arthur Rozinski, uno dei maggiori direttori d'orchestra del mondo, abita a Firenze da qualche anno. Egli mi ha ricevuto nella villa Lo Strozzino, ove lavora e ove è ancora convalescente di una malattia che lo ha obbligato a sospendere per qualche tempo la sua attività artistica. Anche a lui ho chiesto i motivi che lo hanno indotto a scegliere dimora in Italia, a Firenze.
14: Credo che tutti noi che abbiamo abitato e lavorato a lungo all'estero possiamo rispondere nello stesso modo a questa domanda. Ma io ho un motivo speciale per amare e prediligere l'Italia. Sono nato a Spalato e la mia prima lingua è stata l'italiano, che ora purtroppo parlo con una certa difficoltà. Io amo l'Italia e dell'Italia soprattutto Firenze. Firenze perché è la città nella quale ho diretto più opere e più concerti, anche per la radio, oltre che per il Maggio Musicale. E poi perché per un artista è la città più bella, più ricca di dolci sorprese che si possa immaginare, più riposante nei suoi meravigliosi dintorni.
11: Ma lei conta di stabilirsi definitivamente qui, maestro Rozinski?
14: Ho questa speranza. La mia attività mi porta in giro per tutto il mondo e ho casa, come lei sa, a New York e a Lake Placid. Però penso seriamente a fare di Firenze la mia sede stabile, il mio punto di partenza. Trovo il popolo italiano fra i più profondamente musicali. Essere compresi ed apprezzati in questo paese, conoscere il successo e l'approvazione del pubblico italiano costituisce per un artista la soddisfazione maggiore.
15: Venezia è sempre stata un luogo di appuntamento di artisti e di intellettuali di tutto il mondo. Lo è ancora oggi e vi si celebrano periodicamente alcuni fra i più importanti incontri dell'arte e del pensiero, come sono quelli della Biennale che abbracciano tutte le espressioni artistiche, o della Società Europea di Cultura che ha la sua sede in Venezia, o dei convegni che nella città sono indetti con grande frequenza da associazioni e organismi che si occupano di tutte le attività intellettuali. Artisti vengono non solo a fare provvista di impressioni e sensazioni, ma fanno viaggi e soggiorni di lavoro a Venezia, come altri innumerevoli fecero nei secoli passati, e ne rimangono tracce famose nell'arte e nella letteratura di ogni paese. Gli esempi anche celebri sarebbero fin troppi e troppo facili, da Montaigne a Goethe, dai romantici francesi a Shelley, a Byron, a Browning. Anche oggi non c'è, si può dire, un nome illustre di intellettuale e soprattutto di artista straniero che non ricorra fra gli ospiti di Venezia, ma sono ospiti temporanei. Quelli che hanno fissato la loro dimora a Venezia sono invece meno numerosi e oggi pochi consacrati dalla fama. Ma forse il perché della scelta e i risultati del loro soggiorno veneziano sono altrettanto significativi e non dissimili

0: origine cecoslovacca. Nella sua famiglia, dal lato materno, c'erano sia artisti sia medici. La sorella di lei, Gerti Kori, ha conseguito con il marito il premio Nobel 1947 per la medicina ed è professoressa all'Università di St. Louis nel Missouri. Lotte Frumi ha obbedito invece alla vocazione dell'arte.
1: Sono nata a Praga. Il mio nome da ragazza è Charlotte Radnitz. A Venezia abito dal 1938, ma c'ero già stato più volte per soggiorni anche prolungati. Ho avuto occasione di venire per la Biennale, avendo esposto nel padiglione della Cecoslovacchia. Oltre che a Praga, ho studiato all'Accademia di Berlino e poi a Parigi. Ho conosciuto Kokoschka, Utrillo, Suzanne Valadon, Beckmann. Mie mostre sono state allestite in diversi paesi, ma in Italia soltanto più tardi. Io amo molto questo che è divenuto il mio paese, avendo sposato un veneziano. Penso che anche prima aspiravo a stabilirmi in Italia, sia per il mio lavoro di pittrice, e questo credo sia cosa comune fra gli artisti, sia in generale perché mi piacciono i luoghi, i monumenti, le persone, il loro carattere, la loro gentilezza, in generale il loro modo di vivere. Devo dire che la realtà della vita quotidiana ha corrisposto a questa mia aspettativa, a queste mie aspirazioni. Aggiungo però che a Venezia offre una realtà, direi irreale, una possibilità di evasione poetica che corrisponde al mio personale temperamento e insieme rende più facile il mio lavoro di pittrice. Come hanno riconosciuto diversi critici d'arte, io ritengo di non aver subito un'influenza apprezzabile da parte degli artisti italiani contemporanei, sia che questo sia un bene, o sia che non sia un bene. Ma è certo che la dimora in Italia ha dato un apporto considerevole alla mia attività, nuove ispirazioni e anche maggiori aspirazioni, in quanto la vicinanza con le grandi espressioni dell'arte non può non avere conseguenze pratiche. Per esempio, la bellezza e la serenità dell'ambiente mi hanno portato probabilmente a ricercare una maggiore bellezza e serenità nella mia opera, all'infuori di esasperate ricerche di effetti troppo crudi. Questo può essere un influsso della classicità italiana, non lo so. All'esempio del mio amico Kokoschka, ora preferisco l'esempio di un Piero della Francesca, di un Giotto, di un Tiepolo, che raggiungono la loro espressione senza asprezze stilistiche. Ma io apprezzo ogni genere di ricerca e di espressione artistica. E anche per questo aspetto Venezia è la residenza ideale, dove l'artista, pur potendo isolarsi e lavorare in pace meglio che altrove, è a contatto con ogni corrente contemporanea, con i problemi sempre nuovi dell'arte e con i rappresentanti di tutto il mondo artistico e culturale.
0: Anche un gruppo di giovani pittori degli Stati Uniti ha scelto Venezia ritenendo che, nonostante le esposizioni della Biennale, in questa città si sia meglio al riparo dagli influssi dell'arte moderna e modernissima. Senza dubbio vi sono a Venezia anche altri artisti americani, ma questi giovani fanno un gruppo a sé, sebbene si possa parlare di un simpatico sodalizio piuttosto che di un cenacolo o di una scuola pittorica, tanto sono differenti i loro temperamenti e i loro stili. Anche la loro origine è diversa, come indicano i loro nomi. Uno è oriundo tedesco, uno norvegese, uno ungherese, una cecoslovacca. Sono una decina, i più vengono da New York e abitano a Venezia da 2, 3 e anche 5 anni. Il più anziano è Edward Melkarth, di 38 anni. William Condon e Peter Ruta ne hanno 34. Gli altri sono fra i 24 e i 28. Si chiamano Leif Anderson, John Dempsey, Ruth Franken, Sally Hazlett, John Lewis, Ernest Mondoff, Paul Resica.
2: Siamo un gruppo di amici molto affiatato. Anche se i nostri temperamenti, i nostri quadri non si somigliano molto, quello che abbiamo tutti in comune fra noi, più o meno, è l'amore per l'arte italiana, per l'arte classica, che in Italia si può vedere e, per così dire, si può vivere meglio che altrove. Per esempio, l'architettura di

0: Venezia ci si presenta con testimonianza di tutti i secoli e di ogni tipo, che non sono solo monumenti da visitare, ma cose vive che servono anche oggi. E le sculture, le pitture, le altre decorazioni sono al loro posto qui. Non sono pezzi da museo. Dinanzi alla grande arte italiana, noi non abbiamo quella impressione talora schiacciante che hanno molti giovani artisti italiani, i quali allora reagiscono cercando forme rivoluzionarie o il nuovo a tutti i costi. Noi reagiamo in modo diverso e semmai ci vogliamo ispirare anche ai maestri del passato, ben inteso con sentimenti moderni, con espressioni moderne e apportando un nostro contributo. Anche altri pittori americani, che da prima cercano e perseguono esperienze nuove, a un certo momento ritornano alle fonti tradizionali. Ritengo che sia preferibile, più sincero, che questo ritorno avvenga in giovane età piuttosto che in età avanzata. Comunque, a parte questo utile lavoro di informazione e di cultura, non c'è dubbio che il nostro soggiorno a Venezia e il nostro lavoro di pittori a Venezia sia influenzato da quell'ambiente, quei colori, quella luce che hanno fatto grandi maestri veneziani. Naturalmente i risultati della nostra esperienza si potranno vedere solo in seguito. I riferimenti, i richiami alla grande pittura del passato per ora indicano solo un nostro stato d'animo, una nostra aspirazione.
1: Questo che ha parlato è Ernest Mondorf. Chester Williams aggiunge:
2: un'altra ragione del tutto diversa nel nostro soggiorno in Italia è che qui la vita è meno cara che in altri paesi, ad eccezione forse della Spagna. Qualcuno di noi è venuto con borse di studio messe a disposizione dopo la guerra dal governo americano. Per ora non guadagniamo con i nostri quadri, come è naturale. Semmai qualcuno di noi guadagna qualcosa insegnando l'inglese, e anche altri pittori inglesi e americani a Venezia fanno lo stesso. Ma questa vita ci piace. Non siamo affatto isolati, non stiamo solo fra noi. La maggior parte dei nostri amici sono italiani e veneziani. E a Venezia il mio amico Ernest Mondorf ha persino trovato moglie.
1: E John Lewis conclude:
3: certo, prima o poi rientreremo a casa. In patria vogliamo continuare la nostra attività, che qui si è tanto arricchita di contatti umani, di esperienze artistiche e di ogni genere. Ma a Venezia e in Italia ritorneremo tutti, e in queste città e in Italia non ci sentiremo mai più stranieri.
4: Incontri soltanto, come si era detto in principio, senza conclusioni da trarre, quindi. Soltanto alcuni incontri con qualcuno dei tanti intellettuali stranieri che vivono in Italia da anni, pochi o molti che siano.
5: Abbiamo trasmesso Intellettuali stranieri in Italia, documentario di Antonello Marescalchi. Da Napoli, Firenze e Venezia hanno collaborato i radiocronisti Antonio Guarino, Amerigo Gomez e Eugenio Ottolenghi.

Sapessi tu che noia qui, alla Manica. Mi scriveresti un po' di più, alla Manica, Quagan. A volte penso tanto a te, al corpo tuo, al tuo parlare, e io ti penso con stupore. E mi prolungo a te, come un fiume verso il mare, o l'ape verso il fiore. Cosa succede lì da te, mio caro amore?

sei la sola in quell'inferno. A rimanere una magia, fino alla morte sarai mia, sempre in eterno. Noi qui facciamo gli spacconi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Due fiorentini doc. Uno ha progettato e realizzato quello che è il simbolo di Firenze e del Rinascimento. L'altro, dello stesso simbolo, è oggi il maggior esperto a livello internazionale. Ha dedicato a quest'opera ben 50 anni di studi e ricerche. Dal XV secolo di Filippo Brunelleschi al XXI secolo dell'architetto Massimo Ricci. Avanti e indietro nel tempo, ad Archimede il racconto della scienza va così. Benvenuti da Danilo Angelelli. La cupola di Santa Maria del Fiore, del Duomo di Firenze per intenderci, è al centro di questa quarta puntata, con dentro l'ascolto di un programma d'archivio del 1981 e la possibilità di aggiornare quanto si dice in quella trasmissione. Architetto Massimo Ricci, consulente della Harvard University, benvenuto.
2: Grazie per l'invito, che raccolgo con molta contentezza, perché parlare della cupola rispetto all'avventura cominciata del 1975 mi fa un po' effetto, ma mi diverte anche.
1: Lei ha ingaggiato una sfida lunga 50 anni per scoprire il segreto della cupola, perché c'è un segreto e lo sveleremo. Che anni sono stati?
2: Più che altro è stata, come ho detto, una bellissima avventura che mi ha aperto, la mia capacità di vita, di vivere attraverso la ricerca, la scienza e soprattutto la curiosità di scoprire questo sistema costruttivo che in effetti Brunelleschi ha cercato di proteggere in tutti i modi.
1: Massimo Ricci qualche mese fa ha dichiarato che gli studi sulla cupola di Santa Maria del Fiore sono conclusi. L'ultimo passo compiuto, la ciliegina posta sulla torta, qual è stata?
2: La ciliegina è stata la soluzione del sistema di chiusura della cupola. Per essere un po' più precisi, la soluzione con cui Brunelleschi ha realizzato la chiave della cupola, che gli antichi chiamavano appunto, con un discorso abbastanza anche questo non chiaro, l'occhio della lanterna. E addirittura c'è un notaio che dice che doveva essere angolarem sed circolarem. Questo per farvi capire, quando si studia appunto la cupola di Firenze, quanta attenzione bisogna mettere a tutto. Sembrerebbe quasi un controsenso, quindi è angolare o è circolare? Sembrerebbe che il notaio avesse preso un abbaglio, perché non può essere tutte e due le cose. E invece, ragionando, e questa fa parte appunto della ricerca, ho capito che cosa voleva dire. Una parte di questo dispositivo di chiusura in pietra era tondo, perché si doveva raccordare con i mattoni messi a cono della cupola in sommità, e la parte invece interna era retta, perché è il foro ottagonale della lanterna che è retto. E così ho spiegato l'arcano, ma soprattutto ho spiegato come Brunelleschi ha chiuso la cupola, perché questo aspetto del problema, per esempio, non è mai stato indagato da nessuno.
1: Dunque, quando leggiamo su qualche libro o in rete che la scoperta del Brunelleschi, il suo metodo costruttivo, non è stato del tutto capito, possiamo dire che non è più così?
2: Lo possiamo dire certamente, perché io ho dimostrato con la costruzione di un modello di 550 tonnellate di mattoncini, quindi un modello a scala 1 a 5 della cupola, realizzato a questa scala proprio per incontrare le difficoltà operative che ha incontrato i Brunelleschi nella cupola, da un punto di vista della tecnica costruttiva, praticamente io sono riuscito a risolvere tutti i quesiti che mi sono trovato davanti e ho potuto raffinare moltissimo la ricerca sulla cupola, scoprendo tutta una serie di problematiche che nessun ricercatore aveva mai esplorato, perché son problematiche che vengono fuori se si costruisce materialmente il monumento.
1: Lei infatti nel 1984 ha realizzato questo modello a grande scala della cupola, 1 a 5, che possiamo vedere ancora oggi.
2: Certamente, il modello della cupola è al Parco dell'Anconella a Firenze è ancora perfettamente visitabile e vengono persone, studiosi, università, scuole da tutto il mondo.
1: Professor Ricci, la cito testualmente: sulla cupola si rischia sempre di uscirsene con delle bischerate.
2: Sì, detto proprio alla fiorentina, perché molto spesso ci si abbandona a delle elucubrazioni mentali che allontanano dalla realtà del monumento. Invece la mia esperienza di cantiere mi ha permesso di capire con molta precisione tutta una serie di aspetti operativi che gli altri ricercatori, non avendo avuto l'esperienza di costruire un modello come il mio, hanno potuto avere. Quindi, giustamente, è vero che dovevo risolvere tanti problemi, ma diciamo ho dovuto usare la stessa intelligenza operativa che ha usato i Brunelleschi. Questa è stata, ecco, la sfida.
1: Ricordiamo che Brunelleschi è stato il primo architetto moderno. Da lui in poi l'architetto non è più solo un tecnico, ma il responsabile del progetto a 360 gradi, insomma da capomastro a intellettuale.
2: Sì, su questo sono pienamente d'accordo, perché Brunelleschi è il primo architetto moderno, si può dire, della storia dell'architettura, in quanto ha proprio ricoperto la figura del progettista, prima dell'ideatore, ideatore, progettista e conduttore dei lavori, ma in senso moderno. Infatti la tradizione ci dice che, per esempio, voleva controllare tutti i mattoni, tutte le malte, tutti i sistemi costruttivi, tutti i dispositivi che venivano posti in opera sulla cupola. E questo è giustamente la figura moderna di un vero direttore dei lavori. Mentre anticamente il discorso veniva fatto un po' più per sperimentazione, cioè ci si affidava all'esperienza di un qualsiasi architetto, ovviamente non laureato, e il cantiere andava avanti soprattutto per l'esperienza dei suoi sottoposti. Quindi si sceglievano i migliori scalpellini, si sceglievano i migliori muratori e l'architetto era un po', sì, faceva un po' di regia, ma non certo a livello del Brunelleschi, perché la cupola era un cantiere particolare, era un cantiere per un monumento unico nella storia dell'architettura, quindi ha imposto la figura di colui che ne conosceva tutti gli aspetti ed era l'unico che poteva condurre i lavori.
1: Qualche numero. La cupola di Santa Maria del Fiore è la più grande volta in muratura del mondo. Il diametro esterno misura quasi 55 metri. Fu costruita in 16 anni, tra il 1420 e il 1436. I lavori per la parte terminale, la lanterna, iniziarono nel 1446, qualche mese prima della morte di Brunelleschi, e si conclusero nel 1461. Allora, professor Ricci, adesso ci ascoltiamo da Appuntamento con la Scienza, la puntata dedicata alla cupola. Andava in onda il 3 marzo del 1981 su Rai 3. A quel tempo lei già da qualche anno svolgeva ricerche sulla cupola e di lì a poco avrebbe realizzato il modello a grande scala dell'opera di cui abbiamo detto. Per i prossimi 28 minuti, siamo precisi, lasciamo parlare qualcun altro della cupola, dal 1981. Salvatore Di Pasquale, che è stato un architetto, docente di scienza delle costruzioni. Poi continuiamo ad aggiornare con Massimo Ricci. A dopo.
2: A dopo, sì.
1: Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Tutti sanno che il Rinascimento è stata una grande stagione della cultura europea e anche dell'arte europea. In quell'epoca la discussione sulle arti meccaniche raggiunse un'intensità fortissima e a questa discussione appaiono legati alcuni grandi temi della cultura europea. Nelle opere degli artisti, degli sperimentatori del Quattrocento, nei libri di macchine, nei trattati degli ingegneri e dei tecnici, si fa strada anche una nuova considerazione del lavoro, della funzione del sapere tecnico, del significato che hanno i processi di costruzione, di alterazione e trasformazione della natura. La stessa difesa che venne fatta in quegli anni, in quei secoli, delle arti meccaniche, il rifiuto di far coincidere quindi la cultura con l'orizzonte delle arti liberali, cioè delle forme tradizionali del sapere, ebbe un grande e rivoluzionario significato. Oggi, per parlare di macchine, cantieri e scienza nel Rinascimento, abbiamo con noi il professor Salvatore Di Pasquale, che è ordinario di scienza delle costruzioni nella Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze. Si è occupato di grandi strutture spaziali, cioè delle coperture di grande luce, e è stato incaricato dal Ministero dei Beni Culturali del controllo della stabilità della cupola di Santa Maria del Fiore. Si è occupato e ha lavorato molto sulla tecnica di costruzione che fu impiegata da Brunelleschi per la cupola. Si è occupato delle macchine e dei cantieri nel Rinascimento. Ha scritto una serie di saggi, il più importante dei quali è intitolato Brunelleschi, la cupola e le macchine, che è stato pubblicato nel catalogo della mostra su Brunelleschi che si è svolta a Parigi, alla Sorbona. Su questo argomento ha tenuto anche conferenze in ogni parte del mondo. Io vorrei cominciare a porgli una prima domanda. Per quanto riguarda la cupola del Brunelleschi, che è uno dei grandi monumenti del Rinascimento, tu hai, mi pare, individuato la tecnica della costruzione e ti stai occupando anche dell'attuale dissesto, diciamo così, della cupola. Ecco, che cosa puoi dirci su questo argomento?
2: Il problema è molto complesso e noi non abbiamo molto tempo a disposizione, quindi cercherò di riassumere. Il movente della nostra indagine sta nell'analisi del dissesto della cupola. Naturalmente, diciamo un po' come i medici di fronte all'ammalato, noi dobbiamo prima di poter decidere il tipo di cura e se il malato è da curare o meno, noi dobbiamo tentare di conoscere il malato. Ecco, direi che la prima operazione che noi abbiamo fatto è stata proprio questa, cioè una indagine molto approfondita sulla struttura della cupola, per poter poi trasferire questa indagine nel linguaggio che c'è proprio, cioè nel linguaggio della meccanica applicata alle costruzioni, e per poter affrontare il problema della verifica di stabilità della cupola. Il problema si è posto perché, come penso che tutti sappiano, la cupola di Santa Maria del Fiore presenta oggi dei dissesti vistosi, presenta dei grandi lesioni che interessano quattro delle sue otto vele. Sono lesioni passanti, noi diciamo, cioè che interessano tutta la massa muraria, passano da dentro a fuori, da dentro la chiesa a fuori la chiesa, quindi interessano uno spessore complessivo di murature dell'ordine dei 4 metri.
1: 4 metri?
2: 4 metri di spessore. Queste lesioni che noi abbiamo ora sotto controllo, perché stiamo disponendo una serie di apparecchiature per la misura delle variazioni termiche e per la misura del movimento delle lesioni. Dicevo, queste lesioni hanno probabilmente un'origine molto lontana, poi magari torneremo dopo su questo argomento, ma ciò che preoccupa e ha preoccupato poi la collettività è il fatto che queste lesioni non mantengono lo stesso aspetto, ma ma si propagano, evolvono negli anni, così che è da prevedere che entro forse un centinaio d'anni le lesioni possano raggiungere la base della lanterna. L'oggetto della nostra indagine è proprio questa: capire che cosa accadrà quando le lesioni raggiungeranno la base della lanterna. E questo è molto importante, perché se il raggiungimento della base della lanterna da parte delle lesioni si dovesse concretare in una situazione di disastro per la cupola, è chiaro che noi dovremmo prescrivere immediatamente l'intervento di consolidamento della cupola.
1: Quindi questo intervento dipende da una previsione.
2: Ecco, questo intervento dipende da una previsione. Non è un intervento che debba essere, oggi per esempio si possa dire senz'altro deve essere effettuato l'intervento. No, l'intervento dipende da una previsione che noi siamo in grado di fare grazie ai nostri strumenti di calcolo, in base ai quali, ripeto, noi possiamo prevedere quello che accadrà tra 100 anni, fra 200 anni.
1: Senti, a parte questo problema che mi pare molto scottante, anche se parli di un secolo, tuttavia...
2: Anche due secoli.
1: Anche due. Tuttavia, nei confronti della cupola, mi sembra che due secoli poi siano pochi.
2: Certo, sono pochi.
1: Ecco, ti volevo chiedere, relativamente al modo di costruzione di questo oggetto che è apparso sempre una specie di miracolo.
2: Sì, direi che miracolo in realtà non era. È stato detto anche magia. Brunelleschi è stato chiamato mago per questa grande costruzione, ma in realtà, come tu mi insegni da filosofo, noi chiamiamo magia ciò che non riusciamo a comprendere, ciò che ci sgomenta noi diciamo magia. In realtà diciamo la tecnica, secondo la nostra ipotesi naturalmente, ma è l'ipotesi sulla quale poi fondiamo tutto il processo di calcolo strutturale, quindi un'ipotesi alla quale, diciamo, ormai non possiamo più rinunciare. La cupola di Santa Maria del Fiore, per quanto, diciamo, la sua forma apparente sia una forma ottagonale, cioè una cupola in linguaggio convenzionale si dice a padiglioni, formata da 8 unghie tagliate in un cilindro ellittico, in realtà la cupola di Santa Maria del Fiore è stata costruita come una cupola di rotazione. Una cupola di rotazione significa, per intenderci, per fare un esempio, il Pantheon significa la cupola di San Pietro, sono cupole di rotazione, cioè se noi le tagliassimo con dei piani orizzontali noi troveremmo dei cerchi, mentre tagliando con dei piani orizzontali la cupola di Santa Maria del Fiore noi troviamo degli ottagoni. Ecco, malgrado questa apparente forma ottagonale, la tecnica costruttiva della cupola di Santa Maria del Fiore, la tecnica delle cupole di rotazione, che è la sola tecnica che consente di costruire senza armature, come noi sappiamo dalle cronache
1: dell'epoca.
2: Le cronache dell'epoca.
1: Ecco, questa è una cosa che ha sempre colpito l'immaginazione anche di tutti, il fatto che questa cupola sia stata costruita senza impalcature. Quale scienza c'era dietro, e anche ti vorrei chiedere che cos'era e anche come era organizzato un cantiere capace di produrre un oggetto di questo tipo.
2: Ecco, mi fa la domanda, direi, mi fa piacere perché mi consente di rispondere dando cenno anche delle altre cose che noi abbiamo fatto. Sono naturalmente ricerche collaterali che non hanno a che vedere, o forse non hanno a che vedere con il calcolo strutturale della cupola, ma direi che studiando la cupola abbiamo imparato tante cose e abbiamo deciso poi di estendere lo studio anche a problemi, direi, di storia della scienza, storia del costruire, storia della tecnica. Ecco, Brunelleschi aveva ereditato la tecnica delle costruzioni gotiche, ma la cupola di Santa Maria del Fiore, direi, è pieno rinascimento proprio per la tecnica di costruzione. Quindi le dispute che tendono a qualificarla come ultima espressione del gotico o come prima espressione del rinascimento, secondo me, direi, dal punto di vista strutturale, andrebbero subito risolte a favore della scelta rinascimentale, perché la tecnica di costruzione impiegata è una tecnica di pieno rinascimento. C'è l'idea della centralità dentro, c'è l'idea di questo punto di questo asse intorno al quale ruota tutta la costruzione, che è un'idea proprio del Rinascimento. La tecnica, certamente Brunelleschi la deve aver osservata a Roma, io penso nel Pantheon, nella più grande cupola allora esistente, a portata di mano, diciamo, perché poi c'era Santa Sofia, naturalmente. Per inciso va detto anche che la cupola di Santa Maria del Fiore è una delle maggiori cupole del mondo, credo siano tre, forse quattro: Santa Sofia, San Pietro, il Pantheon e appunto Santa Maria del Fiore, e costituisce un esempio insuperato. Poi vedremo anche la faccenda delle lesioni, probabilmente trova qui la propria origine, in questa grandezza smisurata proprio. Ecco, il cantiere, tornando al cantiere, all'organizzazione del cantiere, noi abbiamo anche ricostruito le macchine attraverso una ricerca molto paziente e meticolosa, sorretti naturalmente da ricerche precedenti di Ladislao Reti, della Miss Custina Scaglia e Prager, sono studiosi americani, i quali ci hanno messi sulla strada, per così dire, perché ci hanno fatto vedere che alcune macchine disegnate da Leonardo, contenute nel Codice Atlantico, erano riportate, ma prese da altri punti di vista, in altri taccuini di ingegneri del Rinascimento. Questo ha fatto subito pensare che i disegni rappresentati da Leonardo non fossero progetti di Leonardo, ma fossero piuttosto oggetti che Leonardo e gli altri ingegneri del Rinascimento, tra i quali il Taccola, il nipote di Lorenzo Ghiberti, il Bonaccorso Ghiberti, dovevano aver visto sulla piazza fiorentina.
1: E perché? Che tipo di macchine?
2: Sono macchine da cantiere molto belle, che noi abbiamo ricostruito, e davvero singolari rispetto a tutta l'esperienza del cantiere che va da Vitruvio e arriva sino a Brunelleschi, perché del tutto originali, tanto originali e funzionali alla cupola, ecco, questo va detto senza mezzi termini, che muoiono, diciamo, si perde il significato, si perde la traccia di queste macchine sino agli inizi dell'Ottocento.
1: Ecco, questa è la domanda che verrebbe immediatamente da farti. Perché è stato così faticoso ricostruire la tecnica che è stata impiegata per costruire la cupola? Voglio dire, oggi davanti a un palazzo noi sappiamo come è stato costruito, non è che dobbiamo porci il problema del mistero della costruzione. Ecco perché nel caso del Brunelleschi e anche nel caso delle macchine che Brunelleschi ha impiegato si è richiesto questo sforzo storiografico.
2: Direi perché questo sforzo, perché appunto la forma apparente della cupola non è la forma della struttura della cupola, c'è una sorta di inganno dentro, c'è una mimesi, sì. Brunelleschi ha voluto ha usato una tecnica, ma non ha denunciato la tecnica che ha usato, quindi questo è ci sarebbe da discutere su questo fatto, perché l'idea della mimesi credo sia un'idea che nel tardo 300, i primi anni del 400, c'erano molte cose che facevano pensare all'inventore, al singolo inventore, di nascondere i propri segreti.
1: Sì, certo.
2: Certamente c'è un atteggiamento di questo genere. Ecco, Brunelleschi risolve un problema che formalmente si presenta in un modo, lo risolve in modo completamente diverso da come si presenta formalmente.
1: Quindi non esistono, diciamo, delle codificazioni di questa costruzione, cioè la stesura di trattati che descrivano questi modi di costruire?
2: Ecco, voglio dire, no, diciamo, col senno di poi possiamo rileggere Leon Battista Alberti, per esempio, che è il massimo dei trattatisti italiani, non solo italiani, e leggere non senza meraviglia la precisa descrizione di come deve essere costruita una cupola ottagonale come quella di Brunelleschi. Voglio dire che probabilmente diciamo, non è stata data la dovuta importanza a queste parole di Leon Battista Alberti, che descrive proprio nei minimi dettagli come si debba fare a costruire la cupola, una cupola di quel genere, di quella forma, così come non è stata data importanza alla cronaca del Manetti, che era un contemporaneo di Brunelleschi. Diciamo, non è un trattato perché è la vita di Ser Filippo Brunelleschi, però questo piccolo libro contiene una serie di informazioni che per noi sono state preziosissime, perché direi una

0: Abbiamo usato, se così si può dire, la cupola come un fenomeno naturale e abbiamo costruito su questo fenomeno naturale una teoria le cui deduzioni non sono mai state contraddette dall'analisi del fenomeno.
1: Ecco, questo è molto importante. E della teoria avete poi trovato conferma in testi.
0: E nella teoria, naturalmente, abbiamo trovato conferme di altra natura in documenti, documenti storici, diciamo così.
1: Senti, e relativamente ai trattati, cosa mi puoi dire?
0: Ecco, relativamente alla crisi dei trattati, direi che la cupola potrebbe essere presa proprio ad esempio del perché il trattato di architettura, quello classico di Leon Battista Alberti, va in crisi subito alla fine. Direi che è già in crisi alla fine del 400, ma è una crisi latente, non è una crisi palese. La crisi diventa palese e scoppia alla fine del 500 e i primi anni del 600, quando Galileo enuncia le sue prime considerazioni, quella che chiama la nuova scienza. La nuova scienza è la scienza del comportamento dei materiali. Dunque, perché la crisi dei trattati, naturalmente facendo una grande semplificazione, quella che ci è richiesta dal tempo che abbiamo, direi che il principio informatore di tutto il trattato di Leon Battista Alberti e degli altri trattati è il principio della proporzione. Ciò che è bello in piccolo è bello in grande. Ciò che viene costruito con una determinata tecnica in piccolo può essere costruito con la stessa tecnica in grande. Ciò che regge in piccolo, cioè la stabilità del modello piccolo, implica la stabilità della cosa grande da realizzare.
1: Questo è vero.
0: Questo è vero entro certi limiti. Quando si ha a che fare con materiali come pietre, mattoni e legno, è possibile passare dal modello all'oggetto reale quando il passaggio di scala non è molto vistoso. Quando invece si passa da un piccolo modello a una costruzione grandissima, come può essere la cupola di Santa Maria del Fiore, allora questo canone fondamentale della scienza del costruire dei trattatisti, che era il canone delle proporzioni, questo canone cade in difetto. Cade in difetto perché naturalmente il peso, che è l'elemento che gioca un ruolo importantissimo in questo trasferire i risultati dal piccolo al grande, il peso cresce con il cubo delle dimensioni.
1: Infatti questo è qualcosa che mi pare emerga addirittura nella biologia, nella storia dell'evoluzione, per cui non esistono animali troppo grandi.
0: Perfetto. No, no, ma è molto interessante ricordare per esempio quanto diceva Luca Pacioli. Luca Pacioli si trovava a Milano nei tempi in cui furono chiamati Bramante Leonardo e Francesco di Giorgio Martini, perché durante la costruzione del Tiburio del Duomo si erano avuti dei dissesti e furono chiamati questi tre a dare un parere. Infatti c'è questo grosso parere dato dai tre insigni studiosi. Ecco, Luca Pacioli sottolineava il fatto che ogni qualvolta ci fosse da costruire qualche cosa, questa cosa da costruire veniva presentata attraverso un piccolo modello. Egli dice testualmente, ora non potrei sbagliarmi su qualche flessione, qualche virgola, ma dice testualmente che i moderni edifici, che sono così belli a vedere nei piccoli modelli, non durano neanche 3 anni, perché in genere rovinano subito. Qui c'è una precisa accusa proprio alla teoria delle proporzioni. Siamo sulla fine del 400, naturalmente. C'è una precisa accusa, messa in discussione del canone che è implicito nel trattato di architettura, il canone delle proporzioni, che serve da guida sempre alla progettazione. Il Luca Pacioli dice ancora che il numero, il peso e la misura, numero, peso e misura sono gli elementi fondamentali di ogni progettazione. Ecco, il Luca Pacioli fa intervenire per

0: La prima volta la parola peso. Questo è un fatto molto importante. Cioè, egli introduce tra il numero e la misura, che sono gli strumenti della progettazione, praticamente sono strumento e linguaggio. Il numero naturalmente serve per stabilire l'entità delle grandezze, e la misura qui va intesa come fatto geometrico di misura. Ecco, tra queste due entità Luca Pacioli inserisce l'entità peso,
1: che invece diventa decisiva,
0: diventa proprio decisivo alla fine del Cinquecento. Lo stesso Leonardo aveva intuito qualche cosa sul problema del peso, ma chi diciamo pone fine a questa sorta di disputa, perché naturalmente la cupola di Santa Maria del Fiore certamente era già lesionata 40 anni dopo la sua fine.
1: Dopo la fine della costruzione
0: era già lesionata. Il che vuol dire che probabilmente le lesioni sono cominciate a comparire già durante la costruzione.
1: Già.
0: Diciamo, le lesioni si vedono quando hanno una certa consistenza, ma noi oggi sappiamo che la lesione apparente, quella che appare, è il processo di un affaticamento del materiale che si può manifestare in forma capillare, non visibile a occhio nudo. Quindi certamente se la lesione è stata vista alla fine del 400, ci doveva essere qualche cosa prima. E allora, se noi poniamo mente per esempio al disastro di Beauvais, sono cose che tutti sapevano in quei tempi. La cattedrale di Beauvais, costruita, la grande volta della cattedrale di Beauvais, cade. La sospensione dei lavori nel Duomo di Siena, perché le colonne avevano accusato dei fuoripiombo molto forti. La disputa sul Tiburio del Duomo di Milano e tanti altri fatti. E tanti crolli, di cui noi non abbiamo notizie, perché noi abbiamo la storia dell'architettura, cioè la storia delle cose che sono rimaste, ma non abbiamo la storia delle cose che sono crollate,
1: dei fallimenti.
0: Noi non abbiamo la storia dei fallimenti. Diciamo, tutta questa cosa, questa somma di fatti crea una mentalità critica nei riguardi dei canoni dei trattati di architettura, i quali via via si modificano. E si modificano, direi, subito, perché già il trattato di Palladio rispetto al trattato di Leon Battista Alberti è cosa completamente diversa. Leon Battista Alberti ha ambizioni di grande generalità, ambizioni scientifiche nel suo trattato. Quando Leon Battista Alberti illustra le macchine da cantiere, per esempio, non illustra i singoli particolari costruttivi delle macchine, non si sofferma a dire quali sono i congegni, le ruote dentate che costituiscono. No, Leon Battista Alberti enuncia il principio in base al quale le macchine funzionano. Mentre invece il Serlio, per esempio, descrive le parti che costituiscono la macchina.
1: Cioè c'è un'attenzione per la tecnica.
0: C'è un'attenzione molto diversa nell'uno e nell'altro.
1: Sì.
0: Nell'uno è un atteggiamento da scienziato, che tenta di reperire in ogni singolo fatto l'idea comune, di estrarre quest'idea e di enunciarla sotto forma di principio. Negli altri invece c'è una semplice descrizione di queste macchine, di questi apparati, di queste tecniche costruttive.
1: Senti, mi hai detto Galileo, perché Galileo è così
0: ecco,
1: importante?
0: Ecco, dico l'importanza di Galileo, perché Galileo è il primo che intuisce che non c'è, non solo intuisce, ma lo dice a chiare lettere proprio nei discorsi intorno a Due Nuove Scienze, che la stessa proporzione che c'è tra una, per esempio, una trave piccola e una trave grande, proporzione di misure, non c'è per quanto riguarda la resistenza. Per quanto riguarda la resistenza, Galileo dice testualmente che tanto più grande è la trave rispetto alla trave piccola, tanto più piccola è la resistenza di questa trave.
1: Ecco, questa è una svolta decisiva.
0: Questa è una svolta decisiva e noi la riteniamo come la data di fondazione della scienza delle costruzioni.
1: Ecco, quindi per arrivare, ho un po' l'impressione che per arrivare a una saldatura fra il linguaggio matematico, algebrico e le costruzioni, bisogna arrivare a quando? Questa è la domanda.
0: Bisogna arrivare al 1820.
1: Ecco,
0: bisogna
1: mi pare
0: saltare 400 anni circa.
1: Ecco, questa mi pare
0: 300 anni. Sì, sì, sì.
1: Questa mi pare la cosa in fondo più impressionante, se si vuole, che è emersa da questa conversazione col professor Salvatore Di Pasquale. Cioè l'idea che ci sia questo silenzio che intercorre fra la nascita, diciamo, di una grande tecnologia e la sua codificazione, la sua trasformazione in un sapere scientifico trasmissibile, cioè quella che hai chiamato la moderna scienza delle costruzioni.
0: Sì. C'è ancora da segnalare un altro fatto, proprio per completare il quadro, che nel Cinquecento si ha un'altra svolta decisiva, ed è la nascita prepotente dell'algebra e il progressivo abbandono quindi del linguaggio geometrico. Questo è un fatto che segnerà, che darà i suoi frutti proprio nella professione di architettura e nella scrittura dei trattati di architettura.
1: Il che vuol dire, mi pare, che la nascita della figura sociale dell'ingegnere, così come oggi lo intendiamo, è qualcosa di molto vicino a noi,
0: certo,
1: e che affonda certamente le sue radici in quest'ordine di problemi e di discussioni, ma richiede per nascere quella saldatura a cui in fondo anche Galileo pensava fra l'arsenale dei veneziani e la nuova matematica.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. Realizzazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.
1: Dal 1981 al 2023, eccoci, Archimede, il racconto della scienza. Siamo su RAI Radio Techetè. Danilo Angelelli e l'architetto Massimo Ricci, esperto di tecnologia dell'architettura antica, maggiore studioso riconosciuto a livello internazionale della cupola del Brunelleschi. Malgrado questa apparente forma ottagonale, la tecnica costruttiva della cupola è la tecnica delle cupole di rotazione. Così hanno parlato nel programma di archivio appena ascoltato. Ma sembra che il tempo e i suoi studi, Ricci, ci dicano altro. E sveliamo il segreto del Brunelleschi.
2: Senza dubbio. Infatti io ho contestato fin dall'inizio questa ipotesi perché Brunelleschi non ha messo i mattoni in modo circolare, ma li ha messi paralleli alle superfici di intradosso e di estradosso. Se fosse stata una cupola di rotazione, avrebbe messo i mattoni a circolo, come tutte le cupole sferiche. Invece la cupola di Firenze, come hanno dimostrato gli accertamenti della sovrintendenza successivamente, dando piena ragione a me, i mattoni sono messi paralleli alla linea di intradosso e non in modo circolare. Evidentemente Brunelleschi ha dovuto trovare un altro sistema per dare l'autoportanza alla cupola, ma non attraverso la costruzione di una cupola circolare che era impossibile, strada fra l'altro ripercorsa da Michelangelo per la cupola di Roma, che è una cupola sferica truccata da cupola poligonale, proprio per questo motivo, ma utilizzando un arco che in effetti ha la linea di intradosso rettilinea, come le vere della cupola, che si chiama piatta banda. L'arco che si chiama piatta banda c'ha i mattoni che vanno verso il centro principale del monumento, e questa direttrice di posa ha imposto un sistema di costruzione particolarissimo, che è il vero segreto di costruzione della cupola di Firenze, cioè i corsi di mattoni a spina pesce, che avevano due ruoli fondamentali. Il primo era quello di dare l'autoportanza alla cupola, costituendo i conci di queste piattabande infinite in cui può essere suddiviso i piani di posa della cupola stessa. E il secondo, fondamentale, era di permettere ai muratori di porre in opera i mattoni secondo le direttrici stabilite, perché senza questo meccanismo la cupola diventa impossibile da murare, perché il muratore non saprebbe come disporre i mattoni quando li mette in posa. Allora, attenzione, questo aspetto che tutti hanno trascurato, per me invece è diventato fondamentale e l'ho potuto verificare proprio per la costruzione del modello dell'Anconella, nel quale i muratori, il primo giorno che si cominciò a murare i mattoni, erano tutti fermi, non sapevano che fare, e quindi mi dissero: professore, io qui non metto nemmeno mezzo mattone. È questo il problema che si trovò davanti il Brunelleschi. Allora, per permettere ai muratori di poter mettere in opera i mattoni, ecco che si adopera il famoso sistema della concoide di Nicomede, di tutto un discorso che ovviamente non posso spiegare in poco tempo in questo frangente, che ha permesso ai muratori di sapere come orientare i mattoni.
1: Termini anche molto specialistici, Massimo Ricci, e ci vorrebbe più tempo di quello che abbiamo noi per capire a fondo questo metodo e questo segreto di Brunelleschi, che comunque abbiamo svelato. Rimando alle sue pubblicazioni, una in particolar modo, Il genio di Filippo Brunelleschi e la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, Massimo Ricci, Edizioni Sillabe. In Appuntamento con la scienza si fanno anche delle previsioni sulle lesioni della cupola che entro 100 anni da allora, così hanno detto, potrebbero raggiungere la base della lanterna, e nella peggiore delle ipotesi si dovrebbe prescrivere un intervento di consolidamento della cupola. Non sono passati 100 anni da quella intervista di Pasquale, solo 42. L'intervento di consolidamento, ovvio, non c'è stato.
2: No, praticamente mi sono accorto che tutte le strutture voltate hanno i loro problemini. E in questo caso, nonostante la mole di 28.000 tonnellate di mattoni, la cupola di Firenze, essendo inclinata, ha dato luogo a tutta una serie di problemi che si sono evidenziati con questa formazione di lesioni al centro di 4 delle 8 vele da cui è costituita. Per essere più precisi, sono le vele che non sono contraffortate dalle rotondere brunelleschi, che furono fatte apposta, perché si vede che, come giustamente mise in luce di Pasquale a quei tempi, la cupola si ruppe subito. Si ruppe subito con dei peli, e loro, per evitare che si rompesse di più, costruirono queste rotondere brunellesche all'esterno su 4 delle 8 vele. Perché bisogna tenere presente che la cupola ha l'imposta a 55,70 m dal suolo, ma ci sono sotto 12 metri circa di samburo. Io sono stato il primo a portare l'attenzione sul tamburo, perché se la cupola avrà dei problemi di stabilità, li avrà perché si rompe il tamburo, essendo una struttura sottoposta alle spinte orizzontali della cupola, ma purtroppo i suoi grandi occhi al centro di ogni lato del tamburo fa sì che sia delicata dal punto di vista della reazione che può dare. E allora la cupola per me non correrà nessun rischio, ma si potrà rompere solo se cederà il tamburo che sta sotto. A questo punto però posso dirvi che, siccome ho fatto degli accertamenti successivi con delle telecamere particolari, i mattoni della cupola stanno benissimo, sono sanissimi, le malte uguale, la muratura è sanissima, e quindi secondo me ci vorranno diversi secoli prima che la cupola possa dare problemi.
1: E questa è una bella notizia. Le soluzioni trovate da Brunelleschi per la cupola del Duomo di Firenze hanno influenzato in qualche modo le sue opere successive?
2: Non le hanno ispirate per un semplice motivo, perché Brunelleschi non si è mai ripetuto. Brunelleschi è effettivamente il creatore del Rinascimento, dell'ideale del Rinascimento, che vede l'uomo al centro dell'universo attraverso la propria ragione. Cioè, l'utilizzo della ragione porta l'uomo a essere al centro dell'universo, e lui si è comportato di conseguenza. Tutte le cose che ha fatto sono state innovative, cioè tutte le cupole successive sono più piccole, ma sono molto interessanti da un punto di vista strutturale, hanno visto soluzioni completamente diverse da quella di Santa Maria del Fiore. Questo è anche dovuto al fatto che la cupola di Firenze, per le sue dimensioni pazzesche, per il suo enorme peso, è la cupola più pesante del mondo in assoluto. San Pietro pesa circa 14.000 tonnellate, la cupola di Santa Maria del Fiore pesa esattamente il doppio, 28.000 tonnellate, e San Pietro ha un enorme tamburo, ma la cupola è più grande della nostra, quasi più di mezzo metro. Quindi non è la cupola più grande nemmeno da un punto di vista geometrico, perché ha una media di diagonale interna, essendo circolare, è 41,50 m. La nostra ha una diagonale di 45 metri, ottagonale, quindi se si fa la media si va a 42.
1: Massimo Ricci, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Un suggerimento agli architetti, gli storici dell'arte, gli appassionati che si avvicinano alla figura del Brunelleschi e al suo monumento simbolo. Dove rivolgere anzitutto lo sguardo?
2: Ai miei allievi ho sempre consigliato la curiosità, cioè non fermarsi a guardare, ma invece a cercare di capire, perché quando si capisce che si comincia a apprezzare il valore di un'opera d'arte, e specialmente nel caso della cupola ne è l'esempio per eccellenza. più che si approfondisce la sua conoscenza e più che aumenta la soddisfazione nelle piccole scoperte che si fanno, nelle belle cose che sono racchiuse dentro, insomma si fa rivivere l'opera d'arte. E questo è quello che consiglio ai giovani oggi: usate il cervello. Questa lezione ci viene da un grande, grande, grande maestro, che è Filippo di Sebrunellesco.
1: Conclusi gli studi sulla cupola di Santa Maria del Fiore dopo 50 anni, ma non si fermano le sue attività. Dove possiamo immaginarla da domani?
2: Allora, non da domani, già da un pezzo mi sto occupando del ponte di Buriano ad Arezzo, che sarebbe il ponte, per me non c'è dubbio, l'ho anche dimostrato con un procedimento scientifico analitico, che è quello disegnato da Leonardo alla sinistra della Gioconda, che era interessato da una situazione di traffico pesante, un ponte del 1240 in cui passavano sopra autotreni uno ogni 3 minuti. Quindi una situazione di carichi dinamici terribile. Io so come ha fatto a star dritto questo ponte. Ce l'ha fatta perché era stato costruito da un architetto antico ma veramente in gamba, che è riuscito a fare una costruzione eccezionale. È un monumento eccezionale e per questo motivo Leonardo, che non era l'ultimo arrivato in fatto di costruzioni e di tecnologia dell'architettura, l'ha messo alla sinistra della Gioconda. Ora sono riuscito, insieme a tante altre persone che mi hanno ovviamente aiutato, anche quelli, tutti quelli del posto, e a sensibilizzare, diciamo, i nostri enti per bloccare il traffico pesante su questo ponte, che se no altrimenti avrebbe fatto la fine della Torre di Pavia o dei campanili di Venezia.
1: Sempre in mezzo alle cose più belle, architetto Massimo Ricci, grazie di averci dedicato un bel po' del suo tempo.
2: Grazie a voi.
1: Che ci avete seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, nel palinsesto di Radio Tech e Te e on demand su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima, nel profondo blu, con il Battiscafo Trieste.

0: cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: piatti di prosciutto, sì signora. È ancora a letto con la febbre, il suo bambino.
1: Rai Radio Tech e Tech. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

RAI Radio Tech & Tech. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Thomas Hobbes, il filosofo nato gemello della paura. Perché questa singolare definizione? Perché nelle sue memorie è lui stesso a definirsi così, giacché quando nacque il 5 aprile 1588, la madre fu costretta ad un parto prematuro per via dello spavento suscitato in lei dalle notizie che le giungevano, notizie inquietanti di un imminente sbarco sulle coste inglesi dell'imponente flotta che il re di Spagna Filippo II aveva organizzato per sconfiggere la crescente potenza marittimo-commerciale inglese, la famosa Invincibile Armada. Ma questa relazione con la paura è, se vogliamo, un po' un simbolo del suo pensiero filosofico, che si muove sul crinale stretto di antropologia e politica, che vuole guardare dentro l'uomo per capire cosa poi lo spinga a cercare nell'associazione con altri uomini il segreto della propria salvezza personale. È la paura di perdere la propria vita, un proprio avere, un proprio privilegio a muoverci verso l'associazione politica, dice Hobbes. Ma è una paura che nasce in climi di conflitto fra parti, fra nazioni, fra uomini, ed è una paura che si pone come obiettivo la pace e la serenità, e che, nel pensiero del nostro filosofo, trova il suo oppositore, paradossalmente, nello Stato, in quello che lui, con una metafora biblica, chiama il Leviatano, quello Stato che, con la sua istituzione e il suo consolidamento, può rovesciare il clima conflittuale di paura in un clima cooperativo di pace e prosperità, ma che, per far questo, deve ricevere qualcosa in cambio da quelli che poi diverranno i membri di quello Stato. Quel qualcosa è il nucleo centrale di una grande e innovativa teoria della politica di cui Hobbes si fa portavoce e che rappresenta il grande dono che egli ha fatto alla modernità europea e occidentale. Ma, come al solito, prima di addentrarci nel suo pensiero filosofico, andiamo a conoscerne meglio la biografia, perché, ve lo anticipo, anche qui la paura non mancherà.

Come abbiamo detto in precedenza, Hobbes nasce in pieno conflitto anglo-spagnolo, un conflitto che, assieme ad altri, segnò l'intero secolo europeo. Il giovane Hobbes studiò dapprima nella chiesa del villaggio dove nacque, poi a Malmesbury e poi a Oxford, dove prese il baccalaureato in arti. Si iscrisse poi a Cambridge, ma non seguì i corsi perché, nel frattempo, era stato segnalato da un suo vecchio professore come precettore del figlio di un barone, William Cavendish. Il rapporto con questa famiglia segnò tutta la successiva vita lavorativa di Hobbes. Questi, infatti, dapprima si era dedicato alla traduzione di classici latini e greci in lingua inglese. Famosa è la sua traduzione del capolavoro di Tucidide, La guerra del Peloponneso. Ma, grazie a un viaggio istruttivo formativo in Europa, in cui aveva accompagnato il suo giovane precetto, secondo la moda dei grand tour dei giovani nobili inglesi, venne a conoscenza degli innovativi metodi scientifici e filosofici del continente. Incontrò Galilei e, soprattutto, padre Marino Mersenne, il cui cenacolo intellettuale, l'Academia Parisiensis, si può dire fosse il vero e proprio centro di diffusione del nuovo metodo filosofico, oltre che un importante centro di dibattito e confronto. Questi stimoli lo motivarono a progettare un'opera che trattasse sistematicamente la triplice dimensione in cui gli uomini, si può dire, siano avvolti, il loro essere cioè corpi, uomini e poi cittadini, fisica, antropologia e politica, insomma. Secondo un approccio coerente con il meccanicismo in voga nella fisica del tempo. Quando però Hobbes nel 1637 tornò in Inghilterra, trovò un paese denso di conflitti sociali e sull'orlo della guerra civile, che poi avvenne effettivamente e per quasi 10 anni, dal 1642 al 1651. Re, Parlamento, Chiesa d'Inghilterra, riformatori religiosi, grande aristocrazia agraria, piccola nobiltà di campagna, borghesia commerciale e manifatturiera, contadini, lavoratori alla giornata poveri e vagabondi. Il livello di tensione era tale da aver superato di gran lunga il livello di guardia. I motivi vertevano, in estrema e brutale sintesi, sulla questione religiosa che già in precedenza aveva portato al distacco della Chiesa inglese da Roma e sul modo di governare il Regno d'Inghilterra fra Parlamento e Re. Hobbes, proprio in quegli anni, aveva pubblicato un'opera, The Elements of Law, che affrontava proprio queste problematiche, esponendo però in una modalità risolutiva che nel 1640 non poteva essere apprezzata dai parlamentaristi che in quel momento stavano affermandosi. Quindi si sentì in pericolo, la solita paura che lo accompagnava fin dalla nascita, e fuggì a Parigi, dove trovò rifugio umano e intellettuale ancora nel circolo di Mersenne. Qui discusse anche la filosofia di Cartesio, esponendogli una serie di obiezioni anche molto puntuali e puntute. Parigi poi divenne una specie di porto sicuro per tutti quei sostenitori inglesi della fazione del re che scelsero l'esilio piuttosto che vedere l'affermazione della parte avversa. Ciò riportò in auge il pensiero di Hobbes e anche il suo rinnovato impegno politico. Così fece ripubblicare le sue opere e iniziò a tradurle dal latino all'inglese, sì da garantirne una maggiore diffusione. E soprattutto iniziò a lavorare in inglese a quell'opera che doveva presentare la sua specifica teoria politica del governo, in relazione alla crisi che la guerra civile aveva messo in atto. Il famoso Leviatano, che apparve poi nel 1651, lo stesso anno in cui si concluse la guerra civile inglese con la vittoria dei parlamentaristi a Worcester. Inoltre Hobbes venne assunto come istruttore di matematica del principe di Galles, il futuro re Carlo II Stuart. Il Leviatano contiene la formulazione più matura ed esplicita del suo pensiero politico e, se vogliamo, trova il suo simbolo più eloquente proprio nell'incisione che appare in prima pagina. Un corpo, costituito da piccole figure di esseri umani, di un gigante coronato, con in mano una spada e un pastorale che torreggia,
dietro delle colline che sovrastano un paesaggio urbano. Paradosso dei paradossi, quest'opera creò dei problemi a Hobbes anche a Parigi, dove dovette subire l'ostilità tanto dei suoi connazionali realisti anglicani, quanto dei cattolici francesi. Ciò lo convinse a chiedere aiuto e protezione al governo rivoluzionario inglese, che gli consentì di tornare in patria, alla corte dei Cavendish, ma a patto che si ritirasse a vita privata. Durante questi anni si occupò prettamente di questioni filosofiche teoriche, che lo portarono ad aspre dispute su temi teorici, appunto, quali il libero arbitrio, il metodo d'indagine in fisica, lo statuto della geometria e il ruolo pubblico dell'Accademia. Quando il suo vecchio allievo, Carlo, venne incoronato re, si ricordò di lui e lo chiamò a corte e gli fece assegnare una pensione, così da garantirgli una serena vecchiaia. Serena però nemmeno tanto, dato che passò gli ultimi anni di vita nella paura, ancora lei, di una condanna per eresia per via delle tesi materialiste presenti nelle sue opere.

0: La teoria politica di Hobbes parte da una particolare interpretazione del dato fattuale. Una guerra civile polverizza i legami sociali degli uomini, a cui allora non resta che affidarsi a una forza artificiale che li possa proteggere dal rischio individuale di morte, incorporandoli nella categoria rappresentativa di popolo e governandoli per assicurar loro quella pace negata dalla guerra civile. Questa, una guerra del cittadino contro il cittadino, nasceva da un duplice errore: la politicizzazione della religione e la sacralizzazione del potere. Per Hobbes, invece, una fede non deve essere tradotta in azioni e concezioni politiche, mentre la sovranità del potere non deve essere fatta derivare da una investitura divina. L'istituzione di una associazione di cittadini dotata di potere è l'esito di un patto artificiale fra individui originariamente e singolarmente dotati di sovranità, che decidono per un certo interesse di cedere questa sovranità a una istituzione artificialmente costituita al fine di garantire a questi stessi cittadini pace e serenità, evidentemente messi in pericolo dall'assenza di questa stessa istituzione. È il patto il solo fondamento giuridico di ogni forma di comunità, ci insegna Hobbes. E il patto è una costruzione umana, non divina. Al di fuori di ciò non c'è un popolo, ma solo una moltitudine di individui che, al massimo, crea aggregazioni occasionali, senza una precisa volontà politica. Per Hobbes, la politica trova il suo fondamento nella costituzione antropologica dell'uomo e quest'ultima, a sua volta, nei meccanismi psicofisici che regolano la natura umana. Per natura, l'uomo non ha alcun intrinseco attributo associativo. Suo scopo è, ciecamente, la prosecuzione di quei moti meccanici che lo tengono in vita. E, rispetto ad esso, tutti gli uomini sono uguali, nel senso che ognuno è determinato da questo stesso moto di sopravvivenza. A questo scopo, la ragione di cui ognuno è dotato calcola i mezzi più efficienti per garantirla. Nel calcolare, la ragione tiene in conto anche i valori, per così dire, di contesto, all'interno del quale sono presenti le possibili azioni di altri uomini, che, si sa, sono mosse dallo stesso scopo e, ragionevolmente, possono entrare in conflitto con quello del singolo e quindi minacciarne la sopravvivenza stessa. Homo homini lupus, diceva Plauto e conferma Hobbes. Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Carlo Altini, professore ordinario di storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, già direttore scientifico della Fondazione San Carlo di Modena e direttore della collana Archivio Thomas Hobbes, testi e studi presso l'editore Leo Olschi di Firenze. E il professore ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti della filosofia di Hobbes, soprattutto in riferimento alla attualità di Hobbes per quanto riguarda la quotidianità, diciamo così, e per questo lo salutiamo e lo ringraziamo molto.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Hobbes si interroga sulla natura dell'uomo e, contrariamente ad altri filosofi, ricordiamo in primis Aristotele, non lo considera un animale politico, anzi sembra indicare che l'uomo è per natura un animale antipolitico. Perché Hobbes ha questa visione degli esseri umani e perché pensa che il nostro stato di natura, la nostra condizione senza un governo e senza le leggi, sia uno stato di guerra, addirittura una guerra di tutti contro tutti?
1: Ma a mio parere ci sono due questioni che qui andrebbero affrontate. Una è una questione di carattere storico, cioè contingente. Noi dobbiamo risalire molto brevemente all'epoca in cui Hobbes ha vissuto e al contesto inglese ed europeo in cui, che aveva sotto gli occhi Hobbes. È il contesto, lo conosciamo bene, delle guerre civili di religione che insanguinano l'Europa dal 1517 sostanzialmente, cioè dall'anno della riforma protestante di Lutero e che sappiamo bene hanno caratterizzato, diciamo, in momenti più o meno complicati tutto l'intero territorio europeo. Addirittura 1600, siamo nel XVII secolo, la guerra dei Trent'anni, forse la guerra più terribile che ha insanguinato l'Europa insieme alla Seconda Guerra Mondiale in tutta la storia appunto del continente, del vecchio continente. Ecco allora che alla luce di questa diciamo ovvia considerazione, noi non possiamo diciamo, come si può dire, far finta che Hobbes non avesse sotto i suoi occhi un problema relativo a quello che oggi si definirebbe l'ordine pubblico, cioè il fatto che diciamo, l'associazione umana nasce da una serie di passioni, sentimenti, interessi che spingono in qualche modo verso il conflitto. Ma oltre a questo aspetto, diciamo, più diciamo, appunto storico contingente, noi non possiamo dimenticare invece l'aspetto centrale del pensiero hobbesiano, che è quello filosofico. Qui interviene naturalmente la sua polemica contro il pensiero antico, in modo particolare quello aristotelico. Hobbes in tutta la sua vita è un feroce critico dell'aristotelismo dal punto di vista della metafisica, della teologia, della morale, della politica, della filosofia naturale. Ma al di là di questi aspetti, diciamo così, più tecnici, no, in qualche modo, io credo che qui vadano sottolineate soprattutto due questioni che, dal punto di vista filosofico, appunto, che in qualche modo parlano ancora a noi oggi. Uno è il rifiuto delle utopie, sostanzialmente. Hobbes, in qualche modo, considera tutti i pensatori del passato che hanno provato a costruire teorie politiche fondandosi su criteri quali la concordia, la pace, la benevolenza, abbiano non elaborato teorie politiche, bensì appunto utopie. Ecco allora che lo sguardo hobbesiano sulla politica è uno sguardo che mira a un profondo realismo. Questo non significa cinismo, deve essere ben chiaro. Non significa partire da una considerazione dell'umano prima di ogni associazione politica. Ed è l'immagine dello stato di natura che Hobbes ci presenta e che appunto caratterizza in qualche modo come dominato da interessi umani. L'uomo di Hobbes non è un uomo naturalmente cattivo, non è un uomo peccaminoso, è un uomo che è pericoloso, perché nel perseguire i propri interessi, in primis la sua autoconservazione, instaura dei rapporti conflittuali con il proprio vicino, con i propri simili, ma ripeto, non perché sia moralmente peccaminoso, ma perché inseguendo le proprie interessi, in modo particolare, ripeto, l'autoconservazione, il conflitto è sostanzialmente dietro l'angolo. Quindi appunto uno sguardo realistico, non utopistico. L'altro aspetto è che attraverso questa immagine dell'umano come gettato, direbbe Heidegger, no? Nel mondo, un essere umano appunto che vive in uno stato di natura abbandonato da Dio, da tutti, no? Sostanzialmente, e che vive in un isolamento totale, ebbene, da questa immagine dell'umano Hobbes trarrà quella che Blumenberg avrebbe in qualche modo definito l'autoaffermazione dell'età moderna, cioè l'idea che l'essere umano costruisce il mondo a propria immagine e somiglianza sulla base dei propri interessi, sulla base delle proprie progettualità, ma a partire appunto da un contesto che non ha nulla di idilliaco, non ha nulla di paradisiaco, nulla di utopico. La condizione umana, prima di ogni azione umana, prima di ogni associazione politica, è una condizione di miseria, povertà e pericolo. Questa mi sembra la considerazione che possiamo esprimere.

questo stato di natura, cioè uno stato senza organismi artificiali di regolazione delle interazioni umane, è implicitamente sotto traccia un vero e proprio stato di guerra di tutti contro tutti, in cui è costante la minaccia di arrestare il moto, ovvero sia di perdere la sopravvivenza. È quindi uno stato in cui regna la paura, la costante del pensiero hobbesiano. Paura di perdere la vita, paura degli altri, paura del mondo, paura. È la paura, allora, il movente passionale che muove la ragione a cercare una soluzione efficiente per uscire da questo stato. La paura è una potenza vera, una potenza produttrice di politica, ovvero di rimedi razionali a questo stato che mette in pericolo la sopravvivenza. E il primo rimedio razionale è riconoscere ciò che è bene e ciò che è male. I criteri morali sono costruzioni umane e razionali per Hobbes. Bene sarà la pace e male, ovviamente, il suo contrario. La ragione allora muove gli uomini a stabilire precetti e leggi che sono, in estrema sintesi, declinazioni della più semplice legge di natura che Hobbes definisce in questi termini. Un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione che proibisce a un uomo di fare ciò che è lesivo della sua vita. Questo istinto naturale alla sopravvivenza si fa costrutto politico e quindi via indiretta e artificiale, perché razionale, per assicurare l'autoconservazione. Da questa unica istruzione delle leggi naturali derivano delle regole che indicano una via d'uscita dallo stato di guerra: cercare la pace, rinunciare al diritto a tutte le cose, mantenere i patti e la parola data, ricambiare i benefici ricevuti, adattarsi agli altri, perdonare le offese passate di chi si è pentito, non pretendere, uscendo dallo stato di guerra, di riservare per sé un diritto che non si concede ad altri. Benissimo, però manca ancora qualcosa. Questi ragionamenti sono e rimangono individuali. Cosa mi garantisce che da queste mie scelte, razionali finché voglio, ma pur sempre individuali, poi mi consegua reciprocità? Più semplicemente, scegliendo razionalmente di istituire regole politiche di gestione dell'interazione con altri individui, sto cedendo quello che è un mio diritto individuale, quello cioè di difendere io stesso la mia vita e i mezzi necessari ad essa. Perché mai dovrei credere che anche gli altri lo facciano? Chi me lo garantisce? La risposta di Hobbes è che questa istituzione è un patto, ovvero un dispositivo collettivo di cessione collettiva di un diritto individuale. Questo patto però è estremamente peculiare, perché non è semplicemente un contratto tra uomini, bensì un patto che costituisce quello stesso gruppo di uomini come un popolo, soggetto di e a sovranità. Al di fuori del patto c'è solo una moltitudine di uomini senza identità politica, non un popolo. Al di fuori del patto non c'è ordine, perché non

attuenti costituisce quella persona rappresentativa che li definisce come popolo e quindi come entità politica, perché essendone divenuto il detentore del loro mantenimento in vita, ne è divenuto il sovrano, ovvero il garante del patto. Nel patto il gruppo di individui, per usare le parole di Hobbes, diventa popolo solo quando autorizza collettivamente la cessione di quel diritto naturale all'autodifesa individuale a una entità artificiale che ne diventa il sovrano, affinché essa possa usare la forza e i mezzi di tutti loro nel modo che riterrà utile per la loro pace e per la difesa comune. Questo sovrano è lo Stato con la S maiuscola, la cui origine contrattualista e quindi artificiale non ne pregiudica la dimensione del suo potere, che, in linea con lo scopo assoluto da cui nasce, la difesa della pace dalla minaccia esistenziale dello stato di guerra, è assoluta. Che significa tutto ciò? Innanzitutto che chi è sovrano ha concentrato in sé tutta la violenza derivante dalle minacce dello stato di natura. Proprio perché lo Stato nasce per esorcizzare le minacce di morte e per garantire la pace, deve, in un certo senso, togliere la violenza dalle mani degli individui per prenderla in sé e regolarla, depotenziandola, tramite le leggi che emette. La sovranità, inoltre, essendo esito di un contratto e non contraente, non può certo fare un torto a chi invece quel contratto lo ha effettivamente stipulato. È giudice, cioè, in senso forte, super partes, ed è dotato autonomamente di un personale burocratico che gestisce l'esecuzione del potere politico. La sovranità allora è irrevocabile, indivisibile e quindi assoluta. C'è un solo Stato. Se questo Stato diventa incapace di esercitare il potere o perché mette in pericolo la vita dei cittadini o perché viola le sue stesse leggi che regolano la proprietà dei beni, beh, questo non è un cattivo Stato, più semplicemente uno Stato in dissolvimento, uno Stato impotente. Per Hobbes lo Stato è sovrano perché esercita il potere tramite i suoi mezzi specifici, cioè le leggi che esecutivamente regolano le interazioni fra i cittadini, sudditi dello Stato, perché espressione certificata e autorizzata dal contratto della volontà statale. Una legge quindi fissa i diritti dei sudditi e rende pubblica questa regolazione di comportamenti. Esercitare il potere significa questo, non manifestare capricci e dettami arbitrari come succede nei regimi dispotici. E la legge, in quanto esercizio del potere statale emergente dal contratto, è al servizio dei cittadini, perché è il mezzo necessario per la realizzazione del fine da cui è sorta la necessità dell'istituzione del potere sovrano, garantire la pace. La legge regola e orienta il movimento vitale in modo tale da non renderlo distruttivo. È, in questo senso, la forma corretta dell'interazione vitale non autodistruttiva.

0: Anche se molti filosofi in precedenza si sono occupati di pensiero politico, solo per fare due nomi, Platone con la Repubblica e le leggi e Machiavelli con il Principe e i discorsi, Hobbes è considerato l'inventore della scienza politica. Perché? E soprattutto perché ci riesce a fornire un'architettura dello Stato moderno che per certi aspetti tutt'oggi è ancora valida.
1: Una questione che richiederebbe probabilmente un intero seminario accademico, nel senso che è una questione, la ringrazio, molto, molto importante e davvero fondamentale. Una premessa: io non insisterei molto sul tema della scienza politica, ma più della filosofia politica. Perché, cioè, so bene ovviamente che il tema della scienza politica è una delle questioni sollevate da Hobbes e da tutto il pensiero, no? Voglio dire, filosofico, politico, moderno. Però teniamo presente che oggi noi con scienza politica in realtà intendiamo qualcosa di diverso, Cioè una disciplina che in qualche modo

modo, come si può dire, centra le proprie attenzioni su una serie di dati quantitativi, statistico-quantitativi, no? Empirici nel senso stretto del termine. Agli occhi di Hobbes non era questa. Agli occhi di Hobbes il tema della scienza era in qualche modo condizionato dalla sua adesione al nuovo metodo scientifico galileiano, che lui appunto individuava come diciamo, lo strumento per la vittoria contro la tradizione aristotelica, sostanzialmente. Ora, qui non vorrei entrare in troppi dettagli relativamente alla genesi del pensiero hobbesiano, che ci porterebbe troppo lontano, ma in sostanza, come si può dire, la proposta filosofico-politica hobbesiana, anti-aristotelica, anche sulla base di quello che abbiamo brevemente accennato nella prima domanda, sorge in Hobbes ben prima della sua conoscenza del nuovo metodo scientifico aristotelico. E qual è questa posizione hobbesiana? È appunto una posizione anti-utopistica, per come lui considerava l'utopia, cioè la visione aristotelica dell'uomo come animale socievole, no? Sostanzialmente, e quindi riteneva che fosse necessario costruire una filosofia politica o scienza politica, ma ripeto, io preferirei utilizzare il termine filosofia politica, riteneva che fosse necessario creare una filosofia politica che potesse in qualche modo corrispondere a questa visione realistica dell'essere umano, appunto non condizionata da una serie di aspettative, di desideri, di, diciamo così, forme di prima comunità che invece lui considerava del tutto appunto irrealistiche. Ma al di là di questo aspetto, che appunto in qualche modo parla di una filosofia politica, non di una scienza politica, quello che vorrei qui sottolineare è davvero la grande novità di Hobbes. Hobbes davvero lo possiamo considerare uno dei fondatori della modernità, del pensiero non solo politico ma filosofico in senso lato della modernità. In questo caso particolare, parlando di filosofia politica, noi possiamo per esempio vedere come in Hobbes il tema del contratto sociale, che è un tema ovviamente classico nella filosofia, non è che l'ha inventato naturalmente Hobbes, ma assume in Hobbes un contorno completamente diverso da quello che lo caratterizzava nei secoli precedenti. Cioè il contratto sociale che Hobbes propone come fondamento di legittimità dello Stato è su base totalmente individualistica. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo in qualche modo far risalire Hobbes la fondazione dell'individualismo moderno. Questo è un tema che spesso e volentieri viene purtroppo trascurato, perché su Hobbes gravano le nubi dell'immagine del Leviatano, dello Stato assoluto, cioè che nessuno nega naturalmente l'assolutismo del Leviatano di Hobbes, ma non dobbiamo dimenticare che l'assolutismo del Leviatano di Hobbes risponde appunto al problema delle guerre di religione, cioè al fatto che laddove ci sono stati in cui ci sono più poteri in concorrenza, si determinano appunto conflitti politico-religiosi che determinano diciamo, le guerre civili a cui prima ho fatto riferimento. L'interesse di Hobbes però non è quello di dare legittimità al potere in quanto tale. Hobbes parla di una netta distinzione tra Stato per istituzione e lo Stato per istituzione, cioè lo Stato moderno sostanzialmente, e lo Stato che invece si fonda sulla tradizione. Lui parla esplicitamente e difende esplicitamente lo Stato per istituzione, cioè quello che nasce da un contratto sociale su base individualistica, cioè dal consenso. Lo Stato moderno, uno Stato artificiale che per la prima volta con Hobbes vede per esempio la prevalenza dello stato di leggi, dello stato di diritto, seppur minimo naturalmente, sappiamo bene che voglio dire poi Locke, Montesquieu, eccetera, eccetera, no? Voglio dire, allargheranno i confini fino a quello che noi oggi conosciamo come democrazia, no? Sostanzialmente. Ma da un punto di vista filosofico, l'architettura dello Stato moderno è già presente, totalmente presente ed è elaborata per la prima volta in modo compiuto da Hobbes. Pensiamo per esempio a uno delle cardini fondamentali del pensiero democratico moderno, cioè quello della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è chiaramente hobbesiano, per la prima volta si presenta in modo compiuto in Hobbes. Ma insomma, quello che vorrei chiarire è che
la filosofia politica di Hobbes, che crea naturalmente questo stato leviatano attraverso un meccanismo che in qualche modo è galileiano, no? Che appunto vuole in qualche modo contrapporsi al metodo aristotelico, in realtà è fondato su questo principio individualistico, cioè non c'è contratto sociale, quindi non c'è Stato, vuol dire, se non c'è il consenso degli individui.

0: Questo modo di intendere la sovranità del potere dello Stato permette a Hobbes di neutralizzare la minaccia potenzialmente distruttiva del conflitto religioso. L'espressione pubblica della convinzione religiosa dei sudditi, i riti, le manifestazioni, eccetera, sono sottoposti al controllo dello Stato sovrano e delle sue leggi, mentre la fede del singolo individuo è invece questione intima e del tutto incoercibile da nessuna autorità statale. C'è però un potenziale argomento circolare in Hobbes. È vero che lo Stato nasce da un contratto di cessione collettiva del diritto all'autodifesa dei singoli a una struttura rappresentativa allo Stato che da lì inizia a esercitare il potere politico di sovranità su quegli individui che da lì in poi diventano popolo, entità quindi collettiva. Ed è anche vero che lo Stato esercita questo potere solo e soltanto in maniera legale, cioè letteralmente tramite leggi. Però questo esercizio del potere, per così dire, dall'alto in basso, trova la sua piena e completa manifestazione solo nel contromovimento, dal basso verso l'alto, dell'obbedienza dei cittadini verso quel potere. La sovranità dello Stato diventa effettiva non semplicemente nella sola emanazione di leggi regolanti, bensì solo e soltanto quando a quelle leggi si dà obbedienza da parte dei cittadini, sottoposti alle leggi dello Stato, appunto. E quindi perché si deve obbedire? Non perché si obbedisca di fatto, ma proprio perché è necessaria per la piena esecuzione della sovranità del potere statale l'obbedienza dei cittadini. Rispondere a questa domanda significa confrontarsi esplicitamente con il paradosso della qualità del potere politico. Se infatti a livello di natura del potere politico è facile accorgersi che esso o è sovrano o non è potere politico. Non tutti però i poteri politici sovrani sono uguali. Ci sono quelli liberali e quelli non liberali, quelli democratici e quelli non democratici. E all'interno di questa varietà è possibile fare delle gerarchie di valore e di preferibilità a partire proprio dal modo in cui ognuno di essi impone l'obbedienza ai cittadini. Uno dei meriti maggiori di Hobbes, uno di quelli che ce lo fa vedere proprio come un pensatore contemporaneo, è che ci mette nelle condizioni di interrogarci in maniera pienamente consapevole sul nostro status di cittadini che sono tali non soltanto perché appartengono a uno Stato e quindi sono sottoposti alla sua sovranità, ma anche perché con i loro comportamenti obbedienti, cioè rispettosi di quella legge, realizzano pienamente quella stessa sovranità che, senza di essi, sarebbe monca, o meglio, non sarebbe.
1: Per approfondire queste ultime considerazioni, poniamo altre due domande al professor Altini.
2: In questi anni si è parlato molto di Hobbes, sia durante la pandemia da Covid-19, sia più recentemente nei discorsi relativi al problema dell'inflazione, per parlare del ritrovato interventismo degli stati nazionali in molteplici questioni, dopo anni di supposta ritirata, diciamo così. Qual è però la vera concezione della libertà in Hobbes, al di là della rappresentazione spesso oleografica che se ne fa? E quali sono i diritti e i doveri dei cittadini e di chi li governa?
3: Ecco, qui appunto proseguiamo proprio sull'onda di quello che abbiamo detto pochi minuti fa. Cioè, è chiaro, la costruzione portata a termine dal Leviatano dall'opera del 1651 di Hobbes è chiaramente uno stato assoluto, questo non c'è dubbio. Teniamo però presente che a Hobbes interessa la questione della sovranità, non quella del governo. Lo stato leviatanico in Hobbes può essere anche una democrazia, questo deve essere chiarissimo. Cioè, Hobbes non parla dello stato leviatano come la monarchia di Luigi XIV, ora, okay? Quando pensiamo al Leviatano di Hobbes non dobbiamo pensare alla monarchia francese appunto di Luigi XIV, cioè la monarchia dell'ancien regime. Dobbiamo pensare a uno Stato che fonda la propria legittimità su un contratto sociale a base individualistica che determina una sovranità assoluta, che è quella appunto dello Stato, ma questa sovranità può essere anche di tipo democratico, cioè non necessariamente esercitata da un'unica persona, cioè dal monarca sostanzialmente. Ecco perché appunto è fondamentale l'idea dello Stato per istituzione in Hobbes. Lo Stato è uno Stato artificiale che viene creato dagli esseri umani per risolvere il problema dello Stato in natura, cioè del conflitto sostanzialmente, in vista quindi della pace. Una volta costruito questo Stato, che possiamo immaginare ovviamente un uomo del Seicento di fronte alle guerre di religioni non poteva, come si può dire, in qualche modo pensare a uno Stato in cui ci fossero le libertà che, di cui oggi noi godiamo nell'inizio del XXI secolo, eh? Ma è importante il principio fondamentale è quello dell'individualismo. Quindi una volta creato lo Stato attraverso il trasferimento dei diritti e il contratto sociale, si crea una condizione politica di pace entro la quale i cittadini godono di libertà e diritti nel rispetto ovviamente della sovranità dello Stato, che però, ripeto, può essere anche una democrazia. Quello che è importante capire è che lo Stato hobbesiano è uno Stato assoluto perché vuole eliminare il conflitto al proprio interno, ma non perché vuol dominare i suoi cittadini. I cittadini, poi, se leggiamo le pagine del Behemoth, per esempio, no? Comprendiamo benissimo quanto agli occhi di Hobbes fosse fondamentale, per esempio, il tema del benessere, il tema della vita agiata. Hobbes, da questo punto di vista, è il primo teorico della borghesia nascente, perché appunto considera come condizione di possibilità del commercio, per esempio, il fatto che ci sia la pace. Ma la pace ai suoi occhi può essere mantenuta solo all'interno di uno Stato che ha in sé tanto il potere politico, tanto il potere religioso, cioè quei due poteri che al tempo ovviamente determinavano al contrario le guerre civili delle religioni. Quindi sostanzialmente Hobbes è davvero il costruttore della modernità da questo punto di vista, è davvero il costruttore del pensiero liberale, un pensiero liberale che, come si può dire, appunto in quel momento trova protezione sotto il grande cappello della sovranità assoluta del Leviatano, ma all'interno di questa condizione di pace e di appunto assenza di conflitto, gli individui, i cittadini, possono e devono garantire a se stessi le condizioni per una vita agiata, di benessere, di libertà nei commerci, nelle proprie azioni, eccetera.
2: Abbiamo compreso l'importanza dell'insegnamento di Hobbes. Ma le sue teorie possono essere ancora utili a noi oggi?
3: Sono utili perché ci consentono di capire le nostre radici, le radici della filosofia politica moderna, le radici della modernità, le radici della democrazia, le radici dello Stato. È chiaro che il quadro è completamente cambiato. L'epoca globale è un'epoca nella quale gli Stati, per come Hobbes li intendeva, hanno ancora ovviamente un ruolo molto centrale, voglio dire, se pensiamo agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, cioè, comprendiamo quanto appunto gli Stati siano ancora attori fondamentali nelle vicende internazionali, ma sappiamo bene anche quanto gli Stati abbiano perso competenze, funzioni, nell'epoca della globalizzazione, quando per esempio pensiamo a come si svolge la finanza, come si svolgono i processi finanziari, come si svolgono i processi commerciali, come si svolgono i processi di produzione dell'industria, no? Cioè non siamo più all'interno di un contesto in cui gli stati governano su tutto, no? Cioè dalla moneta al codice penale sostanzialmente, pensiamo all'euro, no? Voglio dire, la moneta non è più nelle mani dei singoli stati, no? Sostanzialmente. Ecco che quindi da questo punto di vista l'insegnamento di Hobbes difficilmente riesce a parlarci della contemporaneità. Certamente ce ne parla nel momento in cui andiamo ad analizzare le radici dei conflitti, questo sì, quindi le questioni teologico-politiche senza dubbio. Io però credo che da questo punto di vista, al di là appunto questa consapevolezza che credo dobbiamo avere, cioè dove affonda, diciamo, la propria origine la democrazia contemporanea, e appunto questa la troviamo in Hobbes. Ma al di là appunto di questo aspetto e delle riflessioni sui problemi dei conflitti, insomma dei conflitti soprattutto in aree del mondo nel quale emergono le questioni anche religiose, no? E quindi chiaramente qui riemerge il problema hobbesiano delle guerre di religione, cioè delle guerre civili di religione, no? Io credo che forse due autori su aspetti specifici della nostra contemporaneità riescono a darci un contributo di riflessione forse più attuale rispetto a quello che Hobbes può fornirci. Sul piano, per esempio, della politica estera, certamente esistono ancora appunto i leviatani di Hobbes, no? Gli stati intesi, no? Come stati assoluti. Beh, però noi dobbiamo oggi, per esempio, confrontarci con due questioni fondamentali alle quali la teoria politica di Hobbes non ci dà una risposta, sinceramente. Penso, per esempio, alle questioni del cosmopolitismo politico, cioè, se pensiamo a quello che accade ai nostri giorni, al tema della pace, e l'altra, sempre sul piano della politica estera, è naturalmente la questione dell'ambiente. E qui cosa emerge in primo piano? La riflessione che invece Kant, da buon cosmopolita, fine Settecento, fa sul governo, diciamo, delle relazioni internazionali. Insomma, è chiaro che l'ONU non funziona, questo sappiamo bene, ma oggi, se vogliamo governare questo tipo di problematiche che appunto attraversano i confini degli stati leviatanici, non possiamo chiedere a Hobbes una risposta, la dobbiamo semmai chiedere in questo caso a Kant, cioè a colui che per primo ha pensato a una struttura sovranazionale che in qualche modo costituisse una camera di compensazione, capiamo bene, nei nostri giorni non può essere che globale, e quindi che riguardi appunto il governo delle relazioni internazionali dal punto di vista della pace e il governo delle relazioni internazionali dal punto di vista della tutela dell'ambiente e del rispetto delle risorse naturali, perché sono questi forse i due maggiori problemi che abbiamo sotto gli occhi oggi dal punto di vista della politica internazionale. E qui credo che sinceramente Kant ci possa aiutare molto più di Hobbes, perché appunto lo sguardo di Hobbes è un sguardo più da politica interna, no? Sostanzialmente. Ecco, ma anche sulla politica interna, ovviamente non possiamo accusare Hobbes di tutto ciò, perché naturalmente a distanza di 4-5 secoli non poteva certo pensare a quello che oggi, per esempio, rappresentano nelle democrazie contemporanee i social network, no? Ecco, da questo punto di vista, sul piano della politica interna, credo che un tema che oggi credo sia fondamentale per appunto la qualità delle nostre democrazie, lo possiamo trovare, un tema di riflessione, possiamo trovare più in Spinoza che in Hobbes. E Hobbes, quando appunto parla della costituzione dello Stato, parla appunto della trasformazione, dell'isolamento che caratterizza gli individui naturali nello stato di natura, in un popolo che di fatto, attraverso il meccanismo della rappresentanza, costituisce la volontà popolare che è alla base dello Stato, no? Voglio dire. Ecco, Hobbes non si pone la qualità, diciamo, no, del dibattito democratico, era al di là da avvenire, insomma, ripeto, non possiamo chiedere a Hobbes una cosa che... ecco, questo invece, pur nonostante siano passati pochi anni, questo accade per esempio invece in pensiero di Spinoza. Pensiamo a Spinoza, che riprende pari pari l'argomentazione, la strumentazione filosofica, l'architettura giusnaturalistica di Hobbes, sia ben chiaro, cioè, ma fa fare a questa architettura un passo in avanti, quando appunto affronta il problema della vita del popolo all'interno delle democrazie. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che Spinoza ci presenta molto chiaramente una differenza tra un popolo inerte e un popolo attivo, cioè tra cittadini passivi, quelli di cui avrebbe parlato criticamente Tocqueville nel corso dell'Ottocento, riferendosi al pericolo, al grande pericolo della democrazia contemporanea, cioè il conformismo sostanzialmente, no? Quell'idea che appunto i cittadini sono chiusi nelle proprie passività e nelle proprie interessi individuali e si adattano in modo conformistico al potere dominante. Ecco, questo aspetto che in Hobbes noi non troviamo, lo troviamo invece in Spinoza, già in Spinoza, 1670, il Trattato Teologico-Politico. Cioè lì emerge chiaramente la differenza tra una democrazia sana, che si fonda su un popolo che è capace, attraverso l'educazione, la formazione e quindi l'uscita dallo stato di minorità, quello che Kant avrebbe definito stato di minorità, l'uscita dalla superstizione, e quindi un popolo che riesce a creare una sfera pubblica all'interno della quale l'argomentazione, anche voglio dire, dura, no? Che può esistere una democrazia, però si svolge attraverso argomentazioni tipo razionali. E invece una democrazia che non è per nulla sana, ma che, come si può dire, assomiglia più alla tirannide della maggioranza, perché vede al proprio interno non un popolo maturo, capace di discutere, di argomentare, anche, ripeto, in modo conflittuale, seppure all'interno delle leggi naturalmente, ma vede al contrario, appunto agli occhi di Spinoza, una democrazia nella quale esiste una folla, una massa, che segue, come si può dire, i propri istinti senza alcun tipo di riflessione di tipo razionale. Ecco, io credo che questa distinzione spinoziana ci parli molto dello stato delle nostre democrazie contemporanee. Quando accendiamo una televisione, quando apriamo una pagina internet, quando accediamo a uno dei nostri canali social e vediamo che tutto appare fuorché un'argomentazione razionale, fuorché un dibattito aperto, libero, fuorché un confronto tra cittadini maturi. Ecco, su questo aspetto credo che la parola di Spinoza ci aiuti a riflettere su una deriva che in qualche modo la nostra democrazia contemporanea, ahimè, ha imboccato.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Da un certo punto di vista, le statistiche oggi conforterebbero così a pensare che il teatro sta in ascesa, insomma, che ha ottenuto risultati maggiori che in anni passati, quindi apparentemente un discorso sul teatro, non dico che si imponga, ma pare molto logico e ragionevole. Io credo che sia sempre abbastanza azzardato e abbastanza incongruo, però quel tanto che si attaglia al teatro, che poi tutto sommato è una cosa, è e deve essere una cosa inutile come tutti i giochi e soprattutto i giochi d'arte.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Sull'arte del gioco, prefazione a cura di Vittorio Gassman. Come si può nascere durante un festival pop e crescere poi fra un happening e l'altro. Trasformazione, da dilettanti dilettantisi a dilettanti impegnati. Paesaggio del Canavese, ovvero teatro a Chiaverano con il sindaco, la banda, le maggiorette, i cioccolatini e gli altri tipici prodotti locali e un regista peruviano. Cantù, storia di un teatro nato nel cantiere dei canterani e di altri mobili lombardi, vissuto dai canturini ed altri lombardi, sopravvissuto anche contro Cantù per amore di Cantù e altre ragioni. Postscriptum sulla nobiltà di un gioco, a cura di Vittorio Gassman. Un programma di Franco Quadri. Presenta Velio Baldassarre.
4: La scorsa settimana abbiamo seguito attraverso l'Appennino emiliano Giuliano Scabia e un gruppo di suoi studenti che cercano di divulgare e rianimare alla base un messaggio teatrale. Oggi la nostra inchiesta si indirizza ai gruppi nati per generazione spontanea, in piccoli centri o comunque al di fuori delle grandi città. Abbiamo scelto quattro campioni in questo fenomeno di vitalità espresso negli ultimi anni in Italia dal moltiplicarsi dei gruppi teatrali spontanei. Qualche volta si tratta di studenti che continuano con il teatro un'attività politica. A Pisa, alcuni ragazzi del Teatro Ottica hanno raccontato a Roberto Agostini la storia del loro gruppo.
5: Venimmo fuori circa 2 anni fa in occasione di un festival pop organizzato nella provincia di Pisa. E in occasione della firma della pace nel Vietnam organizzammo un intervento un po' raffazzonato, ma abbastanza colorato a mio avviso. E questo fu l'occasione per cominciare un intervento nello spazio del teatro che andò avanti con l'allestimento di un primo spettacolo, Elogio della pazzia del Kitsch, che girò per la rassegna arte dei teatri toscani di base.
6: Penso che forse sia importante chiarire che lo spettacolo Elogio della pazzia nacque come risposta, diciamo, politica all'atteggiamento che la gente aveva avuto durante il Festival Pop al nostro intervento con quell'intervento di Paolo Pinamar. Risposta politica per far nascere una discussione in Pisa tra i gruppi impegnati politicamente, tra tutti quelli che noi definivamo i reduci delle lotte giovanili del 68-69, su un discorso sul recupero dello specifico, cioè sul lavoro teatrale, sullo specifico culturale.
5: C'era stato nel 68 tutta una corrente che tendeva a rifugiarsi nello specifico dell'azione politica in sé, non tenendo conto del lavoro da fare nel campo culturale, per cui proprio un'esigenza teorica si affiancava a un'esigenza quasi fisica di poter lavorare nel campo del teatro, quindi appunto inclinazioni personali, diciamo così, e una linea di azione che ci sembrava razionalmente dover seguire in questo ambito.
6: L'atmosfera di Pisa della fine 70 era un po' Pisa ha vissuto molte battaglie politiche in quegli anni, era la nausea del politico che noi sentivamo un po' in tutti i nostri gente della nostra stessa età, e cercavamo appunto di stimolare o di far vedere a questa gente una possibilità di impegno diverso, che non era quello politico, però sempre impegno, però impegno che poteva anche soddisfare delle esigenze di vita, di modo di comunicare tra di loro, che sentivano parallele a un tipo di discorso che non fosse solo la militanza politica. Noi sentivamo necessità di attraversare un po' tutto gli esperimenti, tutto lo sperimentalismo di quella che può essere la scuola romana, cioè Ricci, Nanni, appunto, così via. Un po' perché ne eravamo rimasti affascinati e li avevamo espressi. Comunque sentivamo già immediatamente di sentirli come materiali, cioè di usarli rispetto a un atteggiamento di ironico che noi, di ironia che noi abbiamo complessivamente rispetto ai materiali del magazzino teatrale, ma che abbiamo complessivamente anche rispetto a noi stessi. Infatti l'ironia diventa, per noi è anche un modello di comportamento. Noi in tutti i giorni ci facciamo dei scherzi atroci, forse un po' perché siamo toscani, un po' questa caratteristica, però rimaniamo in questo atteggiamento ironico che un po' pervade non solo il modo di organizzare lo spettacolo, ma anche il modo di vita. E non a caso prima Gianluca parlava dei nostri rapporti con i giovani a città, cioè l'atteggiamento di antipatia di cui parlava nasce proprio dal fatto che noi molto spesso facciamo interventi in città, all'improvviso non so, arriviamo con un camioncino, apre in tuta gialla in una piazza dove ci sono tutta questa gente, compagni, e cominciamo a fare un intervento, e lo ripetiamo con delle fotografie che non vogliono avere nessuna portata grossissima, non vogliono essere cose d'avanguardia o cose rivoluzionarie, vogliono solo essere momenti nostri di sfogo pubblico, di tentativi di rompere un po' l'atmosfera di provincia che c'è in Pisa, e ci piace rompere anche usando questi modi, insomma.
4: Quella che state ascoltando, come tutta la musica usata a commento di questo numero della trasmissione, è stata ripresa dall'ultimo spettacolo del gruppo teatrale americano Bread and Puppet.
6: Rapporti interni. Il nostro gruppo evidentemente non si poneva come gruppo teatrale di attori professionisti, voleva essere totale, venivamo fuori da un momento dove per noi la vita era il teatro e il teatro di vita. Insomma.
4: Ed eccoci a Pontedera, meno di mezz'ora di macchina da Pisa. Il piccolo teatro di Pontedera era formato da dilettanti che agivano tradizionalmente o che sono andati gradualmente scoprendo una dimensione nuova, fino a spostarsi in blocco un'estate in Danimarca, a Ølstebro, a far scuola da uno dei profeti dell'avanguardia, Eugenio Barba.
0: Prima facevamo, diciamo, eravamo tipo una filodrammatica, se questa è la parola giusta, che faceva certe cose e certe forme di far teatro che prendo di fare teatro avanguardista, e come tale faceva Beckett o faceva Gelderod o Ionesco o Tardieu. Questo era il teatro che si faceva negli anni dal 65 al 68-69. Finché a un certo punto ci siamo accorti di essere, di non essere per nulla un teatro d'avanguardia, che non ci serviva per nulla, e ci accorgemmo di essere in fondo dei teatranti, cioè di gente che fa soltanto teatro. Decidemmo invece di fare un intervento, cioè, politico come uomini nel paese dove viviamo, cambiamo totalmente le strutture. Cambiamo totalmente noi stessi insieme alle strutture che ci ospitavano. E decidemmo di non fare più il teatro in quel senso lì. A questo punto cosa facemmo? Cambiammo totalmente. Decidemmo che era il momento di mettersi di nuovo, ricominciare da zero, ricominciare a studiare, e impostammo, tramite il comune che cominciava ad aiutarci, una scuola di recitazione, cosiddetta forse impropriamente, cercando un qualcosa di nuovo. Arrivavamo anche al momento degli happening, e il posto dove noi lavoravamo era venuto veramente un laboratorio, una serie di happening uno dopo l'altro tutte le sere. Noi avevamo dei temi e il gruppo che lavorava come noi arrivava fino al numero di 40 persone. Trasformava la villa comunale dove noi lavoriamo in un posto assolutamente strano e assolutamente inconcepibile per gli amministratori che per caso passassero di là la sera. Gli happening ci hanno profondamente trasformato e hanno trasformato ciascuno di noi. Nel momento degli happening lo facevamo, le nostre improvvisazioni nascevano da temi politici del giorno.
2: Le cose sono un pochino cambiate dopo il viaggio su Aostebro. Avevamo già, diciamo così, ultimato, se non le rappresentazioni dello spettacolo, però dico la fase, diciamo così, di maggiore spinta. E quando andammo su nell'agosto del 72 a Ostebro, in pratica avevamo un impatto con l'Odin Theatret, il suo metodo di lavoro e tutta una serie di esperienze che ci determinarono, direi quasi a breve scadenza, a orientare prevalentemente, sempre però non esclusivamente, la nostra ricerca in quel senso.
0: Beh, ci sono molti motivi sotto, uno di questi è che non crediamo assolutamente, l'abbiamo fatto per scelta al momento che abbiamo smesso di fare un certo teatro, piuttosto che abbiamo smesso di fare il teatro tradizionale, l'abbiamo fatto già in un momento della nostra vita. A poco questo ci è mutato. Da questa forma di teatro che abbiamo tirato fuori con l'ultimo spettacolo, che era Frammenti, che in fondo cercava un coinvolgimento con il pubblico, cercando di scioccarlo emotivamente, cercando di sconvolgerlo, no? Cercando di farlo partecipare e talvolta anche, forse se vogliamo, con violenza. Cerchiamo invece di analizzare questo procedimento su noi stessi. Abbiamo ribaltato il problema.
4: Anche le filodrammatiche di tradizione quasi centenaria hanno cambiato faccia negli anni 70. Ora ci siamo trasferiti a Chiaverano, Piemonte, alle porte di Ivrea.
7: Sono Francesco Brizzolara, ho 32 anni, faccio il giornalista e sono sindaco di Chiaverano da 4 anni. Il paese conta 2150 persone, è a 5 chilometri da Ivrea, collocato ai piedi della collina morenica della Serra, all'imboccatura della Valle d'Aosta. Un paese oggi costituito essenzialmente da persone che lavorano nelle industrie del canavese e quindi direi essenzialmente composto da pendolari, e che una volta invece era composto esclusivamente dalla più tipica società contadina.
4: Una volta la società filodrammatica di Chiaverano presentava, dopo poche prove, 5 o 6 spettacoli all'anno. Nelle ultime stagioni il rapporto si è invertito. Un solo spettacolo, provato per 6 mesi, con un ben diverso studio di interpretazione, e da replicare più volte anche fuori paese. Quest'anno il Teatro di Chiaverano è stato invitato con il nuovo spettacolo al Festival del Teatro d'Avanguardia di Chieri. La situazione è cambiata da quando anche qui si è scoperta la figura del regista. Il regista è un giovane peruviano, Julio Zulueta, che ci parla della messa in scena di quest'anno.
8: E in questo nuovo spettacolo c'è la traccia derivata da un iniziale impegno di fare il crogiolo di Miller. Poi, pensandoci sul crogiolo, si è capito che al fin dei conti non ci interessava tanto il crogiolo quanto certi valori che spuntavano in questo crogiolo di Miller. Abbiamo preso questi valori, questi interessi per noi, e abbiamo sviluppato tutta una storia diversa del crogiolo, e su questa storia gli attori esprimono dei loro pensieri. Intanto nell'opera ci sono pochissime battute in linguaggio riconoscibile, si parla in latino, tanto perché non è un linguaggio comune, è un linguaggio ormai così, direi, per elite. Poi c'è un linguaggio inventato dagli attori. La maggior parte della recita è a base dei movimenti e di suoni, e tutto questo è sorretto da una colonna musicale, e da un complesso musicale sempre dei dintorni di Chiaverano, perché purtroppo, come dicevano prima, i componenti della compagnia di Chiaverano non sono tutti di Chiaverano, cioè purtroppo perché non è più l'espressione così compatta del paese, però d'altra parte è anche positivo, perché la compagnia del teatro di Chiaverano così rispecchia una manifestazione così dei dintorni del canavese. Nello spettacolo intervengono tutti, no? E infatti, oltre che il complesso musicale, ad opera anche la banda di Chiaverano e le maggiore di Chiaverano, che sono prodotti anche di Chiaverano. E non solo quello, sono anche i prodotti che Chiaverano produce, cioè i cioccolatini, i tommini, che faranno parte anche dello spettacolo. Quest'anno sono 17 attori fra vecchi e giovani. La compagnia mi pare che siano in tutto in quanto una 35, no? 40 persone. Però la gente che andrà in giro con questo spettacolo sarà come almeno una sessantina, se contiamo la banda, le majorette, di più, 75 allora. Ecco. E qui ciò significa una spesa solamente in trasporto notevole. Per fortuna la compagnia di teatro Chiaverano non dà neanche una lira per i trasporti, né per panini, né per nulla. Ogni attore paga per se stesso la sua benzina, il suo panino e le cose personali.
4: Quarta tappa in Brianza, a Cantù, capitale del mobile. Non a caso il gruppo locale si chiama Teatro Artigiano. È l'esempio più significativo e realizzato di quelli che presentiamo. Pur mantenendo la sua struttura locale, il Teatro Artigiano di Cantù è infatti arrivato a guadagnarsi un suo ruolo e una notorietà a livello nazionale. Roberto Agostini è andato a Cantù a ripercorrere l'esperienza di questo gruppo parlando con i membri della compagnia.
9: Io sono Raffaele, sono uno studente universitario di Como, sono arrivato al Teatro Artigiano per caso. Sono stato per un anno col Teatro Artigiano. In effetti, alla fine di questo anno devo dire che mentre da un lato mi ha abbastanza deluso il rapporto tra l'attore e il pubblico, che non sempre c'è stato, mi ha fatto molto piacere essere stato in questa compagnia, in quanto abbiamo cercato di portare avanti un discorso, penso molto originale, veramente da artigiani del teatro.
10: Io sono Peppo, sono studente, anch'io sono capitato per caso nel Teatro Artigiano, cioè devo dire già dall'inizio mi aveva colpito, cioè, la situazione così di estrema serietà con cui si lavoravano. Ho trovato una compagnia di ridotto numero di persone, circa 7-8, e ho iniziato subito a recitare, infatti dopo alcune prove abbastanza brevi ma molto dense sono stato sbattuto sul palco, in una situazione molto interessante, no?
11: Io sono Sergio, all'inizio del Teatro Artigiano studente universitario, oggi bibliotecario a Cantù. Le origini del Teatro Artigiano non vanno ricercate nell'ambito di una compagnia di attori che in collaborazione con un regista e con un autore affrontano un discorso che è già teatrale, ma piuttosto nell'ambito di esigenze che alcuni amici hanno di affrontare dei temi locali. Sono esigenze di tipo socio-economico. Ho parlato di amici e non di attori. Ho parlato di amici e con questo intendo un gruppo di persone che cercano di trovare nel teatro un mezzo di affrontare alcuni temi che poi devono essere analizzati e devono essere prodotti. Cioè, il teatro evidentemente esiste come una maniera per affrontare un pubblico che diventa automaticamente verifica. All'inizio del Teatro Artigiano gli spettacoli non sono sperimentali, come magari qualcuno sostiene oggi, e non sono nemmeno di prodotti impegnati, cioè sono piuttosto una ricerca che si fa nell'ambito di Cantù per risolvere un prodotto che sarà un prodotto teatrale da proporre a un pubblico che è il pubblico locale, cioè che sono i canturini. All'inizio pertanto si trova la piccola commedia risolta in chiave satirica, e questa è la fase in cui si forma il Teatro Artigiano. in cui gli amici possono anche diventare attori, affrontando temi più seri, affrontando tematiche più impegnate, affrontando soprattutto delle poetiche che magari esulano dal contesto in cui si vive e si opera, come avviene per esempio in questa particolare fase, no? Dopo circa 5 o 6 anni che ci occupiamo di teatro.
12: Sono entrata nel teatro artigiano perché, cioè, volevo trovare soprattutto un rapporto un po' più intimo con ragazzi e ragazze della mia stessa età, diciamo, in quanto nell'ambiente di Cantù e della Brianza in genere è abbastanza difficile trovare facilmente delle persone disponibili a rapporti abbastanza aperti, no? Cioè, le persone stesse del posto si trovano male tra di loro. Figuriamoci, non so, persone come per esempio io che non sono di origine brianzola, no? Quindi il teatro, diciamo, è stato un pretesto per tentare di iniziare questo tipo di rapporti.
13: Il mio rapporto col teatro artigiano non è stato casuale, ma è stato voluto, sì, appunto agli primi inizi, da un'esigenza. Dunque, questa esigenza io adesso la posso chiamare una tensione, cioè chiamandola in senso psicanalitico psichiatrico, una tensione fortissima al mio interno, che oggi come oggi è aumentata e portandomi a stati d'angoscia ed ansia. Questa tensione, ma ho trovato sfogo, fortissimo sfogo, cioè così mi provocava dei rilassamenti proprio quando salivo sul palco e facevo del teatro, prima facendo delle cose, appunto, sketch, cose ridicole, poi facendo cose più impegnate. Naturalmente all'inizio il rapporto lavoro e teatro è stato abbastanza equilibrato, cioè facevo il mio normale lavoro di autotrasporti, alla sera facevo teatro e niente mi disturbava. Ma con l'aumentare, con l'andare avanti degli anni, aumentare gli impegni, questo crescendo di creatività teatrale, di padroneggiare lo spazio teatrale, mi ha portato a una certa situazione critica, molto critica. Mi hanno portato in una grossa critica nella situazione lavoro-teatro. Ed è ben chiaro che in queste parole intendo chiaramente che io sarei disposto in modo chiaramente limpido a fare solamente teatro, ma non solamente teatro, ma vivere anche la realtà quotidiana teatralmente, in un certo senso. Cioè, non fare il teatro professionistico, questo non vuol dire niente.
4: Sergio Porro, che è il regista e l'anima del gruppo insieme a un altro Porro, Marzio, era arrivato a parlare del primo spettacolo.
11: Noi consideriamo lo spettacolo vero e proprio, che ci qualifica oramai come compagnia organica e concreta, Le Permanenti. Le Permanenti era un testo scritto da me sulla base della grande satira, quella greca, e in chiave aristofanea venivano analizzati temi specificatamente locali, in particolare il rapporto uomo-società nel passaggio, che è storicamente molto critico in Cantù, dall'artigianato alla media industria. Permanenti sono i palazzi in cui i canturini artigiani espongono il loro prodotto, ossia il loro mobile, no? Finito per i clienti che verranno ad acquistarlo. Le Permanenti è uno spettacolo che ha avuto un sacco di successo a livello di pubblico e un sacco di critica per quanto riguarda le persone direttamente interessate o coinvolte, perché quando si dice tema locale significa anche andare a ripescare quegli aneddoti che diventano significanti all'interno di un costrutto teatrale. Dopo Le Permanenti abbiamo cercato un'altra maniera di teatro, non proprio un'altra maniera, ma di sperimentare una forma diversa sullo stesso tema e sulle stesse tematiche, ossia sempre il rapporto uomo-lavoro, che questa volta però si estende, si allarga e coinvolge già il rapporto società-lavorativa, alienazione di quella che sarà la grande molla della tecnologia dell'industria del legno. Questo secondo spettacolo si intitola Parabola di L. Questa L è una L maiuscola puntata che significa tante cose. Lavoro, ligra.
14: Io sono Giuseppe. Il mio rapporto tra lavoro e teatro è, in poche parole, è questo. Cioè, io lavoro alla Fontiera Vivissima di una catena di montaggio e per me non credo assolutamente in questo tipo di lavoro. Cioè, in 8 ore che sono in fabbrica, io credo solo ai rapporti che c'è tra me e l'operaio che ho vicino, non al tipo di lavoro. Trovo solo me stesso, appunto, nei rapporti tra il gruppo, tra i vari attori, tra noi, insomma, e cioè, esprimo delle cose che ho dentro sulla scena, nel contesto anche dello spettacolo che facciamo.
11: Le frasi sono ridotte al minimo, sono quelle essenziali, e il lavoro viene costruito sul gesto che recupera.

0: sono tutti quegli oggetti che costituiscono la sostanza della società lavorativa del Canturino.
1: E sentiamo ancora Giuseppe. Cos'è che ti ha colpito di più lavorando nel teatro artigiano?
2: Mi interessa lavorare ancora nel teatro artigiano, no? Ed è stato anche quello che mi ha colpito inizialmente. È proprio l'estrema povertà, no? Con cui si realizza lo spettacolo. Cioè l'uso degli oggetti, l'uso della voce e appunto l'uso del corpo, no? Ricordando per esempio lo spettacolo Edipo Colono, che veniva realizzato con delle pietre, dei sassi, no? Oppure delle corde, un fiore, un chiodo, no? Cioè oggetti estremamente ridotti ma molto significativi, no? Cioè che acquistavano un significato preciso e allo stesso tempo erano di un'estrema essenzialità, no?
1: Sergio Porro, la tappa successiva del teatro artigiano è un classico del teatro greco, Edipo a Colono. Questa scelta non implica l'abbandono di una problematica legata all'ambiente di Cantù?
0: Quando si dice tragedia di Sofocle si esce un po' dalla tematica locale e soprattutto dal tentativo di affrontare una caratteristica che può essere quella del Canturino. Ma per quanto riguarda la risoluzione è presente ancora la caratteristica della brianza che dorme, della brianza che sonnecchia, dove Edipo compare e mette un po' tutto a soqquadro fin quando non verrà accolto dagli dei nell'Olimpo. Edipo Colono ci offre il pretesto per misurare quelle che saranno le tematiche caratteristiche del nostro lavoro teatrale. Rapporto popolo-potere, rapporto gioia-dolore, che vengono affrontati nel lavoro successivo, che è Gli abiti nuovi del Granduca, dalla novella di Andersen, I vestiti nuovi dell'imperatore.
3: Dal castello dei tulipani, la duchessa Mignolina. La principessa Elipa e il principe Conforte. Il piccolo Klaus e il grande Klaus.

Sua Maestà il Granduca.

0: mio signore Granduca, è un'ottima festa. Ci sarà fatto onore di un'altra così bella quando indosseremo gli abiti nuovi. Ha fatto chiamare a palazzo i due tessitori. Che meraviglia poter aver confezionata una tela così preziosa.
1: Avete svuotato i forzieri, maestà, per pagare i tessitori, ma gli abiti nuovi superano ogni richiesta.
2: Che magnifica danza!

188 campagne di guerra, chi è più sagace di me? Se l'intelligenza vale il diletto, io sono colui che potrà più di ogni altro nell'ammirare la stoffa.

0: Dopo questo spettacolo, una rappresentazione sui Maya e quest'anno una commedia di Antonio Porta. Ma intanto, che rapporto si è determinato tra il gruppo e il suo ambiente?
1: La città di Cantù non ha una tradizione culturale ben precisa. La città di Cantù è un terreno assai arido, per cui 10 anni fa, quando il gruppo di amici di cui parlavo prima incomincia ad affrontare il pubblico con temi locali, fa anche un'operazione ben precisa, che è quella di smuovere un po' queste acque. Per cui direi che i rapporti con la città del prima e del dopo passano attraverso 3 fasi ben precise. Passa da una prima fase in cui non si può parlare di entusiasmo, ma però si deve parlare senz'altro di collaborazione. Ma perché? Perché c'è la novità, perché c'è la grande occasione, perché c'è la scoperta di chi sono questi pazzi che fanno qualcosa che non serve da un punto di vista economico o di produzione.
2: Hai mai visto spettacolo del Teatro Artigiano?
3: No.
2: Ma non ne conosce nessuno degli attori?
3: Sì, gli attori li conosco tutti, però come si dice, gli spettacoli non ho visto, ho visto il primo forse, se mi pare, a Parabola di L, dopo non ho visto niente. Ho visto le prove alcune volte e basta.
2: Ma ti è piaciuto il primo spettacolo?
3: Beh, abbastanza, perché sembrava un teatro nuovo, sembrava, allora sembravano delle cose nuove che poteva piacere andare avanti. Comunque io non ho visto altro perché non mi ispirava più niente dopo.
1: Nella seconda fase, che è quella intermedia, questi rapporti incominciano un pochino ad allentarsi. Ad allentarsi nel senso che se prima quella curiosità poteva anche far sì che questa compagnia potesse essere seguita, adesso questa compagnia invece è qualcosa che va abbandonata, cioè è qualcosa che non ha più senso in Cantù, perché è finita la novità.
4: L'ho mai sentito io.
5: Ho sentito qualcosa, ma non so di preciso di cosa tratta.
2: Mai visto spettacoli?
6: Sì, ho visto qualcosa.
2: E che spettacolo hai visto?
6: È di Popolono.
2: Ti è piaciuto o no?
6: Abbastanza.
2: E che cosa ti è piaciuto di più?
6: L'insieme.
2: E come mai poi non hai più visto loro spettacoli?
6: Perché ho lasciato perdere così, non ho avuto più occasione di andare a vedere del teatro.
2: Ma secondo te sono importanti loro come gruppo teatrale? Sono importanti per la città in cui vivi tu?
6: Abbastanza, sì.
2: Ecco, perché sono importanti?
6: Perché qua a Cantù ci sono solo loro che fanno teatro.
7: Cioè, noi giovani di Cantù ci interessa più che altro i complessi e altri genere di musica. Ma teatro...
1: La terza fase, che è quella attuale, direi che è quella più negativa, cioè noi oggi in Cantù siamo dimenticati, siamo sconosciuti, abbiamo naturalmente una presenza minima di gente che ci sostiene, che ci aiuta anche nella misura in cui può aiutarci, ma direi che l'affermazione più chiara che risponde a questo è che noi oggi, Teatro Artigiano di Cantù, che siamo riusciti anche a fare delle recite abbastanza qualificate e a raccogliere delle critiche più che qualificanti, siamo costretti a provare a Carimate, che è un paese vicino a Cantù, grazie alla cortesia di una persona che ci ospita. Questo non per aprire una polemica, ma per constatare oggettivamente l'assenza che Cantù ha nei nostri confronti, nel confronto del Teatro Artigiano. Quella Cantù che a suo tempo ci ha suggerito le caratteristiche formali e strumentali della nostra maniera di fare teatro.
2: Voi lo conoscete il Teatro Artigiano?
8: No.
2: Non l'avete mai sentito parlare?
8: No.
2: Mai visto uno spettacolo?
8: No.
2: Come mai?
8: No, non ho mai avuto occasione, non di sentito, di saputo.
2: Ma come, c'è un gruppo teatrale abbastanza importante nella vostra città e voi non ne siete al corrente?
8: No.
2: Sì, io li ho visti quasi tutti. E il tuo giudizio sugli spettacoli? Ma il mio giudizio sugli spettacoli è così, è buono, però cioè, per me appunto, cioè, gli attori sono in gamba, perlomeno la maggior parte penso che sappiano fare il loro lavoro, cioè perlomeno conoscendoli anche personalmente, no? Penso che facciano teatro veramente per passione, no? Qual è lo spettacolo che ti è piaciuto di più? Ma forse l'ultimo, quello,
3: cioè?
2: La presa del potere di Ivano Sciocco. Lei conosce il Teatro Artigiano?
3: No, non lo conosco.
2: Ma è interessato al teatro?
3: Beh, relativamente, insomma. Conosco loro bene perché sono amici, li vedo qua, so che recitano, ma non ho...
4: No, non lo conoscevo.
2: Non ho mai visto spettacoli?
4: Mai. Vado qualche volta al cinema e basta, perché ho molto da fare, quindi leggo, seguo la televisione, ma...
2: Ma questi ragazzi che fanno teatro non li ha mai visti?
4: No, non sono al corrente appunto di questa attività, no.
2: Tu conosci il Teatro Artigiano di Cantù?
9: Sì.
2: Teatro Artigiano di Cantù?
9: No.
2: Mai visto, mai sentito?
9: Mai sentito, mai visto.
10: No, non lo conoscevo.
2: Mai sentito?
10: No, sinceramente no.
2: Ma in generale ti interessa il teatro?
10: Non so di cosa parla.
2: Come non sai di cosa parla?
10: Cioè non so cos'è il teatro.

0: apparentemente un discorso sul teatro, non dico che si imponga, ma pare molto logico e ragionevole. Io credo che sia sempre abbastanza azzardato e abbastanza incongruo, però quel tanto che si attaglia al teatro, che poi tutto sommato è una cosa, è e deve essere una cosa inutile come tutti i giochi, e soprattutto i giochi d'arte.
1: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Teatro Ottica di Pisa, il Piccolo Teatro di Pontedera, la Società Filodrammatica di Chiaverano, il Teatro Artigiano di Cantù e Vittorio Gassman. Interviste di Roberto Agostini, a cura di Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino.

È primavera, addormentatevi bambine, perché chi di notte vi venga a scoprire, viste dalla finestra del cortile, in silenzio riscuota il suo piacere e prendetevi quello che sa dare. Bambina che aspettate ad aspettare, vuolsi così e cos'ha quel che si vuole. Chi siamo noi qua giù per contestare?

sole, vi sentirete meno sole. Se sorridi e lo lasci trafficare, come chi per raccogliere si è arresa e non ha più bisogno di difesa. Se sorridi anche senza che ti veda,

mentre sprofonda e perde la sua preda, mentre si perde e torna a respirare. Ma è aprile, si sente che c'è il sole. Fate presto, bambine, finché aprile, perché a maggio l'amore è già un dovere. A giugno una stanchezza senza nome, d'autunno un'ora d'aria di prigione.

e tempo per star sveglie sul balcone. Ma adesso addormentatevi, bambine.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech e Tech.

Simonide, ovvero un lirico greco del VI-V secolo a.C., al centro di questo decimo appuntamento con Una poesia al giorno, Radio 2 1974-1976. Corrado Pani in conduzione, Giulio Bosetti e Luigi Vannucchi in grandissima forma alla lettura. Partiamo col campione della satira politica, ovvero Giuseppe Giusti, chiudiamo col cantore del Risorgimento, Luigi Mercantini. All'interno due poesie sui legami indissolubili, La terra per D'Annunzio, La madre per Ungaretti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Lo chiamavano il maledetto, il toscano maledetto e anche la vipera di Pisa. A Pisa il Giusti ci andò 18enne a studiarvi legge, e questo nel 1826. Visse sempre in Toscana, tra Pistoia e Firenze, salvo qualche puntata a Milano, a riverire il padre delle lettere, don Alessandro Manzoni. «Scrive in un italiano esemplare», disse di lui il Manzoni. «Peccato che non viaggia, sa pochissimo e abbia la politica dal caffè e la religione dalle gazzette». L'epistolario tra il Giusti e il Manzoni è molto interessante per capire la dura realtà in cui si dibattevano gli scrittori italiani sotto il giogo austriaco. Fu il grande Lombardo a sostenerlo, tra i pochi, in quell'impegno della satira, così difficile e pericoloso in quei tempi. E sommi elogi ebbe in quegli anni il re Travicello, una satira diretta contro i sudditi queruli e molli e i sovrani duri e matti. Il Grossi scriveva entusiasta di lui: che innocente malizia quella del Giusti, che vita, che lingua, che stile. E anche il Manzoni restava incantato dalla vivacità del suo toscano, magari già pensando di risciacquare i panni di Renzo e Lucia nell'Arno. E intanto voleva sapere dal Giusti se la mirabile descrizione di quel re Travicello non alludesse per caso a Leopoldo II di Toscana, che a tutto si interessò meno che alle speranze risorgimentali degli italiani. No, no, no. Questo re Travicello non è l'amabilissimo e immobile Leopoldo II, duca di Toscana, rispose il Giusti al Manzoni. Quando ho voluto parlare di lui, l'ho fatto senza andarlo a rimpiattare in un re Travicello. Da allora, dai tempi asprissimi del Giusti, le teste di legno non hanno smesso di piovere dal cielo e restare sempre in superficie nelle stagnanti acque della politica. E rileggendo questa satira, se ne ammira la graffiante attualità, il gusto per una vis comica, un'irrisione giammai fine a se stessa.
2: Luigi Vannucchi legge Il Re Travicello di Giuseppe Giusti.
3: Al Re Travicello, piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi. Lo predico anch'io, cascato da Dio, o comodo o bello, un re Travicello. Calò nel suo regno con molto fracasso, le teste di legno fan sempre del chiasso, ma subito tacque e al sommo dell'acque rimase un corbello, il re Travicello. Da tutto il pantano veduto quel coso, e questo il sovrano così rumoroso s'udì gracidare, per farsi fischiare fa tanto bordello un re Travicello. Un tronco piallato avrà la corona? O Giove ha sbagliato, oppur ci minchiona. Sia dato lo sfratto al re mentecatto, si mandi in appello il re Travicello. Tacete, tacete, lasciate il reame, o bestie che siete, a un re di legname. Non tira a pelare, vi lascia cantare, non apre macello un re Travicello. Là, là, per la reggia, dal vento portato, tentenna, galleggia, e mai dello Stato non pesca nel fondo. Che scienza del mondo, che re di cervello, un re Travicello. Se a caso s'adopra di intingere il capo, vedete di sopra lo porta da capo la sua leggerezza. Chiamate l'altezza, che torna a cappello a un re Travicello. Volete il serpente che il sonno vi scuota? Dormite contente, costine, la mota, o bestie impotenti. Per chi non ha denti è fatto a pennello un re Travicello. Un popolo pieno di tante fortune può farne di meno del senso comune. Che popolo a modo, che principe sodo, che santo modello un re Travicello.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: C'è sempre un filo ideale che lega l'uomo alle sue origini, un filo sottilissimo eppure resistente, fatto di istinti e di ricordi, di misteriosi richiami interiori, di lucide nostalgie. E anche se sono liberi di temperamento, anche se sono nomadi, dovunque in qualsiasi condizione vengono a trovarsi nel corso del loro cammino terreno, tutti gli uomini restano sempre saldamente ancorati attraverso questo filo al mondo materiale e immateriale in cui sono nati. La letteratura è stata sempre testimone di tutto questo, rivelando i legami che legano indissolubilmente scrittori e poeti alla loro terra, al loro paese, alla loro famiglia. Nella produzione di ogni letterato, infatti, c'è qualche brano che, in forma esplicita o implicita, riconduce alle origini dell'autore e i riferimenti vanno sempre al di là del fatto sentimentale, giungendo spesso a denunciare autentiche matrici etniche. Anche Gabriele D'Annunzio, definito dagli esegeti del suo tempo poeta universale e uomo di mondo senza confini per i cronisti dell'epoca, quel D'Annunzio nomade e avventuroso, quanto mondano e saluttiero, è sempre rimasto legato tenacemente al mondo abruzzese contadino dove nacque e che costituì l'elemento naturale delle sue prime emozioni. L'Abruzzo, con i suoi monti impervi e brulli, con le sue campagne verdi, con le sue spiagge aride, con la sua gente più genuina, pastori con lineamenti e con un carattere che sembrano tagliati nella roccia delle montagne, e ancora contadine con la pelle abbronzata dal sole e precocemente invecchiate dalle fatiche e dai dolori, l'Abruzzo, dicevamo, è prepotentemente presente in molte opere del poeta ed è sempre vivo e significativo. Esempi di questo tipo ce ne sono molti nelle pagine di Alcione e fra tutti è particolarmente suggestivo quello dei pastori, una lirica notissima con la quale il poeta torna idealmente fra i pecorai del Pescarese che rivede lasciare gli stazzi d'altopiano inariditi dall'estate e scendere per il litorale verso prati più accoglienti per le greggi nel dolcissimo settembre adriatico. Nel movimento dei pastori che vanno per il tratturo antico alpiano, D'Annunzio vive le sue nostalgie e dichiara la sua origine più vera. Ecco dunque, dal poemetto Sogni di terre lontane, I pastori.
1: Giulio Bosetti legge I pastori, di Gabriele D'Annunzio.
2: Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuoresoli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via. Rinnovato hanno verga d'avellano. E vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigie degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina. Ora lunghesso il litoral cammina alla greggia, senza mutamento è l'aria. Il sole imbionda sì la viva lana che quasi dalla sabbia non divaria. Isciacquio, calpestio, dolci rumori. Ah, perché non sono io coi miei pastori?
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel rapporto figlio-madre, che è forse il più importante nella vita emotiva dell'uomo, possono venire considerati due momenti ugualmente significativi, ma molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è quello dell'infanzia e dell'adolescenza del figlio, l'altro è quello dell'età adulta e della maturità, quando l'uomo guarda la madre e le vuol bene alla luce della ragione. In quest'ultimo stadio, l'affetto non più solo istintivo acquista una tenerezza nuova, fatta anche di elementi oggettivi profondamente valutati prima di venire trasformati in emozioni. Specialmente quando accade, e prima o poi accade sempre, che la madre non sia più una presenza concreta accanto al figlio, ma solo un ricordo. Molti, moltissimi poeti hanno voluto esprimere i loro sentimenti nei confronti della mamma, quelli del primo stadio e quelli del secondo, e sempre ne sono venuti fuori componimenti di toccante umanità per tutti, anche se talvolta risultavano contaminati dal facile sentimentalismo e dalla retorica. Anche Giuseppe Ungaretti ha dedicato una poesia alla madre, Maria Lunardini, proprio quando, nel suo secondo momento del rapporto, ne ricostruiva dentro di sé, giorno dopo giorno, l'immagine e l'importanza morale. Pubblicata nel 1930 nella raccolta Sentimento del Tempo, la poesia non sembra uscita dalla penna del padre dell'ermetismo ed esprime l'infinita tenerezza del figlio, la sua fiducia irriducibile in colei che lo mise al mondo e che lo condusse per mano e lo avviò per i sentieri della vita. In essa Ungaretti rivede la mamma nell'atto dell'ideale ricongiungimento con lei, oltre la parentesi terrena e con la consapevolezza della maturità si sente più che mai bambino, debole e cattivo di fronte a lei e le chiede aiuto. Le chiede che lo prenda per mano per l'ultima volta, proprio come all'inizio, e lo conduca ora verso l'eternità. Tutto questo è articolato in pochi, rapidi versi, il cui titolo è La madre.
2: Giulio Bosetti legge La madre di Giuseppe Ungaretti.
3: E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: «Mio Dio, eccomi!» E solo quando m'avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'amore, la gioia, i teneri paesaggi, la bellezza, il rimpianto del tempo che scorre e fugge via, ecco alcune tra le componenti principali e costanti della lirica greca. Ma ad esse, come l'apparire sgomento di un'ombra improvvisa, si intrecciano a volte presenze di morte. E tuttavia, in questa grandissima stagione poetica del genere umano, la morte non è assoluto distacco, non è abbandono. Io ora piangendo non ti abbandono, canta Erinna nel suo lamento per la figlioletta morta, e Simonide di Liceo compone, per i giovani caduti nella battaglia delle Termopili, uno dei più limpidi e rasserenanti canti della poesia mondiale. Ne consegue una concezione della poesia come di un ponte gettato tra la riva della vita e quella della morte. Memorie e non lamenti, dice Simonide stesso, è come si direbbe oggi una chiara dichiarazione di poetica. I vivi accanto ai loro morti, la Grecia accanto ai suoi ragazzi caduti nella medesima gloria. Salvatore Quasimodo ha reso mirabilmente la splendente bellezza dei versi celeberrimi del lirico greco. Le medesime cadenze vibrano nel lamento di Danae. È un frammento scritto forse per consolare una madre che ha perduto il giovane figlio, che si rifà al mito di Danae che piange la morte del figlio Perseo. Ma l'astrattezza del mito in Simonide diventa il canto schietto e immediato del dolore materno.
2: Luigi Vannucchi legge Per i morti alle Termopili e il lamento di Danae di Simonide di Liceo.
3: Di quelli che caddero alle Termopili, famosa è l'avventura, bella è la sorte e la tomba un'ara. Ad essi memoria e non lamenti ed elogio il compianto. Non il muschio né il tempo che devasta ogni cosa potrà su questa morte. Con gli eroi, sotto la stessa pietra, abita ora la gloria della Grecia. Quando nell'arca regale l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae, con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: «O figlio, quale pena soffro! Il tuo cuore non sa, e profondamente tu dormi così raccolto in questa notte senza luce di cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non odi, né il rombo dell'aria, nella rossa vestina di lana giaci, reclinato al sonno il tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. Ma io prego, tu riposa, o figlio, e quiete abbia il mare, ed il male senza fine riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre, e qualunque parola temeraria io urli, perdonami, la ragione m'abbandona».
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Luigi Mercantini, poeta risorgimentale per eccellenza, tutti abbiamo da sempre nell'orecchio i versi iniziali di due sole poesie. Si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti, che è l'attacco del tronfio retorico Inno di Garibaldi, commissionatogli dal generale in persona nel 1859, e «Eran 300, eran giovani e forti e sono morti», versi che ritroviamo nella famosissima Spigolatrice di Sapri. Sulla spiaggia davanti a Sapri, all'estremità meridionale della Campania, il 28 giugno 1857 sbarca Carlo Pisacane, uno dei personaggi principali del Risorgimento. Dopo 5 giorni di inseguimenti e scaramucce tra i campi bruciati e le paludi mefitiche, il comando rivoluzionario venne accerchiato e sconfitto dalle truppe borboniche. Il bel capitano, l'eroe dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro, scompare tra il fumo, gli spari e le scintille della battaglia come un martire, un redentore, un santo. La poesia riesce tuttavia a racchiudersi in un'immagine delicata e nitida, priva di toni enfatici e roboanti. Semmai, l'immagine mistica dell'eroe nobile e purissimo cancella quella del pensatore Pisacane.
2: Giulio Bosetti legge La Spigolatrice di Sapri, di Luigi Mercantini.
3: Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra, scesero con l'armi e a noi non fecero guerra. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra, ma si inchinaron per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima e un sorriso. Li disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane, e li sentì mandare un solo grido: siam venuti a morir pel nostro lido. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovin camminava innanzi a loro. Mi fece ardita e, presol per la mano, gli chiesi: «Dove vai, bel capitano?» Guardommi e mi rispose: «O mia sorella, vado a morir per la mia patria bella». Io mi sentii tremare tutto il core, né potei dirgli: «V'aiuti il Signore». Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare e dietro a loro mi misi ad andare. 2 volte si scontrar con i gendarmi e l'una e l'altra li spogliar dell'armi. Ma quando fur della certosa i muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi e tra il fumo e gli spari e le scintille piombaron loro addosso 1000. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Eran 300 e non voller fuggire, parean 3000 e vollero morire, ma vollero morir col ferro in mano, e avanti a loro correa sangue il piano. Finché pugnarvi Dio per lor pregai, ma un tratto venni men, né più guardai. Io non vedeva più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il pansindacalismo, ossia tutto il reale politico visto attraverso l'ottica della contrattazione sindacale, rappresentò il momento di massima esposizione del movimento operaio.
1: Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
2: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
1: Allora, dai, controlliamo.
2: Festività, 1600.
1: 1600.
2: Ma fai finta di scrivere?
1: No, io scrivo 17.400.
2: Poi mi dice a cosa serve sta roba, eh?
1: Terrore.

0: Errore.
1: Senti, senti.
0: Che c'è?
1: Com'è il mangiare?
0: Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera non mi lasciano uscire.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Al caffè.
1: Insomma, caffè.
0: Caffè con i compagni. A proposito, parlo sempre di me, i compagni.
1: Parlano, sei ancora un simbolo.
0: Non ci credo.
1: Sì.
0: Io sono matto, mica sono stronzo.
1: Parlano, sei ancora un simbolo.
0: E allora parlano male perché c'è sempre il però.
1: Cos'è sto però?
0: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco,
1: sì,
0: io i compagni.
1: Senti una cosa, senti.
0: Che?
1: Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
0: E perché mi devo incazzare?
1: Io ti chiedo una cosa.
0: Parla.
1: Senti.
0: Che?
1: Com'è che, insomma, come hai capito che stavi diventando matto?
0: Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però. A dirti la verità, io sono arrivato prima, io li ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, madre, puttana, vigliacca reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
1: Che stranezze erano?
0: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
1: Sapevo.
0: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
1: Questo lo so.
0: A che servono tutti questi,
1: io lo so,
0: questi pezzi che fanno a milioni?
1: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì. Questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì.
0: Non è lì.
1: No.
0: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo e gli dissi: ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi impegni? Guarda che sennò ammazzo!
1: Però se io chiamo l'infermiera.
2: No.
1: E allora fai il buono. Siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba?
0: Io ragiono però. Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve, sì o no? Ho ragione?
1: Sì.
0: Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
1: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
0: Lulù e il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera. Va. Ti saluto. Beh, buona permanenza.
1: Grazie.
0: Sciopero.
1: Dove vai?
0: Via.
1: Veramente, sono io che devo andare via.
0: Ah, già è vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
2: Per denti neri usate dentifricio scroto pirla. Massaggio per i vostri bambini, mattina gluteata, creste di
0: gallo.
2: Quando
0: ti ricoverano, porta le armi.
3: Il metallurgico era ormai divenuto il protagonista di film, libri e piste teatrali, e le lotte per il lavoro coinvolsero anche la condizione femminile che si stava sempre più affermando. Ma sentiamo ora un intervento di Nilde Iotti.
4: Per questa riforma del diritto di famiglia, fra i tanti momenti di rilievo che essa ne abbia uno, a mio avviso fondamentale, cioè essa costituisce di fatto una legge di attuazione della Costituzione, traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. Non ci dobbiamo dimenticare che la riforma di famiglia si è intrecciata e ha trovato momenti di stasi attraverso tutte le vicende del divorzio e poi attraverso tutte le vicende del referendum. Il fatto che, malgrado questi momenti, che sono stati senza dubbio dei momenti di grande tensione nella vita del Paese, noi siamo arrivati ad avere una legge approvata unitariamente o quasi unitariamente dal Parlamento, ritengo sia un grande fatto positivo.
3: Con il cambiamento del diritto di famiglia del 1975 stava nascendo un nuovo mondo che si esprimeva con i termini duri delle assemblee sindacali. In questo clima nacque il compromesso storico, tenuto a battesimo dal carteggio tenutosi tra il cardinal Bettazzi ed Enrico Berlinguer, il nuovo segretario del Partito Comunista Italiano eletto nel 1972.
5: Io ritengo che proprio a livello profondo i valori in cui credono i comunisti italiani e in generale tutti coloro che si richiamano agli ideali del movimento operaio, che sono ideali di libertà, che sono ideali di giustizia, che sono ideali di uguaglianza, che sono ideali di affermazione di nuovi valori umani, possano oggi più che mai incontrarsi di fronte alle storture e alle ingiustizie di cui è portatore il capitalismo contemporaneo con i valori in cui credono grandi masse di cattolici che anch'essi sono profondamente colpiti e indignati dal stato attuale della nostra società.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Anche oggi, come abbiamo fatto in altre occasioni, parleremo di uno sport che ha serbato molte soddisfazioni agli atleti italiani, la scherma. Insieme con Giuseppe Delfino rivivremo l'avventura olimpica sua e quella della squadra italiana di spada alle Olimpiadi del 1960. Lei arrivò a Melbourne secondo nella spada individuale e invece a Roma si presentò come uno dei candidati alla vittoria.
1: Diciamo di sì, insomma, certamente ero già un'età un po' avanzata, comunque era un po' la mia ultima chance.
0: Ecco, lei praticamente aveva 39 anni.
1: Sì, aveva 39 anni.
0: Senta Delfino, tutti i suoi successi in campionati del mondo e nelle Olimpiadi le avevano procurato una certa esperienza in campo internazionale, no?
1: Beh, direi di sì, perché io praticamente ero in ballo del 50, il primo campionato del mondo l'ho fatto nel 50, per cui ho partecipato a 10 campionati del mondo, quindi ne avevo già 8 sulle spalle a quel momento.
0: E adesso parliamo di questo 1960, di questa Olimpiade romana. Per lei cominciò il 5 settembre.
1: Sì.
0: Erano 80 gli atleti che parteciparono a questa prova nella spada individuale.
1: Sì, penso di sì, più o meno.
0: Oh, i suoi compagni chi erano?
1: C'erano italiani, eravamo Breda e Pellegrino per l'individuale.
0: Il primo turno eliminatorio riserva molte sorprese. Alcuni tra i migliori sono eliminati, altri come il tedesco Fanger, il polacco Gloss e lo svedese Revinder accedono al secondo turno soltanto dopo uno spareggio. Aumentano le difficoltà nel secondo turno, gli incontri sono tirati allo spasimo. Dei 36 schermidori rimasti in gara, soltanto 16 sono ammessi ai quarti. Breda, Pellegrino e Delfino superano il turno. Il russo Costava, i francesi Mujal e Dreyfus, il belga Hakten e l'inglese Jay si salvano in extremis dopo aver rischiato l'eliminazione. Lei nei primi turni si trovò spesso di fronte a un avversario molto ostico, un ungherese.
1: Sì, è Kaus.
0: Ecco, ci vuole raccontare questi primi turni?
1: Kaus era un carissimo amico, era un forte schermitore, dato che lo fosse medico nella vita. L'ho incontrato, l'ho avuto parecchie volte negli anni precedenti e credo che appunto sono riuscito poi a superarlo lì perché avevo acquisito una certa conoscenza di questo schermitore, peraltro molto molto forte.
0: Quarti di finale. Ecco il commento apparso sulla Gazzetta dello Sport.
2: Il terzo turno era il più difficile da superare perché ammetteva alle semifinali soltanto i primi tre dei quattro gironi, molto equilibrati e quindi pieni di campioni. Delfino e Pellegrino erano tra i favoriti, qualche dubbio invece per Breda. Invece i nostri rappresentanti hanno combattuto con un crescendo impressionante, tanto da vincere i loro gironi. Delfino è rimasto imbattuto, Pellegrino si è fatto sconfiggere solo dal tedesco Neuber e Breda dall'inglese Jay. Hanno arrancato il russo, campione del mondo Khabarov, l'inglese Jay, il francese Mujal e l'ungherese Sakowitz.

0: 6 settembre, nella prima semifinale si impone Jay davanti al russo Khabarov e al francese Mujal. Il belga Acten batte a sorpresa Khabarov e appaia Pellegrino in classifica con 2 vittorie. È necessario lo spareggio per individuare il quarto finalista. L'italiano in vantaggio 4-3 si fa arrestare 2 volte consecutive nel tentativo di concludere attaccando in frecciata. Perde l'incontro ed è eliminato. Seconda semifinale. Delfino, superato Breda, ha la meglio su Sakovic e Kostava. Entra in finale con 3 vittorie. Breda perde anche con Sakovic e Rebinder. Reagisce e supera negli ultimi incontri sia Dreyfus sia Kostava. Sakovic e Dreyfus vanno in finale. Breda, Kostava e lo svedese Rebinder devono ricorrere allo spareggio. Rebinder batte Breda, il sovietico Kostava batte Rebinder. Incontro decisivo, il giovane Breda non si fa prendere dall'emozione e sconfigge Kostava 5-1. L'italiano è finalista per il computo delle stoccate. Girone finale di spada individuale. Si contendono la medaglia d'oro 8 scrimitori. Gli italiani Delfino e Breda, i francesi Dreyfus e Mujal, il sovietico Khabarov, l'ungherese Sakovic, il belga Acten e l'inglese Jay. Giuseppe Delfino racconta la sua finale olimpica.
1: Beh, la fase finale mi pare, ormai è passato un po' di tempo, che sono partito abbastanza bene. Poi incappai in due sconfitte. Incappai in 2 sconfitte che posero una seria... una preclusione quasi totale, cioè praticamente la finale avrebbe dovuto, perché io fossi ancora in corsa, avrebbe dovuto andare in un determinato modo, e comunque attraverso incontri estremamente difficili, perché ero anche molto molto stanco, sono riuscito ad agguantare questi risultati, e altri risultati sono riusciti ad andare come avrebbero dovuto, perché le cose, ci vuole anche sempre un pizzico di fortuna o di destino nelle cose. Comunque sono riuscito cioè il mio avversario diretto, che era l'inglese Jay, che stava andando a piene vele, a un certo momento incappò in 2 sconfitte che lo riportò al mio livello, per cui lo potei affrontare poi nello spareggio.
0: Senta Delfino, lei ha pensato a un certo punto di aver perso la medaglia d'oro?
1: Di averla persa, no, perché quando sulla carta c'è ancora una possibilità, non è mai persa, e quella è stata una dimostrazione lampante che non bisogna mai disperare. Comunque non è che fossi molto allegro, ecco.
0: Delfino comincia bene, supera Mujal e Breda, in seguito incappa nelle frecciate portate al corpo prima da Dreyfus e poi da Sakovic. La classifica è guidata da Jay con 4 vittorie, seguono il russo Khabarov e l'ungherese Sakovic. Delfino reagisce e batte Jay sul colpo supplementare. Si riaprono le speranze per lo spadista italiano, che ottiene un altro successo contro Khabarov. Il russo a sua volta batte Jay. L'inglese conclude con 5 vittorie e 2 sconfitte. Delfino deve ancora incontrare il belga Acten. Se vince acquisisce il diritto a disputare lo spareggio con Jay. La Gazzetta dello Sport.
2: È stato il momento più emotivo per l'azzurro e i tifosi. Dopo circa 20 minuti di snervanti traccheggi a tempo ormai scaduto, l'italiano si è deciso a rincorrere in frecciate il saltellante belga e l'ha toccato. Un tripudio, un boato, la medaglia d'oro è ancora possibile.

0: Qual fu il momento in cui si accorse di essere in grado di vincere?
1: Beh, mi accorsi di essere in grado di vincere praticamente unicamente quando mi hai messo in linea con Jay e che lo affrontai nello spareggio. Lo spareggio io avevo la netta sensazione che l'avrei vinto, perché qui bisognerebbe dire molte cose, ma io Jay lo conoscevo da molto tempo e avevo avuto da lui molti dispiaceri, perché come dico, oltre che essere un forte schermitore, psicologicamente era un avversario difficile. Ma appunto il passato, le amarezze subite in passato mi avevano fortificato molto contro questo avversario, per cui nella finale ormai lo conoscevo talmente bene che ero certo che l'avrei battuto.
0: Ecco la radiocronaca dello spareggio di finale tra Delfino e Jay, raccontata da Mirko Peternella.
2: Il giudice ha dato in questo momento la lei ai due contendenti, ai due schermidori, che al centro della pedana si studiano, si invitano reciprocamente. Vogliamo anche dirvi che Delfino in questo ultimo decisivo assalto ha abbandonato la sua tattica, la tattica che ha seguito in tutti gli assalti di questo girone finale, anche nelle eliminatorie, nelle semifinali di questa mattina, cioè una tattica d'attesa, una tattica di difesa e di incontro. Attendeva l'avversario e poi lo colpiva quando questi si scopriva per attaccarlo. Qui l'abbiamo visto aggressivo, l'abbiamo visto prontissimo nei riflessi. C'è stato uno scambio di botte, ma nulla di fatto, nessuno dei due è arrivato a toccare l'avversario. Il tempo dovrebbe stare per scadere, amici ascoltatori,
3: ha toccato! Non c'è stato bisogno di attendere la scadere del tempo! Delfino ha consegnato la quinta stoccata ed è medaglia d'oro per la spada individuale.
0: Ed ecco ora la registrazione di un'intervista effettuata al termine dello spareggio.
4: Un finale combattuto, irto di incontri durissimi per il nostro spadista, il quale poco dopo ci confidava.
5: L'incontro più duro è un po' difficile. Ad ogni modo potrei dire il belga Acten, in quanto non tanto per la difficoltà schermistica quanto perché era un incontro decisivo, e poiché si è risolto su una stoccata, quella stoccata poteva determinare la medaglia d'oro oppure il quarto posto.
0: Lei ha risentito la radiocronaca del collega Mirko Peternella?
1: Sì.
0: Ecco, che sensazione ha provato nel risentire quella radiocronaca, quel racconto?
1: Sono dei momenti di grande emozione. Io quando sento quello mi rivedo ancora al Palazzo dell'Euro, mi rivedo lì con tutto questo pubblico che era stremato, perché addirittura il pubblico è stato provatissimo quel giorno e dovrò essergli grato finché vivo che ha avuto la pazienza, la costanza di seguirmi. In prima fila mi ricorderò la signora, la moglie del Presidente della Repubblica, dico signora Gronchi, che seguì tutta la finale appassionatamente, proprio seguendo botta per botta. Insomma, sono momenti che non si dimenticano mai, non si potranno mai dimenticare.
0: Il commento della Gazzetta dello Sport.
6: Una vittoria costruita con tenacia da Giuseppe Delfino, allievo di Dario Mangiarotti. A Melbourne per un soffio non ha vinto nello spareggio con Mangiarotti e Pavesi, e oggi solo lui meritava la medaglia per classe e titoli. Delfino era provatissimo nell'ultimo incontro di finale con il belga Acten. Si è ripresentato in pedana per lo spareggio con l'inglese Jay, del tutto trasformato. Gli sono bastati i 10 minuti del combattimento per il terzo posto tra Khabarov e Sakovic per riprendersi completamente. Sul suo volto c'era la fredda determinazione e la volontà a lui abituale nelle grandi occasioni. Infatti Jay non ha potuto niente. Delfino non ha dato tregua all'avversario, ha saputo sfruttare ogni suo errore, lo ha chiuso con arresti portati con perfetta scelta di tempo e con le solite micidiali frecciate.

0: Senta, Delfino, c'è qualcosa che lei non ha raccontato di quella sua esperienza olimpica e che può raccontare oggi?
1: Cosa vuole che racconta? Io non so, ci sarebbe forse qualche cosa sulla gara a squadre che potrebbe essere anche importante, ossia la tragedia che abbiamo subito quando il nostro compagno di squadra fu menomato alla vista e che dovemmo affrontare in quattro tutte le squadre avversarie perché il nostro l'amico Saccaro era menomato alla vista perché si era ferito in un occhio. E anche lì ci fu dei momenti di grande di grande tensione e poi fu un po' il trionfo proprio dell'affiatamento della grande solidarietà fra di noi che riuscimmo a superare, mi ricordo, in tre uomini superare i russi che allora erano già delle cose incredibili quanto erano forti, poi riuscimmo a battere e ce ne sarebbero tante da parlare per delle ore.
0: Senta, Delfino, lei ebbe di nuovo di fronte il suo avversario della finale del singolare nella gara a squadre?
1: Sì, nella gara a squadre l'abbiamo ancora trovato, sì, senz'altro.
0: Ecco, e com'è andata?
1: Oh, beh, nella gara a squadre non ci furono dei grossi problemi, nella gara a squadre noi eravamo una squadra, a quell'epoca la squadra italiana era al suo tramonto, la vecchia squadra, ma avevamo un tale carisma che soltanto a parire in pedana eravamo tutti su un'età, io ero il più anziano ma c'era Mangiarotti aveva un paio di anni più di me, Pavesi un anno meno di me, quindi eravamo un'età media sui 38 anni contro una squadra inglese abbastanza giovane insomma, ma probabilmente un po' il vedere la squadra italiana faceva ancora un po' paura, per fortuna per noi allora.
0: Il torneo di spada squadre comincia l'8 settembre. L'Italia batte gli Stati Uniti 9-2. Quale testa di serie è ammessa direttamente ai quarti di finale insieme con l'Ungheria. L'unica sorpresa nei turni eliminatori è costituita dall'eliminazione della Francia ad opera degli svizzeri. Il 10 settembre l'Italia batte 9-3 la Svezia, accede alle semifinali insieme con Unione Sovietica, Ungheria e Gran Bretagna. Avversari degli azzurri sono i russi. Delfino, Pellegrino e Pavesi vincono i primi tre incontri. Saccaro è sconfitto. L'Unione Sovietica ha una decisa reazione e si porta addirittura in vantaggio. Pavesi batte Kernikov. L'Italia 5, Unione Sovietica 5. Kostava supera Saccaro. Subito dopo Pellegrino però sconfigge Khabarov. È ancora parità. La tensione è altissima, in questi momenti l'emozione potrebbe giocare brutti scherzi. Pellegrino mantiene però il sangue freddo, ottiene così un'altra vittoria e porta in vantaggio gli azzurri. Anche Saccaro vince, Italia 8, Unione Sovietica 6. L'ultimo e decisivo punto è di Giuseppe Delfino. L'Italia batte i russi e accede alle finali. Gli inglesi superano a sorpresa gli ungheresi, campioni del mondo, e affrontano in finale gli italiani. Gran parte del merito va scritto a Jay, che vince tutti e quattro gli assalti. È l'elemento più pericoloso della squadra inglese.

0: Il primo punto va all'Italia. Pavesi batte Hoskins 5-3 mettendo a segno splendidi attacchi in frecciata. Jay sconfigge Mangerotti 1-1. Delfino piazza la botta decisiva dopo i 6 minuti regolamentari. Batte Pelling e riporta in vantaggio gli azzurri. Pellegrino a un passo dalla vittoria si fa raggiungere e superare da Horwitz. E ancora parità. Il temibile Jay sconfigge Pavesi. L'Inghilterra è in vantaggio. Ma Delfino, con la solita stoccata a tempo quasi esaurito, batte Howards e dà il terzo punto alla propria squadra. È un buon momento per la nazionale azzurra. Mangerotti e Pellegrino vincono contro Howards e Pelling. Italia 5, Inghilterra 3. Jay batte Delfino. Subito dopo Pavesi supera Howards. Sono ancora 2 i punti di vantaggio per l'Italia. Pelling sconfigge Mangerotti sull'ultima stoccata. L'esito dell'incontro è ancora incerto. Delfino supera Hoskins e ristabilisce le distanze. Ultimo incontro. Pellegrino batte 5-0 Jay. L'Italia vince l'incontro e conquista la medaglia d'oro. Chi è che fu l'artefice della vittoria? Lei, Mangerotti o...
1: Squadre?
0: Sì.
1: Direi che ci siamo ripartiti un po', io non sono un credo alle previttorie, ma comunque tutti e quattro camminiamo molto bene spediti, anche mi pare adesso ricordare che Pellegrino fece una splendida gara.
0: Senta, lei è rimasto nel mondo della scherma?
1: Sì, io sono rimasto quando io mi sono ritirato dal lavoro e mi sono trasferito qui in questa località vicino ad Ivrea, sono rimasto un qualche tempo tranquillo, poi hanno ero qui, allora mi sono riavvicinato, qui c'è una piccola sala di scherma e mi sono infilato dentro, l'hanno organizzata e comunque a farla breve oggi sono presidente di questa società, è diventato un nido di, non grazie a me certamente, ma qualcosina è successo, è diventato un centro della spada più importante del Piemonte decisamente, ho già dei ragazzi che sono in nazionale e in odore di Olimpiadi.
0: Senta Delfino, prima di questa intervista al telefono lei mi ha detto ho da sbrigare qualcosa fuori casa.
1: Sì, sì.
0: Ecco, vuoi raccontare agli ascoltatori...
1: Cosa facevo? In questo momento sto vedendo un po' l'orto e il giardino perché ci sono parecchi lavori. Questi sono i miei hobby di adesso. Mi occupo di un po' di terra, un po' di un piccolo orto, un po' di giardino. Ho dei miei animali, i cani, i gatti e così. Passo la vita così e poi c'è naturalmente la sala di scherma che mi occupa ancora e cerco di dare a questi ragazzi quello che posso dare. Tenga presente che qualche volta scendo ancora in pedana e li metto ancora in imbarazzo, per poco tempo però, perché sono 67 di anni e sono parecchio.

0: Chi le è più simpatico, Nostini o Mangiarotti?
1: Quella è la domanda da 100.000 lire. Beh, niente, sono due cari amici, tutti e due, siamo stati compagni di pedana, siamo stati adesso con Nostini, che è presidente della federazione, qualche volta ci sentiamo, ho avuto degli aiuti per la mia palestra, e Mangiarotti lo incontro perché è presidente delle medaglie d'oro, comunque siamo in buoni rapporti, sono tutti amici.
0: Prima Edoardo Mangiarotti e dopo Renzo Nostini ricordano l'impresa di Delfino alle Olimpiadi di Roma.
2: Delfino è arrivato alla finale e contro l'inglese Jay, che era un fiorettista ma anche un ottimo statista. Ed è stato una finale soffertissima perché sull'ultima stoccata lì Delfino ha atteso più di 20 minuti prima di piazzare la stoccata decisiva al Jay. Ed è stato un trionfo di tattica. Delfino era uno statista che sfruttava soprattutto le sue doti, anche lui molto alto, le sue doti di tempismo, e il regolamento allora permetteva di che l'ultimo colpo dovesse essere portato non importa in quanto tempo. Dopo il regolamento è stato cambiato appunto per questa impresa di Delfino, perché altrimenti si rischiava che i tiratori della sua statura e tattica potessero allungare le finali all'infinito.
3: Delfino è un ricordo veramente simpatico. Delfino non era un ragazzino a Roma, una persona che avesse già i suoi 38-39 anni o 37, comunque non era un ragazzino. 39 anni. E Delfino fece questa finale in una maniera meravigliosa, tanto che poi la Federazione Internazionale, vista la tattica da lui usata, fu obbligata a cambiare i termini della formula di gara, perché lui utilizzava il tempo a disposizione nella maniera migliore. Era un Fabio Massimo Cunctator, temporeggiatore, e quindi portava gli incontri molto spesso all'ultimo minuto, in modo da poter rendere nervoso l'avversario e poterlo poi toccare nell'ultima stoccata. E nonostante questo, però, la situazione sua in quella finale a un certo momento era diventata molto confusa. Si era verificato una serie di eventi per cui per Delfino vincere le Olimpiadi significava che un numero di 4-5 eventi si svolgessero tutti quanti in una certa maniera. Se questi eventi si fossero tutti quanti svolti come si poteva leggere dal cartellone, Delfino poteva vincere le Olimpiadi. E questi eventi si verificarono tutti quanti, e quello che fu importante è che Delfino, che doveva fare ancora 2 o 3 incontri, vinse tutti e 2 o 3 incontri, quindi vinse gloriosamente il suo titolo.
4: Sì, però possiamo dire che con un pizzico di fortuna.
3: Guardi, la fortuna è vero, ci vuole assolutamente, l'ho constatato io stesso di persona, però la fortuna si accompagna sempre al valore, guardi, la fortuna non ha mai aiutato i deboli.

pip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Lili, com'è bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lie.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
3: Buongiorno, per caso vidi alla televisione questa persona stranissima che cantava come non cantava nessuno, con un look veramente rock, giacca di pelle, jeans. Insomma, scoprì che era Bob Dylan, tra l'altro era una trasmissione televisiva, allora anni 70 c'era solo la Rai ovviamente, che presentava quella che era la sua nuova canzone di allora, la celeberrima che poi diventò anche un film. E da lì rimasi così colpito, così sconvolto, che cominciai a andare sulle tracce di questo Bob Dylan e da lui via via tanti altri.
4: Note a margine proponendo la lettura di un volume scritto da Paolo Vites dal titolo Boomer Story, come la musica ci ha salvato la vita, Arcana Editore. Paolo è giornalista da oltre 30 anni e ha scritto sulle maggiori riviste musicali italiane, ha intervistato i più grandi musicisti internazionali e pubblicato volumi e biografie. In questo libro ha raccontato attraverso la sua esperienza personale il mondo e i sogni di un'intera generazione attraverso il rock. Come dice nell'introduzione Pierangelo Cantù, c'è un istante nella vita di ognuno in cui la musica smette di essere suono e diventa identità. Ed è proprio quello che ci siamo fatti raccontare da Paolo Vites. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: benvenuto.
1: Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Paolo, qual è stato il momento in cui la musica è diventata per te un motivo identitario? Più che la musica dovrei dire il rock, penso. Partiamo da qui.
1: Ma è stato un avvenimento puramente casuale, un segno del destino, direi. È stato quando avevo 13 anni, la musica erano gli anni 70, la metà degli anni 70. Di musica ovviamente ce n'era tantissima in giro a quei tempi, e io però non ero particolarmente appassionato, finché un giorno per caso vidi alla televisione questa persona stranissima che cantava come non cantava nessuno, con un look veramente rock, giacca di pelle, jeans, insomma scoprì che era Bob Dylan. Tra l'altro era una trasmissione televisiva, allora anni 70 c'era solo la Rai, ovviamente presentava quella che era la sua nuova canzone di allora, la celeberrima che poi diventò anche un film, e da lì rimasi così colpito, così sconvolto, che cominciai a andare sulle tracce di questo Bob Dylan, e da lui via via tanti altri.
0: Bob Dylan ha detto che la musica è veritiera, che la musica, che le canzoni sono come una religione, no? Tu la pensi così? Cioè, nel senso che c'è stato un momento molto importante in cui la musica è diventato veramente qualcosa di più, non ideologico, non politico, ma proprio qualcosa di esistenziale, no? Com'è andata? Tu come te la sei vissuta in realtà? Come tu, io dico te, per parlare proprio di una generazione in realtà.
1: Certo, ma guarda, io penso che le canzoni dicano di noi cose che noi non sappiamo, che non conosciamo. Allora le canzoni erano veramente tutto, non c'erano tante offerte o distrazioni come oggi, la tecnologia, internet, mille canali televisivi, c'erano le radio. Allora, quando io cominciavo a scoprire la musica, cominciarono a nascere le radio libere, che furono qualcosa veramente di potente, che offrivano continuamente queste, e noi ci trovavamo accolti, quello che i genitori, senza dare colpa loro, o quello che la scuola non ci dava, lo trovavamo nelle canzoni. Se posso, io ho citato nel libro due cantanti, due versi di canzoni che per me dicono tantissimo.
0: Vai.
1: Uno è Springsteen, il mio altro grande amore, che nella canzone No Surrender dice questa frase molto forte, dice Ce ne siamo andati dalla scuola, dovevo allontanarmi da quegli sciocchi, abbiamo imparato di più da un disco di 3 minuti che dalla scuola. È una frase forte, nel senso che comunque la scuola, lo studio sono importanti e ci vogliono, però era una scuola, oggi non lo so, allora era una scuola puramente nozionistica. Cito il grande Antonello Venditti nella sua compagna di scuola, quando dice: il professore che ci insegna la storia con le stesse parole, con le stesse, tutti i giorni con le stesse parole. E ho citato anche un'altra frase molto forte da Kodachrom di Paul Simon, quando dice: quando ripenso a tutte le stronzate che ho imparato al liceo, è una meraviglia che io riesco ancora a pensare. Ecco, le canzoni furono questa cosa che ci mancava, che manca alle persone, e che credo che oggi manchi moltissimo ai giovani di oggi, questo approccio alle canzoni, delle canzoni.
0: Io ti voglio fare una domanda un po' difficile: se tu dovessi dare una definizione di rock.
1: Un pochino lo dico,
0: certo,
1: del mio libro, come la musica ci ha salvato la vita. È una frase forse un po' troppo forte, perché poi si sta crescendo, la vita esige tantissimo, diventando adulti nel mondo del lavoro, dei rapporti, alla fine neanche le canzoni purtroppo possono salvarci la vita, ma ci danno un punto, un rifugio, un luogo dove ritrovare se stessi. Per questo penso che la musica sia spirituale, anche una parola forte, esagerata, però sia un'esperienza, la musica sia qualcosa di talmente trascendentale, forse il termine che userei, di cui l'uomo ha bisogno, ha sempre avuto bisogno. Adesso noi parliamo di musica rock, ma pensiamo alla grande musica classica, quanto è importante.

0: Veniamo a parlare un po' di te. No, perché il tuo libro parla di te, soprattutto, cioè parla di te, parla di un'epoca attraverso le tue esperienze, no? Qual è stato il tuo primo disco rock?
1: Ma il mio primo disco rock, appunto, come dicevo prima, dopo aver visto Bob Dylan che cantava Hurricane nei corsi, allora esisteva la Standa, non so se te la ricordi.
0: Come no, la Standa, me la ricordo, sì, non credere.
1: Erano i primi grandi magazzini, no? E avevano un bellissimo nella mia città, io sono nella piccola cittadina della Liguria, a Chiavari, e c'era un bellissimo reparto dischi e corsi con la regalina per la promozione all'esame di terza media, 5.000 lire, tanto costavano allora gli album, e comprai il Desire, il disco che conteneva Hurricane, che era uscito in quell'anno, nel 1976. Quello è stato il mio primo disco. Piano piano sono andato a recuperare altri dischi di Bob Dylan, e poi tramite, siccome scoprivo, amici più grandi mi dicevano: ah, ma questo artista qua ha fatto una canzone di Bob Dylan, ah, ma questo gruppo fanno canzoni di Bob Dylan, li compravo per ascoltare come facevano Bob Dylan, e da lì scoprivo una catena, scoprivo tanti altri grandi artisti.
0: Senti, ti volevo chiedere, no, che rapporti avevate con la lingua inglese? Nel senso, perché io sono di una generazione successiva alla tua, e ancora però all'epoca non è che c'era Google Translator o l'inglese insegnato, che ne so, alle elementari, non funzionava così, per cui uno andava un po' a puro assenso, no? Però come il senso delle canzoni, come facevate, come funzionava?
1: Pensa che io a scuola, alle medie, al liceo, studiavo il tedesco.
0: Ecco. Io il francese, quindi.
1: Ecco, proprio zero inglese. E facevamo tutto da autodidatti. Io mi ricordo che mettevo lì col vocabolario e traducevo ogni singola parola, l'articolo de, and, perché proprio non sapevo niente. Però mi ricordo che tanti anni dopo, quando poi sono diventato giornalista musicale, e quando MTV aprì le trasmissioni in Italia, fummo invitati a cena dalla loro manager che voleva incontrare i giornalisti, e ci dice a tutti: com'è il vostro inglese? L'avete imparato anche voi dei dischi rock, vero? E tutti: sì, è stata un'ottima scuola. Assolutamente.
0: No, però lo dico perché, per esempio, Hurricane è una canzone bellissima, uno l'ascolta e tutto quanto, ma sapere cosa significa è altrettanto importante, voglio dire, in qualche modo, no? Cioè, la storia che racconta è talmente importante che lasciare sfuggirsi questo era. E quindi invece, appunto, ti mettevi lì col vocabolario, proprio era proprio una passione, era una passione. Quando è che questa passione è diventato anche: ma io voglio scrivere di questo, ma io mi voglio occupare di questo nella vita? Come è stato questo passaggio?
1: Guarda, scrivere è sempre stata la mia passione, era l'unica materia all'italiana in cui andavo bene a scuola, i miei temi erano sempre i migliori, la professoressa li leggeva tutta la classe per guardate come si deve scrivere in italiano. Era una propria cosa, il mio giochino dei miei, era un bambino molto solitario, che forse anche per questo mi sono appassionato di quella musica, perché è un'esperienza molto individuale che fai da solo quando ti chiudi in cameretta ad ascoltare la musica. E la mia passione era scrivere libricini, storie di avventure, tutta a mano, con la penna, una parola dopo l'altra, una faticaccia. E per cui scrivere è sempre stata la mia passione. E quando ascolti una cosa bella, un disco bello, la prima cosa che vuoi fare è raccontare ai tuoi amici quello che hai scoperto, no?
0: Certo.
1: Lo facevamo, ci trovavamo, ci raccontavamo cosa avevamo ascoltato, portavamo i dischi. E io lo scrivevo, e così, per una serie di coincidenze, mi trovai a scrivere per le allora riviste musicali come Mucchio Selvaggio e Buscadero, e poi via via.

0: Adesso ti faccio una parentesi, poi torniamo su un discorso più generale. Abbiamo una passione in comune che è Nick Drake. Vogliamo parlare un po' della tua scoperta di Nick Drake?
1: Assolutamente. Nick Drake fu quelle scoperte veramente allora, ti parlo appunto degli anni 70, non c'era internet, c'erano appunto le radio o poche riviste musicali che si affannavano, no? E però c'erano amici più grandi. Io avevo questa amica che una sera ci invitò a casa sua, cioè dopo fargli ascoltare una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Aveva questo sul primo, oggi i cofanetti che contengono tanti dischi sono una moda, allora forse uno dei primi, si chiamava Fruit Tree e conteneva i soli tre dischi che il povero Nick Drake aveva pubblicato nel corso della sua breve vita. E lì fu questa scoperta pazzesca, questa voce, questo cantante, questa chitarra, questa malinconia in cui io mi riconoscevo totalmente, queste canzoni invernali, questa aria così in inglese che era un fascino totale, ti portava in un altro mondo, anche se non eri mai stato in Inghilterra perché la vivevi a Londra, eccetera. E la sorpresa pazzesca fu poi quando negli anni 80, incredibilmente, la Volkswagen, ti ricorderai, sì, questo spot televisivo usando Pink Moon.
0: Pink Moon, sì, assolutamente.
1: Che lo feci scoprire al pubblico finalmente tramite uno spot televisivo, povero Nick Drake.
0: Io penso di averlo scoperto così, Nick Drake. Assolutamente. Anche perché in realtà io vengo, sono proprio veramente il mondo di passaggio, cioè non so, la mia tesi di laurea è stata scritta per metà a mano e per metà con il primo computer, come ti posso dire, quindi chiaramente sono il passaggio, cioè, tante cose non arrivavano, appunto si andava anche di radio, ma anche molto di, per esempio all'epoca mia c'era Stereo Notte, ma mia madre non mi consentiva di ascoltare la radio di notte, non so come dirti, sì, potevo sentire l'inizio, poi veniva lì e spegneva tu, cioè era un po' più complicato e quindi tante cose le scoprivi un po' perché ti passavano la musicassetta, senti questo, funzionava così. Io parlo degli anni 80 dove questa spinta rivoluzionaria sembrava spegnersi, però in realtà molte cose ancora sopravvivevano, in comune il senso identitario rispetto alla musica che uno ascoltava era ancora forte. Anche io camminavo mentre ascoltavo i dischi appena comprati, sappi questa cosa, lo ascoltavo perché chi aveva a casa mia l'impianto in camera erano i miei fratelli e quindi io mi aggiravo intorno ai loro letti per ascoltare. Quindi vedi, perché lo diciamo agli ascoltatori, tu i dischi li ascoltavi camminando, no? Questa è un po' la cosa appunto. Però ecco, infatti ti volevo chiedere un po' di tutto quello che c'è intorno a questo mondo, all'accessorio, cioè intendo dire, della radio abbiamo accennato, poi appunto c'era il disco anche come supporto, come confezione, le cover, certo, e poi tutto il mondo cartaceo, le riviste che uscivano, le compilation, le musicassette, ne accennavamo prima, i negozi di dischi che non erano appunto, che ne so, uno store dove uno entrava e prendeva il disco, no, era tutto un altro mondo, tutto il mondo che c'era intorno, che circolava e che non era solo un fatto commerciale, no? Era un fatto culturale.
1: Assolutamente, io come tutti i ragazzini avevo ovviamente pochi soldini in tasca, poche lire, ma andare nel negozio di dischi, a scartabellare negli scaffali, tirarli fuori, guardarli, perché il disco è un quadratone grosso, non è quelle cose minuscole. Io i CD sono comodi, ma non riesci neanche a leggere quello che c'è scritto nel libretto, mi viene così da impazzire. E invece questi dischi erano proprio dei quadri, dei libri che si aprivano, che si leggevano, leggevamo tutto, il tecnico, il nome del tecnico che aveva registrato, l'indirizzo degli studi, dove erano stati registrati, anche senza ascoltarlo, era già bella quella esperienza lì fisica dell'oggetto. E poi sì, c'erano le riviste Noi ne parlavamo male perché vabbè, eravamo ragazzi sempre giovani, sai? Criticano sempre tutto, però l'importanza va di, secondo me di scoperta oggi di vista come c'è a 2001, sì, che era importantissima. Oh, questi avevano con il mitico Michel Pergolani da Londra, avevano corrispondenti da Los Angeles, parlavano di tutti, erano fonti di informazione pazzesca. E poi sono arrivati messi di storici, da prima c'erano stati Muzak, Gong, erano giornali più trasversali, parlavano molto di politica, di fatti, e poi riviste più proprio dedicate. Quello che io critico nel disco, spero che nessuno ne abbia avuto male, era il rock progress, cosiddetto progressi, sì, perché io non sopportavo i gruppi inglesi, Genesis, gli Yes, che però appunto c'è 2001 gli dava tantissimo spazio, infatti il progressi in Italia

Ti faccio un'ultima domanda facendo un salto un po' in avanti, perché appunto qui si può giocare sul termine boomer, sul fatto che uno poi è sempre nostalgico delle cose, il tempo prima era migliore, eccetera, però in effetti esiste un cambiamento enorme. Cioè, non che adesso la musica non venga ascoltata dai giovani, la musica è sempre comunque ascoltata, ma innanzitutto l'ascoltano molto in cuffia, prima di tutto, quindi è un altro, sono abituati anche alla distorsione del suono, eccetera. Ma soprattutto quello che stavi dicendo tu, cioè l'approccio anche fisico al supporto è sparito, ma anche la conoscenza di quello che c'è intorno a un disco, perché se uno va su Spotify non trova neanche chi l'ha scritta la canzone, e per cui cioè, se anche se tu vai su internet e fai una ricerca, scrivi, adesso faccio un esempio italiano per capirci, ma se scrivi è meraviglioso, c'è scritto canzone di Negramaro, cioè che è, no, ma è così, perché la prima cosa che viene è questa qua e tu dici non è possibile, e non è neanche possibile spiegare che non è così. Allora, questo è sicuramente un limite grandissimo del futuro.

0: o di questo comunque presente. Secondo te può esistere l'esigenza comunque di coprirlo questo difetto? Perché questo è grave, perché poi uno può fruire della musica come vuole alla fine, no? La profonda libertà. Però l'ignoranza è un'altra cosa, ecco, voglio dire. Uno può scegliere anche di dire a me non me ne importa niente di chi l'ha scritta, di come l'hanno fatto, no? Però poi c'è chi invece ha bisogno della fonte e in questo caso invece si perde.
1: Assolutamente, ma infatti c'è un caos totale, ormai le informazioni sono, c'è questa cosa terribile dell'intelligenza artificiale, leggevo che c'è un gruppo adesso che è anche successo, le cui canzoni sono completamente scritte dall'intelligenza artificiale, se ne producono tantissime, ma io nel libro ne parlo, non si stampano mai più quasi neanche i CD. La musica appunto è liquida, e liquida vuol dire che la gente ne ascolta 30 secondi di una canzone e poi schippa, schiaccia il tasto e passa immediatamente quella successiva. Questo fa parte anche di questo mondo tragico che è la vita moderna di oggi, questa fretta, questa corsa pazzesca, tutto, anche nel mondo del lavoro si brucia tutto. È una situazione tragica, tragica. Io nel mio piccolo ho fatto questo libro sperando che qualche giovane lo legga, lo dico citando la stupenda frase finale di Blade Runner, quando muore, che sarebbe un peccato se tutto questo patrimonio, che comunque c'è, perché se uno vuole se lo va a trovare, a riscoprire, questo patrimonio andasse perduto come lacrime sotto la pioggia. È un peccato. Grande tragedia di questi tempi che tocca, certo, ci sono tragedie più grandi, purtroppo.
0: Sì, beh, comunque tutto quello che si perde a livello culturale dopo averlo guadagnato, certo, sicuramente l'epoca popular del Novecento ha mantenuto molto spesso la parte negativa, diciamo, quella più becera, però vediamo, poi c'è sempre la possibilità magari di recuperare, non rimanere più che boomer appunto dei replicanti che hanno visto cose, no? per rimanere su quell'immagine. Noi però siamo fiduciosi, perlomeno io lo sono, e io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata.
1: Ringrazio te, ringrazio voi, è stato un piacere veramente.
0: Grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Hedda Gabler di Henrik Ibsen, con Andrea Jonasson, Virginio Gazzolo, Paolo Bessegato, Roberto Trifirò e Sara Damario. Traduzione di Anita Ro. Adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella.
1: Seconda parte.
2: Finalmente vieni avanti, cara Tea. Non puoi immaginare con quanta impazienza ti aspettavo.
3: Buonasera.
4: Signora.
3: E forse dovrei andare di là a dir due parole a tuo marito.
2: Ma no, no, lasciali stare. Tra poco se ne andranno.
3: Vanno via?
2: Sì, vanno a fare Baldoria.
3: Ma lei no, vero?
4: No.
2: Il signor Lovepoke resta con noi.
3: Come si sta bene qui.
2: No, no, scusami, un momento, cara Tea. Mettiti di qua. Vieni a sederti qui, accanto a me. Voglio stare io in mezzo.
3: Come vuoi.
5: Non è deliziosa a guardarsi?
2: A guardarsi soltanto?
5: Sì, perché lei ed io, vede, siamo veri amici. Abbiamo una fede assoluta l'uno nell'altro. Possiamo stare assieme e parlare liberamente.
3: Pensa, egli dice che io l'ho ispirato.
2: Ah sì? Dice questo?
5: E sapesse il coraggio che ha, signora Tesman, quando bisogna agire.
3: Oddio, io coraggio.
2: Ah, coraggio, potessi aver coraggio. E ora, mia cara Tea, devi bere un pochino di punch.
3: No, ti ringrazio, non bevo mai.
2: E lei? Allora, signor Lovepoke?
4: Grazie, neppure io.
3: No, no, neanche lui beve.
2: E se io lo volessi?
4: Sarebbe inutile.
2: Io dico che dovrebbe farlo, per riguardo a se stesso.
3: Ma Hedda.
2: O piuttosto per riguardo alla gente.
4: Come?
2: Altrimenti la gente penserà che lei in fondo non è così libero, così sicuro di sé.
3: Hedda, ti prego.
2: Poco fa l'ho letto in viso all'assessore Brack.
4: Che cosa?
2: Ha avuto un sorriso così ironico quando lei non ha osato andare di là con loro.
4: Non ho osato. Ho semplicemente preferito rimanere qui, con lei.
3: È naturale, Hedda.
2: Sì, sì. Ma l'assessore non poteva immaginarlo. E l'ho veduto anche sorridere e scambiare un'occhiata con Tesman quando non ha osato accettare di prendere parte alla loro piccola riunione.
4: Non ho osato. Lei dice che non ho osato.
2: Oh, ma io non ho detto nulla, ma certo l'assessore l'ha interpretato così.
4: Faccia pure.
2: Allora, non ci andrà?
5: Io resto qui, con lei e con Tea.
3: Ma sì, Hedda, si capisce.
2: Bravo, saldo come una roccia, principi incrollabili. Così deve essere un uomo. Ma non te l'avevo detto stamane, quando sei venuta qui tutta stravolta.
5: Stravolta?
2: Ma lo vedi bene? Non era il caso di abbandonarsi alla disperazione. Ma ora basta. Vogliamo stare allegri? Noi tre?
5: Che cosa voleva dire, signora Tesman?
3: Dio mio, Hedda. Ma che hai detto? Che hai fatto?
5: Avevi paura, dunque. Paura per me?
3: Hedda. Tu mi getti nella disperazione.
5: Questa, dunque, era la fiducia assoluta che ti ispirava il tuo amico?
3: No, ascoltami prima.
5: Alla tua salute, Tea.
3: Oh, Hedda, Hedda. Era questo che tu volevi.
2: Io? Ma sei pazza.
5: E alla sua salute, ora, signora Tesman. Grazie per avermi detto la verità. Evviva la verità!
2: Basta. Basta per ora. Non dimentichi che deve andare alla festa.
3: Ma no, no.
2: Zitta. Quei due ti guardano.
6: Signora Tesman, la nostra ora è suonata.
5: E anche la mia, signor assessore.
3: Oh, Lovepoke, non andare.
5: Lei ha avuto la cortesia di invitarmi.
6: Ma certo. Allora, viene?
5: Se permette.
6: Oh, ne sono lietissimo.
5: Vedi, Tesman, vorrei leggerti alcune pagine prima di consegnarle all'editore.
7: Ah, ma certo, certo. Sarà molto, molto interessante. Però, Hedda, chi accompagnerà a casa la signora Hempstead?
2: Oh, vedremo.
5: La signora Hempstead? Ritornerò io a prenderla.
8: Verso le 10, va bene, signora Tesman?
2: Certo, va benissimo.
7: Allora è tutto combinato, no? Io non verrò tanto presto.
2: Ma caro Tesman, fermati pure finché... Ma finché ti piace.
3: Signor Lothbrok, io dunque aspetto qui finché lei non verrà a prendermi.
5: È inteso, signora.
6: Allora, avanti! L'allegro corteo si mette in moto, signori miei. Spero che si farà baldoria, come dice una bella signora di mia conoscenza.
2: Se quella bella signora potesse assistere, invisibile...
6: Perché invisibile?
2: Per vedere com'è lei quando fa baldoria, caro assessore.
6: Non lo consiglierei davvero a quella bella signora.
7: E se buona! Figuriamoci!
6: Arrivederle, signore mie! Arrivederle!
3: Edda! Ma come finirà tutto questo?
2: Alle 10 egli ritornerà. Mi pare di vederlo incoronato di pampini, felice e ardente.
3: Tu hai un secondo fine, Ed.
2: Sì, è vero. Almeno una volta nella vita voglio avere in pugno un destino umano. Ah, se tu potessi immaginare quanto sono povera. E tu sei invece così ricca. Credo che un giorno o l'altro te la brucerò, questa tua chioma.
3: Lasciami. Io ho paura di te.
1: Il tè è pronto in sala da pranzo, signora.
2: Va bene, veniamo.
3: No, io preferisco andarmene sola. Ora. Subito.
2: Ma follie, prima devi prendere il tè, sciocchina. E poi, alle 10, la Lothbrok verrà incoronato di pampini.

0: Terzo atto.
1: Non ancora. Oh mio Dio, mio Dio. Non ancora.
2: Signora.
1: Che c'è? È venuto qualcuno?
2: Sì, proprio adesso è venuta una ragazza con questa lettera.
1: Una lettera? Dia qui.
2: È per il dottore, signora.
1: Ah.
2: L'ha portata la cameriera della signorina Tesman. La metto qui, sulla tavola.
1: Sì, sì, va bene.
3: Ah? Ah, che cosa c'è?
1: Nulla. Era soltanto la cameriera.
3: Perché siamo qui? Ora ricordo. Che ora è, Tia?
1: Le 7 passate.
3: E a che ora è tornato Tesman?
1: Non è ancora tornato.
3: Non è ancora tornato?
1: No. Nessuno è venuto finora.
3: No. E noi? Aia. Siamo rimaste in piedi. Abbiamo aspettato fino alle 4, vero?
1: Oh, sì. Come l'ho aspettato.
3: Via, via. Non c'è ragione di essere inquieta. Si vede che la cena dell'assessore è andata per le lunghe.
1: Ma sì, lo credo anch'io, ma in ogni modo...
3: E allora, vedi, Tesman non avrà voluto tornare a casa nel cuore della notte.
1: Ma dove vuoi che sia andato?
3: Sarà andato a dormire dalle zie, naturalmente.
1: Non può essere dalle zie, perché poco fa è arrivata una lettera dalla signorina Tesman per lui. È lì, sul tavolo.
3: Ah, sì? Allora, in tal caso, sarà rimasto dall'assessore? È Lofborg, incoronato di pampini, e lì starà leggendo il suo manoscritto.
1: Ah, Edda, tu stessa non credi a quello che dici.
3: E tu? Hai l'aria di essere stanca morta.
1: È vero. Sono stanchissima.
3: Allora ti dirò io quel che devi fare. Andare nella mia stanza e stenderti un poco sul letto.
1: No, no, no. Tanto non potrei dormire.
3: Ma sì che dormirai.
1: E poi tuo marito ormai non può tardare. Sarà qui da un momento all'altro. Io voglio sapere subito.
3: Ti chiamerò quando viene.
1: Me lo prometti, Ed?
3: Sì, puoi stare tranquilla. Ma ora va. Va di là e dormi.
1: Grazie. Proverò.
3: Buongiorno.
4: Oh, Edda! In nome di Dio, ma come sei già alzata? Ma pensa, e io che ero sicuro di trovarti a letto profondamente addormentata.
3: Non parlare così forte. La signora Elfstedt dorme in camera mia.
4: Ma come? È rimasta qui tutta la notte?
3: Sì, poiché nessuno è venuto a prenderla.
4: Ah, già, è vero.
3: Ebbene, vi siete divertiti dall'assessore?
4: Sei stata in ansia per me.
3: No, non ci ho neanche pensato. Ti ho chiesto se ti sei divertita.
4: Ah, ecco. Beh, sì, certamente. Sai che per una volta, soprattutto in principio, ti dirò, quando Eilert mi ha letto il suo manoscritto. Oh, Edda, guarda, tu non ti puoi immaginare che opera straordinaria. È senza dubbio tra le cose più originali che siano mai state scritte.
3: Sarà, ma questo non mi interessa.
4: Sai, Edda, io debbo confessarti che dopo quella lettura... Sì, mi sono lasciato vincere da un sentimento cattivo.
3: Un sentimento cattivo?
4: Ho invidiato Eilert, che aveva saputo scrivere un'opera come quella. Figurati, Edda.
3: Sì, mi figuro.
4: E pensare che quell'uomo, geniale com'è, purtroppo sarà sempre incapace di correggersi. Vedi, egli nel godimento non sa conservare la misura.
3: Com'è andata a finire?
4: Avevo l'impressione che a dirla col suo nome fosse un baccanale belle buono.
3: Ah, lui incoronato di pampini.
4: Di pampini? No, che io sappia. Ma ha tenuto un lungo discorso ingarbugliato in onore della donna che lo ha ispirato durante il suo lavoro. Almeno così si è espresso.
3: Non ha detto il suo nome?
4: No. Però io sospetto che sia la signora Elfstedt. Vedrai. Mm.
3: E dove vi siete lasciati?
4: Ah, per la strada, rincasando. Siamo usciti insieme, tra gli ultimi. E Brack è venuto con noi per prendere una boccata d'aria. Poi decidemmo di accompagnare a casa Eilert. Perché aveva proprio esagerato un po'.
3: Mm, Non credo.
4: Però, ora, Etta, ora sentirai la cosa più strana. O per meglio dire, la più triste. Oddio, Mario, ne arrossisco quasi per Eilert.
3: Su, parla, che cosa è successo?
4: Ecco, vedi, a un certo punto, non so come, io mi sono trovato più indietro degli altri. No, appena pochi passi, sai. E mentre mi affrettavo a raggiungere gli amici, indovina che cosa vedo per terra?
3: Come vuoi che lo sappia?
4: Ho trovato questo.
3: Ma non è il pacchetto che aveva con sé ieri?
4: Sì, proprio quello, figurati. Il suo prezioso, insostituibile manoscritto. E l'aveva smarrito per via. Senza accorgersene, ma pensa, Edda. Oh, che tristezza.
3: E poi?
4: E poi ci siamo persi di vista. Lui è scomparso con due o tre altri, figurati.
3: E tu? Dove ti sei ancora cacciato?
4: E io sono andato con qualche altro a bere il caffè. Sì, da uno di quegli scapestrati. Però appena mi sarò riposato un po', e dopo aver lasciato Eilert, povero ragazzo, il tempo di smaltire la sbornia, andrò a restituirgli il manoscritto.
3: No, non restituirlo. Non subito, voglio dire. Lascia che io lo legga prima.
4: No, cara, proprio non posso. Figurati come sarà disperato se non trova il manoscritto al suo risveglio. Non ne possiede altra copia, sai?
3: Un lavoro simile si potrebbe rifare? Riscriverlo da capo?
4: No, non lo credo possibile. Perché vedi, l'ispirazione...
3: Già, capisco. Dimenticavo, c'è una lettera per te.
4: Ah, di zia Yule. E che sarà?
0: Oh, Edda, mi scrive che la povera zia Rina è agli estremi.
3: C'era da aspettarselo.
0: E che se voglio vederla ancora, bisogna che mi affretti, faccio un salto fin là,
4: Il mio cappello dov'è? Soprabito? Sì, sono in anticamera. Purché non arrivi troppo tardi, Edda.
5: Allora, corri.
2: C'è l'assessore Brack. Chiede se può entrare.
4: Ma come? A quest'ora? Non posso assolutamente riceverlo.
5: Ma io sì. E dica all'assessore che si accomodi.
3: Il manoscritto, Tesman.
4: Sì.
3: No, te lo conservo io.
4: Mattiniero come un passero.
6: Vero? Anche lei è già pronta per uscire.
4: Sì, devo andare dalle zie. Sì. La povera malata è agli estremi.
6: Oh, davvero? Allora non voglio trattenerla in un momento così grave.
4: Sì, devo scappare. Addio.
5: Pare che stanotte da lei ci sia stata una specie di orgia, assessore.
6: Infatti non mi sono neanche spogliato, signora.
5: Neppure lei.
6: No, come vede. Ma che cosa le ha raccontato Tesman degli avvenimenti di questa notte?
5: Oh, solo particolari noiosi. Ha detto che sono finiti a casa di non so chi e hanno preso il caffè.
6: Jörgen Tesman è proprio un'anima innocente, signora Edda.
5: Oh, sì, lo sa Dio. Ma dunque, c'è qualche mistero lì sotto?
6: Sì, la faccenda non è troppo semplice.
5: Sentiamo.
6: Io avevo le mie buone ragioni stanotte per seguire i passi dei miei invitati, o per dir meglio, di una parte dei miei invitati.
5: Eilert Lofberg era del numero, immagino?
6: Sì, lo confesso.
5: Mi incuriosisce davvero.
6: Sa dove Lofberg ha passato il resto della notte con due o tre altri, signora Edda?
5: Se è cosa che si possa raccontare, me lo dica.
6: Oh, raccontare si può... Dunque, intervennero a una serata animatissima.
5: Avanti, assessore, avanti.
6: A farla breve, anche lui andò a finire nei saloni della signorina Diana.
5: Della signorina Diana?
6: Sì. Era lei che dava la serata per un circolo eletto di amiche e di ammiratori.
5: È una dei capelli rossi?
6: Precisamente.
5: Una specie di cantante?
6: Sì, ma soprattutto una gran cacciatrice di uomini, signora Edda. Avrà già sentito parlare di lei.
5: E com'è finita la storia?
6: Poco amichevolmente, pare. La signorina Diana, dopo un'accoglienza tenerissima, passò alle vie di fatto.
5: Contro Lofberg?
6: Sì, Egli aveva accusato di furto lei o le sue amiche. Diceva di non trovare più il suo portafogli e qualche altra cosa. Fece un baccano dell'altro mondo.
5: E poi?
6: E poi ne nacque, come dire, una zuffa generale di uomini e di donne. Ma per fortuna intervenne la polizia.
5: La polizia?
6: Mm-hmm. Ma lo scherzo costerà caro a quel pazzo di Löfborg.
5: Come sa tutto questo?
6: L'ho saputo, appunto, in questura.
3: Mi dica, assessore, che cosa l'ha spinto a far tante indagini sul conto di Elliot Löfborg?
6: Prima di tutto, non può essermi indifferente se l'inchiesta stabilirà che egli veniva direttamente da casa mia.
3: Ci sarà addirittura un'inchiesta?
6: Ah, certo. Però, in fondo, io me ne infischio. Piuttosto, mi è sembrato mio dovere, come amico di casa, metterla al corrente delle sue imprese notturne.
3: Perché mai, assessore?
6: Perché ho il fondato sospetto che egli intenda servirsi di lei come di un paravento.
3: Che idea!
6: Ma santo Dio, non siamo ciechi, signora Edda. D'ora in poi, ogni famiglia che si rispetti chiuderà la porta in faccia ad Elliot Löfborg.
3: Ed io dovrei fare altrettanto, secondo lei?
6: Confesso che mi sarebbe più che penoso vedere questo signore andare e venire tranquillamente in casa sua se quell'individuo, quell'estraneo, si introducesse senza alcun diritto nel...
3: Triangolo?
6: Ecco, appunto. Per me sarebbe la perdita di un focolare.
3: Dunque, lei vuole essere l'unico gallo nel pollaio. Questo è il suo scopo?
6: Sì, è questo. E lotterò per raggiungerlo, con tutti i mezzi di cui dispongo.
3: Lei è certamente un uomo pericoloso quando fa sul serio.
6: Ecco, io ho detto quel che volevo dire e ora devo tornare a casa. Addio, signora Edda.
3: Passa dal giardino?
6: Sì, così a breve.
3: Già. E poi a lei piacciono le vie traverse?
6: Verissimo, non mi dispiacciono affatto. Possono avere qualche cosa di molto piccante.
7: Per cortesia, per...
8: Ma questa è la signora?
7: Io devo entrare adesso. A qualsiasi ora, non importa. Per cortesia, mi lasci passare.
8: No, ho detto che non è possibile.
7: Le dico che voglio entrare. Le dico che voglio entrare ed entrerò.
3: Bene, signor Löfborg, è venuto un po' tardi a prendere Thea.
7: Ho un po' presto per far visita a lei. La prego di scusarmi. Tesman è già alzato?
3: No, non credo.
7: A che ora è tornato?
3: Molto tardi.
7: Non le ha raccontato nulla?
3: Sì, so che è stata una serata animatissima.
1: Oh, Löfborg, finalmente!
7: Sì, finalmente. È troppo tardi.
1: Troppo tardi come?
7: In tutti i modi. Sono un uomo finito.
1: Ma no, no, non parlare così.
7: Lo dirai anche tu quando saprai.
1: Non voglio sapere nulla.
7: Non si tratta di quel che è avvenuto stanotte.
1: Cosa vuoi dirmi allora?
7: Voglio dirti che da questo momento le nostre strade si separano. Perché ormai, Thea, non ho più bisogno di te.
1: E me lo dici così, in faccia? Non hai più bisogno di me? Non posso più aiutarti come prima? Non continueremo a lavorare insieme? Ma che sarà di me allora?
7: Devi cercare di vivere come se non mi avessi mai conosciuto.
1: Questo è impossibile!
7: Cerca di farlo, Thea. Ritorna a casa tua.
1: Mai e poi mai. Io voglio essere dove sei tu. Non mi lascio scacciare in questo modo. Voglio restare qui. Voglio esserti accanto quando il libro uscirà.
7: Thea, il nostro libro non sarà mai stampato.
1: Non sarà stampato?
7: No, non è più possibile.
1: Löfborg, dov'è il manoscritto? Che ne hai fatto?
7: Thea, non chiedere...
1: Voglio saperlo. Ho il diritto di saperlo. Immediatamente.
7: Il manoscritto? Ebbene, l'ho strappato in 1000 pezzi.
1: No! Oddio, Dio, Edda. Ha distrutto la sua opera.
7: Ho distrutto la mia vita. Perché non distruggere anche l'opera della mia vita?
1: Oh, Löfborg. Il libro. Per tutta la vita avrò la sensazione che tu abbia ucciso un bambino.
7: Hai ragione. È una specie di infanticidio.
1: Ma come hai potuto? Il bambino era tanto mio come tuo.
3: Oh, il bambino.
1: Finito, dunque. Sì, Ed. Ora me ne vado.
5: Vuoi ripartire?
1: Non so neanche io quello che farò. Non vedo che buio intorno a me.
5: Non vuole accompagnarla a casa, signor Lovebrook?
7: Io? Per le strade. Perché la gente la veda insieme a me.
5: Però è stato spietato con lei.
7: Oh, non lo dica. A lei, Ed, posso dire la verità.
5: La verità?
7: In quello che ho detto poco fa, non c'è una parola di vero.
5: Parla del manoscritto?
7: Sì, non l'ho fatto a pezzi. E tuttavia l'ho distrutto. Completamente distrutto, Ed.
5: Non capisco.
7: Thea ha detto che la mia azione equivale a un infanticidio. Ma uccidere la propria creatura non è il delitto peggiore che un padre possa commettere contro di essa. No, il peggiore è quello che non ho detto per risparmiare Thea.
5: E qual è?
7: Immagini, Ed, che un uomo, dopo una notte di orgia, ritorni dalla madre del suo bambino e le dica: sai, sono stato qua e là, in questo e in quest'altro luogo, immondo. E in questo e in quell'altro luogo, immondo, avevo con me il nostro bambino. Poi il bambino è scomparso. Scomparso, senza lasciare tracce. Sai il demonio in che male è caduto? Chi se l'è impadronito?
5: Sì, ma in fondo non si tratta che di un libro.
7: La pura anima di Thea era in quel libro.
5: Ah, sì, capisco.
7: Allora deve anche capire che per lei e per me non c'è più un avvenire in comune.
5: E che strada prenderà, allora?
7: Nessuna. Ho solo un desiderio. Farla finita. Al più presto possibile.
5: Lovebrook, ascolti. Non potrebbe agire in modo che questo accada in bellezza.
7: In bellezza?
5: Sì, in bellezza. Almeno per una volta. Addio. Ora deve andare. E non ritornare più.
7: Addio, signora. E tanti saluti a Jorgen Tessman.
5: No, aspetti. Voglio che porti con sé un mio ricordo.
7: Questo? È questo il ricordo?
5: La riconosce? Un giorno fu puntata contro di lei.
7: Avrebbe dovuto servirsene quel giorno.
5: Eccola. Se ne serva lei, ora.
7: Grazie.
5: E in bellezza, Eilert Lovebrook. Me lo promette?
7: Addio, Edda Gabler.
5: Ora brucio il tuo bambino, Thea. Testolina ricciuta. Il bambino di Thea e di Eilert Lovebrook. Ecco, lo brucio il bambino.
9: Quarto atto.
10: Sì, Ed, mi vedi vestita a lutto. La mia povera sorella ha finito di soffrire. Mio caro Jürgen, non devi prendertela così.
4: Già, no, e come, secondo te?
5: Adesso si sentirà sola, signorina Tessman.
10: Sì, i primi giorni. Ma spero che questo non duri troppo. Grazie a Dio, anche qui in casa vostra ci sarà sempre qualcosa da fare per una vecchia zia, eh?
5: Ma si sieda, la prego.
10: No, grazie, cara Edda. Vorrei fermarmi.

0: Per carità, è da te, ma non deve occuparsi di simili cose in questo periodo. Ah, già, Dio mio, così va il mondo. A casa c'è da cucire il sudario per Rina. E anche qui presto ci sarà da cucire, immagino. Ma roba di un altro genere, però, grazie a Dio. Mi sembra che voi due abbiate da parlarvi. E forse Edda ha qualcosa da confidarti, Jürgen. Addio. Bisogna proprio che ritorni da Rina.
1: Mi sembra che questa morte ti addolori più di lei.
2: Oh, non si tratta soltanto della povera zia. Sono molto inquieto per Eilert. Edda, dammi il manoscritto. Corro a portarglielo. Dove l'hai messo?
1: Non ce l'ho più.
2: Non ce l'hai più? In nome di Dio, cosa dici?
1: L'ho bruciato dal primo foglio all'ultimo.
2: Bruciato? Ma tu hai bruciato il manoscritto di Eiler?
1: Non gridare così.
2: Ma bruciato, ma signore Dio, ma no, non è impossibile, non è possibile!
1: Eppure è così.
2: Ma lo sai quello che hai fatto, Edda? Edda, questo è disporre illegalmente di oggetti trovati, figurati! Ma come hai potuto fare una cosa così inaudita? Come ti è venuto in mente? Che cosa ti ha preso? E rispondimi su!
1: L'ho fatto per amor tuo, Jürgen.
2: Per amor mio?
1: Quando sei tornato a casa stamani, mi hai detto che lui ti aveva letto qualche pagina.
2: Sì, ebbene?
1: E hai confessato che gli invidiavi quel libro.
2: Oh, ma santi Dio, non bisognava interpretarmi così alla lettera.
1: Comunque io non ho potuto sopportare il pensiero che un altro ti potesse mettere nell'ombra.
2: Edda, ma tu dici la verità? Sai, non mi hai mai dimostrato il tuo amore così. Ma pensa.
1: Ebbene, è meglio che tu sappia che proprio ora. No. Chiedi alla zia Julle, ti dirà lei.
3: Edda, mi pare di capire. Oh, signore Dio! Oh, senti, ma è proprio vero! Proprio vero!
1: Ma non gridare così, ti fai sentire dalla
3: Ma che
1: domestica.
3: la domestica! La domestica, ma sei straordinaria! Edda, la domestica è aperta! Anzi, vado subito in cucina a dirglielo!
1: Questo mi uccide.
2: Che cosa è da?
1: Tutto questo è ridicolo. Jürgen.
2: Ma ridicolo, ridicolo, come è ridicolo, Edda, che io sia così felice. Oddio, come sarà contenta la zia Iule, come sarà contenta la zia Iule. Edda, sai che mi piacerebbe sapere se succede sempre così alle giovani spose.
1: Anche questo. Puoi chiederlo alla zia Julle.
2: Sì, appena ne avrò l'occasione. Oddio. Il manoscritto. È terribile, terribile se ci si pensa. Oh, quel povero Eilert.
4: Oh, cara Edda, scusami se sono di nuovo qui.
1: Ma che c'è, te?
2: È accaduto qualcosa a Lomberg?
4: Sì. Ho la paura atroce che gli sia accaduta qualche disgrazia.
1: Ah, credi?
2: Oddio mio, ma no, ma perché questa idea, signora Elsted?
4: Ho sentito che parlavano di lui alla mia pensione, proprio nel momento in cui entravo.
1: E dunque, cosa dicevano?
4: Ma non sono riuscita a capire, non sapevano nulla di preciso, oppure hanno taciuto appena mi hanno vista. E io non ho osato far domande, ma sono certa che parlavano di lui. E ho sentito che si trattava di ospedale, oppure.
3: Ospedale!
1: No, non è possibile.
4: Sono certa che è successo qualcosa di molto grave, altrimenti come spiegare?
2: Edda, che dici se andassi io in città ad
1: No,
2: informarmi?
1: no, tu non te ne devi mischiare.
2: È lei, caro assessore. Sì, era necessario che ritornassi da voi stasera stessa. Sì, capisco. Ha ricevuto la partecipazione della zia Julle?
5: Sì, anche questo,
2: È
5: sì.
2: una cosa molto triste.
5: Ma, caro Tesman, secondo il modo di vedere.
2: Che è accaduto dell'altro?
5: Purtroppo hanno portato.

0: Eilert Löfborg all'ospedale. Credo sia già in agonia.
1: Oddio!
2: All'ospedale? È già in agonia?
3: Così presto, dunque.
1: E ci siamo separati senza riconciliarci, Edda. Voglio andare da lui, subito. Voglio vederlo prima che muoia.
4: È inutile, signora. Non lasciano entrare nessuno.
1: Mi dica almeno che cosa è accaduto. Com'è stato?
5: Assessore! Assessore, senta, ma non si è mica... Dico, lui stesso?
3: Sì? È così, ne sono certa.
5: Oh, Edda, ma come
0: Purtroppo
5: vuoi?
0: Purtroppo ha indovinato, signora Tesman.
1: È atroce!
5: Di sua mano, dunque? Ma pensate!
3: Un colpo di pistola?
0: Ha indovinato anche questo, signora.
1: Quando è accaduto, assessore?
0: E quest'oggi, fra le 3 e le 4.
5: Oh, Dio mio! E dove?
0: Dove? Ma probabilmente a casa sua.
1: No, è impossibile. Ci sono andata io stessa tra le 6 e le 7.
0: E allora in qualche altro posto, non so. So soltanto che l'hanno trovato e si era tirato un colpo di pistola al petto.
1: Oh, che pensiero atroce che gli abbia dovuto finire così.
3: Al petto?
0: Sì, l'ho già detto.
3: Non alla tempia?
0: No, signora Tesman, al petto.
3: Una bella azione, finalmente.
5: Oh, ma per l'amor di Dio, Edda, ma che cosa dici?
3: Dico che in questa morte vi è qualcosa di bello.
0: Oh, veramente, signora Tesman?
5: Ma c'è qualcosa di bello, ma senti.
1: Edda, come puoi parlare di bellezza in un momento come questo?
3: Eilert Löfborg ha regolato il conto con se stesso. Ha avuto il coraggio di fare quello che doveva essere fatto.
1: No! No, non crederlo. Egli ha agito in un istante di follia.
5: O piuttosto in un accesso di disperazione.
3: No, non è vero. Ne sono sicura.
1: Ti dico di sì. Era pazzo. Come quando ha lacerato i nostri quaderni.
5: E pensare che Eilert doveva sparire così, senza neanche lasciarci l'opera che avrebbe reso immortale il suo nome.
1: Ah, se la si potesse ricostruire.
5: Eh? Ah, davvero. Pensi se fosse possibile. Senti, io non so che cosa darei.
1: Forse è possibile, signor Tesman.
5: Cosa dice?
1: Guardi, ho conservato i foglietti d'appunti di cui egli si serviva per dettare.
5: Ah, li ha conservati? Signora Elstead?
1: Sì, eccoli.
5: Oh, faccia vedere.
1: Oh, ma è una gran confusione. Tutto è in disordine.
5: Pensi se riuscissimo ad orientarci. Forse aiutandoci l'un l'altro.
1: Oh sì, ma proviamo almeno.
5: Sì, riusciremo. Riusciremo, dobbiamo riuscire. Oh, cara signora Elstead, facciamoci coraggio.
1: Oh sì, signor Tesman, farò del mio meglio.
5: Venga allora, daremo subito un'occhiata agli appunti. Dove ci mettiamo? Qui? No, qui no, meglio di là. Scusi, assessore. Venga, signora Elstead.
1: Oddio, se davvero si potesse fare qualcosa.
3: Ah, assessore, che liberazione questa morte di Eilert Löfborg.
0: La liberazione, signora Edda? Sì, per lui certo è una liberazione.
3: No, io dico per me. Una liberazione sapere che a questo mondo possa ancora compiersi un atto di indipendenza e di coraggio. Un atto illuminato da un raggio di bellezza.
0: Mi duole, signora Edda, ma sono costretto a distruggere queste attraenti illusioni.
3: Illusioni?
0: Sì, che in un modo o nell'altro sarebbero presto svanite.
3: Che cosa vuol dire?
0: Egli non si è ucciso volontariamente.
3: Non si è ucciso volontariamente?
0: No. Le cose non si sono svolte esattamente come io le ho descritte.
3: Ha taciuto qualcosa? E cosa dunque?
0: Per pietà della povera signora Elstead mi sono permesso qualche piccola variante.
3: E quale?
0: Primo, che in realtà egli è già morto.
3: All'ospedale?
0: Sì, senza riprendere conoscenza.
3: E che altro ha taciuto?
0: Che il fatto non è avvenuto a casa sua.
3: Oh, ma questo mi sembra un particolare di poca importanza.
0: Non tanto. Perché deve sapere che Löfborg fu trovato colpito a morte nel boudoir della signorina Diana.
3: No, non è possibile. Non può esservi tornato oggi.
0: Invece vi è tornato nel pomeriggio per riprendersi qualcosa che secondo lui gli avevano rubato. Parlava confusamente di un bambino smarrito.
3: Ah, oh, per quello dunque.
0: Io ho pensato che potesse trattarsi del suo manoscritto, ma sento dire che gliel'ha distrutto con le sue stesse mani. Dunque si sarà trattato del suo portafogli.
3: Allora l'hanno trovato là?
0: Sì. Aveva in mano una pistola a cui mancava un colpo. La palla lo aveva colpita a morte.
3: Sì, al petto.
0: No. All'addome.
3: No. Anche questo, dunque. Oh, il ridicolo e il volgare si posano come una maledizione su tutto quello che io tocco.
0: E c'è ancora una cosa, signora Edda, un altro particolare poco simpatico.
3: Quale?
0: La pistola di cui era munito.
3: Ebbene, la pistola?
0: Doveva averla rubata.
3: Rubata? No, non è vero. Non l'aveva rubata.
0: Deve averla rubata.
3: E perché proprio rubata?
0: È perché ogni altra spiegazione deve essere esclusa, signora Edda.
3: Ah, ecco.
0: Loveberg naturalmente è venuto qui stamattina, non è vero?
3: Sì.
0: Ed è rimasta sola con lui?
3: Sì, per qualche minuto.
0: Non è uscita dalla stanza durante la sua visita?
3: No.
0: Ci pensi bene? Non è uscita neppure un momento?
3: Sì, sì, forse, ma sono andata un momento in anticamera.
0: E dov'era intanto l'astuccio delle pistole?
3: Era lì, nel...
0: Sì? Avanti, signora Edda.
3: Era lì, sulla scrivania.
0: Ha guardato dopo se le due pistole c'erano ancora?
3: No.
0: E d'altronde... è inutile. Io ho visto la pistola che Loveborg aveva con sé e l'ho riconosciuta subito. L'avevo veduta ieri e anche altre volte.
3: Ce l'ha lei?
0: No. Ce l'ha la polizia.
3: Che ne farà la polizia?
0: Se ne servirà per rintracciare il proprietario.
3: Crede che possa essere scoperto?
0: No. È da Gabler. Finché io tacerò.
3: E se lei non tace, allora?
0: Si potrà sempre sostenere che la pistola è stata rubata.
3: Piuttosto morire.
0: Sono cose che si dicono queste, ma non si fanno.
3: Dunque, io sono in suo potere, assessore. Da ora in poi... sono in suo potere?
0: Ma carissima Edda, mi creda, non abuserò della situazione.
3: Eppure, sono in sua mano. Dipendo dal suo capriccio, dalla sua volontà. Schiava, schiava dunque. No, non posso sopportare questo pensiero, mai. Ebbene, eh? Ci riesci, Jürgen?
6: Ma lo sai Dio, lo sai Dio. E in ogni caso sarà un lavoro di mesi.
3: Ah, ma pensa, non ti sembra strano te, eh? Eccoti qui a lavorare con Tessman, proprio come facevi una volta con Eilert Love.
1: Oddio, se potessi ispirare anche tuo marito!
3: Anche questo accadrà col tempo.
6: Ma sì, figurati, Edda. Sai che mi pare già di sentire qualcosa di simile. Su, andiamo avanti. Tu, Edda, torna dall'assessore.
3: Non posso dunque servirvi proprio nulla?
6: No, assolutamente a nulla. Assessore, d'ora in poi, caro, dovrà avere la bontà di tenere compagnia Edda.
0: Ah, sarà per me un immenso piacere.
3: Grazie. Ma ora sono stanca. Vado a riposarmi un momento sul sofà, nell'altra stanza.
6: Sì, Clara, riposati.

0: Oddio, ma cos'è questo?
1: Oh, Edda, Edda! Ma non dovresti suonare ballabili quest'oggi? Pensa alla zia Rina e anche a Eilert.
0: E anche alla zia Julle e a tutta la compagnia. D'ora in poi tacerò.
1: Certo, certo non è bene per lei vederci intenti a questo triste compito. Ah, signora Elsted, un'idea. Dovrebbe andare a stare dalla zia Julle. Sì, sì, così io verrei tutte le sere, e potremmo lavorare tranquilli.
2: Sì. Sì, forse sarebbe la cosa migliore.
0: Ho sentito quel che hai detto, Tesman. Ma io qui, sola, come farò a passare le sere?
1: L'assessore avrà la cortesia di venirti a trovare anche in mia assenza.
3: Oh, volentieri, signor Tesman. Tutte sante sere e ci divertiremo noi due. Vedrà.
0: È questo che spera, assessore? Lei, l'unico gallo del pollaio?
1: Santi Dio, ora ricomincia a giocare con quegli arnesi.
4: Si è ammazzata! Un colpo alla tempia, pensi?
5: Ma per l'amor di Dio, sono cose che non si fanno.

Abbiamo trasmesso Hedda Gabler di Henrik Ibsen, traduzione di Anita Ro. Hedda Gabler, Andrea Jonasson, Jörgen Tessmann, Virginio Gazzolo, Giuliane Tessmann, Rosalina Neri, signora Elfsted, Sara Damario, assessore Brack, Paolo Bessegato, Eilert Löfborg, Roberto Trifirò, Berta, la cameriera, Giuliana Rivera. Coordinamento tecnico Pietro Panzeri, assistente alla regia Donato Rivetta. Delegato di produzione Carmelo Di Gennaro. Musiche originali di Gaetano Liguori eseguite dall'autore. Adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella.

0: Breve nota finale del critico teatrale Rita Cirio su Edda Gabler di Henrik Ibsen, diretta da Nanni Garella per il ciclo Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi. Radio 2, dicembre 1997.
1: L'epitafio dell'assessore Brack al suicidio di Edda Gabler, sono cose queste che non si fanno. Diceva giustamente il regista Nanni Garella che forse è uno dei più bei finali del teatro moderno. Avete sentito nel corso della commedia Edda Gabler suonare al piano un valzer, scritto apposta per lei da Gaetano Liguori, ma un valzer adatto a questo personaggio, così a disagio nel suo secolo, alla fine dell'Ottocento, troppo in avanti sui tempi. Un valzer certo assai più complicato di quelli di Strauss, com'è complicato il personaggio di Edda Gabler. E dentro la struttura del valzer avrete notato che c'è un motivo che viene progressivamente stravolto, scomposto alla fine, proprio per seguire l'andamento psicologico di Edda Gabler fino alla sua fine. Adesso, a commento di questo personaggio così grandiosamente infelice creato dal norvegese Ibsen, sentirete alcuni brani. Il primo è stato composto da un altro norvegese, Grieg, è tratto dai suoi pezzi lirici per piano, è stato scritto intorno al 1867, il numero 3 del book Prima Opera 12, eseguito al pianoforte da Daniel Adny. E così, forse si può immaginare che magari Edda Gabler qualche volta l'avrà suonato.

E adesso sempre dalla Norvegia di Grieg un altro dei suoi pezzi lirici per piano, ancora eseguito da Daniel Adné e scritto intorno al 1867. Questa è una melodia popolare, la numero 5 del book primo, opera 12.

Dopo i pezzi lirici di Grieg, ci piace invece immaginare che nel salotto borghese di Edda Gabler si suonasse anche qualcosa di più allegro. Per esempio, questo Galop di Schubert, l'opera 49, scritto intorno al 1822.

0: Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Standal 166, seconda puntata per la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Bentrovati da Edoardo Melchiorri, sono documentari che in questa fase sono costituiti da tante parole e da pochi suoni, interviste parecchie, un caleidoscopio di interviste per informare e divulgare ai tempi in cui la radio è sovrana e principale strumento di comunicazione di massa. In questo secondo nostro appuntamento, che si intitola Intellettuali stranieri in Italia, viene raccontata l'Italia come scelta di vita per gli artisti che si sono trasferiti già all'inizio dei 50, se non da prima o da molto prima, come nel caso di Kurt Kramer, il pittore che a Positano aveva trovato riparo dalle ingiurie del nazismo. Nel reportage del 1953, a firma Antonello Marescalchi, lo studio dei grandi maestri del Rinascimento, l'influenza della luce e del colore, il rapporto degli artisti stranieri con la cultura italiana, con le nostre città ed architetture. Buon ascolto.
2: Intellettuali stranieri in Italia. Documentario di Antonello Marescalchi. Da Napoli, Firenze e Venezia collaborano i radiocronisti Antonio Guarino, Amerigo Gomez e Eugenio Ottolenghi.
3: Gli stranieri che vivono in Italia sono, a quel che dice la questura, più di 10.000. Gente di tutte le razze e di tutte le nazionalità che ha eletto l'Italia a proprio domicilio da anni, pochi o molti che siano. E fra questi la maggior parte sono intellettuali. Pittori, poeti, scrittori, noti e ignoti che trovano se stessi in Italia meglio che altrove. Capaci di vedere e quindi ritrarre cose e persone, fatti e atteggiamenti che noi non vediamo più o quasi. Sono quei personaggi che incontriamo ogni giorno e che scambiamo per diplomatici qualche volta, tanto acuta è la loro conoscenza del paese in cui vivono e talvolta riconosciamo a prima vista per la stravaganza del loro modo di vestire. Il documentario che vi trasmettiamo non è, né potrebbe essere con mezz'ora di tempo a disposizione, una rassegna degli intellettuali che vivono da noi e nemmeno di una parte di essi. Se della parola incontro non si fosse ormai abusato, potremmo dire che si tratta appunto di alcuni incontri, scelti non secondo un particolare criterio informativo, ma soltanto a seconda del caso. Una persona qualsiasi che viaggi attraverso l'Italia e che incontri a Firenze, a Venezia, a Roma, a Napoli, a Positano, per caso, qualche straniero, tanto per usare un'espressione corrente, senza cercarlo, in un ristorante, a una festa, a un cocktail o per una strada. E sappia da un amico di chi si tratta e senta dallo straniero stesso durante una conversazione un po' superficiale, data la brevità della conoscenza, quando è venuto in Italia o perché e in che cosa e in che misura la sua permanenza nel nostro paese abbia influito sulla sua opera, sul suo modo di pensare, sul suo modo di vivere. Una serie di incontri dunque. E il viaggio cominciamolo da Napoli, con il professor Jean Pasquier. Jean Pasquier è un uomo prestante di 45 anni, a Napoli è ormai ambientatissimo. Quasi ogni settimana organizza conferenze di personalità francesi all'Istituto di Grenoble, di cui è direttore, e approfitta dell'occasione per dare squisiti e compiti ricevimenti nell'elegante sede dell'Istituto stesso in via Crispi. In quelle occasioni ci si sente un po' tutti diplomatici.
4: Sono venuto in Italia per la prima volta 30 anni fa, come studente, persuaso che la cultura italiana era il complemento indispensabile di una cultura veramente umanistica. Fu allora attratto dai grandi ricordi dell'età classica, patrimonio comune della Francia e dell'Italia. Avevo già avuto al liceo la rivelazione della poesia dantesca che aveva fatto nascere in me il desiderio di conoscere meglio il complesso delle lettere italiane, anche moderne. Quando dunque mi fu affidata dall'Università di Grenoble la missione di riaprire subito dopo la liberazione di Napoli, l'istituto francese di questa città, ebbi l'impressione di ritornare ai miei primi amori. Sono ora circa 6 anni che vivo in Italia e devo dire che non mi sento spaesato. Trovo, specialmente qui a Napoli, non soltanto nel clima, ma anche nel modo di vivere di miei amici italiani, quell'entusiasmo, quella naturalezza di cui noi francesi, gente più austera, abbiamo sempre una specie di nostalgia. All'incontro, credo che non sia inutile rivelare ai studenti italiani con i quali siamo in continuo contatto con quale difficoltà si vive e con quale applicazione si lavora in Francia. Devo aggiungere che questa diversità, o più esattamente questo carattere complementare del temperamento francese e italiano, si attenua nel parallelo, diciamolo pure, tra Napoli e una città del sud della Francia come Marsiglia. Nell'una come nell'altra c'è un'atmosfera mediterranea, un'unità geografica molto appariscente per un francese che ha molto vissuto sulle rive del mare Latino.
3: A Positano c'è Kurt Kramer, il pittore Kurt Kramer. Ha 41 anni e vive in Italia da 20. È paralizzato a tutte e due le gambe. L'incidente gli accadde molti anni fa mentre nuotava nelle acque dell'isola d'Ischia. Un attacco di paralisi infantile. Vive in una casa di due stanze sul lembo orientale della spiaggia di Positano, assistito dalla madre. Le pareti della casetta ricavata nella roccia sono ricoperti di quadri ultramoderni.
5: Io credo che già dall'inizio, dai miei inizi, ero veramente inclinato verso un mondo piuttosto latino. Credo che nel mio sangue ci sia anche parecchio sangue latino, ma l'Italia certamente ha confermato e accentuato queste inclinazioni naturali. Non sono mai stato, neanche nei miei inizi, un artista prettamente nordico, così che l'Italia non solo non mi ha potuto nuocere, ma mi ha potuto fornire molti lezioni direttamente utili per me. Sono venuto quando avevo 21 anni, non esattamente per la nostalgia del sud, ma anche per merito di Hitler, che chiudeva le mie prime esposizioni, che proprio in quel periodo, nel 1933, avevo. E come era l'Italia il paese più facile per entrarci e per rimanerci, ho scelto l'Italia. Sono andato prima a Ischia, sono stato a Sant'Angelo, un po' dappertutto sull'isola, e vivevo fra Firenze e Ischia, 6 mesi là, qua, 6 mesi là. Quando iniziò la guerra, mi sono ricordato di Positano, che aveva un'aria così ben protetta. E, come i fatti hanno dimostrato, era anche veramente ben protetta. Non solo, ma l'ambiente era talmente gentile che è stato abbastanza facile passare questi anni difficili per molte ragioni, in un modo che spesse volte era toccante da parte della popolazione, da parte delle autorità. E veramente devo a questi anni dal 33, a questi anni difficili, dal 45 fino al 50 circa, finché relazioni normali erano ristabiliti col mondo, devo molto a questa gentilezza della gente, la gentilezza che mi sembra una cosa prettamente positanese, perché mai l'ho incontrato, per esempio a Ischia o in altri luoghi del sud, che questi anni sono diventati molto importanti. Non solo in un senso artistico, ma anche in un senso semplicemente umano.
3: Roma. Ci abita in questi tempi Monica Mann, la figlia di Thomas Mann. È schiva nel parlare al microfono. Ha vissuto a lungo in America e quando era lì scriveva dell'Italia. A Roma ha scritto ultimamente un breve componimento poetico.
6: Ho sognato di volare su Roma come se fosse un uccello. I miei versi sono le impressioni di quel volo. Un potpourri di cose, di persone, di colori, di suoni, visti e sentiti dall'alto. E ho sperato di dipingere un po' Roma. Sie trugen mich hinweg, meine Träume, über Kuppeln, Bäume, Paläste und Gärten. Durch den blauen Äther sah ich bunt mit großen Bärten die heiligen Väter spazieren. Ich sah Minister in glänzende Wagen steigen, Leute mit knurrenden Mägen sich verneigen. Ich sah Katzen zwischen antiken Säulen auf Sonnenstreifen und ein paar Sachsen in stiller Kathedrale sich bekeifen. Ich sah einen blühenden Mandelbaum vor einer Cäsarfigur. Ich sah einen Marmorraum mit einer goldenen Sonnenuhr. Ich sah köstliche Herren und Damen im Stehen Kaffee trinken, aus grünem Saal jemand nach einer Kutsche winken. Ich sah dicke, schwarze, müßige oder eilige Menschenhaufen. Ich sah eine elegante Römerin einen silbernen Heiligen kaufen. Ich sah Motore wie Raketen durch die Straßen schießen. Ich sah in schönen Kirchen beten und die Augen schließen. Ich sah 40 Matrosen in der Sixtinischen Kapelle. Ich sah einen Koch Mimosen auf einer Tiberwelle. Ich sah kleine Pferdewagen auf enormen Plätzen. Ich sah einen Konditor Torten tragen. Er lief in großen Sätzen. Ich sah helle Obeliske in den klaren Himmel steigen. Ich sah einen mageren Jüngling unter einem alten Tore geigen. Ich sah auf einer Renaissance-Terrasse zwei junge Wäscherinnen krakeelen. Ich sah in einer Spelunkenkasse. Ich sah in einer Spelunkengasse einen Raphael. Ich sah viele Amerikaner vor einer Venus stehen. Ich sah von Vatikane feuerrote Tücher wehen. Ich sah Priester vor Mikrofonen, Nonnen vor Schreibmaschinen. Ich sah Päpste mit Kronen und steinernen Mienen. Ich sah eine summende alte Bettlerin sich an Leute drängen. Ich sah Glocken schwingen zu lauen Klostergesängen. Ich sah lustige Dilettanten Verdi schmettern. Ich sah Restauranten an Barockfassaden klettern. Ich sah Ausländer jeder Schicht bei Aperitiven. Ich sah bei geweihtem Licht die herrlichen Perspektiven der lärmenden heiligen Stadt Rom. Und meine Träume trugen mich hinweg, hinweg übers bläuliche Pinienland und ewige Trümmer. Die etruskischen Gräber lagen im Abendschimmer, winzige Schafe weideten nah und dort die stumme Ferne.
3: William Denby lo incontrate a Roma da Otello all'ora di colazione e nelle altre ore in Piazza di Spagna o al Caffè Greco. Se ha da lavorare sparisce in casa, ai prati. Ha scritto Festa a Beetle Creek, pubblicato in Italia prima che in America.
5: Sono arrivato in Italia durante la guerra. Come soldato americano ero nel servizio di trasporto e così avevo molte possibilità di vedere il paese. Ero innamorato al primo visto, si potrebbe dire. In quell'epoca avevo pochissime licenze, però ogni volta che potevo lasciare il campo andavo in uno di quei piccolissimi paesi che si trovava al cima delle varie colline. Ero soddisfattissimo del primo incontro con l'Italia, ma quel primo incontro era troppo breve e dovevo tornare. Così, in quei 2 anni che stavo in America, per laurearmi in lettere, pensavo sempre dell'Italia, volendo sempre di tornare al più presto. E la sensazione che avevo provato dopo essere tornato, l'ho provato ogni volta che sono rientrato in Italia. Che cos'è questa sensazione? Non l'ho mai capito. Ma ogni volta che vado, per esempio, a Salisburgo, in Austria, e
7: passo le Alpi e rientro in Italia e vedo, non so, le persone, come si chiamano quelli che lavorano ai treni, tutto una cosa diversa. Mi sento come, non so, di essere proprio tornato a paese mio. Mi domandano spesso se uno scrittore, un romanziere, può vivere all'estero e può continuare a scrivere fuori dalle sue radici. Questo non so, ma certamente qui in Italia è come se io avessi trovato mio stesso per la prima volta. Quello che ho trovato qui è il paese, sì, il popolo italiano, sì, l'umanità famosa italiana, sì, ma la trovata, quella cosa speciale che ho trovato qui, la cosa che ho scoperto, è mio stesso. Dovevo forse arrivare in Italia per capirmi, per guardarmi dentro, per vedermi in rapporto dell'America, del mondo, per scoprire chi sono. E non credo che io sia l'unico ad avere questa sensazione, perché quando parlo con altri stranieri che stanno qui in Italia, in qualche modo dicono la stessa cosa. Non so se gli italiani stessi si ne accorgono proprio di questo lato del loro paese. Forse no. Ma per gli stranieri, credo che sia proprio questo, la possibilità di scoprire, di penetrare, di comprendere se stesso. Perché l'Italia forse è come una persona. È una persona ricca di grandi umanità, che in cui si vede tutti i pregi, eccetera, dell'essere umano, anche i difetti. Ma una persona vivente, una persona attiva.
8: La sua permanenza qui in Italia ha avuto un'influenza sulla sua opera di scrittore?
7: Certo, in un modo strano sì, perché di sentire la lingua italiana, di pensare dalle volte in italiano, anche il cattivo italiano mio, ti dà in un certo senso un ritmo alla prosa, un modo di scrivere più ritmico, più ricco, più, come dicono gli amici intellettuali, barocco, capisci? E questo mi aiuta. Perché no, prima di venire in Italia non avevo mai pensato della prosa come una musica, quasi direi.
9: Violet Trefusis abita a Firenze, in una villa che ha ospitato nei secoli Galileo Galilei, Ugo Foscolo, Elizabeth e Robert Browning, Nathaniel Hawthorne, Franz Brentano, Henry James, Hans von Bülow e la scrittrice inglese Ouida. La signora Violet Trefusis è forse l'unica scrittrice che scriva i suoi romanzi indifferentemente in inglese o in francese. Il suo volume di memorie, Don't Look Round, edito da Hutchinson di Londra, ha avuto un notevole successo. Perché ha scelto l'Italia come suo domicilio, signora Trefusis?
10: Perché ho scelto l'Italia? Perché una persona colta ha bisogno dell'Italia come un viaggiatore ha bisogno di un visto. La conoscenza dell'Italia costituisce un visto per un intellettuale e senza quel visto il povero viaggiatore deve rimanere per forza a casa. Ci saranno forse altri visti sul passaporto, però quello lì sarà il più fondamentale. Dopo averlo ottenuto potrà andare da qualunque parte. Viene d'Italia, basta. I miei compatrioti sono sempre stati innamorati dell'Italia. Se fosse possibile un matrimonio biologico tra paesi, non c'è dubbio che l'Inghilterra sceglierebbe l'Italia. I due paesi si completano. Come mai l'Italia così antica respira la giovinezza? Non so più chi ha detto l'antichità è la jeunesse du monde. Può darsi che sia Michelet. D'ogni modo, l'Italia, così antica, avrà conservato il segreto dell'eterna giovinezza. Sua popolazione, virile e ispirata, è sempre stata all'avanguardia di tutte le scoperte. Sa meglio di tutti rinnovarsi quando le esigono le circostanze.
9: Arthur Rozinski, uno dei maggiori direttori d'orchestra del mondo, abita a Firenze da qualche anno. Egli mi ha ricevuto nella villa Lo Strozzino, ove lavora e ove è ancora convalescente di una malattia che lo ha obbligato a sospendere per qualche tempo la sua attività artistica. Anche a lui ho chiesto i motivi che lo hanno indotto a scegliere dimora in Italia, a Firenze.
11: Credo che tutti noi che abbiamo abitato e lavorato a lungo all'estero possiamo rispondere nello stesso modo a questa domanda. Ma io ho un motivo speciale per amare e prediligere l'Italia. Sono nato a Spalato e la mia prima lingua è stata l'italiano, che ora purtroppo parlo con una certa difficoltà. Io amo l'Italia e dell'Italia soprattutto Firenze. Firenze perché è la città nella quale ho diretto più opere e più concerti, anche per la radio, oltre che per il Maggio Musicale. E poi perché per un artista è la città più bella, più ricca di dolci sorprese che si possa immaginare, più riposante nei suoi meravigliosi dintorni.
9: Ma lei conta di stabilirsi definitivamente qui, maestro Rozinski?
11: Ho questa speranza. La mia attività mi porta in giro per tutto il mondo e ho casa, come lei sa, a New York e a Lake Placid. Però penso seriamente a fare di Firenze la mia sede stabile, il mio punto di partenza. Trovo il popolo italiano fra i più profondamente musicali. Essere compresi ed apprezzati in questo paese, conoscere il successo e l'approvazione del pubblico italiano costituisce per un artista la soddisfazione maggiore.
12: Venezia è sempre stata un luogo di appuntamento di artisti e di intellettuali di tutto il mondo. Lo è ancora oggi e vi si celebrano periodicamente alcuni fra i più importanti incontri dell'arte e del pensiero, come sono quelli della Biennale che abbracciano tutte le espressioni artistiche, o della Società Europea di Cultura che ha la sua sede in Venezia, o dei convegni che nella città sono indetti con grande frequenza da associazioni e organismi che si occupano di tutte le attività intellettuali. Artisti vengono non solo a fare provvista di impressioni e sensazioni, ma fanno viaggi e soggiorni di lavoro a Venezia, come altri innumerevoli fecero nei secoli passati, e ne rimangono tracce famose nell'arte e nella letteratura di ogni paese. Gli esempi anche celebri sarebbero fin troppi e troppo facili, da Montaigne a Goethe, dai romantici francesi a Shelley, a Byron, a Browning. Anche oggi non c'è, si può dire, un nome illustre di intellettuale e soprattutto di artista straniero che non ricorra fra gli ospiti di Venezia, ma sono ospiti temporanei. Quelli che hanno fissato la loro dimora a Venezia sono invece meno numerosi, e oggi pochi consacrati dalla fama. Ma forse il perché della scelta e i risultati del loro soggiorno veneziano sono altrettanto significativi e non dissimili da quelli che ebbero valore per gli ospiti maggiori del passato. A Venezia abitano alcune decine di intellettuali stranieri, in gran parte artisti. Fra costoro abbiamo avvicinato la pittrice Lotte Frumi, che è di origine cecoslovacca. Nella sua famiglia, dal lato materno, c'erano sia artisti sia medici. La sorella di lei, Gerti Cori, ha conseguito con il marito il premio Nobel 1947 per la medicina ed è professoressa all'Università di St. Louis nel Missouri. Lotte Frumi ha ubbidito invece alla vocazione dell'arte.
13: Sono nata a Praga. Il mio nome da ragazza è Charlotte Radnitz. A Venezia abito dal 1938, ma c'ero già stato più volte per soggiorni anche prolungati. Ho avuto occasione di venire per la Biennale, avendo esposto nel padiglione della Cecoslovacchia. Oltre che a Praga, ho studiato all'Accademia di Berlino e poi a Parigi. Ho conosciuto Kokoschka, Utrillo, Suzanne Valadon, Beckmann. Mie mostre sono state allestite in diversi paesi, ma in Italia soltanto più tardi. Io amo molto questo che è divenuto il mio paese, avendo sposato un veneziano. Penso che anche prima aspiravo a stabilirmi in Italia, sia per il mio lavoro di pittrice, e questo credo sia cosa comune fra gli artisti, sia in generale perché mi piacciono i luoghi, i monumenti, le persone, il loro carattere, la loro gentilezza, in generale il loro modo di vivere. Devo dire che la realtà della vita quotidiana ha corrisposto a questa mia aspettativa, a queste mie aspirazioni. Aggiungo però che a Venezia offre una realtà, direi irreale, una possibilità di evasione poetica che corrisponde al mio personale temperamento e insieme rende più facile il mio lavoro di pittrice. Come hanno riconosciuto diversi critici d'arte, io ritengo di non aver subito un'influenza apprezzabile da parte degli artisti italiani contemporanei, sia che questo sia un bene, ossia che non sia un bene. Ma è certo che la dimora in Italia ha dato un apporto considerevole alla mia attività, nuove ispirazioni e anche maggiori aspirazioni, in quanto la vicinanza con le grandi espressioni dell'arte non può non avere conseguenze pratiche. Per esempio, la bellezza e la serenità dell'ambiente mi hanno portato probabilmente a ricercare una maggiore bellezza e serenità nella mia opera, all'infuori di esasperate ricerche di effetti troppo crudi. Questo può essere un influsso della classicità italiana, non lo so. All'esempio del mio amico Kokoschka, ora preferisco l'esempio di un Piero della Francesca, di un Giotto, di un Tiepolo, che raggiungono la loro espressione senza asprezze stilistiche. Ma io apprezzo ogni genere di ricerca e di espressione artistica, e anche per questo aspetto Venezia è la residenza ideale, dove l'artista, pur potendo isolarsi e lavorare in pace meglio che altrove, è a contatto con ogni corrente contemporanea, con i problemi sempre nuovi dell'arte e con i rappresentanti di tutto il mondo artistico e culturale.
12: Anche un gruppo di giovani pittori degli Stati Uniti ha scelto Venezia ritenendo che, nonostante le esposizioni della Biennale, in questa città si sia meglio al riparo dagli influssi dell'arte moderna e modernissima. Senza dubbio vi sono a Venezia anche altri artisti americani, ma questi giovani fanno un gruppo a sé, sebbene si possa parlare di un simpatico sodalizio piuttosto che di un cenacolo o di una scuola pittorica, tanto sono differenti i loro temperamenti e i loro stili. Anche la loro origine è diversa, come indicano i loro nomi. Uno è oriundo tedesco, uno norvegese, uno ungherese, una cecoslovacca. Sono una decina, i più vengono da New York e abitano a Venezia da 2, 3 e anche 5 anni. Il più anziano è Edward Melkarth, di 38 anni. William Condon e Peter Ruta ne hanno 34. Gli altri sono fra i 24 e i 28. Si chiamano Leif Anderson, John Dempsey, Ruth Franken, Sally Hazlett, John Lewis, Ernest Mondoff, Paul Resica.
14: Siamo un gruppo di amici molto affiatato. Anche se i nostri temperamenti, i nostri quadri non si somigliano molto, quello che abbiamo tutti in comune fra noi, più o meno, è l'amore per l'arte italiana, per l'arte classica, che in Italia si può vedere,

0: Servono anche oggi. E le sculture, le pitture, le altre decorazioni sono al loro posto qui. Non sono pezzi da museo. Dinanzi alla grande arte italiana, noi non abbiamo quella impressione talora schiacciante che hanno molti giovani artisti italiani, i quali allora reagiscono cercando forme rivoluzionarie o il nuovo a tutti i costi. Noi reagiamo in modo diverso e semmai ci vogliamo ispirare anche ai maestri del passato, ben inteso con sentimenti moderni, con espressioni moderne e apportando un nostro contributo. Anche altri pittori americani, che da prima cercano e perseguono esperienze nuove, a un certo momento ritornano alle fonti tradizionali. Ritengo che sia preferibile, più sincero, che questo ritorno avvenga in giovane età, piuttosto che in età avanzata. Comunque, a parte questo utile lavoro di informazione e di cultura, non c'è dubbio che il nostro soggiorno a Venezia e il nostro lavoro di pittori a Venezia sia influenzato da quell'ambiente, quei colori, quella luce che hanno fatto grandi i maestri veneziani. Naturalmente i risultati della nostra esperienza si potranno vedere solo in seguito. I riferimenti, i richiami alla grande pittura del passato per ora indicano solo un nostro stato d'animo, una nostra aspirazione.
1: Questo che ha parlato è Ernest Mondorf. Chester Williams aggiunge:
2: un'altra ragione del tutto diversa nel nostro soggiorno in Italia è che qui la vita è meno cara che in altri paesi, ad eccezione forse della Spagna. Qualcuno di noi è venuto con borse di studio messe a disposizione dopo la guerra dal governo americano. Per ora non guadagniamo con i nostri quadri, come è naturale. Semmai qualcuno di noi guadagna qualcosa insegnando l'inglese, e anche altri pittori inglesi e americani a Venezia fanno lo stesso. Ma questa vita ci piace. Non siamo affatto isolati. Non stiamo solo fra noi. La maggior parte dei nostri amici sono italiani e veneziani. E a Venezia il mio amico Ernest Mondorf ha persino trovato moglie.
1: E John Lewis conclude:
3: certo, prima o poi rientreremo a casa. In patria vogliamo continuare la nostra attività, che qui si è tanto arricchita di contatti umani, di esperienze artistiche e di ogni genere. Ma a Venezia e in Italia ritorneremo tutti, e in queste città e in Italia non ci sentiremo mai più stranieri.
4: Incontri soltanto, come si era detto in principio, senza conclusioni da trarre, quindi. Soltanto alcuni incontri con qualcuno dei tanti intellettuali stranieri che vivono in Italia da anni, pochi o molti che siano.
5: Abbiamo trasmesso Intellettuali stranieri in Italia, documentario di Antonello Marescalchi. Da Napoli, Firenze e Venezia hanno collaborato i radiocronisti Antonio Guarino, Amerigo Gomez e Eugenio Ottolenghi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Tutto il rendezvous col camionista ebreo che fa la spola da London City al Pireo. Linea del ventre sudata di magia, insegne luminose insegnano la scia. Angeli alla soglia dell'ultimo bar, calcio nella pancia capo Trafalgar. Tacco spillo tra le labbra del DJ, non sei mai nuda come ti vorrei. Non so di chi sei stata amante, ma se danzi son le facce di un diamante, sembra un souvenir dell'isola felici.

pirata, traffica le armi e non ne fa mistero, mangia calentito.

scuola impastata piena di paillette. Spalma che le dune acquistano un rilievo sotto l'olio canfurato a Sarajevo. Spalma che la striscia porta l'ombelico.

son sicuro di non farmi male mentre cado dalla torre del segnale. Passo sul fondale la danza dei pinguini, sono palombari agricoltori marocchini. Hanno un dio che se li cova, che li ama. Hanno raccolto il kif, vengono dal Ketama. Fanno il giro al largo senza troppa fretta per non farsi intercettare dalla motovedetta. Batte le colonne la petroliera, batte nella notte cambio di bandiera. Lei mette sul braccio un dito di Cerone, sopra i buchi neri e qualche contusione. Mentre aspetta il carico sorride e danza.

parla noi amito, voglio accarezzarti col vetriolo, da farti capire che mi sento solo, così son sicuro mi sarai fedele, mentre cadi dalla torre di Babele. Tipo francese, il suo nome è Legione, pensa al suo passato, cade in depressione, pensa al suo presente, ci si sente male, pensa al suo futuro, vede fuoco e sale, pelle d'oca super vecchie cicatrici, lui si guarda intorno e non ha più nemici. L'alba scatta foto azzurre fra i macachi, l'ispettore sfoggia una camicia cachi. Viene dal Ciringo qualche brano soul, iridi sbarrate dentro al black coal, l'hanno ritrovata in mezzo ai serbatoi, grosso problema rintracciare i suoi.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costa.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Radio Tachetè racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: La bocca non era finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere!» disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano a quel burattino.
2: Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla seconda delle due trasmissioni che il canale dedica alla figura di Pinocchio in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzin, detto Collodi. In sigla abbiamo ascoltato un frammento di un episodio delle avventure di Pinocchio tratto dalla puntata che Marco Tesei realizzò per il Viaggiatore su Radio 1 nel 2010, perché siamo in tanti ad avere e a stare a raccontare Pinocchio per radio, soprattutto in quest'anno appunto in cui cade il bicentenario di Carlo Collodi. Se settimana scorsa ci siamo interrogati sul rapporto tra Collodi e la letteratura, oggi daremo voce ai molti che di Pinocchio hanno fornito un'interpretazione secondo la propria arte: cinema, teatro, musica, arti visive e, perché no, televisione. I più grandi fra di voi avranno capito che stiamo parlando del Pinocchio di Luigi Comencini. Se settimana scorsa ci siamo lasciati con un'intervista alla Fata Turchina, va bene, a Gina Lollobrigida, oggi facciamo parlare il regista Luigi Comencini, i suoi ricordi del mitico sceneggiato del 72 per la Rai.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere con noi... Luigi Comencini, regista cinematografico, che ci racconta i suoi incontri con gli attori.
1: Sì, io amo fare film con i bambini, credo che sono l'unico regista in Italia che ama fare film con i bambini, perché so che gli altri miei colleghi quando nascevano un bambino sono molto disperati, poi una scena con un cane per loro, quindi chissà come si parla con un bambino. Io con i bambini li trovo benissimo, anzi le cose più piacevoli fatte con i bambini. Sono diventato inconsapevolmente, senza volere, un regista specialista nei film sull'infanzia. Io ho adorato il bambino Pinocchio, perché per me, come ho già detto altre volte, ma forse mi ripeto, voglio ripetermi, quando scelgo i bambini per un ruolo non scelgo mai il bambino che sa recitare. Il bambino che sa recitare è un mostro, è un essere ignobile che non va neanche preso in considerazione. Allora cosa devo scegliere? Devo scegliere i bambini che sono quel personaggio, sia che hanno naturalmente le caratteristiche, le reazioni, la vivacità o la non vivacità, la tristezza, sono il personaggio. Quando si trattò di scegliere Pinocchio, io mi dissi, prima di tutto deve essere toscano, io non so perché, ma i bambini, i toscani sono diversi dai romani e i bambini romani sono diversi dai bambini toscani.
2: Forse perché pensavi che con Lodi toscano...
1: Sì, perché è un libro toscano.
2: L'aveva immaginato...
1: Ma Pinocchio è un libro toscano.
2: Evidentemente.
1: Poi c'è il gusto del un po' cattivo, anarchico, dello sberleffo, tipico del toscano. Capito? Lo adoro e lo considero un libro toscano. Allora andai a scegliere, andai a vedere i bambini nella zona toscana, a Firenze, a Siena, a Pisa, e l'ho scelto a Pisa. Il provino che faccio a un bambino non è mai il provino di dire vediamo se sai dire questa battuta. Persino durante il film vieto assolutamente che i miei aiuti insegnano ai bambini le battute. Al momento, quando la scena è pronta, io parlo col bambino, racconto un po' la situazione di come siamo e cerco di fargli uscire spontaneamente quella frase che dovrà dire. Perché non, il bambino non deve percepire esattamente dove finisce la realtà, dove finisce e dove comincia un gioco.
2: Altrimenti
1: deve essere un gioco. Ma voi avete. I bambini quando giocano si inventano i personaggi. I bambini 3, 4, 5 anni. Se tu li lasci solo in una stanza, un po' parlano da soli, si inventano delle cose. Cioè la fantasia deve essere come un gioco in cui lui si inventa di essere Pinocchio, ma soprattutto le reazioni di comportamento nella scena devono essere quelle che avrebbe lui stesso, non lui Pinocchio. Dunque, questo bambino venne a Roma per fare un provino e dove ho capito che andava bene è in questa scena. Gli ho detto, guarda, vedi quel ritratto, quel quadro, rappresenta la fata. Tu adesso prendi questo martello e quando io ti dico via, lo tiri contro il ritratto della fata perché la fata ti ha indispettito. Sei pronto? Sì. Motore, via. Prende il martello con un vigore incredibile, lo lancia contro il quadro, spacca in frantumi tutto il vetro e porta solo per terra. Tanto che lui ha avuto un momento di spavento, pensando di avere ceduto. Allora gli disse, ma guarda cosa hai fatto, imbecille, mi hai rotto il quadro. E lui con faccia tosta, da Pinocchio, mi disse, ma se me l'hai detto tu di farlo. Da questa prontezza nella risposta ho capito che era un bambino che andava bene. Poi tornò a fare un altro provino per vedere ancora se è sicuro che andasse bene e giravamo in un teatro improvvisati e lui stava in un camerino, stavo aspettando me. Entra l'Olobrigio per fare il provino della fata e gli dice, ragazzino, levati che mi devo cambiare. E lui le disse, non mi dai mica fastidio, sai? Allora lui dice, venendo me, disse, guarda, quel bambino è troppo maleducato, non può fare Pinocchio. E gli disse, beh, appunto, lo può fare perché è maleducato. Durante tutto il film, il bambino è stato sempre trattato malissimo da lui, perché era un bambino impertinente, giustamente, era Pinocchio. Infatti aveva un ottimo rapporto con lui, era un bambino molto intelligente. Ma questa sua strafottenza con l'Olobrigida, che posava evidentemente a Dio con lui, l'ha portata in tutto il film, ma quando si sente di più. E un giorno doveva abbracciare la fata dicendo, bambina mia, tu sei la mia bambina. E lui mi ha fatto, no, te l'abbracci te. mia mammina sta a Pisa. La mia mamma sta a Pisa. Dice, ma io non posso lasciare questo mio capinopolo e discutere, eccetera, eccetera. Allora dice, c'è la bambina, suo padre. Oh babbo, vieni un po' qua tu, abbracciala tu quella. Insomma, non c'è stato niente da fare, non ha voluto abbracciare Lorbrisa perché la percepiva come doveva essere nel film.
2: Una nemica.
1: Come quella che vuole il perbenismo, l'educazione del bambino, il ricatto morale. E lui era contro questo atteggiamento. Non c'è stato niente da fare. E quando sulla tomba della fata doveva piangere, dicendo, fatina mia, perché mi hai lasciato? Lui è stato con un trucco, il messo in doppiaggio, perché lui borbottava piangendo di rabbia. Cioè, sono contento che sei crepato. Finché lui a un certo punto non volle più girare con Lorbrigia. Allora, nella scena in cui lei appare al balcone e dice sono morta, sono qui, sono tutti morti, sono morta anch'io, aspetto la bara che viene a portarmi via, mentre lui è inseguito dai due gatto della volpe, travestiti da fantasmi con il fuoco in testa. C'era atroce poi il Pinocchio, di una cattiveria, senza pensare che la fase di una cattiveria terribile, lascia fuori esposto al pericolo. Dice, con Lorbrigia non giro mica. Allora, con pazienza, mise una controfigura da Lorbrigia nei campi lunghi per fare poi il giorno dopo senza i bambini primi piani. Non volle girare neanche una controfigura, dicendoli da capriccioso perché mi ricorda la Lorbrigia. È vestito uguale.
2: Bel temperamento, stregato.
1: Allora ci fu un dramma e disse, non fa niente, non giriamo. Disperazione della produzione, perdiamo la giornata. Suo padre diede un ceffone. Allora disse, a questo punto io non giro. Io un bambino sotto il ceffone non lo voglio. E non abbiamo girato. Il giorno dopo ha girato. Perché poi i bambini sono gli esseri più ragionevoli del mondo. Se tu li dai, se tu li tratti da pari a pari, se tu li violenti o ti infantilizzi per lusingarli, sono degli esseri non ti rispettano. Infatti l'unica chiave di comportamento con i bambini è quella di trattarli sempre come se fossero tuoi pari in età. Loro ti sono grati di questa cosa.
3: E questo era special su Radio 1 nel 78. Il Pinocchio di Comencini venne trasmesso la prima volta nel 72 in 5 episodi sul primo canale della Rai in bianco e nero, malgrado fosse stato realizzato già a colori. Se ve lo ricordate a colori è perché magari siete più grandi e l'avete visto la prima volta appunto in una riedizione. Colpì moltissimo l'immaginazione di grandi e piccini, forse anche di Bennato, che nel 77 uscirà con l'album Burattino senza fili. Ascoltiamo un suo commento a distanza, siamo su Radio 1 a Viaggio tra i grandi della canzone insieme ad Adriano Mazzoletti, 40 anni fa.
4: L'intervista è di Baba Richer.
5: E come ti chiameresti tu?
6: Pinocchio.
5: Hai preso la medicina, Pinocchio?
6: Sì, certo.
5: Non è che dici le bugie, vero?
6: Io non dico mai bugie.
7: Quello che abbiamo appena ascoltato è il sonoro in anteprima del nuovo film d'animazione di Enzo Dalò, autore di pellicole deliziose, piene di fantasia e poesia, delicate e acute, non prive di messaggi importanti. Bastino ricordare due successi, quali La gabbianella e il gatto e Opopomoz.
8: Opopomoz, it's just the blues, it's just the name.
7: E quello a cui sta lavorando ora è un nuovo Pinocchio. Le prime immagini viste ci regalano ancora un piccolo gioiello, tutto sui colori del blu intenso, rosso, giallo, con disegni bellissimi. Un Pinocchio con la sua giacchetta a bolli, pantaloncini bianchi, travolto da avventure fantastiche più grandi di lui, da incontri magici come con la fata turchina, pericolosi come con i perfidi il gatto e la volpe, il terribile mangiafuoco, lucignolo, l'affettuoso Geppetto. Insomma, c'è proprio tutto in quei pochi minuti che abbiamo visto e bastano già per entusiasmare. In realtà questo è un vecchio progetto, in origine pensato per la televisione e ancora oggi in cerca di produttori, come ci spiega proprio Dalò.
4: La mia intenzione è quella di riprendere in mano il progetto, un progetto finanziato nella ricerca da Rai Fiction, e di a questo punto muovermi, cercare un produttore o dei produttori in modo da cominciare a montare una produzione e quindi trasformare questo progetto in un film.
7: Il Pinocchio di Dalò come sarà?
4: Il mio progetto si avvale intanto di un collaboratore di grande qualità e di grande fama, che è Lorenzo Mattotti, un autore stimato e conosciuto in tutto il mondo per le sue tavole, per le sue illustrazioni, che ha dipinto degli scenari meravigliosi e dei personaggi bellissimi per questo progetto. Dopodiché il discorso è sempre lo stesso: bisogna riuscire a interpretare una storia, a personalizzarla il più possibile, quindi a vederla con i miei occhi e attraverso i miei occhi cercare di raccontare un burattino che Collodi descrisse in maniera particolare. E soprattutto, in fondo, questo burattino è un po' il bambino in una società di adulti, è un po' l'orcio di terracotta in mezzo al ferro e al cemento, è qualcosa di fragile che non viene compreso da una società a lui estranea, e questo spiega il suo desiderio di identificazione e quindi il suo desiderio di diventare bambino, che corrisponde poi al desiderio di ogni bambino di diventare adulto per sentirsi integrato e riconosciuto in questa società.
9: Pinocchio, guardati!
10: Guardati! Oh, sono diventato...
7: In qualche modo Collodi, attraverso la sua scrittura, arrivò a parlare di diversità in anni in cui ancora non se ne parlava, perché in fondo Pinocchio non è nient'altro che un diverso. È un ragazzino trasgressivo, è un ragazzino che si fa in qualche maniera raggirare per seguire le sirene.
4: Il Pinocchio è un grande ingenuo, è un ragazzino che pretende di essere umano, nel senso che pretende di essere astuto, perché vede attorno a lui tutto un mondo di astuti, però in fondo è un grande ingenuo e ci casca sempre. Il gioco è anche quello. Io credo che bisogna rileggere il Pinocchio in una chiave ironica. E poi c'è la Toscana, la Toscana del dopoguerra, della fine del secolo, dell'Ottocento, la Toscana affamata, con tanti problemi. Il Pinocchio impersonifica la fame in qualche modo. In tutta la storia lui cerca cibo, e quando non cerca cibo è qualcuno che cerca lui per mangiarlo. E poi questo ipercinetismo che il burattino ha, corre sempre a destra, a sinistra, sbatte contro i muri. Sono tanti temi che vanno affrontati e raccontati per ricostruire un Pinocchio che sia collodiano, quindi italiano, quindi di matrice, di radice culturale italiana, ma nello stesso tempo che sia attuale. Un personaggio in cui i ragazzi di oggi possano identificarsi.
7: Quindi fedelissimo all'epoca, o invece il Pinocchio di Dalò sarà rapportato ai giorni nostri? In fondo i ragazzini sono dei Pinocchi anche oggi.
4: Quello che io voglio fare, è proprio per attualizzarlo e per permettere più facilmente l'identificazione, è quella di raddoppiare l'identificazione, possiamo dire, perché non solo abbiamo il diverso bambino in un mondo di adulti, ma abbiamo anche il diverso burattino in un mondo di adulti, e quindi una doppia diversità ancora più difficile da superare.
7: E questa può essere ancora più attuale, perché in un mondo in cui ormai si è tutti omologati la diversità è ancora meno accetta.
4: Anzi, quello che a me piacerebbe far uscire fuori nel film è l'orgoglio della diversità, che poi abbiamo già fatto con la gabbianella e il gatto, quando la piccola gabbianella diventa grande e se ne vola con i suoi simili. Quindi in fondo poi è un modulo che forzatamente si ripete, perché viviamo in una società in cui il diverso non ha uno spazio fino a che non cerca di omologarsi, e questa è una cosa che non mi è mai andata a genio.
7: Chiudiamo con una battuta di Dalò, poetica come sa essere lui, un suggerimento a come si può vivere meglio. In fondo anche il cinema d'animazione aiuta, no? Aiuta a crescere, aiuta i grandi a ricordarsi come si era quando era bambino.
4: Esatto, il cinema d'animazione in qualche modo ci dà la possibilità di volare senza ali. Io vorrei che il cinema d'animazione mantenesse per sempre questa componente poetica che ci permette di andare sopra le nuvole e guardare il mondo dall'alto con il sole che ci scalda, mentre sotto le nuvole lo rendono un po' più grigio.
7: E speriamo davvero che il sole di un produttore possa illuminare presto il Pinocchio di Enzo Dalò, che siamo certi sarà simpatico e appunto pieno di poesia.
3: E questa era Baba Richerm, che abbiamo ascoltato dopo Bennato su Radio 1 nel 2005, un'intervista al regista Enzo Dalò sul suo film d'animazione Pinocchio, che al tempo era ancora in fieri e che avrà una gestazione molto lunga. Esce infatti nel 2012 e in memoria di Lucio Dalla, che ne aveva curato la colonna sonora e prestato la voce a un personaggio. Come dicevo, le arti corrono quando si parla di Pinocchio. Nel 2002 intanto era uscito il Pinocchio di Benigni, quello di cui è regista e co-sceneggiatore insieme a Vincenzo Cerami, e quello in cui fa la parte di Pinocchio. Parecchi anni dopo sarà ormai Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone, film sul quale vi propongo un servizio molto interessante di Richerm e D'Olivo a Sharada su Radio 1 nel 2019, con interviste perciò a Garrone, a Benigni, a Gigi Proietti, Fiammeggiante Mangiafuoco, a Rocco Papaleo nella parte del gatto, Massimo Ceccherini che è la volpe e firma la sceneggiatura insieme a Matteo Garrone.
11: Matteo Garrone ha presentato il suo Pinocchio, film attesissimo che il regista inseguiva da anni. La pellicola, nelle sale da giovedì prossimo, è coprodotta da Rai Cinema e vanta un cast ricchissimo che riunisce sullo schermo Roberto Benigni nei panni di Geppetto, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e il giovane Federico Jelapi. Baba Richerm e Antonio D'Olivo li hanno incontrati.
12: Avevo pensato di fabbricargli con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno.
7: Pinocchio di Matteo Garrone è un film carico di suggestioni, poesia, sentimento, con qualche vena dark, originalissimo, ma fedele alla tradizione di Collodi, al quale il regista rende omaggio con un film grandioso, con immagini che evocano i quadri dei macchiaioli e che raccontano l'anima dei personaggi.
13: E sono proprio loro a condurci per mano nell'avventurosa storia del burattino che voleva diventare bambino.
14: Voglio essere un burattino, voglio diventare un bambino come tutti gli altri.
13: I suoi incontri più divertenti, appassionanti, spaventosi, carichi di metafore, allegorie, messaggi importanti. Il fantasioso mondo di Collodi e del suo Pinocchio nel bellissimo film di Garrone prende vita con forza, potenza e magia.
15: Un giorno all'altro, da un minuto all'altro.
7: E ritroviamo proprio tutti i personaggi che ben conosciamo, oltre a Pinocchio, il piccolo Federico Jelapi, Geppetto, uno straordinario e struggente Roberto Benigni, il gatto e la volpe, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, il grillo parlante, Davide Marotta, Mangiafuoco, Gigi Proietti, la fata turchina, la lumaca, in una girandola di fantasmagorie. Infatti, molti di loro hanno fattezze animalesche antropomorfe, un lavoro straordinario di effetti visivi e di trucco.
13: Così Pinocchio è sorprendente nelle sue fattezze legnose, il viso, le mani e il corpo tutto. Sono tali grazie all'eccezionale lavoro di 4 ore di trucco al giorno, opera del 2 volte premio Oscar Marc Cuvelier. Matteo Garrone con questo film immaginifico ci racconta il suo Pinocchio, personaggio al quale è legato fin dall'infanzia.
16: Beh sì, ho fatto il primo disegno di Pinocchio, la prima volta che ho disegnato la storia di Pinocchio avevo 6 anni, quindi diciamo che è un personaggio che mi accompagna da allora. È stata una grande occasione, noi eravamo consapevoli che correvamo dei rischi, perché fare Pinocchio è sempre molto rischioso, però al tempo stesso pensavamo di poter riuscire a fare un film che potesse di nuovo sorprendere lo spettatore e fargli vedere una versione di Pinocchio diversa e al tempo stesso fedele a Collodi e alle prime illustrazioni di Pinocchio, quelle di Mazzanti. Poi è una storia così bella, che è talmente ricca di spunti visivi, di caratteri, di personaggi.
7: E c'è un meraviglioso Geppetto, che è quello di Roberto Benigni, che arriva al cuore, pieno d'amore.
17: Grazie, ma guarda, mi arriva al cuore quello che hai detto tu adesso, mi commuove, grazie. Perché se c'è questo vuol dire che insieme io e Matteo abbiamo raggiunto l'obiettivo, cioè quello di fare una grande storia d'amore tra un padre e un figlio, come dice sempre Matteo Garrone. È vero, perché una delle cose di Pinocchio è proprio questo amore immenso tra padre e figlio, divertendosi, perché gliele combina di tutti i colori e quindi è un po' tutti noi, ci riguardano. Si sente che quando si legge quella storia, tra 50, 300 anni, riguarda noi, proprio, e parla di noi, parla di ognuno di noi, parla ai grandi come padre, parla ai piccoli come il figlio. Insomma, questo quindi anche, oltre a essere un grande omaggio, come tu hai detto prima con Lodi, è un grande omaggio al cinema, è un grande omaggio agli spettatori.
13: Benigni è entrato con grande naturalezza nel personaggio di Geppetto, è magnifico come lo interpreta.
17: E sono felice che ti sia piaciuto e che tu mi dica queste cose, perché è un personaggio, è proprio il padre per eccellenza, è uno dei personaggi per un attore, diciamo, anche più meravigliosi, perché tutti al mondo sanno chi è il babbo di Pinocchio. Geppetto. Geppetto è come un nome davvero come San Giuseppe, conosciuto in tutto il mondo. E Geppetto, capito, deve prendere il cuore delle persone, deve proprio far innamorare della storia, porta tutta, è il creatore, è il padre, è proprio il babbo. Babbo, appena nasce la prima parola che dice Pinocchio è babbo, babbo.
18: Pinocchio, dai, di qualcosa.
14: Babbo.
18: Tu chi sei?
14: Pinocchio.
7: E il mangiafuoco di Gigi Proietti commuove, diverte e intimorisce.
18: Ma in effetti pochi se lo ricordano, perché la memoria collettiva, che mangiafuoco vince il suo aspetto un po' di uomo terribile, ma in effetti c'è questo secondo aspetto del personaggio. Ecco, Lodi, non è che ci siamo inventati niente, alla fine ha una generosità improvvisa, piange, addirittura si commuove vicino a quei personaggi di legno. Mi veniva in mente proprio un uomo solo che vive con dei burattini e incontra un burattino senza figli. È un personaggio abbastanza affascinante da fare, da pensare. Molto importante per me essere in questo film.
13: Cosa rappresenta per Proietti Pinocchio, la storia di Pinocchio?
18: Ma non è che rappresenti qualcosa, è una storia italiana, poverissima, quando eravamo tutti poveri. Questi personaggi li ritrovi ancora oggi.
19: Lo seminiamo, nasce una piantina, stracolma di zecchini.
7: Poi nel Pinocchio di Garrone non mancano ovviamente il gatto e la volpe, Rocco Papaleo e il gatto, losco e inquietante.
20: Ma era un'opportunità, diciamo, piuttosto rara, no? Nel nostro cinema, partecipare a un'opera così contemporaneamente realistica e visionaria, una favola. Ci siamo calati con tutto il trasporto possibile per assecondare questo grande regista di cui amo l'opera completa.
13: E Massimo Ceccherini, che interpreta la volpe, firma anche la sceneggiatura insieme a Matteo Garrone e ci confessa:
21: fra me e Matteo è scattato come una cosa d'amore, quindi di amicizia, quindi ci siamo divertiti e quindi io gli ho dato del mio, insomma ci siamo trovati bene.
7: E alla fine di questa avventura nel mondo di Pinocchio chiudiamo con Roberto Benigni, Geppetto, che ci suggerisce:
17: cosa c'è di più bello a Natale da andare a vedere Pinocchio? Se c'è la possibilità di andare a vederlo e qualcuno l'ha fatto in maniera così bella, è una cosa straordinaria. Anzi, io vi lascio perché vado proprio a vederlo. Ciao
22: Pinocchio!
3: Beh, proprio il servizio per il film di Natale, eh? Edoardo Melchiorri dal Metastudio 2, eccezionalmente, di Via Siago in Roma, per la seconda delle due puntate che il canale dedica alle avventure di Pinocchio in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi. Nella prima abbiamo già cominciato ad ascoltare le riflessioni e gli approfondimenti della professoressa Daniela Marcheschi, che ringraziamo moltissimo per aver partecipato alla nostra trasmissione, che è la massima autorità su Collodi. Vi propongo ora l'ascolto della seconda parte di intervista.
23: Siamo arrivati alla seconda parte.
24: A questo punto il sogno svanì e Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati. Ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Dette un'occhiata all'intorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna vide una bella camerina mobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante. amante. Saltando giù dal letto, trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte queste parole: la fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore. Aperto il portafoglio, invece dei 40 soldi di rame, vi luccicavano 40 zecchini d'oro tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere

gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste maraviglie che si succedevano le une alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti. «E il mio babbo dov'è?» gridò tutto a un tratto, ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore in legno, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliame, di fiori e di testine di diversi animali. «Levatemi una curiosità, babbino, ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?» gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci. «Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo», disse Geppetto. «Perché merito mio?» «Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie». «E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?» «Eccolo là», rispose Geppetto, e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e, dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza: «Com'ero buffo quando ero un burattino e come ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene!»

Abbiamo chiuso il cerco e abbiamo chiuso il cerchio, così come abbiamo cominciato questo piccolo ciclo su Pinocchio, ovvero con Paolo Poli che legge Pinocchio ad alta voce a inizio 2007 su Radio 3. Davvero tutto per oggi. Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio in compagnia di Pinocchio. Per me è anche l'ultima puntata di stagione. Mercoledì prossimo a questi microfoni ci sarà Ugo Coccia. Saluti, a presto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: '1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Thomas Hobbes, il filosofo nato gemello della paura. Perché questa singolare definizione? Perché nelle sue memorie è lui stesso a definirsi così, giacché, quando nacque il 5 aprile 1588, la madre fu costretta ad un parto prematuro per via dello spavento suscitato in lei dalle notizie che le giungevano, notizie inquietanti di un imminente sbarco sulle coste inglesi dell'imponente flotta che il re di Spagna Filippo II aveva organizzato per sconfiggere la crescente potenza marittimo-commerciale inglese, la famosa Invincibile Armada. Ma questa relazione con la paura è, se vogliamo, un po' un simbolo del suo pensiero filosofico, che si muove sul crinale stretto di antropologia e politica, che vuole guardare dentro l'uomo per capire cosa poi lo spinga a cercare nell'associazione con altri uomini il segreto della propria salvezza personale. È la paura di perdere la propria vita, un proprio avere, un proprio privilegio a muoverci verso l'associazione politica, dice Hobbes, ma è una paura che nasce in climi di conflitto fra parti, fra nazioni, fra uomini, ed è una paura che si pone come obiettivo la pace e la serenità e che, nel pensiero del nostro filosofo, trova il suo oppositore, paradossalmente, nello Stato, in quello che lui, con una metafora biblica, chiama il Leviatano, quello Stato che, con la sua istituzione e il suo consolidamento, può rovesciare il clima conflittuale di paura in un clima cooperativo di pace e prosperità, ma che, per far questo, deve ricevere qualcosa in cambio da quelli che poi diverranno i membri di quello Stato. Quel qualcosa è il nucleo centrale di una grande e innovativa teoria della politica di cui Hobbes si fa portavoce e che rappresenta il grande dono che egli ha fatto alla modernità europea e occidentale. Ma, come al solito, prima di addentrarci nel suo pensiero filosofico, andiamo a conoscerne meglio la biografia, perché, ve lo anticipo, anche qui la paura non mancherà.

Come abbiamo detto in precedenza, Hobbes nasce in pieno conflitto anglo-spagnolo, un conflitto che, assieme ad altri, segnò l'intero secolo europeo. Il giovane Hobbes studiò dapprima nella chiesa del villaggio dove nacque, poi a Malmesbury e poi a Oxford, dove prese il baccalaureato in arti. Si iscrisse poi a Cambridge, ma non seguì i corsi perché, nel frattempo, era stato segnalato da un suo vecchio professore come precettore del figlio di un barone, William Cavendish. Il rapporto con questa famiglia segnò tutta la successiva vita lavorativa di Hobbes. Questi, infatti, dapprima si era dedicato alla traduzione di classici latini e greci in lingua inglese. Famosa è la sua traduzione del capolavoro di Tucidide, La guerra del Peloponneso. Ma, grazie a un viaggio istruttivo formativo in Europa, in cui aveva accompagnato il suo giovane precetto, secondo la moda dei grand tour dei giovani nobili inglesi, venne a conoscenza degli innovativi metodi scientifici e filosofici del continente. Incontrò Galilei e, soprattutto, padre Marino Mersenne, il cui cenacolo intellettuale, l'Accademia Parisiensis, si può dire fosse il vero e proprio centro di diffusione del nuovo metodo filosofico, oltre che un importante centro di dibattito e confronto. Questi stimoli lo motivarono a progettare un'opera che trattasse, sistematicamente, la triplice dimensione in cui gli uomini, si può dire, siano avvolti. Il loro essere, cioè, corpi, uomini e poi cittadini. Fisica, antropologia e politica, insomma. Secondo un approccio coerente con il meccanicismo in voga nella fisica del tempo. Quando però Hobbes nel 1637 tornò in Inghilterra, trovò un paese denso di conflitti sociali e sull'orlo della guerra civile, che poi avvenne effettivamente e per quasi 10 anni, dal 1642 al 1651. Re, Parlamento, Chiesa d'Inghilterra, riformatori religiosi, grande aristocrazia agraria, piccola nobiltà di campagna, borghesia commerciale e manifatturiera, contadini, lavoratori alla giornata poveri e vagabondi. Il livello di tensione era tale da aver superato di gran lunga il livello di guardia. I motivi vertevano, in estrema e brutale sintesi, sulla questione religiosa che già in precedenza aveva portato al distacco della Chiesa inglese da Roma e sul modo di governare il Regno d'Inghilterra fra Parlamento e Re. Hobbes, proprio in quegli anni, aveva pubblicato un'opera, The Elements of Law, che affrontava proprio queste problematiche, esponendo però in una modalità risolutiva che nel 1640 non poteva essere apprezzata dai parlamentaristi che in quel momento stavano affermandosi. Quindi si sentì in pericolo, la solita paura che lo accompagnava fin dalla nascita, e fuggì a Parigi, dove trovò rifugio umano e intellettuale ancora nel circolo di Mersenne. Qui discusse anche la filosofia di Cartesio, esponendogli una serie di obiezioni, anche molto puntuali e puntute. Parigi poi divenne una specie di porto sicuro per tutti quei sostenitori inglesi della fazione del re, che scelsero l'esilio piuttosto che vedere l'affermazione della parte avversa. Ciò riportò in auge il pensiero di Hobbes e anche il suo rinnovato impegno politico. Così fece ripubblicare le sue opere e iniziò a tradurle dal latino all'inglese, sì da garantirne una maggiore diffusione, e soprattutto iniziò a lavorare in inglese a quell'opera che doveva presentare la sua specifica teoria politica del governo in relazione alla crisi che la guerra civile aveva messo in atto, il famoso Leviatano, che apparve poi nel 1651, lo stesso anno in cui si concluse la guerra civile inglese con la vittoria dei parlamentaristi a Worcester. Inoltre Hobbes venne assunto come istruttore di matematica del principe di Galles, il futuro re Carlo II Stuart. Il Leviatano contiene la formulazione più matura ed esplicita del suo pensiero politico e, se vogliamo, trova il suo simbolo più eloquente proprio nell'incisione che appare in prima pagina. Un corpo, costituito da piccole figure di esseri umani, di un gigante coronato, con in mano una spada e un pastorale che torreggia
dietro delle colline che sovrastano un paesaggio urbano. Paradosso dei paradossi, quest'opera creò dei problemi a Hobbes anche a Parigi, dove dovette subire l'ostilità tanto dei suoi connazionali realisti anglicani, quanto dei cattolici francesi. Ciò lo convinse a chiedere aiuto e protezione al governo rivoluzionario inglese, che gli consentì di tornare in patria, alla corte dei Cavendish, ma a patto che si ritirasse a vita privata. Durante questi anni si occupò prettamente di questioni filosofiche teoriche, che lo portarono ad aspre dispute su temi teorici, appunto, quali il libero arbitrio, il metodo d'indagine in fisica, lo statuto della geometria e il ruolo pubblico dell'Accademia. Quando il suo vecchio allievo, Carlo, venne incoronato re, si ricordò di lui e lo chiamò a corte e gli fece assegnare una pensione, così da garantirgli una serena vecchiaia. Serena però nemmeno tanto, dato che passò gli ultimi anni di vita nella paura, ancora lei, di una condanna per eresia per via delle tesi materialiste presenti nelle sue opere.

0: La teoria politica di Hobbes parte da una particolare interpretazione del dato fattuale. Una guerra civile polverizza i legami sociali degli uomini, a cui allora non resta che affidarsi a una forza artificiale che li possa proteggere dal rischio individuale di morte, incorporandoli nella categoria rappresentativa di popolo e governandoli per assicurar loro quella pace negata dalla guerra civile. Questa, una guerra del cittadino contro il cittadino, nasceva da un duplice errore: la politicizzazione della religione e la sacralizzazione del potere. Per Hobbes, invece, una fede non deve essere tradotta in azioni e concezioni politiche, mentre la sovranità del potere non deve essere fatta derivare da una investitura divina. L'istituzione di una associazione di cittadini dotata di potere è l'esito di un patto artificiale fra individui originariamente e singolarmente dotati di sovranità, che decidono per un certo interesse di cedere questa sovranità a una istituzione artificialmente costituita al fine di garantire a questi stessi cittadini pace e serenità, evidentemente messi in pericolo dall'assenza di questa stessa istituzione. È il patto il solo fondamento giuridico di ogni forma di comunità, ci insegna Hobbes. E il patto è una costruzione umana, non divina. Al di fuori di ciò non c'è un popolo, ma solo una moltitudine di individui che, al massimo, crea aggregazioni occasionali, senza una precisa volontà politica. Per Hobbes, la politica trova il suo fondamento nella costituzione antropologica dell'uomo e quest'ultima, a sua volta, nei meccanismi psicofisici che regolano la natura umana. Per natura, l'uomo non ha alcun intrinseco attributo associativo. Suo scopo è, ciecamente, la prosecuzione di quei moti meccanici che lo tengono in vita. E, rispetto ad esso, tutti gli uomini sono uguali, nel senso che ognuno è determinato da questo stesso moto di sopravvivenza. A questo scopo, la ragione di cui ognuno è dotato calcola i mezzi più efficienti per garantirla. Nel calcolare, la ragione tiene in conto anche i valori, per così dire, di contesto, all'interno del quale sono presenti le possibili azioni di altri uomini, che, si sa, sono mosse dallo stesso scopo e, ragionevolmente, possono entrare in conflitto con quello del singolo e quindi minacciarne la sopravvivenza stessa. Homo homini lupus, diceva Plauto e conferma Hobbes. Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Carlo Altini, professore ordinario di storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, già direttore scientifico della Fondazione San Carlo di Modena e direttore della collana Archivio Thomas Hobbes, testi e studi presso l'editore Leo Olschi di Firenze. E il professore ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti della filosofia di Hobbes, soprattutto in riferimento alla attualità di Hobbes per quanto riguarda la quotidianità, diciamo così, e per questo lo salutiamo e lo ringraziamo molto.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Hobbes si interroga sulla natura dell'uomo e, contrariamente ad altri filosofi, ricordiamo in primis Aristotele, non lo considera un animale politico, anzi sembra indicare che l'uomo è per natura un animale antipolitico. Perché Hobbes ha questa visione degli esseri umani e perché pensa che il nostro stato di natura, la nostra condizione senza un governo e senza le leggi, sia uno stato di guerra, addirittura una guerra di tutti contro tutti?
1: Ma a mio parere ci sono due questioni che qui andrebbero affrontate. Una è una questione di carattere storico, cioè contingente. Noi dobbiamo risalire molto brevemente all'epoca in cui Hobbes ha vissuto e al contesto inglese ed europeo in cui, che aveva sotto gli occhi Hobbes. È il contesto, lo conosciamo bene, delle guerre civili di religione che insanguinano l'Europa dal 1517 sostanzialmente, cioè dall'anno della riforma protestante di Lutero e che sappiamo bene hanno caratterizzato, diciamo, in momenti più o meno complicati tutto l'intero territorio europeo. Addirittura 1600, siamo nel XVII secolo, la guerra dei Trent'anni, forse la guerra più terribile che ha insanguinato l'Europa insieme alla seconda guerra mondiale in tutta la storia appunto del continente, del vecchio continente. Ecco allora che alla luce di questa diciamo ovvia considerazione, noi non possiamo diciamo, come si può dire, far finta che Hobbes non avesse sotto i suoi occhi un problema relativo a quello che oggi si definirebbe l'ordine pubblico, cioè il fatto che diciamo, l'associazione umana nasce da una serie di passioni, sentimenti, interessi che spingono in qualche modo verso il conflitto. Ma oltre a questo aspetto diciamo più diciamo, appunto storico contingente, noi non possiamo dimenticare invece l'aspetto centrale del pensiero hobbesiano, che è quello filosofico. Qui interviene naturalmente la sua polemica contro il pensiero antico, in modo particolare quello aristotelico. Hobbes in tutta la sua vita è un feroce critico dell'aristotelismo dal punto di vista della metafisica, della teologia, della morale, della politica, della filosofia naturale. Ma al di là di questi aspetti, diciamo così, più tecnici, no, in qualche modo, io credo che qui vadano sottolineate soprattutto due questioni che, dal punto di vista filosofico, appunto, che in qualche modo parlano ancora a noi oggi. Uno è il rifiuto delle utopie, sostanzialmente. Hobbes, in qualche modo, considera tutti i pensatori del passato che hanno provato a costruire teorie politiche fondandosi su criteri quali la concordia, la pace, la benevolenza, abbiano non elaborato teorie politiche, bensì appunto utopie. Ecco allora che lo sguardo hobbesiano sulla politica è uno sguardo che mira a un profondo realismo. Questo non significa cinismo, deve essere ben chiaro. Non significa partire da una considerazione dell'umano prima di ogni associazione politica. Ed è l'immagine dello stato di natura che Hobbes ci presenta e che appunto caratterizza in qualche modo come dominato da interessi umani. L'uomo di Hobbes non è un uomo naturalmente cattivo, non è un uomo peccaminoso, è un uomo che è pericoloso, perché nel perseguire i propri interessi, in primis la sua autoconservazione, instaura dei rapporti conflittuali con il proprio vicino, con i propri simili, ma ripeto, non perché sia moralmente peccaminoso, ma perché inseguendo le proprie interessi, in modo particolare, ripeto, l'autoconservazione, il conflitto è sostanzialmente dietro l'angolo. Quindi appunto uno sguardo realistico, non utopistico. L'altro aspetto è che attraverso questa immagine dell'umano come gettato, direbbe Heidegger, no? Nel mondo, un essere umano appunto che vive in uno stato di natura abbandonato da Dio e da tutti, no? Sostanzialmente, e che vive in un isolamento totale, ebbene, da questa immagine dell'umano Hobbes trarrà quella che Blumenberg avrebbe in qualche modo definito l'autoaffermazione dell'età moderna, cioè l'idea che l'essere umano costruisce il mondo a propria immagine e somiglianza sulla base dei propri interessi, sulla base delle proprie progettualità, ma a partire appunto da un contesto che non ha nulla di idilliaco, non ha nulla di paradisiaco, nulla di utopico. La condizione umana, prima di ogni azione umana, prima di ogni associazione politica, è una condizione di miseria, povertà e pericolo. Questa mi sembra la considerazione che possiamo esprimere.

questo stato di natura, cioè uno stato senza organismi artificiali di regolazione delle interazioni umane, è implicitamente sotto traccia un vero e proprio stato di guerra di tutti contro tutti, in cui è costante la minaccia di arrestare il moto, ovvero sia di perdere la sopravvivenza. È quindi uno stato in cui regna la paura, la costante del pensiero hobbesiano. Paura di perdere la vita, paura degli altri, paura del mondo, paura. È la paura, allora, il movente passionale che muove la ragione a cercare una soluzione efficiente per uscire da questo stato. La paura è una potenza vera, una potenza produttrice di politica, ovvero di rimedi razionali a questo stato che mette in pericolo la sopravvivenza. E il primo rimedio razionale è riconoscere ciò che è bene e ciò che è male. I criteri morali sono costruzioni umane e razionali per Hobbes. Bene sarà la pace e male, ovviamente, il suo contrario. La ragione allora muove gli uomini a stabilire precetti e leggi, che sono, in estrema sintesi, declinazioni della più semplice legge di natura che Hobbes definisce in questi termini. Un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione che proibisce a un uomo di fare ciò che è lesivo della sua vita. Questo istinto naturale alla sopravvivenza si fa costrutto politico e quindi via indiretta e artificiale, perché razionale, per assicurare l'autoconservazione. Da questa unica istruzione delle leggi naturali derivano delle regole che indicano una via d'uscita dallo stato di guerra: cercare la pace, rinunciare al diritto a tutte le cose, mantenere i patti e la parola data, ricambiare i benefici ricevuti, adattarsi agli altri, perdonare le offese passate di chi si è pentito, non pretendere, uscendo dallo stato di guerra, di riservare per sé un diritto che non si concede ad altri. Benissimo, però manca ancora qualcosa. Questi ragionamenti sono e rimangono individuali. Cosa mi garantisce che da queste mie scelte, razionali finché voglio, ma pur sempre individuali, poi mi consegua reciprocità? Più semplicemente, scegliendo razionalmente di istituire regole politiche di gestione dell'interazione con altri individui, sto cedendo quello che è un mio diritto individuale, quello cioè di difendere io stesso la mia vita e i mezzi necessari ad essa. Perché mai dovrei credere che anche gli altri lo facciano? Chi me lo garantisce? La risposta di Hobbes è che questa istituzione è un patto, ovvero un dispositivo collettivo di cessione collettiva di un diritto individuale. Questo patto però è estremamente peculiare, perché non è semplicemente un contratto tra uomini, bensì un patto che costituisce quello stesso gruppo di uomini come un popolo, soggetto di e a sovranità. Al di fuori del patto c'è solo una moltitudine di uomini senza identità politica, non un popolo. Al di fuori del patto non c'è ordine, perché non c'è garanzia dello stesso patto. E non c'è garanzia perché non è stato istituito alcun potere sovrano. Cedendo collettivamente un proprio diritto individuale, il gruppo di pattuenti costituisce quella persona rappresentativa che li definisce come popolo e quindi come entità politica, perché, essendone divenuto il detentore del loro mantenimento in vita, ne è divenuto il sovrano, ovvero il garante del patto. Nel patto il gruppo di individui, per usare le parole di Hobbes, diventa popolo solo quando autorizza collettivamente la cessione di quel diritto naturale all'autodifesa individuale a una entità artificiale che ne diventa il sovrano, affinché essa possa usare la forza e i mezzi di tutti loro nel modo che riterrà utile per la loro pace e per la difesa comune. Questo sovrano è lo Stato con la S maiuscola, la cui origine contrattualista e quindi artificiale non ne pregiudica la dimensione del suo potere, che, in linea con lo scopo assoluto da cui nasce, la difesa della pace dalla minaccia esistenziale dello stato di guerra,
è assoluta. Che significa tutto ciò? Innanzitutto che chi è sovrano ha concentrato in sé tutta la violenza derivante dalle minacce dello stato di natura. Proprio perché lo Stato nasce per esorcizzare le minacce di morte e per garantire la pace, deve, in un certo senso, togliere la violenza dalle mani degli individui per prenderla in sé e regolarla, depotenziandola, tramite le leggi che emette. La sovranità, inoltre, essendo esito di un contratto e non contraente, non può certo fare un torto a chi invece quel contratto lo ha effettivamente stipulato. È giudice, cioè, in senso forte, super partes, ed è dotato autonomamente di un personale burocratico che gestisce l'esecuzione del potere politico. La sovranità allora è irrevocabile, indivisibile e quindi assoluta. C'è un solo Stato. Se questo Stato diventa incapace di esercitare il potere o perché mette in pericolo la vita dei cittadini o perché viola le sue stesse leggi che regolano la proprietà dei beni, beh, questo non è un cattivo Stato, più semplicemente uno Stato in dissolvimento, uno Stato impotente. Per Hobbes, lo Stato è sovrano perché esercita il potere tramite i suoi mezzi specifici, cioè le leggi che esecutivamente regolano le interazioni fra i cittadini, sudditi dello Stato, perché espressione certificata e autorizzata dal contratto della volontà statale. Una legge quindi fissa i diritti dei sudditi e rende pubblica questa regolazione di comportamenti. Esercitare il potere significa questo, non manifestare capricci e dettami arbitrari come succede nei regimi dispotici. E la legge, in quanto esercizio del potere statale emergente dal contratto, è al servizio dei cittadini, perché è il mezzo necessario per la realizzazione del fine da cui è sorta la necessità dell'istituzione del potere sovrano, garantire la pace. La legge regola e orienta il movimento vitale in modo tale da non renderlo distruttivo. È, in questo senso, la forma corretta dell'interazione vitale non autodistruttiva.

0: Anche se molti filosofi in precedenza si sono occupati di pensiero politico, solo per fare due nomi, Platone con la Repubblica e le leggi e Machiavelli con il Principe e i discorsi, Hobbes è considerato l'inventore della scienza politica. Perché? E soprattutto perché ci riesce a fornire un'architettura dello Stato moderno che per certi aspetti tutt'oggi è ancora valida.
1: Una questione che richiederebbe probabilmente un intero seminario accademico, nel senso che è una questione, la ringrazio, molto, molto importante e davvero fondamentale. Una premessa: io non insisterei molto sul tema della scienza politica, ma più della filosofia politica. Perché, cioè, so bene ovviamente che il tema della scienza politica è una delle questioni sollevate da Hobbes e da tutto il pensiero.

empirici nel senso stretto del termine. Agli occhi di Hobbes non era questa agli occhi di Hobbes il tema della scienza era in qualche modo condizionato dalla sua adesione al nuovo metodo scientifico galileiano, che lui appunto individuava come diciamo, lo strumento per la vittoria contro la tradizione aristotelica, sostanzialmente. Ora, qui non vorrei entrare in troppi dettagli relativamente alla genesi del pensiero hobbesiano, che ci porterebbe troppo lontano, ma in sostanza, come si può dire, la proposta filosofico-politica hobbesiana, anti-aristotelica, anche sulla base di quello che abbiamo brevemente accennato nella prima domanda, sorge in Hobbes ben prima della sua conoscenza del nuovo metodo scientifico aristotelico. E qual è questa posizione hobbesiana? È appunto una posizione anti-utopistica, per come lui considerava l'utopia, cioè la visione aristotelica dell'uomo come animale socievole, no, sostanzialmente, e quindi riteneva che fosse necessario costruire una filosofia politica o scienza politica, ma ripeto, io preferirei utilizzare il termine filosofia politica, riteneva che fosse necessario creare una filosofia politica che potesse in qualche modo corrispondere a questa visione realistica dell'essere umano, appunto non condizionata da una serie di aspettative, di desideri, di, diciamo così, forme di prima comunità che invece lui considerava del tutto appunto irrealistiche. Ma al di là di questo aspetto, che appunto in qualche modo parla di una filosofia politica, non di una scienza politica, quello che vorrei qui sottolineare è davvero la grande novità di Hobbes. Hobbes davvero lo possiamo considerare uno dei fondatori della modernità, del pensiero non solo politico, ma filosofico in senso lato della modernità. In questo caso particolare, parlando di filosofia politica, noi possiamo per esempio vedere come in Hobbes il tema del contratto sociale, che è un tema ovviamente classico nella filosofia, non è che l'ha inventato naturalmente Hobbes, ma assume in Hobbes un contorno completamente diverso da quello che lo caratterizzava nei secoli precedenti. Cioè il contratto sociale che Hobbes propone come fondamento di legittimità dello Stato è su base totalmente individualistica. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo in qualche modo far risalire a Hobbes la fondazione dell'individualismo moderno. Questo è un tema che spesso e volentieri viene purtroppo trascurato, perché su Hobbes gravano le nubi dell'immagine del Leviatano, dello Stato assoluto, cioè nessuno nega naturalmente l'assolutismo del Leviatano di Hobbes, ma non dobbiamo dimenticare che l'assolutismo del Leviatano di Hobbes risponde appunto al problema delle guerre di religione, cioè al fatto che laddove ci sono stati in cui ci sono più poteri in concorrenza si determinano appunto conflitti politico-religiosi che determinano diciamo, le guerre civili a cui prima ho fatto riferimento. L'interesse di Hobbes però non è quello di dare legittimità al potere in quanto tale. Hobbes parla di una netta distinzione tra Stato per istituzione e lo Stato per istituzione, cioè lo Stato moderno sostanzialmente, e lo Stato che invece si fonda sulla tradizione. Lui parla esplicitamente e difende esplicitamente lo Stato per istituzione, cioè quello che nasce da un contratto sociale su base individualistica, cioè dal consenso. Lo Stato moderno, uno Stato artificiale che per la prima volta con Hobbes vede per esempio la prevalenza dello Stato di leggi, dello Stato di diritto, seppur minimo naturalmente, sappiamo bene che voglio dire poi Locke, Montesquieu, eccetera, eccetera, no? Vuol dire, allargheranno i confini fino a quello che noi oggi conosciamo come democrazia, no? Sostanzialmente. Ma da un punto di vista filosofico, l'architettura dello Stato moderno è già presente, totalmente presente, ed è elaborata per la prima volta in modo compiuto da Hobbes. Pensiamo, per esempio, a uno delle cardini fondamentali del pensiero democratico moderno, cioè quello della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è chiaramente hobbesiano, per la prima volta si presenta in modo compiuto in Hobbes. Ma insomma, quello che vorrei chiarire è che la filosofia politica di Hobbes, che crea naturalmente questo stato leviatano attraverso un meccanismo che in qualche modo è galileiano, no?

che appunto vuole in qualche modo contrapporsi al metodo aristotelico, in realtà è fondato su questo principio individualistico, cioè non c'è contratto sociale, quindi non c'è Stato, vuol dire, se non c'è il consenso degli individui.

0: Questo modo di intendere la sovranità del potere dello Stato permette a Hobbes di neutralizzare la minaccia potenzialmente distruttiva del conflitto religioso. L'espressione pubblica della convinzione religiosa dei sudditi, i riti, le manifestazioni, eccetera, sono sottoposti al controllo dello Stato sovrano e delle sue leggi, mentre la fede del singolo individuo è invece questione intima e del tutto incoercibile da nessuna autorità statale. C'è però un potenziale argomento circolare in Hobbes. È vero che lo Stato nasce da un contratto di cessione collettiva del diritto all'autodifesa dei singoli a una struttura rappresentativa allo Stato che da lì inizia a esercitare il potere politico di sovranità su quegli individui che da lì in poi diventano popolo, entità quindi collettiva. Ed è anche vero che lo Stato esercita questo potere solo e soltanto in maniera legale, cioè letteralmente tramite leggi. Però questo esercizio del potere, per così dire, dall'alto in basso, trova la sua piena e completa manifestazione solo nel contromovimento, dal basso verso l'alto, dell'obbedienza dei cittadini verso quel potere. La sovranità dello Stato diventa effettiva non semplicemente nella sola emanazione di leggi regolanti, bensì solo e soltanto quando a quelle leggi si dà obbedienza da parte dei cittadini, sottoposti alle leggi dello Stato, appunto. E quindi perché si deve obbedire? Non perché si obbedisca di fatto, ma proprio perché è necessaria per la piena esecuzione della sovranità del potere statale l'obbedienza dei cittadini. Rispondere a questa domanda significa confrontarsi esplicitamente con il paradosso della qualità del potere politico. Se infatti a livello di natura del potere politico è facile accorgersi che esso o è sovrano o non è potere politico. Non tutti però i poteri politici sovrani sono uguali. Ci sono quelli liberali e quelli non liberali, quelli democratici e quelli non democratici. E all'interno di questa varietà è possibile fare delle gerarchie di valore e di preferibilità, a partire proprio dal modo in cui ognuno di essi impone l'obbedienza ai cittadini. Uno dei meriti maggiori di Hobbes, uno di quelli che ce lo fa vedere proprio come un pensatore contemporaneo, è che ci mette nelle condizioni di interrogarci in maniera pienamente consapevole sul nostro status di cittadini che sono tali non soltanto perché appartengono a uno Stato e quindi sono sottoposti alla sua sovranità, ma anche perché con i loro comportamenti obbedienti, cioè rispettosi di quella legge, realizzano pienamente quella stessa sovranità che, senza di essi, sarebbe monca, o meglio, non sarebbe.
1: Per approfondire queste ultime considerazioni, poniamo altre due domande al professor Altini.
2: In questi anni si è parlato molto di Hobbes, sia durante la pandemia da Covid-19, sia più recentemente nei discorsi relativi al problema dell'inflazione, per parlare del ritrovato interventismo degli stati nazionali in molteplici questioni, dopo anni di supposta ritirata, diciamo così. Qual è però la vera concezione della libertà in Hobbes, al di là della rappresentazione spesso oleografica che se ne fa? E quali sono i diritti e i doveri dei cittadini e di chi li governa?
3: Ecco, qui appunto proseguiamo proprio sull'onda di quello che abbiamo detto pochi minuti fa. Cioè, è chiaro, la costruzione portata a termine dal Leviatano, dall'opera del 1651 di Hobbes, è chiaramente uno stato assoluto, questo non c'è dubbio. Teniamo però presente che a Hobbes interessa la questione della sovranità, non quella del governo. Lo stato leviatanico in Hobbes può essere anche una democrazia, questo deve essere chiarissimo. Cioè, Hobbes non parla dello stato leviatano come la monarchia di Luigi XIV, ora, okay? Quando pensiamo al Leviatano di Hobbes, non dobbiamo pensare alla monarchia francese, appunto, di Luigi XIV, cioè la monarchia dell'ancien regime. Dobbiamo pensare a uno Stato che fonda la propria legittimità su un contratto sociale a base individualistica che determina una sovranità assoluta, che è quella appunto dello Stato, ma questa sovranità può essere anche di tipo democratico, cioè non necessariamente esercitata da un'unica persona, cioè dal monarca sostanzialmente. Ecco perché appunto è fondamentale l'idea dello Stato per istituzione in Hobbes. Lo Stato è uno Stato artificiale che viene creato dagli esseri umani per risolvere il problema dello Stato di natura, cioè del conflitto sostanzialmente, in vista quindi della pace. Una volta costruito questo Stato, che possiamo immaginare ovviamente un uomo del Seicento di fronte alle guerre di religioni non poteva, come si può dire, in qualche modo pensare a uno Stato in cui ci fossero le libertà che, di cui oggi noi godiamo nell'inizio del XXI secolo, eh? Ma è importante il principio fondamentale è quello dell'individualismo. Quindi una volta creato lo Stato attraverso il trasferimento dei diritti e il contratto sociale, si crea una condizione politica di pace entro la quale i cittadini godono di libertà e diritti nel rispetto ovviamente della sovranità dello Stato, che però, ripeto, può essere anche una democrazia. Quello che è importante capire è che lo Stato hobbesiano è uno Stato assoluto perché vuole eliminare il conflitto al proprio interno, ma non perché vuole dominare i suoi cittadini. I cittadini poi, se leggiamo le pagine del Behemoth, per esempio, no? Comprendiamo benissimo quanto agli occhi di Hobbes fosse fondamentale, per esempio, il tema del benessere, il tema della vita agiata. Hobbes, da questo punto di vista, è il primo teorico della borghesia nascente, perché appunto considera come condizione di possibilità del commercio, per esempio, il fatto che ci sia la pace. Ma la pace, ai suoi occhi, può essere mantenuta solo all'interno di uno Stato che ha in sé tanto il potere politico, tanto il potere religioso, cioè quei due poteri che al tempo ovviamente determinavano, al contrario, le guerre civili delle religioni. Quindi sostanzialmente Hobbes è davvero il costruttore della modernità da questo punto di vista, è davvero il costruttore del pensiero liberale, un pensiero liberale che, come si può dire, appunto, in quel momento trova protezione sotto il grande cappello della sovranità assoluta del Leviatano, ma all'interno di questa condizione di pace e di appunto assenza di conflitto, gli individui, i cittadini possono e devono garantire a se stessi le condizioni per una vita agiata, di benessere, di libertà nei commerci, nelle proprie azioni, eccetera.
2: Abbiamo compreso l'importanza dell'insegnamento di Hobbes. Ma le sue teorie possono essere ancora utili a noi oggi?
3: Sono utili perché ci consentono di capire le nostre radici, le radici della filosofia politica moderna, le radici della modernità, le radici della democrazia, le radici dello Stato. È chiaro che il quadro è completamente cambiato. L'epoca globale è un'epoca nella quale gli Stati, per come Hobbes li intendeva, hanno ancora ovviamente un ruolo molto centrale, voglio dire, se pensiamo agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, cioè comprendiamo quanto appunto gli Stati siano ancora attori fondamentali nelle vicende internazionali, ma sappiamo bene anche quanto gli Stati abbiano perso competenze, funzioni, nell'epoca della globalizzazione, quando per esempio pensiamo a come si svolge la finanza, come si svolgono i processi finanziari, come si svolgono i processi commerciali, come si svolgono i processi di produzione dell'industria. No? Cioè non siamo più all'interno di un contesto in cui gli stati governano su tutto, no? Cioè dalla moneta al codice penale sostanzialmente. Pensiamo all'euro, no? Voglio dire, la moneta non è più nelle mani dei singoli stati, no? Sostanzialmente. Ecco che quindi da questo punto di vista l'insegnamento di Hobbes difficilmente riesce a parlarci della contemporaneità. Certamente ce ne parla nel momento in cui andiamo ad analizzare le radici dei conflitti, questo sì, quindi le questioni teologico-politiche senza dubbio. Io però credo che da questo punto di vista, al di là appunto questa consapevolezza che credo dobbiamo avere, cioè dove affonda, diciamo, la propria origine la democrazia contemporanea, e appunto questa la troviamo in Hobbes, ma al di là appunto di questo aspetto e delle riflessioni sui problemi dei conflitti, insomma dei conflitti soprattutto in aree del mondo nel quale emergono le questioni anche religiose, no? E quindi chiaramente qui riemerge il problema hobbesiano delle guerre di religione, cioè delle guerre civili di religione, no? Io credo che forse due autori su aspetti specifici della nostra contemporaneità riescono a darci un contributo di riflessione forse più attuale rispetto a quello che Hobbes può fornirci. Sul piano, per esempio, della politica estera, certamente esistono ancora appunto i leviatani di Hobbes, no? Gli stati intesi, no? Come stati assoluti. Però noi dobbiamo oggi, per esempio, confrontarci con due questioni fondamentali alle quali la teoria politica di Hobbes non ci dà una risposta, sinceramente. Penso, per esempio, alle questioni del cosmopolitismo politico, cioè, se pensiamo a quello che accade nei nostri giorni, al tema della pace, e l'altra, sempre sul piano della politica estera, è naturalmente la questione dell'ambiente. E qui cosa emerge in primo piano? La riflessione che invece Kant, da buon cosmopolita, fine Settecento, fa sul governo, diciamo, delle relazioni internazionali. Insomma, è chiaro che l'ONU non funziona, questo sappiamo bene, ma oggi, se vogliamo governare questo tipo di problematiche che appunto attraversano i confini degli stati leviatanici, non possiamo chiedere a Hobbes una risposta, la dobbiamo semmai chiedere in questo caso a Kant, cioè a colui che per primo ha pensato a una struttura sovranazionale che in qualche modo costituisse una camera di compensazione, capiamo bene, nei nostri giorni non può essere che globale, e quindi che riguardi appunto il governo delle relazioni internazionali dal punto di vista della pace e il governo delle relazioni internazionali dal punto di vista della tutela dell'ambiente e del rispetto delle risorse naturali, perché sono questi forse i due maggiori problemi che abbiamo sotto gli occhi oggi dal punto di vista della politica internazionale. E qui credo che sinceramente Kant ci possa aiutare molto più di Hobbes, perché appunto lo sguardo di Hobbes è un sguardo più da politica interna, no? Sostanzialmente. Ecco, ma anche sulla politica interna, ovviamente non possiamo accusare Hobbes di tutto ciò, perché naturalmente a distanza di 4-5 secoli non poteva certo pensare a quello che oggi, per esempio, rappresentano nelle democrazie contemporanee i social network, no? Ecco, da questo punto di vista, sul piano della politica interna, credo che un tema che oggi credo sia fondamentale per appunto la qualità delle nostre democrazie, lo possiamo trovare, un tema di riflessione, possiamo trovare più in Spinoza che in Hobbes. E Hobbes, quando appunto parla della costituzione dello Stato, parla appunto della trasformazione, dell'isolamento che caratterizza gli individui naturali nello stato di natura, in un popolo che di fatto, attraverso il meccanismo della rappresentanza, costituisce la volontà popolare che è alla base dello Stato, no? Voglio dire. Ecco, Hobbes non si pone la qualità, diciamo, no, del dibattito democratico, era al di là da avvenire, insomma, ripeto, non possiamo chiedere a Hobbes una cosa che... ecco, questo invece, pur nonostante siano passati pochi anni, questo accade per esempio invece in pensiero di Spinoza. Pensiero di Spinoza che riprende pari pari l'argomentazione, la strumentazione filosofica, l'architettura giusnaturalistica di Hobbes, sia ben chiaro, cioè, ma fa fare a questa architettura un passo in avanti, quando appunto affronta il problema della vita del popolo all'interno delle democrazie. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che Spinoza ci presenta molto chiaramente una differenza tra un popolo inerte e un popolo attivo, cioè tra cittadini passivi, quelli di cui avrebbe parlato criticamente Tocqueville nel corso dell'Ottocento, riferendosi al pericolo, al grande pericolo della democrazia contemporanea, cioè il conformismo sostanzialmente, no? Quell'idea che appunto i cittadini sono chiusi nelle proprie passività e nelle proprie interessi individuali e si adattano in modo conformistico al potere dominante. Ecco, questo aspetto che in Hobbes noi non troviamo, lo troviamo invece in Spinoza, già in Spinoza, 1670, il Trattato Teologico-Politico. Cioè lì emerge chiaramente la differenza tra una democrazia sana, che si fonda su un popolo che è capace attraverso l'educazione, la formazione e quindi l'uscita dallo stato di minorità, quello che Kant avrebbe definito stato di minorità, l'uscita dalla superstizione, e quindi un popolo che riesce a creare una sfera pubblica all'interno della quale l'argomentazione, anche voglio dire, dura, no? Che può esistere una democrazia, però si svolge attraverso argomentazioni tipo razionali. E invece una democrazia che non è per nulla sana, ma che, come si può dire, assomiglia più alla tirannide della maggioranza, perché vede al proprio interno non un popolo maturo, capace di discutere, di argomentare, anche, ripeto, in modo conflittuale, seppure all'interno delle leggi naturalmente, ma vede al contrario, appunto agli occhi di Spinoza, una democrazia nella quale esiste una folla, una massa che segue, come si può dire, i propri istinti senza alcun tipo di riflessione di tipo razionale. Ecco, io credo che questa distinzione spinoziana ci parli molto dello stato delle nostre democrazie contemporanee. Quando accendiamo una televisione, quando apriamo una pagina internet, quando accediamo a uno dei nostri canali social e vediamo che tutto appare fuorché un'argomentazione razionale, fuorché un dibattito aperto, libero, fuorché un confronto tra cittadini maturi. Ecco, su questo aspetto credo che la parola di Spinoza ci aiuti a riflettere su una deriva che in qualche modo la nostra democrazia contemporanea, ahimè, ha imboccato.

Ma cosa lei che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, tu faccio sopra granite per leva tasse? Perché d'insista te gli infresco in tutto il getto e buttice con la mente le guadevisci. Che ne de tutti presi, nevi e veggi, sono grandi, grossi e piccini. E vendono fino a dopo a fianci, banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei che ti tacca.

0: Rai Radio Techete.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Da un certo punto di vista, le statistiche oggi conforterebbero così a pensare che il teatro sta in ascesa, insomma, che ha ottenuto risultati maggiori che in anni passati, quindi apparentemente un discorso sul teatro, non dico che si imponga, ma pare molto logico e ragionevole. Io credo che sia sempre abbastanza azzardato e abbastanza incongruo, però quel tanto che si attaglia al teatro, che poi tutto sommato è una cosa, è e deve essere una cosa inutile come tutti i giochi e soprattutto i giochi d'arte.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Sull'arte del gioco, prefazione a cura di Vittorio Gassman. Come si può nascere durante un festival pop e crescere poi fra un happening e l'altro. Trasformazione, da dilettanti dilettantisi a dilettanti impegnati. Paesaggio del Canavese, ovvero teatro a Chiaverano con il sindaco, la banda, le majorette, i cioccolatini e gli altri tipici prodotti locali e un regista peruviano. Cantù, storia di un teatro nato nel cantiere dei canterani e di altri mobili lombardi, vissuto dai canturini ed altri lombardi, sopravvissuto anche contro Cantù per amore di Cantù e altre ragioni. Postscriptum sulla nobiltà di un gioco, a cura di Vittorio Gassman. Un programma di Franco Quadri. Presenta Velio Baldassarre.
4: La scorsa settimana abbiamo seguito attraverso l'Appennino emiliano Giuliano Scabbia e un gruppo di suoi studenti che cercano di divulgare e rianimare alla base un messaggio teatrale. Oggi la nostra inchiesta si indirizza ai gruppi nati per generazione spontanea, in piccoli centri o comunque al di fuori delle grandi città. Abbiamo scelto quattro campioni in questo fenomeno di vitalità espresso negli ultimi anni in Italia dal moltiplicarsi dei gruppi teatrali spontanei. Qualche volta si tratta di studenti che continuano con il teatro un'attività politica. A Pisa, alcuni ragazzi del Teatro Ottica hanno raccontato a Roberto Agostini la storia del loro gruppo.
5: Venimmo fuori circa 2 anni fa in occasione di un festival pop organizzato nella provincia di Pisa. E in occasione della firma della pace nel Vietnam organizzammo un intervento un po' raffazzonato, ma abbastanza colorato a mio avviso. E questo fu l'occasione per cominciare un intervento nello spazio del teatro che andò avanti con l'allestimento di un primo spettacolo, Elogio della pazzia del Kitsch, che girò per la rassegna arte dei teatri toscani di base.
6: Penso che forse sia importante chiarire che lo spettacolo, Elogio della pazzia, nacque come risposta, diciamo, politica all'atteggiamento che la gente aveva avuto durante il Festival Pop al nostro intervento, con quell'intervento di Paolo Pinamarco. Risposta politica per far nascere una discussione in Pisa tra i gruppi impegnati politicamente, tra tutti quelli che noi definivamo i reduci delle lotte giovanili del 68-69, su un discorso sul recupero dello specifico, cioè sul lavoro teatrale, sullo specifico culturale.
5: C'era stato nel 68 tutta una corrente che tendeva a rifugiarsi nello specifico dell'azione politica in sé, non tenendo conto del lavoro da fare nel campo culturale, per cui proprio un'esigenza teorica si affiancava a un'esigenza quasi fisica di poter lavorare nel campo del teatro, quindi appunto inclinazioni personali, diciamo così, e una linea di azione che ci sembrava razionalmente dover seguire in questo ambito.
6: L'atmosfera di Pisa della fine 70 era un po' Pisa ha vissuto molte battaglie politiche in quegli anni, era la nausea del politico che noi sentivamo un po' in tutti i nostri gente della nostra stessa età, e cercavamo appunto di stimolare o di far vedere a questa gente una possibilità di impegno diverso, che non era quello politico, però sempre impegno, però impegno che poteva anche soddisfare delle esigenze di vita, di modo di comunicare tra di loro, che sentivano parallele a un tipo di discorso che non fosse solo la militanza politica. Noi sentivamo la necessità di attraversare un po' tutto gli esperimenti, tutto lo sperimentalismo di quella che può essere la scuola romana, cioè Ricci, Nanni, appunto, così via. Un po' perché ne eravamo rimasti affascinati e li avevamo espressi. Comunque sentivamo già immediatamente di sentirli come materiali, cioè di usarli rispetto a un atteggiamento di ironia che noi abbiamo complessivamente rispetto ai materiali del magazzino teatrale, ma che abbiamo complessivamente anche rispetto a noi stessi. Infatti l'ironia diventa, per noi è anche un modello di comportamento, noi in tutti i giorni ci facciamo dei scherzi atroci, forse proprio perché siamo toscani un po' questa caratteristica, però rimaniamo in questo atteggiamento ironico che un po' pervade non solo il modo di organizzare lo spettacolo, ma anche il modo di vita. E non a caso prima Gianluca parlava dei nostri rapporti con i giovani a città, cioè l'atteggiamento di antipatia di cui parlava nasce proprio dal fatto che noi molto spesso facciamo interventi in città, all'improvviso non so, arriviamo con un camioncino, apre in tuta gialla in una piazza dove ci sono tutta questa gente, compagni, e cominciamo a fare un intervento, e lo ripetiamo con delle fotografie che non vogliono avere nessuna portata grossissima, non vogliono essere cose d'avanguardia o cose rivoluzionarie, vogliono solo essere momenti nostri di sfogo pubblico, di tentativi di rompere un po' l'atmosfera di provincia che c'è in Pisa, e ci piace romperla anche usando questi modi, insomma.
4: Quella che state ascoltando, come tutta la musica usata a commento di questo numero della trasmissione, è stata ripresa dall'ultimo spettacolo del gruppo teatrale americano Bread and Puppet.
6: Rapporti interni, il nostro gruppo evidentemente non si poneva come gruppo teatrale di attori professionisti, voleva essere totale, venivamo fuori da un momento dove per noi la vita era il teatro e il teatro di vita.
4: Ed eccoci a Pontedera, meno di mezz'ora di macchina da Pisa. Il piccolo teatro di Pontedera era formato da dilettanti che agivano tradizionalmente o che sono andati gradualmente scoprendo una dimensione nuova, fino a spostarsi in blocco un'estate in Danimarca a Ølstebro a far scuola da uno dei profeti dell'avanguardia, Eugenio Barba.
0: Prima facevamo, eravamo tipo una filodrammatica, se questa è la parola giusta, che faceva certe cose e certe forme di far teatro che prendo di fare teatro avanguardista, e come tale faceva Beckett o faceva Gelderod o Ionesco o Tardieu. Questo era il teatro che si faceva negli anni dal 65 al 68-69, finché a un certo punto ci siamo accorti di essere, di non essere per nulla un teatro d'avanguardia, che non ci serviva per nulla, e ci accorgemmo di essere in fondo dei teatranti, cioè di gente che fa soltanto teatro. Decidemmo invece di fare un intervento, cioè, politico come uomini nel paese dove viviamo, cambiando totalmente le strutture. Cambiamo totalmente noi stessi insieme alle strutture che ci ospitavano, e decidemmo di non fare più il teatro in quel senso lì. A questo punto cosa facemmo? Cambiammo totalmente, decidemmo che era il momento di mettersi di nuovo, ricominciare da zero, ricominciare a studiare, e impostammo, tramite il comune che cominciava ad aiutarci, una scuola di recitazione, cosiddetta forse impropriamente, cercando un qualcosa di nuovo. Arrivavamo anche al momento degli happening, e il posto dove noi lavoravamo era venuto veramente un laboratorio, una serie di happening uno dopo l'altro tutte le sere, no? Avevamo dei temi e il gruppo che lavorava come noi arrivava fino al numero di 40 persone. Trasformava la villa comunale dove noi lavoriamo in un posto assolutamente strano e assolutamente inconcepibile per gli amministratori che per caso passassero di là la sera. Gli happening ci hanno profondamente trasformato e hanno trasformato ciascuno di noi. Nel momento degli happening lo facevamo, le nostre improvvisazioni nascevano da temi politici del giorno.
2: Le cose sono un pochino cambiate dopo il viaggio su Aosteto. Avevamo già, diciamo così, ultimato, se non le rappresentazioni dello spettacolo, però dico la fase, diciamo così, di maggiore spinta, e quando andammo su nell'agosto del 72 a Ostebro, in pratica avevamo un impatto con l'Odin Theatret, il suo metodo di lavoro e tutta una serie di esperienze che ci determinarono, direi quasi a breve scadenza, a orientare prevalentemente, sempre però non esclusivamente, la nostra ricerca in quel senso.
0: Beh, ci sono molti motivi sotto, uno di questi è che non crediamo assolutamente, e l'abbiamo fatto per scelta al momento che abbiamo smesso di fare un certo teatro, piuttosto che abbiamo smesso di fare il teatro tradizionale, e l'abbiamo fatto già in un momento della nostra vita. A poco questo ci è mutato. Da questa forma di teatro che abbiamo tirata fuori con l'ultimo spettacolo, che era Frammenti, che in fondo cercava un coinvolgimento con il pubblico, cercando di scioccarlo emotivamente, cercando di sconvolgerlo, no? Cercando di farlo partecipare, e talvolta anche, forse se vogliamo, con violenza, cerchiamo invece di analizzare questo procedimento su noi stessi. Abbiamo ribaltato il problema.
4: Anche le filodrammatiche di tradizione quasi centenaria hanno cambiato faccia negli anni 70. Ora ci siamo trasferiti a Chiaverano, Piemonte, alle porte di Ivrea.
7: Sono Francesco Brizzolara, ho 32 anni, faccio il giornalista e sono sindaco di Chiaverano da 4 anni. Il paese conta 2.150 persone, è a 5 km da Ivrea, collocato ai piedi della collina morenica della Serra, all'imboccatura della Valle d'Aosta. Un paese oggi costituito essenzialmente da persone che lavorano nelle industrie del canavese e quindi direi essenzialmente composto da pendolari, e che una volta invece era composto esclusivamente da una società, dalla più tipica società contadina.
4: Una volta la società filodrammatica di Chiaverano presentava, dopo poche prove, 5 o 6 spettacoli all'anno. Nelle ultime stagioni il rapporto si è invertito. Un solo spettacolo, provato per 6 mesi, con un ben diverso studio di interpretazione, e da replicare più volte anche fuori paese. Quest'anno il Teatro di Chiaverano è stato invitato con il nuovo spettacolo al Festival del Teatro d'Avanguardia di Chieri. La situazione è cambiata da quando anche qui si è scoperta la figura del regista. Il regista è un giovane peruviano, Julio Zulueta, che ci parla della messa in scena di quest'anno.
8: E in questo nuovo spettacolo c'è la traccia derivata da un iniziale impegno di fare il crogiolo di Miller. Poi, pensandoci sul crogiolo, si è capito che in fin dei conti non ci interessava tanto il crogiolo quanto certi valori che spuntavano in questo crogiolo di Miller. Abbiamo preso questi valori, questi interessi per noi, e abbiamo sviluppato tutta una storia diversa del crogiolo, e su questa storia gli attori esprimono dei loro pensieri. Intanto nell'opera ci sono pochissime battute in linguaggio riconoscibile, si parla in latino, tanto perché non è un linguaggio comune, è un linguaggio ormai così, direi, per elite. Poi c'è un linguaggio inventato dagli attori. La maggior parte della recita è a base dei movimenti e di suoni, e tutto questo è sorretto da una colonna musicale, da un complesso musicale sempre dei dintorni di Chiaverano, perché purtroppo, come dicevano prima, i componenti della compagnia di Chiaverano non sono tutti di Chiaverano, cioè purtroppo perché non è più l'espressione così compatta del paese, però d'altra parte è anche positivo, perché la compagnia del teatro di Chiaverano così rispecchia una manifestazione così dei dintorni del canavese. Nello spettacolo intervengono tutti, no? E infatti oltre che il complesso musicale, adopero anche lavanda di Chiaverano e le maggiore di Chiaverano, che sono prodotti anche di Chiaverano. E non solo quello, sono anche i prodotti che Chiaverano produce, cioè i cioccolatini, i tommini, che faranno parte anche dello spettacolo.
7: Quest'anno sono 17 attori fra vecchi e giovani.
8: La compagnia mi pare che siano in tutto in quanto una 35, no? 40 persone. Però la gente che andrà in giro con questo spettacolo sarà come almeno una sessantina, se contiamo la banda, le majorette, di più, 75 allora. Ecco. E qui ciò significa una spesa solamente in trasporto notevole. Per fortuna la compagnia di teatro Chiaverano non dà neanche una lira per i trasporti, né per panini, né per nulla. Ogni attore paga per se stesso la sua benzina, il suo panino e le cose personali.
4: Quarta tappa in Brianza, a Cantù, capitale del mobile. Non a caso il gruppo locale si chiama Teatro Artigiano. È l'esempio più significativo e realizzato di quelli che presentiamo. Pur mantenendo la sua struttura locale, il Teatro Artigiano di Cantù è infatti arrivato a guadagnarsi un suo ruolo e una notorietà a livello nazionale. Roberto Agostini è andato a Cantù a ripercorrere l'esperienza di questo gruppo parlando con i membri della compagnia.
9: Io sono Raffaele, sono uno studente universitario di Como. Sono arrivato al Teatro Artigiano per caso. Sono stato per un anno col Teatro Artigiano. In effetti, alla fine di questo anno devo dire che mentre da un lato mi ha abbastanza deluso il rapporto tra l'attore e il pubblico, che non sempre c'è stato, mi ha fatto molto piacere essere stato in questa compagnia, in quanto abbiamo cercato di portare avanti un discorso, penso molto originale, veramente da artigiani del teatro.
10: Io sono Peppo, sono studente, anch'io sono capitato per caso nel Teatro Artigiano. Cioè, devo dire, già dall'inizio mi aveva colpito, cioè, la situazione così di estrema serietà con cui si lavoravano. Ho trovato una compagnia di ridotto numero di persone, circa 7-8, e ho iniziato subito a recitare, infatti dopo alcune prove abbastanza brevi ma molto dense sono stato sbattuto sul palco, in una situazione molto interessante, no?
11: Io sono Sergio, all'inizio del Teatro Artigiano studente universitario, oggi bibliotecario a Cantù. Le origini del Teatro Artigiano non vanno ricercate nell'ambito di una compagnia di attori che in collaborazione con un regista e con un autore affrontano un discorso che è già teatrale, ma piuttosto nell'ambito di esigenze che alcuni amici hanno di affrontare dei temi locali. Sono esigenze di tipo socio-economico. Ho parlato di amici e non di attori. Ho parlato di amici e con questo intendo un gruppo di persone che cercano di trovare nel teatro un mezzo di affrontare alcuni temi che poi devono essere analizzati e devono essere prodotti. Cioè, il teatro evidentemente esiste come una maniera per affrontare un pubblico che diventa automaticamente verifica. All'inizio del Teatro Artigiano gli spettacoli non sono sperimentali, come magari qualcuno sostiene oggi, e non sono nemmeno di prodotti impegnati, cioè sono piuttosto una ricerca che si fa nell'ambito di Cantù per risolvere un prodotto che sarà un prodotto teatrale da proporre a un pubblico che è il pubblico locale, cioè che sono i canturini. All'inizio pertanto si trova la piccola commedia risolta in chiave satirica, e questa è la fase in cui si forma il Teatro Artigiano. in cui gli amici possono anche diventare attori, affrontando temi più seri, affrontando tematiche più impegnate, affrontando soprattutto delle poetiche che magari esulano dal contesto in cui si vive e si opera, come avviene per esempio in questa particolare fase, no? Dopo circa 5 o 6 anni che ci occupiamo di teatro.
12: Sono entrata nel teatro artigiano perché, cioè, volevo trovare soprattutto un rapporto un po' più intimo con ragazzi e ragazze della mia stessa età, diciamo, in quanto nell'ambiente di Cantù e della Brianza in genere è abbastanza difficile trovare facilmente delle persone disponibili a rapporti abbastanza aperti, no? Cioè, le persone stesse del posto si trovano male tra di loro. Figuriamoci, non so, persone come per esempio io che non sono di origine brianzola, no? Quindi il teatro, diciamo, è stato un pretesto per tentare di iniziare questo tipo di rapporti.
13: Il mio rapporto col teatro artigiano non è stato casuale, ma è stato voluto, sì, appunto agli primi inizi, da un'esigenza. Dunque, questa esigenza adesso la posso chiamare una tensione, cioè chiamandola in senso psicanalitico psichiatrico, una tensione fortissima al mio interno, che oggi come oggi è aumentata e portandomi a stati d'angoscia ed ansia. Questa tensione, ma ho trovato sfogo, fortissimo sfogo, cioè così, ma mi provocava dei rilassamenti proprio quando salivo sul palco e facevo del teatro, prima facendo delle cose, appunto, sketch, cose ridicole, poi facendo cose più impegnate. Naturalmente all'inizio il rapporto lavoro e teatro è stato abbastanza equilibrato, cioè facevo il mio normale lavoro di autotrasporti, alla sera facevo teatro e niente mi disturbava. Ma con l'aumentare, con andare avanti degli anni, aumentare gli impegni, questo crescendo di creatività teatrale, di padroneggiare lo spazio teatrale, mi ha portato a una certa situazione critica, molto critica. Mi hanno portato in una grossa critica nella situazione lavoro-teatro. Ed è ben chiaro che in queste parole intendo chiaramente che io sarei disposto in modo chiaramente limpido a fare solamente teatro, ma non solamente teatro, ma vivere anche la realtà quotidiana teatralmente in un certo senso. Cioè, non fare il teatro professionistico, questo non vuol dire niente.
4: Sergio Porro, che è il regista e l'anima del gruppo insieme a un altro Porro, Marzio, era arrivato a parlare del primo spettacolo.
11: Noi consideriamo lo spettacolo vero e proprio, che ci qualifica oramai come compagnia organica e concreta, Le Permanenti. Le Permanenti era un testo scritto da me sulla base della grande satira, quella greca, e in chiave aristofanea venivano analizzati temi specificatamente locali, in particolare il rapporto uomo-società nel passaggio, che è storicamente molto critico in Cantù, dall'artigianato alla media industria. Permanenti sono i palazzi in cui i canturini artigiani espongono il loro prodotto, ossia il loro mobile, no? Finito per i clienti che verranno ad acquistarlo. Le Permanenti è uno spettacolo che ha avuto un sacco di successo a livello di pubblico e un sacco di critica per quanto riguarda le persone direttamente interessate o coinvolte, perché quando si dice tema locale significa anche andare a ripescare quegli aneddoti che diventano significanti all'interno di un costrutto teatrale. Dopo Le Permanenti abbiamo cercato un'altra maniera di teatro, non proprio un'altra maniera, ma di sperimentare una forma diversa sullo stesso tema e sulle stesse tematiche, ossia sempre il rapporto uomo-lavoro, che questa volta però si estende, si allarga e coinvolge già il rapporto società-lavorativa, alienazione di quella che sarà la grande molla della tecnologia dell'industria del legno. Questo secondo spettacolo si intitola Parabola di L. Questa L è una L maiuscola puntata che significa tante cose. Lavoro, lira.
14: Io sono Giuseppe. Il mio rapporto tra lavoro e teatro è, in poche parole, è questo. Cioè, io lavoro alla Fonte Levissima di una catena di montaggio e per me non credo assolutamente in questo tipo di lavoro. Cioè, in 8 ore che sono in fabbrica, io credo solo ai rapporti che c'è tra me e l'operaio che ho vicino, non al tipo di lavoro. Trovo solo me stesso, appunto, nei rapporti tra il gruppo, tra i vari attori, tra noi, insomma, e cioè, esprimo delle cose che ho dentro sulla scena, nel contesto anche dello spettacolo che facciamo.
11: Le frasi sono ridotte al minimo, sono quelle essenziali, e il lavoro viene costruito sul gesto che recupera il lavoro quotidiano. I motivi di ispirazione vera sono le botteghe dei nostri falegnami, per cui entrano già come funzione teatrale, come caratteristica del teatro, lo strumento del lavoro. C'è una pialla, c'è una sega e ci sono tutti quegli oggetti che costituiscono la sostanza della società lavorativa del Canturino.
15: E sentiamo ancora Giuseppe. Cos'è che ti ha colpito di più lavorando nel teatro artigiano?
10: Mi interessa lavorare ancora nel teatro artigiano, no? Ed è stato anche quello che mi ha colpito inizialmente. È proprio l'estrema povertà, no? Con cui si realizza lo spettacolo. Cioè l'uso degli oggetti, l'uso della voce e appunto l'uso del corpo, no? Ricordando per esempio lo spettacolo Edipo Colono, che veniva realizzato con delle pietre, dei sassi, no? Oppure delle corde, un fiore, un chiodo, no? Cioè oggetti estremamente ridotti ma molto significativi, no? Cioè che acquistavano un significato preciso e allo stesso tempo erano di un'estrema essenzialità, no?
15: Sergio Porro, la tappa successiva del teatro artigiano è un classico del teatro greco, Edipo a Colono. Questa scelta non implica l'abbandono di una problematica legata all'ambiente di Cantù?
11: Quando si dice tragedia di Sofocle si esce un po' dalla tematica locale e soprattutto dal tentativo di affrontare una caratteristica che può essere quella del Canturino. Ma per quanto riguarda la risoluzione è presente ancora la caratteristica della brianza che dorme, della brianza che sonnecchia, dove Edipo compare e mette un po' tutto a soqquadro fin quando non verrà accolto dagli dèi nell'Olimpo. Edipo Colono ci offre il pretesto per misurare quelle che saranno le tematiche caratteristiche del nostro lavoro teatrale. Rapporto popolo-potere, rapporto gioia-dolore, che vengono affrontati nel lavoro successivo, che è Gli abiti nuovi del Granduca, dalla novella di Andersen, I vestiti nuovi dell'imperatore.
16: Dal castello dei tulipani, la duchessa Mignolina.

la principessa Elifa e il principe Conforte. Il piccolo Klaus e il grande Klaus.

signore Granduca, è un'ottima festa. Ci sarà fatto onore di un'altra così bella quando indosseremo gli abiti nuovi. Ha fatto chiamare a palazzo i due tessitori. Che meraviglia poter aver confezionata una tela così preziosa.

188 campagne di guerra, chi è più sagace di me? Se l'intelligenza vale il diletto, io sono colui che potrà più di ogni altro nell'ammirare la stoffa.

0: Dopo questo spettacolo, una rappresentazione sui Maya e quest'anno una commedia di Antonio Porta. Ma intanto, che rapporto si è determinato tra il gruppo e il suo ambiente?
1: La città di Cantù non ha una tradizione culturale ben precisa. La città di Cantù è un terreno assai arido, per cui 10 anni fa, quando il gruppo di amici di cui parlavo prima incomincia ad affrontare il pubblico con temi locali, fa anche un'operazione ben precisa, che è quella di smuovere un po' queste acque. Per cui direi che i rapporti con la città del prima e del dopo passano attraverso 3 fasi ben precise. Passa da una prima fase in cui non si può parlare di entusiasmo, ma però si deve parlare senz'altro di collaborazione. Ma perché? Perché c'è la novità, perché c'è la grande occasione, perché c'è la scoperta di chi sono questi pazzi che fanno qualcosa che non serve da un punto di vista economico o di produzione.
2: Hai mai visto spettacoli del Teatro Artigiano?
3: No.
2: Ma non ne conosce nessuno degli attori?
3: Sì, gli attori li conosco tutti, però come si dice, gli spettacoli non ho visto il primo forse, se mi pare, a parola di L, dopo non ho visto niente. Ho visto le prove alcune volte e basta.
2: Ma ti è piaciuto il primo spettacolo?
3: Beh, abbastanza, perché sembrava un teatro nuovo, sembrava, allora sembravano delle cose nuove che poteva piacere andare avanti. Comunque io non ho visto altro perché non mi ispirava più niente dopo.
1: Nella seconda fase, che è quella intermedia, questi rapporti incominciano un pochino ad allentarsi. Ad allentarsi nel senso che se prima quella curiosità poteva anche far sì che questa compagnia potesse essere seguita, adesso questa compagnia invece è qualcosa che va abbandonata, cioè è qualcosa che non ha più senso in Cantù, perché è finita la novità.
4: Ho mai sentito io.
5: Tu? Ho sentito qualcosa, ma non so di preciso di cosa tratta.
2: Mai visto spettacoli?
6: Sì, ho visto qualcosa.
2: E che spettacolo hai visto?
6: È di Popolono.
2: Ti è piaciuto o no?
6: Abbastanza.
2: E che cosa ti è piaciuto di più?
6: L'insieme.
2: E come mai poi non hai più visto il loro spettacolo?
6: Perché l'ho lasciato perdere così, non ho avuto più occasione di andare a vedere del teatro.
2: Ma secondo te sono importanti loro come gruppo teatrale? Sono importanti per la città in cui vivi tu?
6: Abbastanza, sì.
2: Ecco, perché sono importanti?
6: Perché qua a Cantù ci sono solo loro che fanno teatro.
7: Cioè, noi giovani di Cantù ci interessa più che altro i complessi e altri generi di musica, ma teatro...
1: La terza fase, che è quella attuale, direi che è quella più negativa, cioè noi oggi in Cantù siamo dimenticati, siamo sconosciuti, abbiamo naturalmente una presenza minima di gente che ci sostiene, che ci aiuta anche nella misura in cui può aiutarci, ma direi che l'affermazione più chiara che risponde a questo è che noi oggi, Teatro Artigiano di Cantù, che siamo riusciti anche a fare delle recite abbastanza qualificate e a raccogliere delle critiche più che qualificanti, siamo costretti a provare a Carimate, che è un paese vicino a Cantù, grazie alla cortesia di una persona che ci ospita. Questo non per aprire una polemica, ma per constatare oggettivamente l'assenza che Cantù ha nei nostri confronti, nel confronto del Teatro Artigiano. Quella Cantù che a suo tempo ci ha suggerito le caratteristiche

0: formali e strumentali della nostra maniera di fare teatro.
1: Voi lo conoscete il Teatro Artigiano?
2: No.
1: Non avete mai sentito parlare?
2: No.
1: Mai visto uno spettacolo?
2: No.
1: Come mai?
2: No, non ho mai avuto occasione, non di sentito, di saputo.
1: Ma come, c'è un gruppo teatrale abbastanza importante nella vostra città e voi non ne siete al corrente?
2: No.
1: Sì, io li ho visti quasi tutti. E il tuo giudizio sugli spettacoli? Ma il mio giudizio sugli spettacoli è così, è buono, però cioè per me appunto cioè, gli attori sono in gamba, perlomeno la maggior parte penso che sappiano fare il loro lavoro, cioè perlomeno conoscendoli anche personalmente, no? Penso che facciano teatro veramente per passione, no?
3: Qual è lo spettacolo che ti è piaciuto di più?
1: Ma forse l'ultimo.
3: Quello, cioè?
1: La presa del potere di Ivano Sciocco.
3: Lei conosce il Teatro Artigiano?
4: No, non lo conosco.
3: Ma è interessato al teatro?
4: Beh, relativamente, insomma. Conosco loro, va bene, perché sono amici, li vedo qua, so che recitano, ma non ho...
5: No, non lo conoscevo.
3: Non ho mai visto spettacoli?
5: Mai. Vado qualche volta al cinema e basta, perché ho molto da fare, quindi leggo, seguo la televisione, ma...
3: Ma questi ragazzi che fanno teatro non li ha mai visti?
5: No, non sono al corrente appunto di questa attività, no.
3: Tu conosci il Teatro Artigiano di Cantù?
6: Sì.
3: Teatro Artigiano di Cantù?
6: No.
3: Mai visto, mai sentito?
6: Mai sentito, mai visto.
7: No, non lo conoscevo.
3: Mai sentito?
7: No, sinceramente no.
3: Ma in generale ti interessa il teatro?
7: Non so di cosa parla.
3: Come non sai di cosa parla?
7: Cioè non so cos'è il teatro.

0: apparentemente un discorso sul teatro, non dico che si imponga, ma pare molto logico e ragionevole. Io credo che sia sempre abbastanza azzardato e abbastanza incongruo, però quel tanto che si attaglia al teatro, che poi tutto sommato è una cosa, è e deve essere una cosa inutile come tutti i giochi e soprattutto i giochi d'arte.
1: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Teatro Ottica di Pisa, il Piccolo Teatro di Pontedera, la Società Filodrammatica di Chiaverano, il Teatro Artigiano di Cantù e Vittorio Gassman. Interviste di Roberto Agostini, a cura di Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

Simonide, ovvero un lirico greco del VI-V secolo a.C., al centro di questo decimo appuntamento con Una poesia al giorno, Radio 2 1974-1976. Corrado Pani in conduzione, Giulio Bosetti e Luigi Vannucchi in grandissima forma alla lettura. Partiamo col campione della satira politica, ovvero Giuseppe Giusti, chiudiamo col cantore del Risorgimento, Luigi Mercantini. All'interno due poesie sui legami indissolubili, La terra per D'Annunzio, La madre per Ungaretti. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Lo chiamavano il maledetto, il toscano maledetto e anche la vipera di Pisa. A Pisa il Giusti ci andò 18enne a studiarvi legge, e questo nel 1826. Visse sempre in Toscana, tra Pistoia e Firenze, salvo qualche puntata a Milano, a riverire il padre delle lettere, don Alessandro Manzoni. «Scrive in un italiano esemplare», disse di lui il Manzoni. «Peccato che non viaggia, sa pochissimo e abbia la politica dal caffè e la religione dalle gazzette». L'epistolario tra il Giusti e il Manzoni è molto interessante per capire la dura realtà in cui si dibattevano gli scrittori italiani sotto il giogo austriaco. Fu il grande Lombardo a sostenerlo, tra i pochi, in quell'impegno della satira, così difficile e pericoloso in quei tempi. E sommi elogi ebbe in quegli anni il re Travicello, una satira diretta contro i sudditi queruli e molli e i sovrani duri e matti. Il Grossi scriveva entusiasta di lui: «Che innocente malizia quella del Giusti, che vita, che lingua, che stile». E anche il Manzoni restava incantato dalla vivacità del suo toscano, magari già pensando di risciacquare i panni di Renzo e Lucia nell'Arno. E intanto voleva sapere dal Giusti se la mirabile descrizione di quel re Travicello non alludesse per caso a Leopoldo II di Toscana, che a tutto si interessò meno che alle speranze risorgimentali degli italiani. No, no, no. «Questo re Travicello non è l'amabilissimo immobile Leopoldo II, duca di Toscana», rispose il Giusti al Manzoni. «Quando ho voluto parlare di lui, l'ho fatto senza andarlo a rimpiattare in un re Travicello». Da allora, dai tempi asprissimi del Giusti, le teste di legno non hanno smesso di piovere dal cielo e restare sempre in superficie nelle stagnanti acque della politica. E rileggendo questa satira, se ne ammira la graffiante attualità, il gusto per una vis comica, un'irrisione giammai fine a se stessa.
2: Luigi Vannucchi legge Il Re Travicello di Giuseppe Giusti.
3: Al Re Travicello, piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi. Lo predico anch'io, cascato da Dio, o comodo, o bello, un Re Travicello. Calò nel suo regno con molto fracasso, le teste di legno fan sempre del chiasso, ma subito tacque e al sommo dell'acque rimase un corbello. Il Re Travicello. Da tutto il pantano veduto quel coso, e questo il sovrano così rumoroso s'udì gracidare, per farsi fischiare fa tanto bordello un Re Travicello, un tronco piallato avrà la corona, o Giove ha sbagliato, oppur ci minchiona. Sia dato lo sfratto al re mentecatto, si mandi in appello il Re Travicello. Tacete, tacete, lasciate il reame, o bestie che siete, a un re di legname. Non tira a pelare, vi lascia cantare, non apre macello un re Travicello. Là, là, per la reggia, dal vento portato, tentenna, galleggia, e mai dello stato non pesca nel fondo. Che scienza del mondo, che re di cervello un re Travicello. Se a caso s'adopra di intingere il capo, vedete di sopra lo porta da capo la sua leggerezza, chiamate l'altezza, che torna a cappello a un Re Travicello. Volete il serpente che il sonno vi scuota? Dormite contente, costine, la mota, o bestie impotenti. Per chi non ha denti è fatto a pennello un Re Travicello. Un popolo pieno di tante fortune può farne di meno del senso comune. Che popolo a modo, che principe sodo, che santo modello un Re Travicello.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: C'è sempre un filo ideale che lega l'uomo alle sue origini, un filo sottilissimo eppure resistente, fatto di istinti e di ricordi, di misteriosi richiami interiori, di lucide nostalgie. E anche se sono liberi di temperamento, anche se sono nomadi, dovunque in qualsiasi condizione vengono a trovarsi nel corso del loro cammino terreno, tutti gli uomini restano sempre saldamente ancorati attraverso questo filo al mondo materiale e immateriale in cui sono nati. La letteratura è stata sempre testimone di tutto questo, rivelando i legami che legano indissolubilmente scrittori e poeti alla loro terra, al loro paese, alla loro famiglia. Nella produzione di ogni letterato, infatti, c'è qualche brano che, in forma esplicita o implicita, riconduce alle origini dell'autore e i riferimenti vanno sempre al di là del fatto sentimentale, giungendo spesso a denunciare autentiche matrici etniche. Anche Gabriele D'Annunzio, definito dagli esegeti del suo tempo poeta universale e uomo di mondo senza confini per i cronisti dell'epoca, quel D'Annunzio nomade e avventuroso, quanto mondano e saluttiero, è sempre rimasto legato tenacemente al mondo abruzzese contadino dove nacque e che costituì l'elemento naturale delle sue prime emozioni. L'Abruzzo, con i suoi monti impervi e brulli, con le sue campagne verdi, con le sue spiagge aride, con la sua gente più genuina, pastori con lineamenti e con un carattere che sembrano tagliati nella roccia delle montagne, e ancora contadine con la pelle abbronzata dal sole e precocemente invecchiate dalle fatiche e dai dolori, l'Abruzzo, dicevamo, è prepotentemente presente in molte opere del poeta ed è sempre vivo e significativo. Esempi di questo tipo ce ne sono molti nelle pagine di Alcione e fra tutti è particolarmente suggestivo quello dei Pastori, una lirica notissima con la quale il poeta torna idealmente fra i pecorai del Pescarese che rivede lasciare gli stazzi d'altopiano inariditi dall'estate e scendere per il litorale verso prati più accoglienti per le greggi nel dolcissimo settembre adriatico. Nel movimento dei Pastori che vanno per il tratturo antico alpiano, D'Annunzio vive le sue nostalgie e dichiara la sua origine più vera. Ecco dunque, dal poemetto Sogni di terre lontane, I Pastori.
1: Giulio Bosetti legge I Pastori, di Gabriele D'Annunzio.
2: Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuoresoli a conforto, che lungo illuda la lor sete invia. Rinnovato hanno verga d'avellano. E vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigie degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina. Ora lunghesso il litoral cammina alla greggia, senza mutamento è l'aria. Il sole imbionda sì la viva lana che quasi dalla sabbia non divaria. Isciacquio, calpestio, dolci rumori. Ah, perché non sono io coi miei pastori?
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel rapporto figlio-madre, che è forse il più importante nella vita emotiva dell'uomo, possono venire considerati due momenti ugualmente significativi, ma molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è quello dell'infanzia e dell'adolescenza del figlio, l'altro è quello dell'età adulta e della maturità, quando l'uomo guarda la madre e le vuol bene alla luce della ragione. In quest'ultimo stadio, l'affetto non più solo istintivo acquista una tenerezza nuova, fatta anche di elementi oggettivi profondamente valutati prima di venire trasformati in emozioni. Specialmente quando accade, e prima o poi accade sempre, che la madre non sia più una presenza concreta accanto al figlio, ma solo un ricordo. Molti, moltissimi poeti hanno voluto esprimere i loro sentimenti nei confronti della mamma, quelli del primo stadio e quelli del secondo, e sempre ne sono venuti fuori componimenti di toccante umanità per tutti, anche se talvolta risultavano contaminati dal facile sentimentalismo e dalla retorica. Anche Giuseppe Ungaretti ha dedicato una poesia alla madre, Maria Lunardini, proprio quando nel suo secondo momento del rapporto ne ricostruiva dentro di sé giorno dopo giorno l'immagine e l'importanza morale. Pubblicata nel 1930 nella raccolta Sentimento del Tempo, la poesia non sembra uscita dalla penna del padre dell'ermetismo ed esprime l'infinita tenerezza del figlio, la sua fiducia irriducibile in colei che lo mise al mondo e che lo condusse per mano e lo avviò per i sentieri della vita. In essa Ungaretti rivede la mamma nell'atto dell'ideale ricongiungimento con lei, oltre la parentesi terrena e con la consapevolezza della maturità si sente più che mai bambino, debole e cattivo di fronte a lei e le chiede aiuto. Le chiede che lo prenda per mano per l'ultima volta, proprio come all'inizio, e lo conduca ora verso l'eternità. Tutto questo è articolato in pochi, rapidi versi, il cui titolo è La madre.
2: Giulio Bosetti legge La madre di Giuseppe Ungaretti.
3: E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'amore, la gioia, i teneri paesaggi, la bellezza, il rimpianto del tempo che scorre e fugge via. Ecco alcune tra le componenti principali e costanti della lirica greca. Ma ad esse, come l'apparire sgomento di un'ombra improvvisa, si intrecciano a volte presenze di morte. E tuttavia, in questa grandissima stagione poetica del genere umano, la morte non è assoluto distacco, non è abbandono. Io ora piangendo non ti abbandono, canta Erinna nel suo lamento per la figlioletta morta, e Simonide di Ceo compone, per i giovani caduti nella battaglia delle Termopili, uno dei più limpidi e rasserenanti canti della poesia mondiale. Ne consegue una concezione della poesia come di un ponte gettato tra la riva della vita e quella della morte. Memorie non lamenti, dice Simonide stesso, è come si direbbe oggi una chiara dichiarazione di poetica. I vivi accanto ai loro morti, la Grecia accanto ai suoi ragazzi caduti nella medesima gloria. Salvatore Quasimodo ha reso mirabilmente la splendente bellezza dei versi celeberrimi del lirico greco. Le medesime cadenze vibrano nel lamento di Danae. È un frammento scritto forse per consolare una madre che ha perduto il giovane figlio, che si rifà al mito di Danae che piange la morte del figlio Perseo. Ma l'astrattezza del mito in Simonide diventa il canto schietto e immediato del dolore materno.
2: Luigi Vannucchi legge Per i morti alle Termopili e il lamento di Danae di Simonide di Ceo.
3: Di quelli che caddero alle Termopili, famosa è l'avventura, bella è la sorte e la tomba un'ara. Ad essi memoria e non lamenti ed elogio il compianto, non il muschio. Né il tempo che devasta ogni cosa potrà su questa morte. Con gli eroi, sotto la stessa pietra, abita ora la gloria della Grecia. Quando nell'arca regale l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae, con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: «O figlio, quale pena soffro! Il tuo cuore non sa, e profondamente tu dormi così raccolto in questa notte senza luce di cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non odi, né il rombo dell'aria, nella rossa vestina di lana giaci, reclinato al sonno il tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. Ma io prego, tu riposa, o figlio, e quiete abbia il mare, ed il male senza fine riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre, e qualunque parola temeraria io urli, perdonami, la ragione m'abbandona.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Luigi Mercantini, poeta risorgimentale per eccellenza, tutti abbiamo da sempre nell'orecchio i versi iniziali di due sole poesie. Si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti, che è l'attacco del tronfio retorico Inno di Garibaldi, commissionatogli dal generale in persona nel 1859, e «Eran 300, eran giovani e forti e sono morti», versi che ritroviamo nella famosissima Spigolatrice di Sapri. Sulla spiaggia davanti a Sapri, all'estremità meridionale della Campania, il 28 giugno 1857 sbarca Carlo Pisacane, uno dei personaggi principali del Risorgimento. Dopo 5 giorni di inseguimenti e scaramucce tra i campi bruciati e le paludi mefitiche, il comando rivoluzionario venne accerchiato e sconfitto dalle truppe borboniche. Il bel capitano, l'eroe dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro, scompare tra il fumo, gli spari e le scintille della battaglia come un martire, un redentore, un santo. La poesia riesce tuttavia a racchiudersi in un'immagine delicata e nitida, priva di toni enfatici e roboanti. Semmai, l'immagine mistica dell'eroe nobile e purissimo cancella quella del pensatore Pisacane.
2: Giulio Bosetti legge La Spigolatrice di Sapri, di Luigi Mercantini.
3: Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra, scesero con l'armi e a noi non fecero guerra. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Scesar con l'armi a noi non fecer guerra, ma si inchinaron per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lagrima e un sorriso. Li disser ladri usciti dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane, e li sentì mandare un solo grido: siam venuti a morir pel nostro lido. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovin camminava innanzi a loro. Mi fece ardita e presol per la mano, gli chiesi: dove vai, bel capitano? Guardommi e mi rispose: o mia sorella, vado a morir per la mia patria bella. Io mi sentii tremare tutto il core, né potei dirgli: v'aiuti il Signore. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare e dietro a loro mi misi ad andare. 2 volte si scontrar con i gendarmi e l'una e l'altra li spogliar dell'armi. Ma quando fur della certosa i muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi e tra il fumo e gli spari e le scintille piombaron loro addosso 1000. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti. Eran 300 e non voller fuggire, parean 3000 e vollero morire, ma vollero morir col ferro in mano, e avanti a loro correa sangue il piano. Finché pugnarvi Dio per lor pregai, ma un tratto venni men, né più guardai. Io non vedeva più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: rivoluzione del movimento operaio.
1: Guarda, guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
2: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
1: Allora, dai, dai, controlliamo.
2: Festività, 1600.
1: 1600.
2: Ma fai finta di scrivere?
1: No, io scrivo 17.400.
2: Poi mi dici a cosa serve sta roba,
1: Errore. Errore.
2: Senti.
1: Sì, che c'è?
2: Com'è il mangiare?
1: Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera non mi lasciano uscire.
2: Ma dove vuoi andare?
1: Al caffè.
2: Insomma, caffè.
1: Caffè con i compagni. A proposito, parlo sempre di me, i compagni.
2: Parlano, sei ancora un simbolo.
1: Non ci credo.
2: Sì?
1: Io sono matto, mica sono stronzo.
2: Parlano, sei ancora un simbolo.
1: E allora parlano. Parlano male perché c'è sempre il però.
2: Cos'è sto però?
1: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco,
2: sì,
1: io i compagni.
2: Senti una cosa, senti.
1: Che?
2: Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
1: E perché mi devo incazzare?
2: Io ti chiedo una cosa.
1: Parla.
2: Senti.
1: Che?
2: Com'è che, insomma, com'hai capito che stavi diventando matto?
1: Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però, a dirti la verità, io sono arrivato prima, io l'ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, madre, puttana, vigliacca reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
2: Che stranezze erano?
1: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
2: Sapevo.
1: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
2: Questo lo so.
1: A che servono tutti questi,
2: io lo so,
1: questi pezzi che fanno a milioni?
2: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore, vedi? Questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì.
1: Non è lì.
2: No.
1: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo e gli dissi: ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi impegni? Guarda che se no io ammazzo!
2: Però se io chiamo l'infermiera...
1: No.
2: E allora fai il buono, siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba?
1: Io ragiono però, se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve. Sì o no? Ho ragione?
2: Sì.
1: Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. I matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
2: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
1: Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta, pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, e di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera. Va.

0: Beh, buona permanenza.
1: Grazie, grazie.
0: Sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero.
1: Dove vai?
0: Via.
1: Veramente, sono io che devo andare via.
0: Ah, già è vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
2: Denti neri, usate dentifricio scroto pirla. Massaggio. I vostri bambini, mastina bruteata, creste di...
0: Lulù.
2: Mangia creste di gallo.
0: Quando ti ricoverano, porta le armi.
3: Il metallurgico era ormai divenuto il protagonista di film, libri e piste teatrali, e le lotte per il lavoro coinvolsero anche la condizione femminile che si stava sempre più affermando. Ma sentiamo ora un intervento di Nilde Iotti.
4: Per questa riforma del diritto di famiglia, fra le tanti momenti di rilievo che essa ne abbia uno, a mio avviso fondamentale, cioè essa costituisce di fatto una legge di attuazione della Costituzione, traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. Non ci dobbiamo dimenticare che la riforma di famiglia si è intrecciata e ha trovato momenti di stasi attraverso tutte le vicende del divorzio e poi attraverso tutte le vicende del referendum. Il fatto che, malgrado questi momenti, che sono stati senza dubbio dei momenti di grande tensione nella vita del Paese, noi siamo arrivati ad avere una legge approvata unitariamente o quasi unitariamente dal Parlamento, ritengo sia un grande fatto positivo.
3: Con il cambiamento del diritto di famiglia del 1975 stava nascendo un nuovo mondo che si esprimeva con i termini duri delle assemblee sindacali. In questo clima nacque il compromesso storico, tenuto a battesimo dal carteggio tenutosi tra il cardinal Bettazzi ed Enrico Berlinguer, il nuovo segretario del Partito Comunista Italiano eletto nel 1972.
5: Io ritengo che proprio a livello profondo i valori in cui credono i comunisti italiani e in generale tutti coloro che si richiamano agli ideali del movimento operaio, che sono ideali di libertà, che sono ideali di giustizia, che sono ideali di uguaglianza, che sono ideali di affermazione di nuovi valori umani, possano oggi più che mai incontrarsi di fronte alle storture e alle ingiustizie di cui è portatore il capitalismo contemporaneo con i valori in cui credono grandi masse di cattolici che anch'essi sono profondamente colpiti e indignati dal stato attuale della nostra società.

che ancora mi scippa da cuore solo pensieri questa gente. Noi siamo le figlie senza mamma e senza padre e senza padre.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Anche oggi, come abbiamo fatto in altre occasioni, parleremo di uno sport che ha serbato molte soddisfazioni agli atleti italiani, la scherma. Insieme con Giuseppe Delfino rivivremo l'avventura olimpica sua e quella della squadra italiana di spada alle Olimpiadi del 1960. Lei arrivò a Melbourne secondo nella spada individuale e invece a Roma si presentò come uno dei candidati alla vittoria.
1: Diciamo di sì, insomma, certamente ero già a un'età un po' avanzata, comunque era un po' la mia ultima chance.
0: Ecco, lei praticamente aveva 39 anni.
1: Sì, aveva 39 anni.
0: Senta Delfino, tutti i suoi successi in campionati del mondo e nelle Olimpiadi le avevano procurato una certa esperienza in campo internazionale, no?
1: Beh, direi di sì, perché io praticamente ero in ballo del 50, il primo campionato del mondo l'ho fatto nel 50, per cui ho partecipato a 10 campionati del mondo, quindi ne avevo già 8 sulle spalle a quel momento.
0: E adesso parliamo di questo 1960, di questa Olimpiade romana. Per lei cominciò il 5 settembre.
1: Sì.
0: Erano 80 gli atleti che parteciparono a questa prova nella spada individuale.
1: Sì, penso di sì, più o meno.
0: Oh, i suoi compagni chi erano?
1: C'erano italiani, eravamo Breda e Pellegrino per l'individuale.
0: Il primo turno eliminatorio riserva molte sorprese. Alcuni tra i migliori sono eliminati, altri come il tedesco Fanger, il polacco Gloss e lo svedese Revinder accedono al secondo turno soltanto dopo uno spareggio. Aumentano le difficoltà nel secondo turno, gli incontri sono tirati allo spasimo. Dei 36 schermidori rimasti in gara, soltanto 16 sono ammessi ai quarti. Breda, Pellegrino e Delfino superano il turno. Il russo Costava, i francesi Mujal e Dreyfus, il belga Hakten e l'inglese Jay si salvano in extremis dopo aver rischiato l'eliminazione. Lei nei primi turni si trovò spesso di fronte a un avversario molto ostico, un ungherese.
1: Sì, Kaus.
0: Ecco, ci vuole raccontare questi primi turni?
1: Era un carissimo amico, era un forte schermitore, dato che fosse medico nella vita. L'ho incontrato, l'ho avuto parecchie volte negli anni precedenti e credo che appunto sono riuscito poi a superarlo lì perché avevo acquisito una certa conoscenza di questo schermitore, peraltro molto molto forte.
0: Quarti di finale. Ecco il commento apparso sulla Gazzetta dello Sport.
2: Il terzo turno era il più difficile da superare perché ammetteva alle semifinali soltanto i primi tre dei quattro gironi, molto equilibrati e quindi pieni di campioni. Delfino e Pellegrino erano tra i favoriti, qualche dubbio invece per Breda. Invece i nostri rappresentanti hanno combattuto con un crescendo impressionante, tanto da vincere i loro gironi. Delfino è rimasto imbattuto, Pellegrino si è fatto sconfiggere solo dal tedesco Neuber e Breda dall'inglese Jay. Hanno arrancato il russo, campione del mondo Khabarov, l'inglese Jay, il francese Mujal e l'ungherese Sakowitz.

0: 6 settembre, nella prima semifinale si impone Jay davanti al russo Khabarov e al francese Mujal. Il belga Acten batte a sorpresa Khabarov e appaia Pellegrino in classifica con 2 vittorie. È necessario lo spareggio per individuare il quarto finalista. L'italiano in vantaggio 4-3 si fa arrestare 2 volte consecutive nel tentativo di concludere attaccando in frecciata. Perde l'incontro ed è eliminato. Seconda semifinale. Delfino, superato Breda, ha la meglio su Sakovic e Kostava. Entra in finale con 3 vittorie. Breda perde anche con Sakovic e Rebinder. Reagisce e supera negli ultimi incontri sia Dreyfus sia Kostava. Sakovic e Dreyfus vanno in finale. Breda, Kostava e lo svedese Rebinder devono ricorrere allo spareggio. Rebinder batte Breda, il sovietico Kostava batte Rebinder. Incontro decisivo, il giovane Breda non si fa prendere dall'emozione e sconfigge Kostava 5-1. L'italiano è finalista per il computo delle stoccate. Girone finale di spada individuale. Si contendono la medaglia d'oro 8 scrimitori. Gli italiani Delfino e Breda, i francesi Dreyfus e Mujal, il sovietico Khabarov, l'ungherese Sakovic, il belga Acten e l'inglese Jay. Giuseppe Delfino racconta la sua finale olimpica.
1: Beh, la fase finale mi pare, ormai è passato un po' di tempo, che sono partito abbastanza bene. Poi incappai in due sconfitte. Incappai in 2 sconfitte che posero una seria... una preclusione quasi totale, cioè praticamente la finale avrebbe dovuto, perché io fossi ancora in corsa, avrebbe dovuto andare in un determinato modo, e comunque attraverso incontri estremamente difficili, perché ero anche molto molto stanco, sono riuscito ad agguantare questi risultati, e altri risultati sono riusciti ad andare come avrebbero dovuto, perché le cose, perché ci vuole anche sempre un pizzico di fortuna o di destino nelle cose. Comunque sono riuscito cioè il mio avversario diretto, che era l'inglese Jay, che stava andando a piene vele, a un certo momento incappò in 2 sconfitte che lo riportò al mio livello, per cui lo potei affrontare poi nello spareggio.
0: Senta Delfino, lei ha pensato a un certo punto di aver perso la medaglia d'oro?
1: Di averla persa, no, perché quando sulla carta c'è ancora una possibilità, non è mai persa, e quella è stata una dimostrazione lampante che non bisogna mai disperare. Comunque non è che fossi molto allegro, ecco.
0: Delfino comincia bene, supera Mujal e Breda, in seguito incappa nelle frecciate portate al corpo prima da Dreyfus e poi da Sakovic. La classifica è guidata da Jay con 4 vittorie, seguono il russo Khabarov e l'ungherese Sakovic. Delfino reagisce e batte Jay sul colpo supplementare. Si riaprono le speranze per lo spadista italiano, che ottiene un altro successo contro Khabarov. Il russo a sua volta batte Jay. L'inglese conclude con 5 vittorie e 2 sconfitte. Delfino deve ancora incontrare il belga Acten. Se vince acquisisce il diritto a disputare lo spareggio con Jay. La Gazzetta dello Sport.
2: È stato il momento più emotivo per l'azzurro e i tifosi. Dopo circa 20 minuti di snervanti traccheggi a tempo ormai scaduto, l'italiano si è deciso a rincorrere in frecciate il saltellante belga e l'ha toccato. Un tripudio, un boato, la medaglia d'oro è ancora possibile.

0: quale fu il momento in cui si accorse di essere in grado di vincere?
1: Beh, mi accorsi di essere in grado di vincere praticamente unicamente quando mi avevo messo in linea con Jay e che lo affrontai nello spareggio. Lo spareggio io avevo la sensazione, la netta sensazione che l'avrei vinto, perché qui bisognerebbe dire molte cose, ma io Jay lo conoscevo da molto tempo e avevo avuto da lui molti dispiaceri, perché come dico, oltre che essere un forte schermitore, psicologicamente era un avversario difficile. Ma appunto il passato, le amarezze subite in passato mi avevano fortificato molto contro questo avversario, per cui nella finale ormai lo conoscevo talmente bene che ero certo che l'avrei battuto.
0: Ecco la radiocronaca dello spareggio di finale tra Delfino e Jay, raccontata da Mirko Peternella.
2: Il giudice ha dato in questo momento la lei ai due contendenti, ai due schermidori, che al centro della pedana si studiano, si invitano reciprocamente. Vogliamo anche dirvi che Delfino in questo ultimo decisivo assalto ha abbandonato la sua tattica, la tattica che ha seguito in tutti gli assalti di questo girone finale, anche nelle eliminatorie, nelle semifinali di questa mattina, cioè una tattica d'attesa, una tattica di difesa e di incontro. Attendeva l'avversario e poi lo colpiva quando questi si scopriva per attaccarlo. Qui l'abbiamo visto aggressivo, l'abbiamo visto prontissimo nei riflessi. C'è stato uno scambio di botte, ma nulla di fatto, nessuno dei due è arrivato a toccare l'avversario. Il tempo dovrebbe stare per scadere, amici ascoltatori,
3: ha toccato! Non c'è stato bisogno di attendere la scadere del tempo! Delfino ha consegnato la quinta stoccata e è medaglia d'oro per la spada individuale.
0: Ed ecco ora la registrazione di un'intervista effettuata al termine dello spareggio.
4: Un finale combattuto, irto di incontri durissimi per il nostro spadista, il quale poco dopo ci confidava.
5: L'incontro più duro è un po' difficile. Ad ogni modo potrei dire il belga Acten, in quanto non tanto per la difficoltà schermistica, quanto perché era un incontro decisivo e poiché si è risolto su una stoccata, quella stoccata poteva determinare la medaglia d'oro oppure il quarto posto.
0: Lei ha risentito la radiocronaca del collega Mirko Peternella?
1: Sì.
0: Ecco, che sensazioni ha provato nel risentire quella radiocronaca, quel racconto?
1: Sono dei momenti di grande emozione. Io quando sento quello mi rivedo ancora al Palazzo dell'Euro, mi rivedo lì con tutto questo pubblico che era stremato, perché addirittura il pubblico è stato provatissimo quel giorno e dovrò essergli grato finché vivo che ha avuto la pazienza, la costanza di seguirmi. In prima fila mi ricorderò la signora, la moglie del Presidente della Repubblica, dico signora Gronchi, che seguì tutta la finale appassionatamente, proprio seguendo botta per botta. Insomma, sono momenti che non si dimenticano mai, non si potranno mai dimenticare.
0: Il commento della Gazzetta dello Sport.
6: Una vittoria costruita con tenacia da Giuseppe Delfino, allievo di Dario Mangiarotti. A Melbourne per un soffio non ha vinto nello spareggio con Mangiarotti e Pavesi e oggi solo lui meritava la medaglia per classe e titoli. Delfino era provatissimo nell'ultimo incontro di finale con il belga Acten. Si è ripresentato in pedana per lo spareggio con l'inglese Jay del tutto trasformato. Gli sono bastati 10 minuti del combattimento per il terzo posto tra Khabarov e Sakovic per riprendersi completamente. Sul suo volto c'era la fredda determinazione e la volontà a lui abituale nelle grandi occasioni. Infatti Jay non ha potuto niente. Delfino non ha dato tregua all'avversario. Ha saputo sfruttare ogni suo errore. Lo ha chiuso con arresti portati con perfetta scelta di tempo e con le solite micidiali frecciate.

0: Senta, Delfino, c'è qualcosa che lei non ha raccontato di quella sua esperienza olimpica e che può raccontare oggi?
1: Cosa vuole che racconta? Io non so, ci sarebbe forse qualche cosa sulla gara squadre che potrebbe essere anche importante, ossia la tragedia che abbiamo subito quando il nostro compagno di squadra fu menomato alla vista e che dovemmo affrontare in quattro tutte le squadre avversarie, perché il nostro l'amico Saccaro era menomato alla vista perché si era ferito in un occhio, e anche lì ci fu dei momenti di grande di grande tensione, e poi fu un po' il trionfo proprio dell'affiatamento, della grande solidarietà fra di noi, che riuscimmo a superare, mi ricordo, in tre uomini superare i russi, che allora erano già delle cose incredibili quanto erano forti, poi riuscimmo a battere, e ce ne sarebbero tante da parlare per delle ore.
0: Senta, Delfino, lei ebbe di nuovo di fronte il suo avversario della finale del singolare nella gara squadre?
1: Sì, nella gara squadre l'abbiamo ancora trovato, sì, senz'altro.
0: Ecco, e com'è andata?
1: Oh, beh, nella gara squadre non ci furono dei grossi problemi, nella gara squadre noi eravamo una squadra, a quell'epoca la squadra italiana era al suo tramonto, la vecchia squadra, ma avevamo un tale carisma che soltanto a parire in pedana eravamo tutti su un'età, io ero il più anziano, ma c'era Mangiarotti aveva un paio di anni più di me, Pavesi un anno meno di me, quindi eravamo un'età media sui 38 anni contro una squadra inglese abbastanza giovane, insomma. Ma probabilmente un po' il vedere la squadra italiana faceva ancora un po' paura, per fortuna per noi. Allora,
0: il torneo di spada squadre comincia l'8 settembre. L'Italia batte gli Stati Uniti 9-2. Quale testa di serie è ammessa direttamente ai quarti di finale insieme con l'Ungheria. L'unica sorpresa nei turni eliminatori è costituita dall'eliminazione della Francia ad opera degli svizzeri. Il 10 settembre l'Italia batte 9-3 la Svezia, accede alle semifinali insieme con Unione Sovietica, Ungheria e Gran Bretagna. Avversari degli azzurri sono i russi. Delfino, Pellegrino e Pavesi vincono i primi tre incontri. Saccaro è sconfitto. L'Unione Sovietica ha una decisa reazione e si porta addirittura in vantaggio. Pavesi batte Kernikov. L'Italia 5, Unione Sovietica 5. Kostava supera Saccaro. Subito dopo Pellegrino però sconfigge Khabarov. È ancora parità. La tensione è altissima. In questi momenti l'emozione potrebbe giocare brutti scherzi. Pellegrino mantiene però il sangue freddo. Ottiene così un'altra vittoria e porta in vantaggio gli azzurri. Anche Saccaro vince. Italia 8, Unione Sovietica 6. L'ultimo e decisivo punto è di Giuseppe Delfino. L'Italia batte i russi e accede alle finali. Gli inglesi superano a sorpresa gli ungheresi, campioni del mondo, e affrontano in finale gli italiani. Gran parte del merito va scritta a Jay, che vince tutti e quattro gli assalti. È l'elemento più pericoloso della squadra inglese.

0: Il primo punto va all'Italia. Pavesi batte Hoskins 5-3 mettendo a segno splendidi attacchi in frecciata. Jay sconfigge Mangiarotti 1-1. Delfino piazza la botta decisiva dopo i 6 minuti regolamentari. Batte Pelling e riporta in vantaggio gli azzurri. Pellegrino a un passo dalla vittoria si fa raggiungere e superare da Horwitz. E ancora parità. Il temibile Jay sconfigge Pavesi. L'Inghilterra è in vantaggio. Ma Delfino, con la solita stoccata a tempo quasi esaurito, batte Howards e dà il terzo punto alla propria squadra. È un buon momento per la nazionale azzurra. Mangiarotti e Pellegrino vincono contro Howards e Pelling. Italia 5, Inghilterra 3. Jay batte Delfino. Subito dopo Pavesi supera Howards. Sono ancora 2 i punti di vantaggio per l'Italia. Pelling sconfigge Mangiarotti sull'ultima stoccata. L'esito dell'incontro è ancora incerto. Delfino supera Hoskins e ristabilisce le distanze. Ultimo incontro. Pellegrino batte 5-0 Jay. L'Italia vince l'incontro e conquista la medaglia d'oro. Chi è che fu l'artefice della vittoria? Lei, Mangiarotti o...
1: Squadre?
0: Sì.
1: Direi che ci siamo ripartiti un po', io non sono un credo alle tre vittorie, ma comunque tutti e quattro camminiamo molto bene spediti, anche mi pare adesso ricordare che Pellegrino fece una splendida gara.
0: Senta, lei è rimasto nel mondo della scherma?
1: Sì, io sono rimasto quando io mi sono ritirato dal lavoro e mi sono trasferito qui in questa località vicino ad Ivrea, sono rimasto un qualche tempo tranquillo, poi hanno saputo che ero qui, allora mi sono riavvicinato, qui c'è una piccola sala di scherma e mi sono infilato dentro, l'hanno organizzata e comunque a farla breve oggi sono presidente di questa società, è diventato un nido di, non grazie a me certamente, ma qualcosina è successo, è diventato un centro della spada più importante del Piemonte decisamente, ho già dei ragazzi che sono in nazionale e in odore di Olimpiadi.
0: Senta Delfino, prima di questa intervista al telefono lei mi ha detto ho da sbrigare qualcosa fuori casa.
1: Sì, sì.
0: Ecco, vuoi raccontare agli ascoltatori...
1: Cosa facevo? In questo momento sto vedendo un po' l'orto e il giardino perché ci sono parecchi lavori. Questi sono i miei hobby di adesso. Mi occupo di un po' di terra, un po' di un piccolo orto, un po' di giardino. Ho cioè dei miei animali, i cani, i gatti e così. Passo la vita così e poi c'è naturalmente la sala di scherma che mi occupa ancora e cerco di dare a questi ragazzi quello che posso dare. Tenga presente che qualche volta scendo ancora in pedana e li metto ancora in imbarazzo, per poco tempo però, perché sono 67 di anni e sono parecchio.

0: Chi le è più simpatico, Nostini o Mangiarotti?
1: Quella è la domanda da 100.000 lire. Beh, niente, sono due cari amici, tutti e due, siamo stati compagni in pedana, siamo stati adesso con Nostini, che è presidente della federazione, qualche volta ci sentiamo, ho avuto degli aiuti per la mia palestra, e Mangiarotti lo incontro perché è presidente delle medaglie d'oro, comunque siamo in buoni rapporti, sono tutti amici.
0: Prima Edoardo Mangiarotti e dopo Renzo Nostini ricordano l'impresa di Delfino alle Olimpiadi di Roma.
2: Delfino è arrivato alla finale e contro l'inglese Jay, che era un fiorettista ma anche un ottimo statista. Ed è stato una finale soffertissima perché sull'ultima stoccata lì Delfino ha atteso più di 20 minuti prima di piazzare la stoccata decisiva al Jay. Ed è stato un trionfo di tattica. Delfino era uno stadista che sfruttava soprattutto le sue doti, anche lui molto alto, le sue doti di tempismo, e il regolamento allora permetteva di che l'ultimo colpo dovesse essere portato non importa in quanto tempo. Dopo il regolamento è stato cambiato appunto per questa impresa di Delfino, perché altrimenti si rischiava che i tiratori della sua statura e tattica potessero allungare le finali all'infinito.
3: Delfino è un ricordo veramente simpatico. Delfino non era un ragazzino a Roma, una persona che avesse già i suoi 38-39 anni o 37, comunque non era un ragazzino. 39 anni. E Delfino fece questa finale in una maniera meravigliosa. Tanto che poi la Federazione Internazionale, vista la tattica da lui usata, fu obbligata a cambiare i termini della formula di gara, perché lui utilizzava il tempo a disposizione nella maniera migliore. Era un Fabio Massimo Cunctator, temporeggiatore. E quindi portava gli incontri molto spesso all'ultimo minuto, in modo da poter rendere nervoso l'avversario e poterlo poi toccare nell'ultima stoccata. E nonostante questo, però, la situazione sua in quella finale a un certo momento era diventata molto confusa. Si era verificato una serie di eventi per cui per Delfino vincere le Olimpiadi significava che un numero di 4-5 eventi si svolgessero tutti quanti in una certa maniera. Se questi eventi si fossero tutti quanti svolti come si poteva leggere dal cartellone, Delfino poteva vincere le Olimpiadi. E questi eventi si verificarono tutti quanti. E quello che fu importante è che Delfino, che doveva fare ancora due o tre incontri, vinse tutti e due o tre incontri, quindi vinse gloriosamente il suo titolo.
4: Sì, però possiamo dire che con un pizzico di fortuna.
3: Guardi, la fortuna è vero, ci vuole assolutamente, l'ho constatato io stesso di persona, però la fortuna si accompagna sempre al valore, guardi. La fortuna non ha mai aiutato i deboli, eh?

0: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Buongiorno, per caso vidi alla televisione questa persona stranissima che cantava come non cantava nessuno, con un look veramente rock, giacca di pelle, jeans. Insomma, scoprì che era Bob Dylan, tra l'altro era una trasmissione televisiva, allora anni 70 c'era solo la Rai ovviamente, che presentava quella che era la sua nuova canzone di allora, la celeberrima che poi diventò anche un film. E da lì rimasi così colpito, così sconvolto, che cominciai a andare sulle tracce di questo Bob Dylan e da lui via via tanti altri.
2: Torna Note a margine proponendo la lettura di un volume scritto da Paolo Vites dal titolo Boomer Story, come la musica ci ha salvato la vita, Arcana Editore. Paolo è giornalista da oltre 30 anni e ha scritto sulle maggiori riviste musicali italiane, ha intervistato i più grandi musicisti internazionali e pubblicato volumi e biografie. In questo libro ha raccontato attraverso la sua esperienza personale il mondo e i sogni di un'intera generazione attraverso il rock. Come dice nell'introduzione Pierangelo Cantù, c'è un istante nella vita di ognuno in cui la musica smette di essere suono e diventa identità. Ed è proprio quello che ci siamo fatti raccontare da Paolo Vites. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: Benvenuto.
1: Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Paolo, qual è stato il momento in cui la musica è diventata per te un motivo identitario? Più che la musica dovrei dire il rock, penso. Partiamo da qui.
1: Ma è stato un avvenimento puramente casuale, un segno del destino, direi. È stato quando avevo 13 anni, la musica erano gli anni 70, la metà degli anni 70. Di musica ovviamente ce n'era tantissima in giro a quei tempi, e io però non ero particolarmente appassionato, finché un giorno per caso vidi alla televisione questa persona stranissima che cantava come non cantava nessuno, con un look veramente rock, giacca di pelle, jeans, insomma scoprì che era Bob Dylan. Tra l'altro era una trasmissione televisiva, allora anni 70 c'era solo la Rai, ovviamente presentava quella che era la sua nuova canzone di allora, la celeberrima che poi diventò anche un film, e da lì rimasi così colpito, così sconvolto, che cominciai a andare sulle tracce di questo Bob Dylan, e da lui via via tanti altri.
0: Bob Dylan ha detto che la musica è veritiera, che la musica, che le canzoni sono come una religione, no? Tu la pensi così? Cioè, nel senso che c'è stato un momento molto importante in cui la musica è diventato veramente qualcosa di più, non ideologico, non politico, ma proprio qualcosa di esistenziale, no? Come è andata? Tu come te la sei vissuta in realtà? Come tu, io dico te, per parlare proprio di una generazione in realtà.
1: Certo, ma guarda, io penso che le canzoni dicano di noi cose che noi non sappiamo, che non conosciamo. Allora le canzoni erano veramente tutto, non c'erano tante offerte o distrazioni come oggi, la tecnologia, internet, mille canali televisivi, c'erano le radio. Allora, quando io cominciai a scoprire la musica, cominciarono a nascere le radio libere, che furono qualcosa veramente di potente, che offrivano continuamente queste, e noi ci trovavamo accolti, quello che i genitori, senza dare colpa loro, o quello che la scuola non ci dava, lo trovavamo nelle canzoni. Se posso, io ho citato nel libro due cantanti, due versi di canzoni che per me dicono tantissimo.
0: Vai.
1: Uno è Springsteen, il mio altro grande amore, che nella canzone No Surrender dice questa frase molto forte, dice ce ne siamo andati dalla scuola, dovevo allontanarmi da quegli sciocchi, abbiamo imparato di più da un disco di 3 minuti che dalla scuola. È una frase forte, nel senso che comunque la scuola, lo studio sono importanti e ci vogliono, però era una scuola, oggi non lo so, allora era una scuola puramente nozionistica. Cito il grande Antonello Venditti nella sua compagnia di scuola, quando dice: il professore che ci insegna la storia con le stesse parole, con le stesse, tutti i giorni con le stesse parole. E ho citato anche un'altra frase molto forte da Kodachrome di Paul Simon, quando dice: quando ripenso a tutte le stronzate che ho imparato al liceo, è una meraviglia che io riesco ancora a pensare. Ecco, le canzoni furono questa cosa che ci mancava, che manca alle persone, e che credo che oggi manchi moltissimo ai giovani di oggi, questo approccio alle canzoni, delle canzoni.
0: Io ti voglio fare una domanda un po' difficile: se tu dovessi dare una definizione di rock.
1: un pochino lo dico,
0: certo,
1: del mio libro, come la musica ci ha salvato la vita. È una frase forse un po' troppo forte, perché poi si sa, crescendo la vita esige tantissimo, diventando adulti, nel mondo del lavoro, dei rapporti, alla fine neanche le canzoni purtroppo possono salvarci la vita, ma ci danno un punto, un rifugio, un luogo dove ritrovare se stessi. Per questo penso che la musica sia spirituale, anche una parola forte, esagerata, però sia un'esperienza, la musica sia qualcosa di talmente probabilmente trascendentale, forse il termine che userei, di cui l'uomo ha bisogno, ha sempre avuto bisogno. Adesso noi parliamo di musica rock, ma pensiamo alla grande musica classica, a quanto

0: veniamo a parlare un po' di te. No, beh, perché il tuo libro parla di te, soprattutto, cioè parla di te, parla di un'epoca attraverso le tue esperienze, no? Qual è stato il tuo primo disco rock?
1: Il mio primo disco rock, appunto, come dicevo prima, dopo aver visto Bob Dylan che cantava Arike nei corsi, allora esisteva la Standa, non so se te la ricordi.
0: Come no, la Standa, me la ricordo, sì, non credere.
1: Erano i primi grandi magazzini, no? Esisteva sì. E avevano un bellissimo nella mia città, io sono nella piccola cittadina della Liguria, a Chiavari, e c'era un bellissimo reparto dischi e corsi con la regalina per la promozione all'esame di terza media, 5.000 lire, tanto costavano allora gli album, e comprai Desire, il disco che conteneva Alien, che era uscito in quell'anno, nel 1976. Quello è stato il mio primo disco. Piano piano sono andato a recuperare altri dischi di Bob Dylan, e poi tramite, siccome scoprivo, amici più grandi mi dicevano: ah, ma questo artista qua ha fatto una canzone di Bob Dylan, ah, ma questo gruppo fanno canzoni di Bob Dylan, li compravo per ascoltare come facevano Bob Dylan, e da lì scoprivo una catena, scoprivo tanti altri grandi artisti.
0: Senti, ti volevo chiedere, no, che rapporti avevate con la lingua inglese? Nel senso, perché io sono di una generazione successiva alla tua, e ancora però all'epoca non è che c'era Google Translator o l'inglese insegnato, che ne so, alle elementari, non funzionava così, per cui uno andava un po' a puro assenso, no? Però come il senso delle canzoni, come facevate, come funzionava?
1: Pensa che io a scuola, alle medie, al liceo, studiavo il tedesco.
0: Ecco. Io il francese, quindi.
1: Ecco, proprio zero inglese. E facevamo tutto da autodidatti. Io mi ricordo che mi mettevo lì col vocabolario e traducevo ogni singola parola, l'articolo de, and. Non sapevo niente. Però mi ricordo che tanti anni dopo, quando poi sono diventato giornalista musicale, e quando MTV aprì le trasmissioni in Italia, fummo invitati a cena dalla loro manager che voleva incontrare i giornalisti, e ci dice a tutti: com'è il vostro inglese? L'avete imparato anche voi dei dischi rock, vero? E dice: sì, è stata un'ottima scuola. Assolutamente.
0: No, però lo dico perché, per esempio, Harry Kane è una canzone bellissima, uno l'ascolta e tutto quanto, ma sapere cosa significa è altrettanto importante, voglio dire, in qualche modo, no? Cioè, la storia che racconta è talmente importante che lasciare sfuggirsi questo era. E quindi invece, appunto, ti mettevi lì col vocabolario, proprio era proprio una passione, era una passione. Quando è che questa passione è diventato anche: ma io voglio scrivere di questo, ma io mi voglio occupare di questo nella vita? Come è stato questo passaggio?
1: Guarda, scrivere è sempre stata la mia passione, era l'unica materia d'italiano in cui andavo bene a scuola, i miei temi erano sempre i migliori, la professoressa li leggeva a tutta la classe per guardate come si deve scrivere in italiano, era una propria cosa, il mio giochino, era un bambino molto solitario, che forse anche per questo mi sono appassionato di quella musica, perché è un'esperienza molto individuale che fai da solo quando ti chiudi in cameretta ad ascoltare la musica. E la mia passione era scrivere libricini, storie di avventure, tutte a mano con la penna, una parola dopo l'altra, una faticaccia. E per cui scrivere è sempre stata la mia passione. E quando ascolti una cosa bella, un disco bello, la prima cosa che vuoi fare è raccontare ai tuoi amici quello che hai scoperto, no?
0: Certo.
1: Lo facevamo, ci trovavamo, ci raccontavamo cosa avevamo ascoltato, portavamo i dischi, e io lo scrivevo, e così per una serie di coincidenze mi trovai a scrivere per le allora riviste musicali come Mucchio Selvaggio e Buscadero, e poi via via.

0: Adesso ti faccio una parentesi, poi torniamo su un discorso più generale. Abbiamo una passione in comune che è Nick Drake. Vogliamo parlare un po' della tua scoperta di Nick Drake?
1: Assolutamente. Nick Drake fu quelle scoperte veramente. Allora, ti parlo appunto degli anni 70, non c'era internet, c'erano appunto le radio o poche riviste musicali che si affannavano, no? E però c'erano amici più grandi. Io avevo questa amica che una sera ci invitò a casa sua, cioè, dopo fargli ascoltare una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Aveva questo sul primo, oggi i cofanetti che contengono tanti dischi sono una moda. Allora, forse uno dei primi, si chiamava Fruit Tree, e conteneva i soli tre dischi che il povero Nick Drake aveva pubblicato nel corso della sua breve vita. E lì fu questa scoperta pazzesca, questa voce, questo cantante, questa chitarra, questa malinconia in cui io mi riconoscevo totalmente, queste canzoni invernali, questa aria così in inglese che era un fascino totale, ti portava in un altro mondo, anche se non eri mai stato in Inghilterra, perché la vivevi a Londra, eccetera. E la sorpresa pazzesca fu poi quando negli anni 80, incredibilmente, la Volkswagen, ti ricorderai, sì, questo spot televisivo usando Pink Moon.
0: Pink Moon, Play, sì, assolutamente.
1: Che lo feci scoprire al pubblico finalmente, tramite uno spot televisivo, povero Nick Drake.
0: Io penso di averlo scoperto così, Nick Drake. Assolutamente. Anche perché in realtà io vengo, sono proprio veramente il mondo di passaggio, cioè non so, la mia tesi di laurea è stata scritta per metà a mano e per metà con il primo computer, come ti posso dire, quindi chiaramente sono il passaggio, tante cose non arrivavano, appunto si andava anche di radio, ma anche molto di, per esempio all'epoca mia c'era Stereo Notte, ma mia madre non mi consentiva di ascoltare la radio di notte, non so come dirti, sì, potevo sentire l'inizio, poi veniva lì e spegneva tu, cioè era un po' più complicato, e quindi tante cose le scoprivi un po' perché ti passavano la musicassetta, senti questo, funzionava così. Io parlo degli anni 80, dove questa spinta rivoluzionaria sembrava spegnersi, però in realtà molte cose ancora sopravvivevano, in comune il senso identitario rispetto alla musica che uno ascoltava era ancora forte. Anche io camminavo mentre ascoltavo i dischi appena comprati, sappi questa cosa, lo ascoltavo perché chi aveva a casa mia l'impianto in camera erano i miei fratelli, e quindi io mi aggiravo intorno ai loro letti per ascoltare la musica. Quindi vedi, perché lo diciamo agli ascoltatori, tu i dischi li ascoltavi camminando, no? Questa è un po' la cosa, appunto. Però ecco, infatti ti volevo chiedere un po' di tutto quello che c'è intorno a questo mondo, all'accessorio, cioè intendo dire, della radio abbiamo accennato, poi appunto c'era il disco anche come supporto, come confezione, le cover, e poi tutto il mondo cartaceo, le riviste che uscivano, le compilation, le musicassette, ne accennavamo prima, i negozi di dischi che non erano, appunto, che ne so, uno store dove uno entrava e prendeva il disco, no, era tutto un altro mondo, tutto il mondo che c'era intorno, che circolava, e che non era solo un fatto commerciale, no? Era un fatto culturale.
1: Assolutamente. Io, come tutti i ragazzini, avevo ovviamente pochi soldini in tasca, poche lire, ma andare nel negozio di dischi a scartabellare negli scaffali, tirarli fuori, guardarli, perché il disco è un quadratone grosso, non è quelle cose minuscole. Io i CD sono comodi, ma non riesci neanche a leggere quello che c'è scritto nel libretto, mi viene così da impazzire. E invece questi dischi erano proprio dei quadri, dei libri che si aprivano, che si leggevano, leggevamo tutto, il tecnico, il nome del tecnico che aveva registrato, l'indirizzo degli studi, dove erano stati registrati, anche senza ascoltarlo, era già bella quella esperienza lì fisica dell'oggetto. E poi sì, c'erano le riviste Noi ne parlavamo male perché vabbè, eravamo ragazzi sempre giovani, sai? Criticano sempre tutto, però l'importanza va di, secondo me, di scoperta oggi di vista come c'è a 2001, sì, che era importantissima. Oh, questo era il mitico Michel Pergolani da Londra, avevano corrispondenti da Los Angeles, parlavano di tutti, erano fonti di informazione pazzesca. E poi sono arrivati messi di storici, da prima c'erano stati Muzak, Gong, erano giornali più trasversali, parlavano molto di politica, di fatti, e poi riviste più proprio dedicate. Quello che io critico nel disco, spero che nessuno ne abbia avuto male, il rock cosiddetto progressi, sì, perché io non sopportavo i gruppi inglesi, Genius, di che però appunto c'è 2001 gli dava tantissimo spazio. Infatti il progressi in Italia ha avuto sempre un grandissimo successo. Io sono sempre stato più americanofilo. Quando uscì il Mucchio Selvaggio, che era con in copertina il primo numero Neil Young, ecco, questa è la mia rivista.

Ti faccio un'ultima domanda facendo un salto un po' in avanti, perché appunto qui si può giocare sul termine boomer, sul fatto che uno poi è sempre nostalgico delle cose, il tempo prima era migliore, eccetera, però in effetti esiste un cambiamento enorme. Cioè, non che adesso la musica non venga ascoltata dai giovani, la musica è sempre comunque ascoltata, ma innanzitutto l'ascoltano molto in cuffia, prima di tutto, quindi è un altro, sono abituati anche alla distorsione del suono, eccetera. Ma soprattutto quello che stavi dicendo tu, cioè l'approccio anche fisico al supporto è sparito, ma anche la conoscenza di quello che c'è intorno a un disco, perché se uno va su Spotify non trova neanche chi l'ha scritta la canzone, e per cui cioè, se anche se tu vai su internet e fai una ricerca, scrivi, adesso faccio un esempio italiano per capirci, ma se scrivi è meraviglioso, c'è scritto canzone di Negramaro, cioè che è no, ma è così, perché la prima cosa che viene è questa qua e tu dici non è possibile, e non è neanche possibile spiegare che non è così.

0: però l'ignoranza è un'altra cosa, ecco, voglio dire. Uno può scegliere anche di dire: a me non me ne importa niente di chi l'ha scritta, di come l'hanno fatto, no? Però poi c'è chi invece ha bisogno della fonte, e in questo caso invece si perde.
1: Assolutamente, ma infatti c'è un caos totale ormai, le informazioni sono, c'è questa cosa terribile dell'intelligenza artificiale, leggevo che c'è un gruppo adesso che è anche successo, le cui canzoni sono completamente scritte dall'intelligenza artificiale, sì. Se ne producono tantissime, ma io nel libro ne parlo, non si stampano mai più quasi neanche i CD, la musica appunto è liquida vuol dire che la gente ne ascolta 30 secondi di una canzone e poi skippa, schiaccia il tasto e passa immediatamente quella successiva. Questo fa parte anche di questo modo tragico che è la vita moderna di oggi, questa fretta, questa corsa pazzesca, tutto, anche nel mondo del lavoro si brucia tutto. È una situazione tragica, tragica. Io nel mio piccolo ho fatto questo libro sperando che qualche giovane lo legga. Lo dico citando la stupenda frase finale di Blade Runner, quando muore che sarebbe un peccato se tutto questo patrimonio, che comunque c'è, perché se uno vuole se lo va a trovare, a riscoprire, questo patrimonio andasse perduto come lacrime sotto la pioggia.
0: Sì.
1: È un peccato ed è una grande tragedia di questi tempi, che tocca, certo, ci sono tragedie più grandi,
0: Sì, sì, beh, comunque tutto quello che si perde a livello culturale dopo averlo guadagnato, certo, sicuramente l'epoca popular del Novecento ha mantenuto molto spesso la parte negativa, diciamo, quella più becera, però vediamo, poi c'è sempre la possibilità magari di recuperare, non rimanere più che boomer appunto dei replicanti che hanno visto cose, no? per rimanere su quell'immagine. Noi però siamo fiduciosi, perlomeno io lo sono, e io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata.
1: Ringrazio te, ringrazio voi, è stato un piacere veramente.
0: Grazie.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Hedda Gabler di Henrik Ibsen, con Andrea Jonasson, Virginio Gazzolo, Paolo Bessegato, Roberto Trifirò e Sara Damario. Traduzione di Anita Ro, adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella.
1: Seconda parte.
2: Finalmente vieni avanti, cara Tea. Non puoi immaginare con quanta impazienza ti aspettavo.
3: Buonasera.
4: Signora.
3: E forse dovrei andare di là a dire due parole a tuo marito.
2: Ma no, no, lasciali stare. Tra poco se ne andranno.
3: Vanno via?
2: Sì, vanno a fare Baldoria.
3: Ma lei no, vero?
4: No.
2: Il signor Lovebook resta con noi.
3: Come si sta bene qui.
2: No, no, scusami, un momento, cara Tea. Mettiti di qua. Vieni a sederti qui accanto a me. Voglio stare io in mezzo.
3: Come vuoi.
5: Non è deliziosa a guardarsi?
2: A guardarsi soltanto?
5: Sì, perché lei ed io, vede, siamo veri amici. Abbiamo una fede assoluta l'uno nell'altro. Possiamo stare assieme e parlare liberamente.
3: Pensa, egli dice che io l'ho ispirato.
2: Ah sì? Dici questo?
5: E sapesse il coraggio che ha, signora Tesman, quando bisogna agire.
3: Oddio, io coraggio.
2: Oh, coraggio, potessi aver coraggio. E ora, mia cara Tea, devi bere un pochino di punch.
3: No, ti ringrazio, non bevo mai.
2: E lei? Allora, signor Lovebook?
4: Grazie, neppure io.
3: No, no, neanche lui beve.
2: E se io lo volessi?
4: Sarebbe inutile.
2: Io dico che dovrebbe farlo, per riguardo a se stesso.
3: Ma Hedda.
2: O piuttosto per riguardo alla gente.
4: Come?
2: Altrimenti la gente penserà che lei in fondo non è così libero, così sicuro di sé.
3: Hedda, ti prego.
2: Poco fa l'ho letto in viso all'assessore Brack.
4: Che cosa?
2: Ha avuto un sorriso così ironico quando lei non ha osato andare di là con loro.
4: Non ho osato. Ho semplicemente preferito rimanere qui, con lei.
3: È naturale, Hedda.
2: Sì, sì. Ma l'assessore non poteva immaginarlo. E l'ho veduto anche sorridere e scambiare un'occhiata con Tesman quando non ha osato accettare di prendere parte alla loro piccola riunione.
4: Non ho osato. Lei dice che non ho osato.
2: Oh, ma io non ho detto nulla. Ma certo, l'assessore l'ha interpretato così.
4: Faccia pure.
2: Allora, non ci andrà?
5: Io resto qui, con lei e con Tea.
3: Ma sì, Hedda, si capisce.
2: Bravo, saldo come una roccia, principi incrollabili. Così deve essere un uomo. Ma non te l'avevo detto stamane, quando sei venuta qui tutta stravolta.
5: Stravolta?
2: Ma lo vedi bene? Non era il caso di abbandonarsi alla disperazione. Ma ora basta. Vogliamo stare allegri? Noi tre?
5: Che cosa voleva dire, signora Tesman?
3: Dio mio, Hedda. Ma che hai detto? Che hai fatto?
5: Avevi paura, dunque. Paura per me?
3: Hedda. Tu mi getti nella disperazione.
5: Questa, dunque, era la fiducia assoluta che ti ispirava il tuo amico?
3: No, ascoltami prima.
5: Alla tua salute, Tea.
3: Oh, Hedda, Hedda. Era questo che tu volevi.
2: Io? Ma sei pazza.
5: E alla sua salute, ora, signora Tesman. Grazie per avermi detto la verità. Evviva la verità!
2: Basta. Basta per ora. Non dimentichi che deve andare alla festa.
3: Ma no, no.
2: Zitta. Quei due ti guardano.
6: Signora Tesman, la nostra ora è suonata.
5: E anche la mia, signor assessore.
3: Oh, Lovebook, non andare.
5: Lei ha avuto la cortesia di invitarmi.
6: Ma certo. Allora, viene?
5: Se permette.
6: Oh, ne sono lietissimo.
5: Vedi, Tesman, vorrei leggerti alcune pagine prima di consegnarle all'editore.
7: Ah, ah, ma certo, certo. Sarà molto, molto interessante. Però, Hedda, chi accompagnerà a casa la signora Hempstead?
2: Oh, vedremo.
5: La signora Hempstead? Ritornerò io a prenderla.
8: Verso le 10, va bene, signora Tesman?
2: Certo, va benissimo.
7: Allora è tutto combinato, no? Io non verrò tanto presto.
2: Ma caro Tesman, fermati pure finché... Ma finché ti piace.
3: Signor Lothbrok, io dunque aspetto qui finché lei non verrà a prendermi.
5: È inteso, signora.
6: Allora, avanti! L'allegro corteo si mette in moto, signori miei. Spero che si farà baldoria, come dice una bella signora di mia conoscenza.
2: Se quella bella signora potesse assistere, invisibile...
6: Perché invisibile?
2: Per vedere com'è lei quando fa baldoria, caro assessore.
6: Non lo consiglierei davvero a quella bella signora.
7: Questa è buona! Figuriamoci!
6: Arrivederle, signore mie! Arrivederle!
3: Edda... Ma come finirà tutto questo?
2: Alle 10 egli ritornerà. Mi pare di vederlo incoronato di pampini, felice e ardente. Ah,
3: tu hai un secondo fine, Ed.
2: Sì, è vero. Almeno una volta nella vita voglio avere in pugno un destino umano. Ah, se tu potessi immaginare quanto sono povera. E tu sei invece così ricca. Credo che un giorno o l'altro te la brucerò, questa tua chioma.
3: Lasciami. Io ho paura di te.
1: Il tè è pronto in sala da pranzo, signora.
2: Va bene, veniamo.
3: No, io preferisco andarmene sola. Ora. Subito.
2: Ma follie, prima devi prendere il tè, sciocchina. E poi, alle 10, Lord Lothbrok verrà incoronato di pampini.

0: Terzo atto.
1: Non ancora. Oh mio Dio, mio Dio. Non ancora.
2: Signora.
1: Che c'è? È venuto qualcuno?
2: Sì, proprio adesso è venuta una ragazza con questa lettera.
1: Una lettera? Dia qui.
2: È per il dottore, signora.
1: Ah.
2: L'ha portata la cameriera della signorina Tesman. La metto qui, sulla tavola.
1: Sì, sì, va bene.
3: Ah? Ah, che cosa c'è?
1: Nulla. Era soltanto la cameriera.
3: Perché siamo qui? Ora ricordo. Che ora è, Tia?
1: Le 7 passate.
3: E a che ora è tornato Tesman?
1: Non è ancora tornato.
3: Non è ancora tornato?
1: No. Nessuno è venuto finora.
3: No. E noi? Aia. Siamo rimaste in piedi. Abbiamo aspettato fino alle 4, vero?
1: Oh, sì. Come l'ho aspettato.
3: Via, via. Non c'è ragione di essere inquieta. Si vede che la cena dell'assessore è andata per le lunghe.
1: Ma sì, lo credo anch'io, ma in ogni modo...
3: E allora, vedi, Tesman non avrà voluto tornare a casa nel cuore della notte.
1: Ma dove vuoi che sia andato?
3: Sarà andato a dormire dalle zie, naturalmente.
1: Non può essere dalle zie, perché poco fa è arrivata una lettera dalla signorina Tesman per lui. È lì, sul tavolo.
3: Ah, sì? Allora, in tal caso, sarà rimasto dall'assessore? È Lofborg, incoronato di pampini, e lì starà leggendo il suo manoscritto.
1: Ah, Edda, tu stessa non credi a quello che dici.
3: E tu? Hai l'aria di essere stanca morta.
1: È vero, sono stanchissima.
3: Allora ti dirò io quel che devi fare. Andare nella mia stanza e stenderti un poco sul letto.
1: No, no, no, tanto non potrei dormire.
3: Ma sì che dormirai.
1: E poi tuo marito ormai non può tardare. Sarà qui da un momento all'altro e io voglio sapere subito.
3: Ti chiamerò quando viene.
1: Me lo prometti, Ed?
3: Sì, puoi stare tranquilla, ma ora va. Va di là e dormi.
1: Grazie, proverò.
3: Buongiorno.
4: Oh, Edda! In nome di Dio, ma come sei già alzata? Ma pensa, e io che ero sicuro di trovarti a letto profondamente addormentata.
3: Non parlare così forte. La signora Elfstedt dorme in camera mia.
4: Ma come? È rimasta qui tutta la notte?
3: Sì, poiché nessuno è venuto a prenderla.
4: Ah, già, è vero.
3: Ebbene, vi siete divertiti dall'assessore?
4: Sei stata in ansia per me.
3: No, non ci ho neanche pensato. Ti ho chiesto se ti sei divertita.
4: Ah, ecco. Beh, sì, certamente. Sai che per una volta, soprattutto in principio, ti dirò, quando Eilert mi ha letto il suo manoscritto. Oh, Edda, guarda, tu non ti puoi immaginare che opera straordinaria. È senza dubbio tra le cose più originali che siano mai state scritte.
3: Sarà, ma questo non mi interessa.
4: Sai, Edda, io debbo confessarti che dopo quella lettura... Sì, mi sono lasciato vincere da un sentimento cattivo.
3: Un sentimento cattivo?
4: Ho invidiato Eilert, che aveva saputo scrivere un'opera come quella. Figurati, Edda.
3: Sì, mi figuro.
4: E pensare che quell'uomo, geniale com'è, purtroppo sarà sempre incapace di correggersi. Vedi, egli nel godimento non sa conservare la misura.
3: Com'è andata a finire?
4: Avevo l'impressione che a dirla col suo nome fosse un baccanale bello e buono.
3: Ah, è lui incoronato di pampini.
4: Di pampini? No, che io sappia. Ma ha tenuto un lungo discorso ingarbugliato in onore della donna che lo ha ispirato durante il suo lavoro. Almeno così si è espresso.
3: Non ha detto il suo nome?
4: No. Però io sospetto che sia la signora Elfstedt. Vedrai. Mm.
3: E dove vi siete lasciati?
4: Ah, per la strada, rincasando. Siamo usciti insieme, tra gli ultimi. E Brack è venuto con noi per prendere una boccata d'aria. Poi decidemmo di accompagnare a casa Eilert. Perché aveva proprio esagerato un po'.
3: Mm. Non credo.
4: Però ora, Etta, ora sentirai la cosa più strana. O per meglio dire, la più triste. Oddio, io ne arrossisco quasi per Eilert.
3: Su, parla, che cosa è successo?
4: Ecco, vedi, a un certo punto, non so come, io mi sono trovato più indietro degli altri. No, appena pochi passi, sai. E mentre mi affrettavo a raggiungere gli amici, indovina che cosa vedo per terra?
3: Come vuoi che lo sappia?
4: Pensa, ho trovato questo.
3: Ma non è il pacchetto che aveva con sé ieri?
4: Sì, proprio quello, figurati. Il suo prezioso, insostituibile manoscritto. E l'aveva smarrito per via, senza accorgersene. Ma pensa, Edda. Oh, che tristezza.
3: E poi?
4: E poi ci siamo persi di vista. Lui è scomparso con due o tre altri, figurati.
3: E tu? Dove ti sei ancora cacciato?
4: Io sono andato con qualche altro a bere il caffè, sì, da uno di quegli scapestrati. Però appena mi sarò riposato un po', e dopo aver lasciato Eilert, povero ragazzo, il tempo di smaltire la sbornia, andrò a restituirgli il manoscritto.
3: No, non restituirlo. Non subito, voglio dire. Lascia che io lo legga prima.
4: No, cara, proprio non posso. Figurati come sarà disperato se non trova il manoscritto al suo risveglio. Non ne possiede altra copia, sai?
3: Un lavoro simile si potrebbe rifare? Riscriverlo da capo?
4: No, non lo credo possibile. Perché vedi, l'ispirazione...
3: Già, capisco. Dimenticavo, c'è una lettera per te.
4: Ah, di zia Yule. E che sarà?
0: Oh, Edda, mi scrive che la povera zia Rina è agli estremi.
3: C'era da aspettarselo.
0: E che se voglio vederla ancora, bisogna che mi affretti, faccio un salto fin là, Il mio cappello dov'è? Soprabito? Anzi, sì, sono in anticamera. Purché non arrivi troppo tardi, Edda.
5: Ah, allora, corri.
2: C'è l'assessore Brack. Chiede se può entrare.
4: Ma come? A quest'ora? No, non posso assolutamente riceverlo.
5: Ma io sì. E dica all'assessore che si accomodi.
3: Il manoscritto, Tesman.
4: Sì. Dai.
3: No, te lo conservo io.
4: Mattiniero come un passero.
6: Vero? Anche lei è già pronta per uscire.
4: Sì, devo andare dalle zie. Pensi. La povera malata è agli estremi.
6: Oh, davvero? Allora non voglio trattenerla in un momento così grave.
4: Sì, devo scappare. Addio!
5: Pare che stanotte da lei ci sia stata una specie di orgia, assessore.
6: Infatti non mi sono neanche spogliato, signora.
5: Neppure lei?
6: No, come vede. Ma che cosa le ha raccontato Tesman degli avvenimenti di questa notte?
5: Oh, solo particolari noiosi. Ha detto che sono finiti a casa di non so chi e hanno preso il caffè.
6: Jörgen Tesman è proprio un'anima innocente, signora Edda.
5: Oh, sì, lo sa Dio. Ma dunque, c'è qualche mistero lì sotto?
6: Sì, la faccenda non è troppo semplice.
5: Sentiamo.
6: Io avevo le mie buone ragioni stanotte per seguire i passi dei miei invitati, o per dir meglio, di una parte dei miei invitati.
5: Eilert Lofberg era del numero, immagino?
6: Sì, lo confesso.
5: Mi incuriosisce davvero.
6: Sa dove Lofberg ha passato il resto della notte con due o tre altri, signora Edda?
5: Se è cosa che si possa raccontare, me lo dica.
6: Oh, raccontare si può... Dunque, intervennero a una serata animatissima.
5: Avanti, assessore, avanti.
6: A farla breve, anche lui andò a finire nei saloni della signorina Diana.
5: Della signorina Diana?
6: Sì. Era lei che dava la serata per un circolo eletto di amiche e di ammiratori.
5: È una dei capelli rossi?
6: Precisamente.
5: Una specie di cantante?
6: Sì, ma soprattutto una gran cacciatrice di uomini, signora Edda. Avrà già sentito parlare di lei.
5: E come è finita la storia?
6: Poco amichevolmente, pare. La signorina Diana, dopo un'accoglienza tenerissima, passò alle vie di fatto.
5: Contro Lofberg?
6: Sì. Egli aveva accusato di furto lei o le sue amiche. Diceva di non trovare più il suo portafogli e qualche altra cosa. Fece un baccano dell'altro mondo.
5: E poi?
6: E poi ne nacque, come dire, una zuffa generale di uomini e di donne. Ma per fortuna intervenne la polizia.
5: La polizia?
6: Mm-hmm. Ma lo scherzo costerà caro a quel pazzo di Löfborg.
5: Come sa tutto questo?
6: L'ho saputo appunto in questura.
3: Mi dica, assessore, che cosa l'ha spinto a far tante indagini sul conto di Elliot Löfborg?
6: Prima di tutto, non può essermi indifferente se l'inchiesta stabilirà che egli veniva direttamente da casa mia.
3: Ci sarà addirittura un'inchiesta?
6: Ah, certo. Però, in fondo, io me ne infischio. Piuttosto, mi è sembrato mio dovere, come amico di casa, metterla al corrente delle sue imprese notturne.
3: Perché mai, assessore?
6: Perché ho il fondato sospetto che egli intenda servirsi di lei come di un paravento.
3: Che idea!
6: Ma santo Dio, non siamo ciechi, signora Edda. D'ora in poi ogni famiglia che si rispetti chiuderà la porta in faccia ad Elliot Löfborg.
3: Ed io dovrei fare altrettanto, secondo lei?
6: Confesso che mi sarebbe più che penoso vedere questo signore andare e venire tranquillamente in casa sua se quell'individuo, quell'estraneo, si introducesse senza alcun diritto nel...
3: triangolo?
6: Ecco, appunto. Per me sarebbe la perdita di un focolare.
3: Dunque, lei vuole essere l'unico gallo nel pollaio. Questo è il suo scopo?
6: Sì, è questo. E lotterò per raggiungerlo, con tutti i mezzi di cui dispongo.
3: Lei è certamente un uomo pericoloso quando fa sul serio.
6: Ecco, io ho detto quel che volevo dire e ora devo tornare a casa. Addio, signora Edda.
3: Passa dal giardino?
6: Sì, così a breve.
3: Già. E poi a lei piacciono le vie traverse?
6: Verissimo, non mi dispiacciono affatto. Possono avere qualche cosa di molto piccante.
7: Per cortesia, per
8: ma questa è la signora, non
7: io
8: può...
7: devo entrare adesso. A qualsiasi ora, non importa. Per cortesia, mi lasci passare.
8: No, le... ho detto che non è per possibile.
7: Le dico che voglio entrare. Le dico che voglio entrare ed entrerò.
3: Bene, signor Löfborg, è venuto un po' tardi a prendere Thea.
7: Ho un po' presto per far visita a lei. La prego di scusarmi. Tesman è già alzato?
3: No, non credo.
7: A che ora è tornato?
3: Molto tardi.
7: Non le ha raccontato nulla?
3: Sì, so che è stata una serata animatissima.
1: Oh, Löfborg, finalmente!
7: Sì, finalmente. È troppo tardi.
1: Troppo tardi come?
7: In tutti i modi. Sono un uomo finito.
1: Ma no, no, non parlare così.
7: Lo dirai anche tu quando saprai.
1: Non voglio sapere nulla.
7: Non si tratta di quel che è avvenuto stanotte.
1: Cosa vuoi dirmi allora?
7: Voglio dirti che da questo momento le nostre strade si separano. Perché ormai, Thea, non ho più bisogno di te.
1: E me lo dici così, in faccia? Non hai più bisogno di me? Non posso più aiutarti come prima? Non continueremo a lavorare insieme? Ma che sarà di me allora?
7: Devi cercare di vivere come se non mi avessi mai conosciuto.
1: Questo è impossibile!
7: Cerca di farlo, Thea. Ritorna a casa tua.
1: Mai e poi mai. Io voglio essere dove sei tu. Non mi lascio scacciare in questo modo. Voglio restare qui. Voglio esserti accanto quando il libro uscirà.
7: Thea, il nostro libro non sarà mai stampato.
1: Non sarà stampato?
7: No, non è più possibile.
1: Löfborg, dov'è il manoscritto? Che ne hai fatto?
7: Thea, non chiedere...
1: Voglio saperlo. Ho il diritto di saperlo. Immediatamente.
7: Il manoscritto? Ebbene, l'ho strappato in mille pezzi.
1: No! Oddio, Dio, Edda. Ha distrutto la sua opera.
7: Ho distrutto la mia vita. Perché non distruggere anche l'opera della mia vita?
1: Oh, Löfborg. Il libro. Per tutta la vita avrò la sensazione che tu abbia ucciso un bambino.
7: Hai ragione. È una specie di infanticidio.
1: Ma come hai potuto? Il bambino era tanto mio come tuo.
3: Oh, il bambino.
1: Finito, dunque. Sì, Ed. Ora me ne vado.
5: Vuoi ripartire?
1: Non so neanche io quello che farò. Non vedo che buio intorno a me.
5: Non vuole accompagnarla a casa, signor Lovebrook?
7: Io? Per le strade. Perché la gente la veda insieme a me.
5: Però è stato spietato con lei.
7: Oh, non lo dica. A lei, Ed, posso dire la verità.
5: La verità?
7: In quello che ho detto poco fa, non c'è una parola di vero.
5: Parla del manoscritto?
7: Sì, non l'ho fatto a pezzi. E tuttavia l'ho distrutto. Completamente distrutto, Ed.
5: Non capisco.
7: Thea ha detto che la mia azione equivale a un infanticidio. Ma uccidere la propria creatura non è il delitto peggiore che un padre possa commettere contro di essa. No, il peggiore è quello che non ho detto per risparmiare Thea.
5: E qual è?
7: Immagini, Ed, che un uomo, dopo una notte di orgia, ritorni dalla madre del suo bambino e le dica: sai, sono stato qua e là, in questo e in quest'altro luogo, immondo. E in questo e in quell'altro luogo, immondo, avevo con me il nostro bambino. Poi il bambino è scomparso. Scomparso, senza lasciare tracce. Sai il demonio in che male è caduto? Chi se l'è impadronito?
5: Sì, ma in fondo non si tratta che di un libro.
7: La pura anima di Thea era in quel libro.
5: Ah, sì, capisco.
7: Allora deve anche capire che per lei e per me non c'è più un avvenire in comune.
5: E che strada prenderà allora?
7: Nessuna. Ho solo un desiderio. Farla finita. Al più presto possibile.
5: Lovebrook, ascolti, non potrebbe agire in modo che questo accada in bellezza?
7: In bellezza?
5: Sì, in bellezza, almeno per una volta. Addio, ora deve andare e non ritornare più.
7: Addio, signora. E tanti saluti a Jorgen Tessman.
5: No, aspetti. Voglio che porti con sé un mio ricordo.
7: Questo? È questo il ricordo?
5: La riconosce? Un giorno fu puntata contro di lei.
7: Avrebbe dovuto servirsene quel giorno.
5: Eccola. Se ne serva lei, ora.
7: Grazie.
5: E in bellezza, Eilert Lovebrook. Me lo promette?
7: Addio, Edda Gabler.
5: Ora brucio il tuo bambino, Thea. Testolina ricciuta. Il bambino di Thea e di Eilert Lovebrook. Ecco, lo brucio il bambino.
9: Quarto atto.
10: Sì, Edda, mi vedi vestita a lutto. La mia povera sorella ha finito di soffrire. Mio caro Jürgen, non devi prendertela così.
4: Già, no, e come, secondo te?
5: Adesso si sentirà sola, signorina Tessman.
10: Eh sì, i primi giorni. Ma spero che questo non duri troppo. Grazie a Dio, anche qui in casa vostra ci sarà sempre qualcosa da fare per una vecchia zia, eh?
5: Ma si sieda, la prego.
10: No, grazie, cara Edda. Vorrei fermarmi, ma non ho tempo. Ora voglio comporla nella cassa e adornarla meglio che posso. Bisogna che scenda tutta bella nella tomba.
5: Posso aiutarla in qualche modo?
10: Oh, per carità. E da Tesman non deve occuparsi di simili cose in questo periodo. Ah, già. Dio mio, così va il mondo. A casa c'è da cucire il sudario per Rina. E anche qui presto ci sarà da cucire, immagino. Ma roba di un altro genere, però, grazie a Dio. Mi sembra che voi due abbiate da parlarvi. E forse Edda ha qualcosa da confidarti, Jürgen. Addio. Bisogna proprio che ritorni da Rina.
5: Mi sembra che questa morte ti addolori più di lei.
0: Oh, non si tratta soltanto della povera zia. Sono molto inquieto per Eilert. Oh, Edda, dammi il manoscritto. Corro a portarglielo. Dove l'hai messo?
5: Non ce l'ho più.
0: Non ce l'hai più? In nome di Dio, cosa dici?
5: L'ho bruciato. Dal primo foglio all'ultimo.
0: Bruciato? Ma tu hai... Hai bruciato il manoscritto di Eilert?
5: Non gridare così.
0: Ma bruciato, ma signore Dio, ma no, non è impossibile, non è possibile!
5: Eppure è così.
0: Ma lo sai quello che hai fatto, Edda? Edda, questo è disporre illegalmente di oggetti trovati, figurati. Ma come hai potuto fare una cosa così inaudita? Come ti è venuto in mente? Che cosa ti ha preso? E rispondimi, su!
5: L'ho fatto per amor tuo, Jürgen.
0: Per amor mio?
5: Quando sei tornato a casa stamani, mi hai detto che lui ti aveva letto qualche pagina.
0: Sì, ebbene?
5: E hai confessato che li invidiavi, quel libro.
0: Oh, ma santi Dio, non bisognava interpretarmi così alla lettera.
5: Comunque io non ho potuto sopportare il pensiero che un altro ti potesse mettere nell'ombra.
0: Bella, ma tu dici la verità? Sai, non mi hai mai dimostrato il tuo amore così. Ma pensa.
5: Ebbene, è meglio che tu sappia che proprio ora no. Chiedi alla zia Julle, ti dirà lei.
0: Edda, mi pare di capire. Oh, signore Dio! Oh, senti, ma è proprio vero! Proprio vero!
5: Ma non gridare così, ti fai sentire dalla domestica!
0: Ma che la domestica? La domestica, ma sei straordinaria! Edda, la domestica è aperta! Anzi, vado subito in cucina a dirglielo!
5: Tutto questo mi uccide.
0: Che cosa, Edda?
5: Tutto questo... È ridicolo. Jürgen.
0: Ma ridicolo, come è ridicolo, Edda, che io sia così felice. Oddio, come sarà contenta la zia Julle, come sarà contenta la zia Julle. Oh, Edda, sai che mi piacerebbe sapere se succede sempre così alle giovani spose.
5: Anche questo. Puoi chiederlo alla zia Julle.
0: Sì, appena ne avrò l'occasione. Oddio. Il manoscritto. È terribile se ci si pensa. Oh, quel povero Eilert.
1: Oh, cara Edda, scusami se sono di nuovo qui.
5: Ma che c'è, te?
0: È accaduto qualcosa a Lomberg?
1: Sì, ho la paura atroce che gli sia accaduta qualche disgrazia.
5: Ah, credi?
0: Oddio mio, ma no. Ma perché quest'idea, signora Elsted?
1: Ho sentito che parlavano di lui alla mia pensione, proprio nel momento in cui entravo.
5: E dunque, cosa dicevano?
1: Ah, non sono riuscita a capire, non sapevano nulla di preciso, oppure hanno taciuto appena m'hanno vista. E io non ho osato far domande, ma sono certa che parlavano di lui. E ho sentito che si trattava di ospedale.
0: Oppure... Ospedale?
5: No, non è possibile.
1: Sono certa che è successo qualcosa di molto grave, altrimenti come
0: Edda,
1: spiegare?
0: Edda, che dici se andassi io in città ad informarmi?
5: No, tu non te ne devi mischiare.
0: È lei, caro assessore. Sì, era necessario che ritornassi da voi stasera stessa.
4: Sì, capisco. Ha ricevuto la partecipazione della zia Julle?
0: Sì, anche questo.
4: È una cosa molto triste.
6: Ma, caro Tesman, secondo il modo di vedere...
4: Eh? Che è accaduto?

0: prima che muoia.
1: È inutile, signora, non lasciano entrare nessuno.
0: Mi dica almeno che cosa è accaduto. Com'è stato?
2: Assessore! Assessore, senta, ma non si è mica, dico, lui stesso?
3: Sì, è così, ne sono certa.
2: Oh, Edda, ma come
4: Purtroppo
2: vuoi?
4: Purtroppo ha indovinato, signora Tesman.
0: È atroce!
2: Di sua mano, dunque? Ma pensate!
3: Un colpo di pistola?
4: Ha indovinato anche questo, signora.
0: Quando è accaduto, assessore?
4: Quest'oggi, fra le 3 e le 4.
2: Oh, Dio mio! E dove?
4: Dove? Ma probabilmente a casa sua.
0: No, è impossibile. Ci sono andata io stessa tra le 6 e le 7.
4: E allora in qualche altro posto, non so. So soltanto che l'hanno trovato e si era tirato un colpo di pistola al petto.
0: Oh, che pensiero atroce che gli abbia dovuto finire così.
3: Al petto?
4: Sì, l'ho già detto.
3: Non alla tempia?
4: No, signora Tesman, al petto.
3: Una bella azione, finalmente.
2: Oh, ma per l'amor di Dio, Edda, ma che cosa dici?
3: Dico che in questa morte vi è qualcosa di bello.
4: Oh, veramente, signora Tesman?
2: Ma c'è qualcosa di bello, ma senti.
0: Edda, come puoi parlare di bellezza in un momento come questo?
3: Eilert Lothbrok ha regolato il conto con se stesso. Ha avuto il coraggio di fare quello che doveva essere fatto.
0: No! No, non crederlo. Egli ha agito in un istante di follia.
2: O piuttosto in un accesso di disperazione.
3: No, non è vero. Ne sono sicura.
0: Ti dico di sì. Era pazzo. Come quando ha lacerato i nostri quaderni.
2: E pensare che Eilert doveva sparire così, senza neanche lasciarci l'opera che avrebbe reso immortale il suo nome.
0: Ah, se la si potesse ricostruire.
2: Ah, davvero. Pensi se fosse possibile. Senti, io non so che cosa darei.
0: Forse è possibile, signor Tesman.
2: Cosa dice?
0: Guardi, ho conservato i foglietti d'appunti di cui egli si serviva per dettare.
2: Ah, li ha conservati? Signor Erstedt?
0: Sì, eccoli.
2: Oh, faccia vedere.
0: Oh, ma è una gran confusione. Tutto è in disordine.
2: Pensi se riuscissimo ad orientarci. Forse aiutandoci l'un l'altro.
0: Oh sì, ma proviamo almeno.
2: Sì, riusciremo. Riusciremo, dobbiamo riuscire. Oh, cara signora Erstedt, facciamoci coraggio.
0: Oh sì, signor Tesman, farò del mio meglio.
2: Venga allora, daremo subito un'occhiata agli appunti. Dove ci mettiamo? Qui? No, qui no, meglio di là. Scusi, assessore. Venga, signora Erstedt.
0: Oddio, se davvero si potesse fare qualcosa.
3: Ah, assessore, che liberazione questa morte di Eilert Lothbrok.
5: La liberazione, signora Edda? Sì, per lui certo è una liberazione.
3: No, io dico per me. Una liberazione sapere che a questo mondo possa ancora compiersi un atto di indipendenza e di coraggio. Un atto illuminato da un raggio di bellezza.
5: Mi duole, signora Edda, ma sono costretto a distruggere queste attraenti illusioni.
3: Illusioni?
5: Sì, che in un modo o nell'altro sarebbero presto svanite.
3: Che cosa vuol dire?
5: Egli non si è ucciso volontariamente.
3: Non si è ucciso volontariamente?
5: No. Le cose non si sono svolte esattamente come io le ho descritte.
3: Ha taciuto qualcosa? E cosa dunque?
5: Per pietà della povera signora Erstedt mi sono permesso qualche piccola variante.
3: E quale?
5: Primo, che in realtà egli è già morto.
3: All'ospedale?
5: Sì, senza riprendere conoscenza.
3: E che altro ha taciuto?
5: Che il fatto non è avvenuto a casa sua.
3: Oh, ma questo mi sembra un particolare di poca importanza.
5: Non tanto. Perché deve sapere che Lothbrok fu trovato colpito a morte nel boudoir della signorina Diana.
3: No, non è possibile. Non può esservi tornato oggi.
5: Invece vi è tornato nel pomeriggio per riprendersi qualcosa che secondo lui gli avevano rubato. Parlava confusamente di un bambino smarrito.
3: Per quello dunque.
5: Io ho pensato che potesse trattarsi del suo manoscritto.

0: scritto, ma sento dire che gliel'ha distrutto con le sue stesse mani. Dunque si sarà trattato del suo portafogli.
1: Allora, l'hanno trovato là?
0: Sì, aveva in mano una pistola a cui mancava un colpo e la palla lo aveva colpito a morte.
1: Sì, al petto.
0: No, no, no, no. All'addome.
1: Questo dunque. Oh, il ridicolo, il volgare si posano come una maledizione su tutto quello che io tocco.
0: E c'è ancora una cosa, signora Edda, un altro particolare poco simpatico.
1: Quale?
0: La pistola di cui era munito.
1: Ebbene, la pistola?
0: Doveva averla rubata.
1: Rubata? No, non è vero. Non l'aveva rubata.
0: Deve averla rubata.
1: E perché proprio rubata?
0: E perché ogni altra spiegazione deve essere esclusa, signora Edda.
1: Ah, ecco.
0: Löfberg naturalmente è venuto qui stamattina, non è vero?
1: Sì?
0: Ed è rimasta sola con lui?
1: Sì, per qualche minuto.
0: Non è uscita dalla stanza durante la sua visita?
1: No.
0: Ci pensi bene, non è uscita neppure un momento?
1: Sì, forse, ma sono andata un momento in anticamera.
0: E dov'era intanto l'astuccio delle pistole?
1: Era lì nel.
0: Sì, avanti, signora Edda.
1: Era lì sulla scrivania.
0: Ha guardato dopo se le due pistole c'erano ancora? E
1: No.
0: d'altronde è inutile. Io ho visto la pistola che Löfborg aveva con sé e l'ho riconosciuta subito, l'avevo veduta ieri e anche altre volte.
1: Ce l'ha lei?
0: No, ce l'ha la polizia.
1: Che ne farà la polizia?
0: Se ne servirà per rintracciare il proprietario.
1: Crede che possa essere scoperto?
0: No, è da Gabler, finché io tacerò.
1: E se lei non tace? Allora?
0: Si potrà sempre sostenere che la pistola è stata rubata.
1: Piuttosto morire.
0: Sono cose che si dicono queste, ma non si fanno.
1: Dunque, io sono in suo potere, assessore. Da ora in poi sono in suo potere.
0: Ma carissima Edda, mi creda, non abuserò della situazione.
1: Eppure. Sono in sua mano. Dipendo dal suo capriccio, dalla sua volontà. Schiava. Schiava, dunque. No. Non posso sopportare questo pensiero. Mai. Ebbene, eh? Ci riesci, Jürgen?
2: Ma lo sai Dio, lo sai Dio. E in ogni caso sarà un lavoro di mesi.
1: Ah, ma pensa, non ti sembra strano, te, eh? Eccoti qui a lavorare con Tessman, proprio come facevi una volta con Eilert Löfborg.
3: Oddio, se potessi ispirare anche tuo marito!
1: Anche questo accadrà col tempo.
2: Ma sì, figurati, Edda. Sai che mi pare già di sentire qualcosa di simile. Su, su, andiamo avanti, andiamo avanti. E tu, Edda, torna dall'assessore.
1: Non posso dunque servirvi proprio nulla?
2: No, no, no, assolutamente a nulla. Assessore, assessore, d'ora in poi, caro, dovrà avere la bontà di tenere compagnia Edda.
4: Ah, sarà per me un immenso piacere.
1: Grazie. Ma ora sono stanca. Vado a riposarmi un momento sul sofà, nell'altra stanza.
2: Sì, Clara, riposati.

0: questo?
1: Edda, Edda! Ma non dovresti suonare ballabili quest'oggi? Pensa alla zia Lina e anche a Eilert.
2: E anche alla zia Julle e a tutta la compagnia. D'ora in poi tacerò.
1: Certo, certo non è bene per lei vederci intenti a questo triste compito. Ah, signora Elsted, un'idea. Dovrebbe andare a stare dalla zia Julle. Sì, sì, così. Così io verrei tutte le sere, e potremmo lavorare tranquilli.
3: Sì. Sì, forse sarebbe la cosa migliore.
2: Ho sentito quel che hai detto, Tesman. Ma io qui, sola, come farò a passare le sere?
1: L'assessore avrà la cortesia di venirti a trovare anche in mia assenza.
4: Oh, volentieri, signor Tesman. Tutte le sante sere e ci divertiremo noi due. Vedrà.
2: È questo che spera, assessore? Lei, l'unico gallo del pollaio?
1: Oh, santi Dio, ora ricomincia a giocare con quegli arnesi.
5: Si è ammazzata! Un colpo alla tempia, pensi?
6: Ma per l'amor di Dio, sono cose che non si fanno.

Abbiamo trasmesso Hedda Gabler di Henrik Ibsen, traduzione di Anita Ro. Hedda Gabler, Andrea Jonasson, Jörgen Tessmann, Virginio Gazzolo, Juliane Tessmann, Rosalina Neri, signora Elfsted, Sara Damario, assessore Brack, Paolo Bessegato, Eilert Löfborg, Roberto Trifirò, Berta, la cameriera, Giuliana Rivera. Coordinamento tecnico Pietro Panzeri, assistente alla regia Donato Rivetta. Delegato di produzione Carmelo Di Gennaro. Musiche originali di Gaetano Liguori eseguite dall'autore. Adattamento radiofonico e regia di Nanni Garella.

0: Breve nota finale del critico teatrale Rita Cirio su Edda Gabler di Henrik Ibsen, diretta da Nanni Garella per il ciclo Teatri alla Radio curato da Luca Ronconi. Radio 2, dicembre 1997.
1: L'epitafio dell'assessore Brack al suicidio di Edda Gabler, sono cose queste che non si fanno. Diceva giustamente il regista Nanni Garella che forse uno dei più bei finali del teatro moderno. Avete sentito nel corso della commedia Edda Gabler suonare al piano un valzer, scritto apposta per lei da Gaetano Liguori, ma un valzer adatto a questo personaggio così a disagio nel suo secolo, alla fine dell'Ottocento, troppo in avanti sui tempi. Un valzer certo assai più complicato di quelli di Strauss, com'è complicato il personaggio di Edda Gabler. E dentro la struttura del valzer avrete notato che c'è un motivo che viene progressivamente stravolto, scomposto alla fine, proprio per seguire l'andamento psicologico di Edda Gabler fino alla sua fine. Adesso, a commento di questo personaggio così grandiosamente infelice creato dal norvegese Ibsen, sentirete alcuni brani. Il primo è stato composto da un altro norvegese, Grieg, è tratto dai suoi pezzi lirici per piano, è stato scritto intorno al 1867, il numero 3 del book Prima Opera 12, eseguito al pianoforte da Daniel Adni. E così forse si può immaginare che magari Edda Gabler qualche volta l'avrà suonato.

E adesso sempre dalla Norvegia di Grieg un altro dei suoi pezzi lirici per piano, ancora eseguito da Daniel Adné e scritto intorno al 1867. Questa è una melodia popolare, la numero 5 del Book Primo, opera 12.

Dopo i pezzi lirici di Grieg, ci piace invece immaginare che nel salotto borghese di Edda Gabler si suonasse anche qualcosa di più allegro. Per esempio, questo Galop di Schubert, l'opera 49, scritto intorno al 1822.

0: Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Tech e Te. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 166, seconda puntata per la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Ben trovati da Edoardo Melchiorri, sono documentari che in questa fase sono costituiti da tante parole e da pochi suoni, interviste parecchie, un caleidoscopio di interviste per informare e divulgare ai tempi in cui la radio è sovrana e principale strumento di comunicazione di massa. In questo secondo nostro appuntamento, che si intitola Intellettuali stranieri in Italia, viene raccontata l'Italia come scelta di vita per gli artisti che si sono trasferiti già all'inizio dei 50, se non da prima o da molto prima, come nel caso di Kurt Kramer, il pittore che a Positano aveva trovato riparo dalle ingiurie del nazismo. Nel reportage del 1953 affirma Antonello Marescalchi lo studio dei grandi maestri del Rinascimento, l'influenza della luce e del colore, il rapporto degli artisti stranieri con la cultura italiana, con le nostre città ed architetture. Buon ascolto!

0: Intellettuali stranieri in Italia. Documentario di Antonello Marescalchi. Da Napoli, Firenze e Venezia collaborano i radiocronisti Antonio Guarino, Amerigo Gomez e Eugenio Ottolenghi.
1: Gli stranieri che vivono in Italia sono, a quel che dice la questura, più di 10.000. Gente di tutte le razze e di tutte le nazionalità, che ha eletto l'Italia a proprio domicilio da anni, pochi o molti che siano. E fra questi, la maggior parte sono intellettuali. Pittori, poeti, scrittori, noti e ignoti, che trovano se stessi in Italia meglio che altrove. Capaci di vedere e quindi ritrarre cose e persone, fatti e atteggiamenti che noi non vediamo più o quasi. Sono quei personaggi che incontriamo ogni giorno e che scambiamo per diplomatici qualche volta, tanto acuta è la loro conoscenza del paese in cui vivono e talvolta riconosciamo a prima vista per la stravaganza del loro modo di vestire. Il documentario che vi trasmettiamo non è, né potrebbe essere con mezz'ora di tempo a disposizione, una rassegna degli intellettuali che vivono da noi e nemmeno di una parte di essi. Se della parola incontro non si fosse ormai abusato, potremmo dire che si tratta appunto di alcuni incontri, scelti non secondo un particolare criterio informativo, ma soltanto a seconda del caso. Una persona qualsiasi che viaggi attraverso l'Italia e che incontri a Firenze, a Venezia, a Roma, a Napoli, a Positano, per caso, qualche straniero, tanto per usare un'espressione corrente, senza cercarlo, in un ristorante, a una festa, a un cocktail o per una strada, e sappia da un amico di chi si tratta e senta dallo straniero stesso durante una conversazione un po' superficiale, data la brevità della conoscenza, quando è venuto in Italia o perché, e in che cosa e in che misura la sua permanenza nel nostro paese abbia influito sulla sua opera, sul suo modo di pensare, sul suo modo di vivere. Una serie di incontri, dunque. E il viaggio cominciamolo da Napoli, con il professor Jean Pasquier. Jean Pasquier è un uomo prestante, di 45 anni. A Napoli è ormai ambientatissimo. Quasi ogni settimana organizza conferenze di personalità francesi all'Istituto di Grenoble, di cui è direttore, e approfitta dell'occasione per dare squisiti e compiti ricevimenti nell'elegante sede dell'Istituto stesso in Via Crispi. In quelle occasioni ci si sente un po' tutti diplomatici.
2: Sono venuto in Italia per la prima volta 30 anni fa, come studente, persuaso che la cultura italiana era il complemento indispensabile di una cultura veramente umanistica. Fu allora attratto dai grandi ricordi dell'età classica, patrimonio comune della Francia e dell'Italia. Avevo già avuto al liceo la rivelazione della poesia dantesca che aveva fatto nascere in me il desiderio di conoscere meglio il complesso delle lettere italiane, anche moderne. Quando dunque mi fu affidata dall'Università di Grenoble la missione di riaprire subito dopo la liberazione di Napoli, l'istituto francese di questa città, ebbi l'impressione di ritornare ai miei primi amori. Sono ora circa 6 anni che vivo in Italia e devo dire che non mi sento spaesato. Trovo, specialmente qui a Napoli, non soltanto nel clima, ma anche nel modo di vivere di miei amici italiani, quell'entusiasmo, quella naturalezza di cui noi francesi, gente più austera, abbiamo sempre una specie di nostalgia. All'incontro, credo che non sia inutile rivelare ai studenti italiani, con i quali siamo in continuo contatto, con quale difficoltà si vive e con quale applicazione si lavora in Francia. Devo aggiungere che questa diversità, o più esattamente questo carattere complementare del temperamento francese e italiano, si attenua nel parallelo, diciamolo pure, tra Napoli e una città del sud della Francia come Marsiglia. Nell'una come nell'altra c'è un'atmosfera mediterranea, un'unità geografica molto appariscente per un francese che ha molto vissuto sulle rive del mare Latino.
1: A Positano c'è Kurt Kramer, il pittore Kurt Kramer. Ha 41 anni e vive in Italia da 20. È paralizzato a tutte e due le gambe. L'incidente gli accadde molti anni fa mentre nuotava nelle acque dell'isola d'Ischia. Un attacco di paralisi infantile. Vive in una casa di due stanze sul lembo orientale della spiaggia di Positano, assistito dalla madre. Le pareti della casetta ricavata nella roccia sono ricoperti di quadri ultramoderni.
3: Io credo che già dall'inizio, dai miei inizi, ero veramente inclinato verso un mondo piuttosto latino. Credo che nel mio sangue ci sia anche parecchio sangue latino, ma l'Italia certamente ha confermato e accentuato queste inclinazioni naturali. Non sono mai stato, neanche nei miei inizi, un artista prettamente nordico, così che l'Italia non solo non mi ha potuto non nuocere, ma mi ha potuto fornire molti lezioni direttamente utili per me. Sono venuto quando avevo 21 anni, non esattamente per la nostalgia del sud, ma anche per merito di Hitler, che chiudeva le mie prime esposizioni, che proprio in quel periodo, nel 1933, avevo. E come era l'Italia il paese più facile per entrarci e per rimanerci, ho scelto l'Italia. Sono andato prima a Ischia, sono stato a Sant'Angelo, un po' dappertutto sull'isola, e vivevo fra Firenze e Ischia, 6 mesi là, qua, 6 mesi là. Quando iniziò la guerra, mi sono ricordato di Positano, che aveva un'aria così ben protetta, e come i fatti hanno dimostrato, era anche veramente ben protetta. Non solo, ma l'ambiente era talmente gentile che è stato abbastanza facile passare questi anni difficili per molte ragioni, in un modo che spesse volte era toccante da parte della popolazione, da parte delle autorità. E veramente devo a questi anni dal 33, a questi anni difficili dal 45 fino al 50 circa, finché relazioni normali erano ristabiliti col mondo, devo molto a questa gentilezza della gente, la gentilezza che mi sembra una cosa prettamente positanese, perché mai l'ho incontrato, per esempio a Ischia o in altri luoghi del sud, che questi anni sono diventati molto importanti, non solo in un senso artistico, ma anche in un senso semplicemente umano.
1: Roma. Ci abita in questi tempi Monica Mann, la figlia di Thomas Mann. È schiva nel parlare al microfono, ha vissuto a lungo in America e quando era lì scriveva dell'Italia. A Roma ha scritto ultimamente un breve componimento poetico.
4: Ho sognato di volare su Roma come se fosse un uccello. I miei versi sono le impressioni di quel volo, un potpourri di cose, di persone, di colori, di suoni, visti e sentiti dall'alto. E ho sperato di dipingere un po' Roma. Si trug mich hinweg meine Träume, über Kuppeln, Bäume, Paläste und Gärten. Durch den blauen Äther sah ich bunt mit großen Bärten die heiligen Väter spazieren. Ich sah Minister in glänzende Wagen steigen, Leute mit knurrenden Mägen sich verneigen. Ich sah Katzen zwischen antiken Säulen auf Sonnenstreifen und ein paar Sachsen in stiller Kathedrale sich bekeifen. Ich sah einen blühenden Mandelbaum vor einer Cäsarfigur. Ich sah einen Marmorraum mit einer goldenen Sonnenuhr. Ich sah köstliche Herren und Damen im Stehen Kaffee trinken, aus grünem Saal jemand nach einer Kutsche winken. Ich sah dicke, schwarze, müßige oder eilige Menschenhaufen. Ich sah eine elegante Römerin einen silbernen Heiligen kaufen. Ich sah Motore wie Raketen durch die Straßen schießen. Ich sah in schönen Kirchen beten und die Augen schließen. Ich sah 40 Matrosen in der Sixtinischen Kapelle. Ich sah einen Koch Mimosen auf einer Tiberwelle. Ich sah kleine Pferdewagen auf enormen Plätzen. Ich sah einen Konditor Torten tragen. Er lief in großen Sätzen. Ich sah helle Obeliske in den klaren Himmel steigen. Ich sah einen mageren Jüngling unter einem alten Tore geigen. Ich sah auf einer Renaissance-Terrasse zwei junge Wäscherinnen krakeelen. Ich sah in einer Spelunkenkasse. Ich sah in einer Spelunkengasse einen Raphael. Ich sah viele Amerikaner vor einer Venus stehen. Ich sah von Vatikane feuerrote Tücher wehen. Ich sah Priester vor Mikrofonen, Nonnen vor Schreibmaschinen. Ich sah Päpste mit Kronen und steinernen Mienen. Ich sah eine summende alte Bettlerin sich an Leute drängen. Ich sah Glocken schwingen zu lauen Klostergesängen. Ich sah lustige Dilettanten Verdi schmettern. Ich sah Restauranten an Barockfassaden klettern. Ich sah Ausländer jeder Schicht bei Aperitiven. Ich sah bei geweihtem Licht die herrlichen Perspektiven der lärmenden heiligen Stadt Rom. Und meine Träume trugen mich hinweg übers bläuliche Pinienland und ewige Trümmer. Die etruskischen Gräber lagen im Abendschimmer, winzige Schafe weideten nah und dort die stumme Ferne.
1: William Denby lo incontrate a Roma da Otello all'ora di colazione e nelle altre ore in Piazza di Spagna o al Caffè Greco. Se ha da lavorare sparisce in casa, ai prati. Ha scritto Festa a Beetle Creek, pubblicato in Italia prima che in America.
5: Sono arrivato in Italia durante la guerra. Come soldato americano ero nel servizio di trasporto e così avevo molte possibilità di vedere il paese. Ero innamorato al primo visto, si potrebbe dire. In quell'epoca avevo pochissime licenze, però ogni volta che potevo lasciare il campo andavo in uno di quei piccolissimi paesi che si trovava al cima delle varie colline. Ero soddisfattissimo del primo incontro con l'Italia, ma quel primo incontro era troppo breve e dovevo tornare. Così, in quei 2 anni che stavo in America, per laurearmi in lettere, pensavo sempre dell'Italia, volendo sempre di tornare al più presto. E la sensazione che avevo provato dopo essere tornato, l'ho provato ogni volta che sono rientrato in Italia. Che cos'è questa sensazione? Non l'ho mai capito. Ma ogni volta che vado, per esempio, a Salisburgo, in Austria, e passo le Alpi e rientro in Italia e vedo, non so, come si chiamano quelli che lavorano ai treni, tutta una cosa diversa. Mi sento come, non so, di essere proprio tornato a paese mio. Mi domandano spesso se uno scrittore, un romanziere, può vivere all'estero e può continuare a scrivere fuori dalle sue radici. Questo non so, ma certamente qui in Italia è come se io avessi trovato mio stesso per la prima volta. Quello che ho trovato qui è il paese, sì, il popolo italiano, sì, l'umanità famosa italiana, sì, ma la trovata, quella cosa speciale che ho trovato qui, la cosa che ho scoperto, è mio stesso. Dovevo forse arrivare in Italia per capirmi, per guardarmi dentro, per vedermi in rapporto dell'America, del mondo, per scoprire chi sono. E non credo che io sia l'unico ad avere questa sensazione, perché quando parlo con altri stranieri che stanno qui in Italia, in qualche modo dicono la stessa cosa. Non so se gli italiani stessi se ne accorgono proprio di questo lato del loro paese. Forse no. Ma per gli stranieri, credo che sia proprio questo, la possibilità di scoprire, di penetrare, di comprendere se stesso. Perché l'Italia forse è come una persona. È una persona ricca di grandi umanità, in cui si vede tutti i pregi, eccetera, dell'essere umano, anche i difetti. Ma una persona vivente, una persona attiva.
1: La sua permanenza qui in Italia ha avuto un'influenza sulla sua opera di scrittore?
5: Certo, in un modo strano sì, perché di sentire la lingua italiana, di pensare dalle volte in italiano, anche il cattivo italiano mio, ti dà in un certo senso un ritmo alla prosa, un modo di scrivere più ritmico, più ricco, più, come dicono gli amici intellettuali, barocco, capisci? E questo mi aiuta. Che no, prima di venire in Italia non avevo mai pensato della prosa come una musica, quasi direi.
6: Violet Trefusis abita a Firenze, in una villa che ha ospitato nei secoli Galileo Galilei, Ugo Foscolo, Elizabeth e Robert Browning, Nathaniel Hawthorne, Franz Brentano, Henry James, Hans von Bülow e la scrittrice inglese Ouida. La signora Violet Trefusis è forse l'unica scrittrice che scriva i suoi romanzi indifferentemente in inglese o in francese. Il suo volume di memorie, Don't Look Round, edito da Hutchinson di Londra, ha avuto un notevole successo. Perché ha scelto l'Italia come suo domicilio, signora Trefusis?
7: Perché ho scelto l'Italia? Perché una persona colta ha bisogno dell'Italia come un viaggiatore ha bisogno di un visto. La conoscenza dell'Italia costituisce un visto per un intellettuale e senza quel visto il povero viaggiatore deve rimanere per forza a casa. Ci saranno forse altri visti sul passaporto, però quello lì sarà il più fondamentale. Dopo averlo ottenuto potrà andare da qualunque parte. Viene d'Italia, basta. I miei compatrioti sono sempre stati innamorati dell'Italia. Se fosse possibile un matrimonio biologico tra paesi, non c'è dubbio che l'Inghilterra sceglierebbe l'Italia. I due paesi si completano. Come mai l'Italia così antica respira la giovinezza? Non so più chi ha detto l'antichité è la jeunesse du monde. Può darsi che sia Michelet. D'ogni modo l'Italia così antica avrà conservato il segreto dell'eterna giovinezza. Sua popolazione virile e ispirata è sempre stata all'avanguardia di tutte le scoperte. Sa meglio di tutti rinnovarsi quando le esigono le circostanze.
6: Arthur Rozinski, uno dei maggiori direttori d'orchestra del mondo, abita a Firenze da qualche anno. Egli mi ha ricevuto nella villa Lo Strozzino, ove lavora e ove è ancora convalescente di una malattia che lo ha obbligato a sospendere per qualche tempo la sua attività artistica. Anche a lui ho chiesto i motivi che lo hanno indotto a scegliere dimora in Italia, a Firenze.
8: Credo che tutti noi che abbiamo abitato e lavorato a lungo all'estero possiamo rispondere nello stesso modo a questa domanda. Ma io ho un motivo speciale per amare e prediligere l'Italia. Sono nato a Spalato e la mia prima lingua è stata l'italiano, che ora purtroppo parlo con una certa difficoltà. Io amo l'Italia e dell'Italia soprattutto Firenze. Firenze perché è la città nella quale ho diretto più opere e più concerti, anche per la radio, oltre che per il Maggio Musicale. E poi perché per un artista è la città più bella, più ricca di dolci sorprese che si possa immaginare, più riposante nei suoi meravigliosi dintorni.
9: Ma lei conta di stabilirsi definitivamente qui, maestro Rosinski?
8: Ho questa speranza. La mia attività mi porta in giro per tutto il mondo e ho casa, come lei sa, a New York e a Lake Placid. Però penso seriamente a fare di Firenze la mia sede stabile, il mio punto di partenza. Trovo il popolo italiano fra i più profondamente musicali. Essere compresi ed apprezzati in questo paese, conoscere il successo e l'approvazione del pubblico italiano, costituisce per un artista la soddisfazione maggiore.
10: Venezia è sempre stata un luogo di appuntamento di artisti ed intellettuali di tutto il mondo. Lo è ancora oggi e vi si celebrano periodicamente alcuni fra i più importanti incontri dell'arte e del pensiero, come sono quelli della Biennale, che abbracciano tutte le espressioni artistiche, o della Società Europea di Cultura, che ha la sua sede in Venezia, o dei convegni che nella città sono indetti con grande frequenza da associazioni e organismi che si occupano di tutte le attività intellettuali. Artisti vengono non solo a fare provvista di impressioni e sensazioni, ma fanno viaggi e soggiorni di lavoro a Venezia, come altri innumerevoli fecero nei secoli passati, e ne rimangono tracce famose nell'arte e nella letteratura di ogni paese. Gli esempi anche celebri sarebbero fin troppi e troppo facili, da Montaigne a Goethe, dai romantici francesi a Shelley, a Byron, a Browning. Anche oggi non c'è, si può dire, un nome illustre di intellettuale e soprattutto di artista straniero che non ricorra fra gli ospiti di Venezia, ma sono ospiti temporanei. Quelli che hanno fissato la loro dimora a Venezia sono invece meno numerosi, e oggi pochi consacrati dalla fama. Ma forse il perché della scelta e i risultati del loro soggiorno veneziano sono altrettanto significativi e non dissimili da quelli che ebbero valore per gli ospiti maggiori del passato. A Venezia abitano alcune decine di intellettuali stranieri, in gran parte artisti. Fra costoro abbiamo avvicinato la pittrice Lotte Frumi, che è di origine cecoslovacca. Nella sua famiglia, dal lato materno, c'erano sia artisti sia medici. La sorella di lei, Gerti Cori, ha conseguito con il marito il premio Nobel 1947 per la medicina ed è professoressa all'Università di St. Louis nel Missouri. Lotte Frumi ha ubbidito invece alla vocazione dell'arte.
11: Sono nata a Praga. Il mio nome da ragazza è Charlotte Radnitz. A Venezia abito dal 1938, ma c'ero già stato più volte per soggiorni anche prolungati. Ho avuto occasione di venire per la Biennale, avendo esposto nel padiglione della Cecoslovacchia. Oltre che a Praga, ho studiato all'Accademia di Berlino e poi a Parigi. Ho conosciuto Kokoschka, Utrillo, Suzanne Valadon, Beckmann. Mie mostre sono state allestite in diversi paesi, ma in Italia soltanto più tardi. Io amo molto questo che è divenuto il mio paese, avendo sposato un veneziano. Penso che anche prima aspiravo a stabilirmi in Italia, sia per il mio lavoro di pittrice, e questo credo sia cosa comune fra gli artisti, sia in generale perché mi piacciono i luoghi, i monumenti, le persone, il loro carattere, la loro gentilezza, in generale il loro modo di vivere. Devo dire che la realtà della vita quotidiana ha corrisposto a questa mia aspettativa, a queste mie aspirazioni. Aggiungo però che a Venezia offre una realtà, direi irreale, una possibilità di evasione poetica che corrisponde al mio personale temperamento e insieme rende più facile il mio lavoro di pittrice. Come hanno riconosciuto diversi critici d'arte, io ritengo di non aver subito un'influenza apprezzabile da parte degli artisti italiani contemporanei, sia che questo sia un bene, o sia che non sia un bene. Ma è certo che la dimora in Italia ha dato un apporto considerevole alla mia attività, nuove ispirazioni e anche maggiori aspirazioni, in quanto la vicinanza con le grandi espressioni dell'arte non può non avere conseguenze pratiche. Per esempio, la bellezza e la serenità dell'ambiente mi hanno portato probabilmente a ricercare una maggiore bellezza e serenità nella mia opera, all'infuori di esasperate ricerche di effetti troppo crudi. Questo può essere un influsso della classicità italiana, non lo so. All'esempio del mio amico Kokoschka, ora preferisco l'esempio di un Piero della Francesca, di un Giotto, di un Tiepolo, che raggiungono la loro espressione senza asprezze stilistiche. Ma io apprezzo ogni genere di ricerca e di espressione artistica, e anche per questo aspetto Venezia è la residenza ideale, dove l'artista, pur potendo isolarsi e lavorare in pace meglio che altrove, è a contatto con ogni corrente contemporanea, con i problemi sempre nuovi dell'arte e con i rappresentanti di tutto il mondo artistico e culturale.
10: Anche un gruppo di giovani pittori degli Stati Uniti ha scelto Venezia ritenendo che, nonostante le esposizioni della Biennale, in questa città si sia meglio al riparo dagli influssi dell'arte moderna e modernissima. Senza dubbio vi sono a Venezia anche altri artisti americani, ma questi giovani fanno un gruppo a sé, sebbene si possa parlare di un simpatico sodalizio piuttosto che di un cenacolo o di una scuola pittorica, tanto sono differenti i loro temperamenti e i loro stili. Anche la loro origine è diversa, come indicano i loro nomi. Uno è oriundo tedesco, uno norvegese, uno ungherese, una cecoslovacca. Sono una decina, i più vengono da New York e abitano a Venezia da 2, 3 e anche 5 anni. Il più anziano è Edward Melkarth, di 38 anni. William Condon e Peter Ruta ne hanno 34. Gli altri sono fra i 24 e i 28. Si chiamano Leif Anderson, John Dempsey, Ruth Franken, Sally Hazlett, John Lewis, Ernest Mondoff, Paul Resica.
12: Siamo un gruppo di amici molto affiatato. Anche se i nostri temperamenti, i nostri quadri non si somigliano molto, quello che abbiamo tutti in comune fra noi, più o meno, è l'amore per l'arte italiana, per l'arte classica, che in Italia si può vedere e, per così dire, si può vivere meglio che altrove. Per esempio, l'architettura di Venezia ci si presenta con testimonianza di tutti i secoli e di ogni tipo, che non sono solo monumenti da visitare, ma cose vive che servono anche oggi. E le sculture, le pitture, le altre decorazioni sono al loro posto qui. Non sono pezzi da museo. Dinanzi alla grande arte italiana, noi non abbiamo quella impressione talora schiacciante che hanno molti giovani artisti italiani, i quali allora reagiscono cercando forme rivoluzionarie o il nuovo a tutti i costi. Noi reagiamo in modo diverso e semmai ci vogliamo ispirare anche ai maestri del passato, ben inteso con sentimenti moderni, con espressioni moderne e apportando un nostro contributo. Anche altri pittori americani, che da prima cercano e perseguono esperienze nuove, a un certo momento ritornano alle fonti tradizionali. Ritengo che sia preferibile, più sincero, che questo ritorno avvenga in giovane età, piuttosto che in età avanzata. Comunque, a parte questo utile lavoro di informazione e di cultura, non c'è dubbio che il nostro soggiorno a Venezia e il nostro lavoro di pittori a Venezia sia influenzato da quell'ambiente, quei colori, quella luce che hanno fatto grandi i maestri veneziani. Naturalmente, i risultati della nostra esperienza si potranno vedere solo in seguito. I riferimenti, i richiami alla grande pittura del passato per ora indicano solo un nostro stato d'animo, una nostra aspirazione.
10: Questo che ha parlato è Ernest Mondorf. Chester Williams aggiunge:
12: Un'altra ragione, del tutto diversa nel nostro soggiorno in Italia, è che qui la vita è meno cara che in altri paesi, ad eccezione forse della Spagna. Qualcuno di noi è venuto con borse di studio messe a disposizione, dopo la guerra, dal governo americano. Per ora non guadagniamo con i nostri quadri, come è naturale. Semmai qualcuno di noi guadagna qualcosa insegnando l'inglese, e anche altri pittori inglesi e americani a Venezia fanno lo stesso. Ma questa vita ci piace. Non siamo affatto isolati. Non stiamo solo fra noi. La maggior parte dei nostri amici sono italiani e veneziani. E a Venezia il mio amico Ernest Mandorf ha persino trovato moglie.
10: E John Lewis conclude.
12: Certo, prima o poi rientreremo a casa. In patria vogliamo continuare la nostra attività, che qui si è tanto arricchita di contatti umani, di esperienze artistiche e di ogni genere. Ma a Venezia e in Italia ritorneremo tutti, e in queste città e in Italia non ci sentiremo mai più stranieri.
1: Incontri soltanto, come si era detto in principio, senza conclusioni da trarre, quindi. Soltanto alcuni incontri con qualcuno dei tanti intellettuali stranieri che vivono in Italia da anni, pochi o molti che siano.
0: Abbiamo trasmesso Intellettuali stranieri in Italia, documentario di Antonello Marescalchi. Da Napoli, Firenze e Venezia hanno collaborato i radiocronisti Antonio Guarino, Amerigo Gomez e Eugenio Ottolenghi.

Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: due fiorentini doc. Uno ha progettato e realizzato quello che è il simbolo di Firenze e del Rinascimento. L'altro, dello stesso simbolo, è oggi il maggior esperto a livello internazionale. Ha dedicato a quest'opera ben 50 anni di studi e ricerche. Dal XV secolo di Filippo Brunelleschi al XXI secolo dell'architetto Massimo Ricci. Avanti e indietro nel tempo, ad Archimede il racconto della scienza va così. Benvenuti da Danilo Angelelli. La cupola di Santa Maria del Fiore, del Duomo di Firenze per intenderci, è al centro di questa quarta puntata, con dentro l'ascolto di un programma d'archivio del 1981 e la possibilità di aggiornare quanto si dice in quella trasmissione. Architetto Massimo Ricci, consulente della Harvard University, benvenuto.
1: Grazie per l'invito, che raccolgo con molta contentezza, perché parlare della cupola rispetto all'avventura cominciata del 1975 mi fa un po' effetto, ma mi diverte anche.
0: Lei ha ingaggiato una sfida lunga 50 anni per scoprire il segreto della cupola, perché c'è un segreto e lo sveleremo. Che anni sono stati?
1: Più che altro è stata, come ho detto, una bellissima avventura che mi ha aperto, la mia capacità di vita, di vivere attraverso la ricerca, la scienza e soprattutto la curiosità di scoprire questo sistema costruttivo che in effetti Brunelleschi ha cercato di proteggere in tutti i modi.
0: Massimo Ricci qualche mese fa ha dichiarato che gli studi sulla cupola di Santa Maria del Fiore sono conclusi. L'ultimo passo compiuto, la ciliegina posta sulla torta, qual è stata?
1: La ciliegina è stata la soluzione del sistema di chiusura della cupola. Per essere un po' più precisi, la soluzione con cui Brunelleschi ha realizzato la chiave della cupola, che gli antichi chiamavano appunto, con un discorso abbastanza anche questo non chiaro, l'occhio della lanterna. E addirittura c'è un notaio che dice che doveva essere angolarem sed circolarem. Questo per farvi capire, quando si studia appunto la cupola di Firenze, quanta attenzione bisogna mettere a tutto. Sembrerebbe quasi un controsenso, quindi è angolare o è circolare? Sembrerebbe che il notaio avesse preso un abbaglio, perché non può essere tutte e due le cose. E invece, ragionando, e questa fa parte appunto della ricerca, ho capito che cosa voleva dire. Una parte di questo dispositivo di chiusura in pietra era tondo, perché si doveva raccordare con i mattoni messi a cono della cupola in sommità, e la parte invece interna era retta, perché è il foro ottagonale della lanterna che è retto. E così ho spiegato l'arcano, ma soprattutto ho spiegato come Brunelleschi ha chiuso la cupola, perché questo aspetto del problema, per esempio, non è mai stato indagato da nessuno.
0: Dunque, quando leggiamo su qualche libro o in rete che la scoperta del Brunelleschi, il suo metodo costruttivo, non è stato del tutto capito, possiamo dire che non è più così?
1: Lo possiamo dire certamente, perché io ho dimostrato con la costruzione di un modello di 550 tonnellate di mattoncini, quindi un modello a scala 1 a 5 della cupola, realizzato a questa scala proprio per incontrare le difficoltà operative che ha incontrato i Brunelleschi nella cupola, da un punto di vista della tecnica costruttiva, praticamente io sono riuscito a risolvere tutti i quesiti che mi sono trovato davanti e ho potuto raffinare moltissimo la ricerca sulla cupola, scoprendo tutta una serie di problematiche che nessun ricercatore aveva mai esplorato, perché son problematiche che vengono fuori se si costruisce materialmente il monumento.
0: Lei infatti nel 1984 ha realizzato questo modello a grande scala della cupola, 1 a 5, che possiamo vedere ancora oggi.
1: Certamente, il modello della cupola è al Parco dell'Anconella a Firenze, è ancora perfettamente visitabile e vengono persone, studiosi, università, scuole da tutto il mondo.
0: Professor Ricci, la cito testualmente. Sulla cupola si rischia sempre di uscirsene con delle bischerate.
1: Sì, detto proprio alla Fiorentina, perché molto spesso ci si abbandona a delle elucubrazioni mentali che allontanano dalla realtà del monumento. Invece la mia esperienza di cantiere mi ha permesso di capire con molta precisione tutta una serie di aspetti operativi che gli altri ricercatori, non avendo avuto l'esperienza di costruire un modello come il mio, hanno potuto avere. Quindi, giustamente, è vero che dovevo risolvere tanti problemi, ma diciamo ho dovuto usare la stessa intelligenza operativa che ha usato i Brunelleschi. Questa è stata, ecco, la sfida.
0: Ricordiamo che Brunelleschi è stato il primo architetto moderno. Da lui in poi l'architetto non è più solo un tecnico, ma il responsabile del progetto a 360 gradi, insomma da capomastro a intellettuale.
1: Sì, su questo sono pienamente d'accordo, perché Brunelleschi è il primo architetto moderno, si può dire, della storia dell'architettura, in quanto ha proprio ricoperto la figura del progettista, prima dell'ideatore, ideatore, progettista e conduttore dei lavori, ma in senso moderno. Infatti la tradizione ci dice che, per esempio, voleva controllare tutti i mattoni, tutte le malte, tutti i sistemi costruttivi, tutti i dispositivi che venivano posti in opera sulla cupola. E questo è giustamente la figura moderna di un vero direttore dei lavori. Mentre anticamente il discorso veniva fatto un po' più per sperimentazione, cioè ci si affidava all'esperienza di un qualsiasi architetto, ovviamente non laureato, e il cantiere andava avanti soprattutto per l'esperienza dei suoi sottoposti. Quindi si sceglievano i migliori scalpellini, si sceglievano i migliori muratori e l'architetto era un po', sì, faceva un po' di regia, ma non certo a livello del Brunelleschi, perché la cupola era un cantiere particolare, era un cantiere per un monumento unico nella storia dell'architettura, quindi ha imposto la figura di colui che ne conosceva tutti gli aspetti ed era l'unico che poteva condurre i lavori.
0: Qualche numero. La cupola di Santa Maria del Fiore è la più grande volta in muratura del mondo. Il diametro esterno misura quasi 55 metri. Fu costruita in 16 anni, tra il 1420 e il 1436. I lavori per la parte terminale, la lanterna, iniziarono nel 1446, qualche mese prima della morte di Brunelleschi, e si conclusero nel 1461. Allora, professor Ricci, adesso ci ascoltiamo da Appuntamento con la Scienza, la puntata dedicata alla cupola. Andava in onda il 3 marzo del 1981 su Rai 3. A quel tempo lei già da qualche anno svolgeva ricerche sulla cupola e di lì a poco avrebbe realizzato il modello a grande scala dell'opera di cui abbiamo detto. Per i prossimi 28 minuti, siamo precisi, lasciamo parlare qualcun altro della cupola, dal 1981. Salvatore Di Pasquale, che è stato un architetto, docente di scienza delle costruzioni. Poi continuiamo ad aggiornare con Massimo Ricci. A dopo.
1: A dopo, sì.
0: Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Tutti sanno che il Rinascimento è stata una grande stagione della cultura europea e anche dell'arte europea. In quell'epoca la discussione sulle arti meccaniche raggiunse un'intensità fortissima e a questa discussione appaiono legati alcuni grandi temi della cultura europea. Nelle opere degli artisti, degli sperimentatori del Quattrocento, nei libri di macchine, nei trattati degli ingegneri e dei tecnici, si fa strada anche una nuova considerazione del lavoro, della funzione del sapere tecnico, del significato che hanno i processi di costruzione, di alterazione e trasformazione della natura. La stessa difesa che venne fatta in quegli anni, in quei secoli, delle arti meccaniche, il rifiuto di far coincidere quindi la cultura con l'orizzonte delle arti liberali, cioè delle forme tradizionali del sapere, ebbe un grande e rivoluzionario significato. Oggi, per parlare di macchine, cantieri e scienza nel Rinascimento, abbiamo con noi il professor Salvatore Di Pasquale, che è ordinario di scienza delle costruzioni nella Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze. Si è occupato di grandi strutture spaziali, cioè delle coperture di grande luce, e è stato incaricato dal Ministero dei Beni Culturali del controllo della stabilità della cupola di Santa Maria del Fiore. Si è occupato e ha lavorato molto sulla tecnica di costruzione che fu impiegata da Brunelleschi per la cupola. Si è occupato delle macchine e dei cantieri nel Rinascimento. Ha scritto una serie di saggi, il più importante dei quali è intitolato Brunelleschi, la cupola e le macchine, che è stato pubblicato nel catalogo della mostra su Brunelleschi che si è svolta a Parigi, alla Sorbona. Su questo argomento ha tenuto anche conferenze in ogni parte del mondo. Io vorrei cominciare a porgli una prima domanda. Per quanto riguarda la cupola del Brunelleschi, che è uno dei grandi monumenti del Rinascimento, tu hai, mi pare, individuato la tecnica della costruzione e ti stai occupando anche dell'attuale dissesto, diciamo così, della cupola. Ecco, che cosa puoi dirci su questo argomento?
2: Il problema è molto complesso. Noi non abbiamo molto tempo a disposizione, quindi cercherò di riassumere. Il movente della nostra indagine sta nell'analisi del dissesto della cupola. Naturalmente, diciamo un po' come i medici di fronte all'ammalato, noi dobbiamo prima di poter decidere il tipo di cura e se il malato è da curare o meno, noi dobbiamo tentare di conoscere il malato. Ecco, direi che la prima operazione che noi abbiamo fatto è stata proprio questa, cioè una indagine molto approfondita sulla struttura della cupola, per poter poi trasferire questa indagine nel linguaggio che c'è proprio, cioè nel linguaggio della meccanica applicata alle costruzioni, e per poter affrontare il problema della verifica di stabilità della cupola. Il problema si è posto perché, come penso che tutti sappiano, la cupola di Santa Maria del Fiore presenta oggi dei dissesti vistosi, presenta dei grandi lesioni che interessano quattro delle sue otto vele. Sono lesioni passanti, noi diciamo, cioè che interessano tutta la massa muraria, passano da dentro a fuori, da dentro la chiesa a fuori la chiesa, quindi interessano uno spessore complessivo di murature dell'ordine dei 4 metri.
1: 4 metri?
2: 4 metri di spessore. Queste lesioni che noi abbiamo ora sotto controllo, perché stiamo disponendo una serie di apparecchiature per la misura delle variazioni termiche e per la misura del movimento delle lesioni. Dicevo, queste lesioni hanno probabilmente un'origine molto lontana, poi magari torneremo dopo su questo argomento, ma ciò che preoccupa e ha preoccupato poi la collettività è il fatto che queste lesioni non mantengono lo stesso aspetto, ma si propagano, evolvono negli anni. Così che è da prevedere che entro forse un centinaio d'anni le lesioni possano raggiungere la base della lanterna. L'oggetto della nostra indagine è proprio questo: capire che cosa accadrà quando le lesioni raggiungeranno la base della lanterna. E questo è molto importante, perché se il raggiungimento della base della lanterna da parte delle lesioni si dovesse concretare in una situazione di disastro per la cupola, è chiaro che noi dovremmo prescrivere immediatamente l'intervento di consolidamento della cupola.
1: Quindi questo intervento dipende da una previsione.
2: Ecco, questo intervento dipende da una previsione. Non è un intervento che debba essere, oggi per esempio si possa dire senz'altro deve essere effettuato l'intervento. No, l'intervento dipende da una previsione che noi siamo in grado di fare grazie ai nostri strumenti di calcolo, in base ai quali, ripeto, noi possiamo prevedere quello che accadrà tra 100 anni, fra 200 anni.
1: Senti, a parte questo problema che mi pare molto scottante, anche se parli di un secolo, tuttavia...
2: Anche due secoli.
1: Anche due. Tuttavia, nei confronti della cupola, mi sembra che due secoli poi siano pochi.
2: Certo, sono pochi.
1: Ecco, ti volevo chiedere, relativamente al modo di costruzione di questo oggetto che è apparso sempre una specie di miracolo.
2: Sì, direi che miracolo in realtà non era. È stato detto anche magia. Brunelleschi è stato chiamato mago per questa grande costruzione, ma in realtà, come tu mi insegni da filosofo, noi chiamiamo magia ciò che non riusciamo a comprendere, ciò che ci sgomenta noi diciamo magia. In realtà diciamo la tecnica, secondo la nostra ipotesi naturalmente, ma è l'ipotesi sulla quale poi fondiamo tutto il processo di calcolo strutturale, quindi un'ipotesi alla quale diciamo ormai non possiamo più rinunciare. La cupola di Santa Maria del Fiore, per quanto diciamo la sua forma apparente sia una forma ottagonale, cioè una cupola in linguaggio convenzionale si dice a padiglioni, formata da 8 unghie tagliate in un cilindro ellittico, in realtà la cupola di Santa Maria del Fiore è stata costruita come una cupola di rotazione. Una cupola di rotazione significa, per intenderci, per fare un esempio, il Pantheon significa la cupola di San Pietro, sono cupole di rotazione, cioè se noi le tagliassimo con dei piani orizzontali noi troveremmo dei cerchi, mentre tagliando con dei piani orizzontali la cupola di Santa Maria del Fiore noi troviamo degli ottagoni. Ecco, malgrado questa apparente forma ottagonale, la tecnica costruttiva della cupola di Santa Maria del Fiore, la tecnica delle cupole di rotazione, che è la sola tecnica che consente di costruire senza armature, come noi sappiamo dalle cronache
1: dell'epoca.
2: Le cronache dell'epoca.
1: Ecco, questa è una cosa che ha sempre colpito l'immaginazione anche di tutti, il fatto che questa cupola sia stata costruita senza impalcature. Quale scienza c'era dietro, e anche ti vorrei chiedere che cos'era e anche come era organizzato un cantiere capace di produrre un oggetto di questo tipo.
2: Ecco, mi fa la domanda, direi mi fa piacere, perché mi consente di rispondere dando cenno anche delle altre cose che noi abbiamo fatto. Sono ricerche collaterali che non hanno a che vedere, o forse non hanno a che vedere con il calcolo strutturale della cupola, ma direi che studiando la cupola abbiamo imparato tante cose e abbiamo deciso poi di estendere lo studio anche a problemi, direi, di storia della scienza, storia del costruire, storia della tecnica. Ecco, Brunelleschi aveva ereditato la tecnica delle costruzioni gotiche, ma la cupola di Santa Maria del Fiore, direi, è pieno rinascimento proprio per la tecnica di costruzione. Quindi le dispute che tendono a qualificarla come ultima espressione del gotico o come prima espressione del rinascimento, secondo me, direi, dal punto di vista strutturale, andrebbero subito risolte a favore della scelta rinascimentale, perché la tecnica di costruzione impiegata è una tecnica di pieno rinascimento. C'è l'idea della centralità dentro, c'è l'idea di questo punto, di questo asse intorno al quale ruota tutta la costruzione, che è un'idea proprio del Rinascimento. La tecnica, certamente Brunelleschi la deve aver osservata a Roma, io penso nel Pantheon, nella più grande cupola allora esistente, a portata di mano, diciamo, perché poi c'era Santa Sofia, naturalmente. Per inciso va detto anche che la cupola di Santa Maria del Fiore è una delle maggiori cupole del mondo, credo siano tre, forse quattro: Santa Sofia, San Pietro, il Pantheon e appunto Santa Maria del Fiore, e costituisce un esempio insuperato. Poi vedremo anche la faccenda delle lesioni, probabilmente trova qui la propria origine, in questa grandezza smisurata proprio. Ecco, il cantiere, tornando al cantiere, all'organizzazione del cantiere, noi abbiamo anche ricostruito le macchine attraverso una ricerca molto paziente e meticolosa, sorretti naturalmente da ricerche precedenti di Ladislao Reti, della Miss Custina Scaglia e Prager, sono studiosi americani, i quali ci hanno messo sulla strada, per così dire, perché ci hanno fatto vedere che alcune macchine disegnate da Leonardo, contenute nel Codice Atlantico, erano riportate, ma prese da altri punti di vista, in altri taccuini di ingegneri del Rinascimento. Questo ha fatto subito pensare che i disegni rappresentati da Leonardo non fossero progetti di Leonardo, ma fossero piuttosto oggetti che Leonardo e gli altri ingegneri del Rinascimento, tra i quali il Taccola, il nipote di Lorenzo Ghiberti, il Bonaccorso Ghiberti, dovevano aver visto sulla piazza fiorentina.
1: E che tipo di macchine?
2: Sono macchine da cantiere molto belle che noi abbiamo ricostruito, e davvero singolari rispetto a tutta l'esperienza del cantiere che va da Vitruvio e arriva sino a Brunelleschi, perché del tutto originali, tanto originali e funzionali alla cupola, ecco, questo va detto senza mezzi termini, che muoiono, diciamo, si perde il significato, si perde la traccia di queste macchine sino agli inizi dell'Ottocento.
1: Ecco, questa è la domanda che verrebbe immediatamente da farti. Perché è stato così faticoso ricostruire la tecnica che è stata impiegata per costruire la cupola? Voglio dire, oggi davanti a un palazzo noi sappiamo come è stato costruito, non è che dobbiamo porci il problema del mistero della costruzione. Ecco, perché nel caso del Brunelleschi e anche nel caso delle macchine che Brunelleschi ha impiegato si è richiesto questo sforzo storiografico?
2: Direi perché questo sforzo, perché appunto la forma apparente della cupola non è la forma della struttura della cupola, c'è una sorta di inganno dentro, c'è una mimesi. Sì. Brunelleschi ha voluto, ha usato una tecnica, ma non ha denunciato la tecnica che ha usato. Quindi questo è ci sarebbe da discutere su questo fatto, perché l'idea della mimesi credo sia un'idea che nel tardo 300, i primi anni del 400, c'erano molte cose che facevano pensare all'inventore, al singolo inventore, di nascondere i propri segreti.
1: Sì, certo.
2: Certamente c'è un atteggiamento di questo genere. Ecco, Brunelleschi risolve un problema che formalmente si presenta in un modo, lo risolve in modo completamente diverso da come si presenta formalmente.
1: Quindi non esistono, diciamo, delle codificazioni di questa costruzione, cioè delle la stesura dei trattati che descrivano questi modi di costruire?
2: Ecco, voglio dire, no, diciamo, col senno di poi possiamo rileggere Leon Battista Alberti, per esempio, che è il massimo dei trattatisti italiani, non solo italiani, e leggere non senza meraviglia la precisa descrizione di come deve essere costruita una cupola ottagonale come quella di Brunelleschi. Voglio dire che probabilmente non è stata data la dovuta importanza a queste parole di Leon Battista Alberti, che descrive proprio nei minimi dettagli come si debba fare a costruire la cupola, una cupola di quel genere, di quella forma, così come non è stata data importanza alla cronaca del Manetti, che era un contemporaneo di Brunelleschi. Diciamo, non è un trattato perché è la vita di Ser Filippo Brunelleschi, però questo piccolo libro contiene una serie di informazioni che per noi sono state preziosissime, perché direi una volta fatta l'ipotesi sulla struttura della cupola di Santa Maria del
1: Dopo
2: Fiore.
1: Dopo è stata trovata la conferma
2: Ne abbiamo trovato la conferma proprio nei testi dei contemporanei di Brunelleschi, a parte le conferme naturalmente di natura sperimentale, diciamo. Come noi abbiamo usato, se così si può dire, la cupola come un fenomeno naturale e abbiamo costruito su questo fenomeno naturale una teoria le cui deduzioni non sono mai state contraddette dall'analisi del fenomeno.
1: Ecco, questo è molto importante. E della teoria avete poi trovato conferma in testi.
2: E nella teoria, naturalmente, abbiamo trovato conferme di altra natura in documenti, documenti storici, diciamo così.
1: Senti, e relativamente ai trattati, cosa mi puoi dire?
2: Ecco, relativamente alla crisi dei trattati, direi che la cupola potrebbe essere presa proprio ad esempio del perché il trattato di architettura, quello classico di Leon Battista Alberti, va in crisi subito alla fine. Direi che è già in crisi alla fine del 400, ma è una crisi latente, non è una crisi palese. La crisi diventa palese e scoppia alla fine del 500 e i primi anni del 600, quando Galileo enuncia le sue prime considerazioni quella che chiama la nuova scienza. La nuova scienza è la scienza del comportamento dei materiali. Dunque, perché la crisi dei trattati, naturalmente facendo una grande semplificazione, quella che ci è richiesta dal tempo che abbiamo, direi che il principio informatore di tutto il trattato di Leon Battista Alberti e degli altri trattati è il principio della proporzione. Ciò che è bello in piccolo è bello in grande. Ciò che viene costruito con una determinata tecnica in piccolo può essere costruito con la stessa tecnica in grande. Ciò che regge in piccolo, cioè la stabilità del modello piccolo, implica la stabilità della cosa grande da realizzare.
1: Questo è vero.
2: Questo è vero entro certi limiti. Quando si ha a che fare con materiali come pietre, mattoni e legno, è possibile passare dal modello all'oggetto reale quando il passaggio di scala non è molto vistoso. Quando invece si passa da un piccolo modello a una costruzione grandissima, come può essere la cupola di Santa Maria del Fiore, allora questo canone fondamentale della scienza del costruire dei trattatisti, che era il canone delle proporzioni, questo canone cade in difetto. Cade in difetto perché naturalmente il peso, che è l'elemento che gioca un ruolo importantissimo in questo trasferire i risultati dal piccolo al grande, il peso cresce con il cubo delle dimensioni.
1: Infatti questo è qualcosa che mi pare emerga addirittura nella biologia, nella storia dell'evoluzione, per cui non esistono animali troppo grandi.
2: Perfetto. È molto interessante ricordare per esempio quanto diceva Luca Pacioli. Luca Pacioli si trovava a Milano nei tempi in cui furono chiamati Bramante Leonardo e Francesco Di Giorgio Martini, perché durante la costruzione del Tiburio del Duomo si erano avuti dei dissesti e furono chiamati questi tre a dare un parere. Infatti c'è questo grosso parere dato dai tre insigni studiosi. Ecco, Luca Pacioli sottolineava il fatto che ogni qualvolta ci fosse da costruire qualche cosa, questa cosa da costruire veniva presentata attraverso un piccolo modello. Egli dice testualmente, ora non potrei sbagliarmi su qualche flessione, qualche virgola, ma dice testualmente che i moderni edifici, che sono così belli a vedere nei piccoli modelli, non durano neanche 3 anni perché in genere rovinano subito. Qui c'è una precisa accusa proprio alla teoria delle proporzioni, siamo sulla fine del 400 naturalmente, c'è una precisa accusa, messa in discussione del canone che è implicito nel trattato di architettura, il canone delle proporzioni che serve da guida sempre alla progettazione. Il Luca Pacioli dice ancora che il numero, il peso e la misura, numero, peso e misura sono gli elementi fondamentali di ogni progettazione. Ecco, il Luca Pacioli fa intervenire per la prima volta la parola peso. Questo è un fatto molto importante. Cioè, egli introduce tra il numero e la misura, che sono gli strumenti della progettazione, praticamente sono strumento e linguaggio. Il numero naturalmente serve per stabilire l'entità delle grandezze, e la misura qui va intesa come fatto geometrico di misura. Ecco, tra queste due entità Luca Pacioli inserisce l'entità peso,
1: che invece diventa decisiva,
2: che invece diventa proprio decisivo alla fine del Cinquecento. Lo stesso Leonardo aveva intuito qualche cosa sul problema del peso, ma chi diciamo pone fine a questa sorta di disputa, perché naturalmente diciamo la cupola di Santa Maria del Fiore certamente era già lesionata 40 anni dopo la sua fine.
1: Dopo la fine della costruzione
2: era già lesionata. Il che vuol dire che probabilmente le lesioni sono cominciate a comparire già durante la costruzione.
1: Già.
2: Diciamo, le lesioni si vedono quando hanno una certa consistenza, ma noi oggi sappiamo che la lesione apparente, quella che appare, è il processo di un affaticamento del materiale che si può manifestare in forma capillare, non visibile a occhio nudo. Quindi certamente se la lesione è stata vista alla fine, diciamo alla fine del 400, ci doveva essere qualche cosa prima. E allora se noi poniamo mente per esempio al disastro di Beauvais, sono cose che tutti sapevano in quei tempi. La cattedrale di Beauvais, costruita, la grande volta della cattedrale di Beauvais, cade. La sospensione dei lavori nel Duomo di Siena, perché le colonne avevano accusato dei fuoripiombo molto forti. La disputa sul Tiburio del Duomo di Milano e tanti altri fatti. E tanti crolli, di cui noi non abbiamo notizie, perché noi abbiamo la storia dell'architettura, cioè la storia delle cose che sono rimaste, ma non abbiamo la storia delle cose che sono crollate.
1: Dei fallimenti,
2: cioè. Noi non abbiamo la storia dei fallimenti. Diciamo, tutta questa cosa, questa somma di fatti, crea una mentalità critica nei riguardi dei canoni dei trattati di architettura, i quali via via si modificano, e si modificano direi subito, perché già il trattato di Palladio rispetto al trattato di Leon Battista Alberti è cosa completamente diversa. Leon Battista Alberti ha ambizioni di grande generalità, ambizioni scientifiche nel suo trattato. Quando Leon Battista Alberti illustra le macchine da cantiere, per esempio, non illustra i singoli particolari costruttivi delle macchine, non si sofferma a dire quali sono i congegni, le ruote dentate che costituiscono. No, Leon Battista Alberti enuncia il principio in base al quale le macchine funzionano. Mentre invece il Serlio, per esempio, descrive le parti che costituiscono la macchina.
1: Cioè c'è un'attenzione per la tecnica.
2: C'è un'attenzione molto diversa
1: molto
2: nell'uno
1: diverso.
2: E nell'altro. Sì. Nell'uno è un atteggiamento da scienziato, che tenta di reperire in ogni singolo fatto l'idea comune, di estrarre questa idea e di enunciarla sotto forma di principio. Negli altri invece c'è una semplice descrizione di queste macchine, di questi apparati, di queste tecniche costruttive.
1: Senti, mi hai detto Galileo, perché Galileo è così
2: ecco,
1: importante?
2: Ecco, dico l'importanza di Galileo perché Galileo è il primo che intuisce che non c'è, non solo intuisce, ma lo dice a chiare lettere proprio nei discorsi intorno a Due Nuove Scienze, che la stessa proporzione che c'è tra una, per esempio, una trave piccola e una trave grande, proporzione di misure, non c'è per quanto riguarda la resistenza. Per quanto riguarda la resistenza, Galileo dice testualmente che tanto più grande è la trave rispetto alla trave piccola, tanto più piccola è la resistenza.

0: a una saldatura fra il linguaggio matematico, algebrico e le costruzioni. Bisogna arrivare a quando? Questa è la domanda.
1: Bisogna arrivare al 1820.
0: Ecco,
1: bisogna
0: pare...
1: saltare 400 anni circa.
0: Ecco, questa mi pare...
1: 300 anni. Sì, sì, sì.
0: Questa mi pare la cosa in fondo più impressionante, se si vuole, che è emersa da questa conversazione col professor Salvatore Di Pasquale. Cioè l'idea che ci sia questo silenzio che intercorre fra la nascita, diciamo, di una grande tecnologia e la sua codificazione, la sua trasformazione in un sapere scientifico trasmissibile, cioè quella che hai chiamato la attuale, la moderna scienza delle costruzioni.
1: Sì. C'è ancora da segnalare un altro fatto, proprio per completare il quadro, che nel Cinquecento si ha un'altra svolta decisiva, ed è la nascita prepotente dell'algebra e il progressivo abbandono quindi del linguaggio geometrico, che è un fatto che segnerà, che darà i suoi frutti proprio nella professione di architettura e nella scrittura dei trattati di architettura.
0: Il che vuol dire, mi pare, che la nascita della figura sociale dell'ingegnere, così come oggi lo intendiamo, è qualcosa di molto vicino a noi,
1: certo,
0: e che affonda certamente le sue radici in quest'ordine di problemi e di discussioni, ma richiede per nascere quella saldatura a cui in fondo anche Galileo pensava fra l'arsenale dei veneziani e la nuova matematica.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. Realizzazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.
1: Dal 1981 al 2023, eccoci, Archimede, il racconto della scienza. Siamo su RAI Radio Techetè. Danilo Angelelli e l'architetto Massimo Ricci, esperto di tecnologia dell'architettura antica, maggiore studioso riconosciuto a livello internazionale della cupola del Brunelleschi. Malgrado questa apparente forma ottagonale, la tecnica costruttiva della cupola è la tecnica delle cupole di rotazione. Così hanno parlato nel programma di archivio appena ascoltato. Ma sembra che il tempo e i suoi studi, Ricci, ci dicano altro. E sveliamo il segreto del Brunelleschi.
2: Senza dubbio. Infatti io ho contestato fin dall'inizio questa ipotesi perché Brunelleschi non ha messo i mattoni in modo circolare, ma li ha messi paralleli alle superfici di intradosso e di estradosso. Se fosse stata una cupola di rotazione, avrebbe messo i mattoni a circolo, come tutte le cupole sferiche. Invece la cupola di Firenze, come hanno dimostrato gli accertamenti della sovrintendenza successivamente, dando piena ragione a me, i mattoni sono messi paralleli alla linea di intradosso e non in modo circolare. Evidentemente Brunelleschi ha dovuto trovare un altro sistema per dare l'autoportanza alla cupola, ma non attraverso la costruzione di una cupola circolare che era impossibile. Strada fra l'altro ripercorsa da Michelangelo per la cupola di Roma, che è una cupola sferica, truccata da cupola poligonale, proprio per questo motivo. Ma utilizzando un arco che in effetti ha la linea di intradosso rettilinea come le vere della cupola, che si chiama piatta banda. L'arco che si chiama piatta banda c'ha i mattoni che vanno verso il centro principale del monumento, e questa direttrice di posa ha imposto un sistema di costruzione particolarissimo che è il vero segreto di costruzione della cupola di Firenze, cioè i corsi di mattoni a spina pesce, che avevano due ruoli fondamentali. Il primo era quello di dare l'autoportanza alla cupola costituendo i conci di queste piattabande infinite in cui può essere suddiviso i piani di posa della cupola stessa. E il secondo fondamentale era di permettere ai muratori di porre in opera i mattoni secondo le direttrici stabilite.

0: stabilite, perché senza questo meccanismo la cupola diventa impossibile da murare, perché il muratore non saprebbe come disporre i mattoni quando li mette in posa. Allora, attenzione, questo aspetto che tutti hanno trascurato, per me invece è diventato fondamentale e l'ho potuto verificare proprio per la costruzione del modello dell'Anconella, nel quale i muratori, il primo giorno che si cominciò a murare mattoni, erano tutti fermi, non sapevano che fare. E quindi mi dissero: professore, io qui non metto nemmeno mezzo mattone. È questo il problema che si trovò davanti i Brunelleschi. Allora, per permettere ai muratori di poter mettere in opera i mattoni, ecco che si adopera il famoso sistema della Concordia di Nicomede, di tutto un discorso che ovviamente non posso spiegare in poco tempo in questo frangente, che ha permesso ai muratori di sapere come orientare i mattoni.
1: Termini anche molto specialistici, Massimo Ricci, e ci vorrebbe più tempo di quello che abbiamo noi per capire a fondo questo metodo e questo segreto di Brunelleschi, che comunque abbiamo svelato. Rimando alle sue pubblicazioni, una in particolar modo, Il genio di Filippo Brunelleschi e la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, Massimo Ricci, edizioni Sillabe. In appuntamento con la scienza si fanno anche delle previsioni sulle lesioni della cupola che entro 100 anni da allora, così hanno detto, potrebbero raggiungere la base della lanterna e nella peggiore delle ipotesi si dovrebbe prescrivere un intervento di consolidamento della cupola. Non sono passati 100 anni da quella intervista a Di Pasquale, solo 42. L'intervento di consolidamento, ovvio, non c'è stato.
0: No. Praticamente mi sono accorto che tutte le strutture voltate hanno i loro problemini e in questo caso, nonostante la mole di 28.000 tonnellate di mattoni, la cupola di Firenze, essendo inclinata, ha dato luogo a tutta una serie di problemi che si sono evidenziati con questa formazione di lesioni al centro di 4 delle 8 vele da cui è costituita. Per essere più precisi, sono le vele che non sono contraffortate dalle rotonde dei Brunelleschi, che furono fatte apposta, perché si vede che, come giustamente mise in luce Di Pasquale a quei tempi, la cupola si ruppe subito. Si ruppe subito con dei peli e loro, per evitare che si rompesse di più, costruirono queste rotonde di Brunelleschi all'esterno su 4 delle 8 vele, perché bisogna tenere presente che la cupola ha l'imposta a 55,70 m dal suolo, ma ci sono sotto 12 metri circa di samburo. Io sono stato il primo a portare l'attenzione sul tamburo, perché se la cupola avrà dei problemi di stabilità, li avrà perché si rompe il tamburo, essendo una struttura sottoposta alle spinte orizzontali della cupola, ma purtroppo i suoi grandi occhi al centro di ogni lato del tamburo fa sì che sia delicata dal punto di vista della reazione che può dare. E allora la cupola per me non correrà nessun rischio, ma si potrà rompere solo se cederà il tamburo che sta sotto. A questo punto però posso dirvi che, siccome ho fatto degli accertamenti successivi con delle telecamere particolari, i mattoni della cupola stanno benissimo, sono sanissimi, le malte uguale, la muratura è sanissima e quindi secondo me ci vorranno diversi secoli prima che la cupola possa dare problemi.
1: E questa è una bella notizia. Le soluzioni trovate da Brunelleschi per la cupola del Duomo di Firenze hanno influenzato in qualche modo le sue opere successive?
0: Non le hanno ispirate per un semplice motivo, perché Brunelleschi non si è mai ripetuto. Brunelleschi è effettivamente il creatore del Rinascimento, dell'ideale del Rinascimento, che vede l'uomo al centro dell'universo attraverso la propria ragione. cioè l'utilizzo della ragione porta l'uomo a essere al centro dell'universo. E lui si è comportato di conseguenza. Tutte le cose che ha fatto sono state innovative, cioè tutte le cupole successive sono più piccole, ma sono molto interessanti da un punto di vista strutturale, hanno visto soluzioni completamente diverse da quella di Santa Maria del Fiore. Questo è anche dovuto al fatto che la cupola di Firenze, per le sue dimensioni pazzesche, per il suo enorme peso, è la cupola più pesante del mondo in assoluto. San Pietro pesa circa 14.000 tonnellate. La cupola di Santa Maria del Fiore pesa esattamente il doppio, 28.000 tonnellate. E San Pietro ha un enorme tamburo, ma la cupola è più grande della nostra, quasi più di mezzo metro. Quindi non è la cupola più grande nemmeno da un punto di vista geometrico, perché ha una media di diagonale interna, essendo circolare, è 41,50 metri. La nostra ha una diagonale di 45 metri, ottagonale, quindi se si fa la media si va a 42.
1: Massimo Ricci, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Un suggerimento agli architetti, gli storici dell'arte, gli appassionati che si avvicinano alla figura del Brunelleschi e al suo monumento simbolo. Dove rivolgere anzitutto lo sguardo?
0: Ai miei allievi ho sempre consigliato la curiosità, cioè non fermarsi a guardare, ma invece a cercare di capire, perché quando si capisce che si comincia a apprezzare il valore di un'opera d'arte. E specialmente nel caso della cupola, nell'esempio per eccellenza, più che si approfondisce la sua conoscenza e più che aumenta la soddisfazione nelle piccole scoperte che si fanno, nelle belle cose che sono racchiuse dentro, insomma si fa rivivere l'opera d'arte. E questo è quello che consiglio ai giovani oggi: usate il cervello. Questa lezione ci viene da un grande maestro che è Filippo di Ser Brunellesco.
1: Conclusi gli studi sulla cupola di Santa Maria del Fiore dopo 50 anni, ma non si fermano le sue attività. Dove possiamo immaginarla da domani?
0: Allora, non da domani, già da un pezzo mi sto occupando del ponte di Buriano ad Arezzo, che sarebbe il ponte, per me non c'è dubbio, l'ho anche dimostrato con un procedimento scientifico analitico, che è quello disegnato da Leonardo alla sinistra della Gioconda, che era interessato da una situazione di traffico pesante, un ponte del 1240 in cui passavano sopra autotreni uno ogni 3 minuti, quindi una situazione di carichi dinamici terribile. Io so come ha fatto a star dritto questo ponte. Ce l'ha fatta perché era stato costruito da un architetto antico ma veramente in gamba, che è riuscito a fare una costruzione eccezionale. È un monumento eccezionale e per questo motivo Leonardo, che non era l'ultimo arrivato in fatto di costruzioni e di tecnologia dell'architettura, l'ha messo alla sinistra della Gioconda. Ora sono riuscito, insieme a tante altre persone che mi hanno ovviamente aiutato, anche quelli, tutti quelli del posto, e a sensibilizzare, diciamo, i nostri enti per bloccare il traffico pesante su questo ponte, che se no altrimenti avrebbe fatto la fine della Torre di Pavia o dei campanili di Venezia.
1: Sempre in mezzo alle cose più belle, architetto Massimo Ricci, grazie di averci dedicato un bel po' del suo tempo.
0: Grazie a voi.
1: Che ci avete seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, nel palinsesto di Radio Tech e Te e on demand su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima, nel profondo blu, con il Battiscafo Trieste.

0: resterò da sola ancora un
1: po'. State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

Rai Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Thomas Hobbes, il filosofo nato gemello della paura. Perché questa singolare definizione? Perché nelle sue memorie è lui stesso a definirsi così, giacché quando nacque il 5 aprile 1588, la madre fu costretta ad un parto prematuro per via dello spavento suscitato in lei dalle notizie che le giungevano, notizie inquietanti di un imminente sbarco sulle coste inglesi dell'imponente flotta che il re di Spagna Filippo II aveva organizzato per sconfiggere la crescente potenza marittimo-commerciale inglese, la famosa Invincibile Armada. Ma questa relazione con la paura è, se vogliamo, un po' un simbolo del suo pensiero filosofico che si muove sul crinale stretto di antropologia e politica, che vuole guardare dentro l'uomo per capire cosa poi lo spinga a cercare nell'associazione con altri uomini il segreto della propria salvezza personale. È la paura di perdere la propria vita, un proprio avere, un proprio privilegio a muoverci verso l'associazione politica, dice Hobbes. Ma è una paura che nasce in climi di conflitto fra parti, fra nazioni, fra uomini, ed è una paura che si pone come obiettivo la pace e la serenità e che, nel pensiero del nostro filosofo, trova il suo oppositore, paradossalmente, nello Stato, in quello che lui, con una metafora biblica, chiama il Leviatano, quello Stato che, con la sua istituzione e il suo consolidamento, può rovesciare il clima conflittuale di paura in un clima cooperativo di pace e prosperità, ma che, per far questo, deve ricevere qualcosa in cambio da quelli che poi diverranno i membri di quello Stato. Quel qualcosa è il nucleo centrale di una grande e innovativa teoria della politica di cui Hobbes si fa portavoce e che rappresenta il grande dono che egli ha fatto alla modernità europea e occidentale. Ma, come al solito, prima di addentrarci nel suo pensiero filosofico, andiamo a conoscerne meglio la biografia, perché, ve lo anticipo, anche qui la paura non mancherà.

Come abbiamo detto in precedenza, Hobbes nasce in pieno conflitto anglo-spagnolo, un conflitto che, assieme ad altri, segnò l'intero secolo europeo. Il giovane Hobbes studiò dapprima nella chiesa del villaggio dove nacque, poi a Malmesbury e poi a Oxford, dove prese il baccalaureato in arti. Si iscrisse poi a Cambridge, ma non seguì i corsi perché, nel frattempo, era stato segnalato da un suo vecchio professore come precettore del figlio di un barone, William Cavendish. Il rapporto con questa famiglia segnò tutta la successiva vita lavorativa di Hobbes. Questi, infatti, dapprima si era dedicato alla traduzione di classici latini e greci in lingua inglese. Famosa è la sua traduzione del capolavoro di Tucidide, La guerra del Peloponneso. Ma, grazie a un viaggio istruttivo formativo in Europa, in cui aveva accompagnato il suo giovane precetto, secondo la moda dei grand tour dei giovani nobili inglesi, venne a conoscenza degli innovativi metodi scientifici e filosofici del continente. Incontrò Galilei e, soprattutto, padre Marino Mersenne, il cui cenacolo intellettuale, l'Accademia Parisiensis, si può dire fosse il vero e proprio centro di diffusione del nuovo metodo filosofico, oltre che un importante centro di dibattito e confronto. Questi stimoli lo motivarono a progettare un'opera che trattasse, sistematicamente, la triplice dimensione in cui gli uomini, si può dire, siano avvolti. Il loro essere, cioè, corpi, uomini e poi cittadini. Fisica, antropologia e politica, insomma. Secondo un approccio coerente con il meccanicismo in voga nella fisica del tempo. Quando però Hobbes nel 1637 tornò in Inghilterra, trovò un paese denso di conflitti sociali e sull'orlo della guerra civile, che poi avvenne effettivamente e per quasi 10 anni, dal 1642 al 1651. Re, Parlamento, Chiesa d'Inghilterra, riformatori religiosi, grande aristocrazia agraria, piccola nobiltà di campagna, borghesia commerciale e manifatturiera, contadini, lavoratori alla giornata poveri e vagabondi. Il livello di tensione era tale da aver superato di gran lunga il livello di guardia. I motivi vertevano, in estrema e brutale sintesi, sulla questione religiosa che già in precedenza aveva portato al distacco della Chiesa inglese da Roma e sul modo di governare il Regno d'Inghilterra fra Parlamento e Re. Hobbes, proprio in quegli anni, aveva pubblicato un'opera, The Elements of Law, che affrontava proprio queste problematiche, esponendo però in una modalità risolutiva che nel 1640 non poteva essere apprezzata dai parlamentaristi che in quel momento stavano affermandosi. Quindi si sentì in pericolo, la solita paura che lo accompagnava fin dalla nascita, e fuggì a Parigi, dove trovò rifugio umano e intellettuale ancora nel circolo di Mersenne. Qui discusse anche la filosofia di Cartesio, esponendogli una serie di obiezioni, anche molto puntuali e puntute. Parigi poi divenne una specie di porto sicuro per tutti quei sostenitori inglesi della fazione del re, che scelsero l'esilio piuttosto che vedere l'affermazione della parte avversa. Ciò riportò in auge il pensiero di Hobbes e anche il suo rinnovato impegno politico. Così fece ripubblicare le sue opere e iniziò a tradurle dal latino all'inglese, sì da garantirne una maggiore diffusione, e soprattutto iniziò a lavorare in inglese a quell'opera che doveva presentare la sua specifica teoria politica del governo in relazione alla crisi che la guerra civile aveva messo in atto, il famoso Leviatano, che apparve poi nel 1651, lo stesso anno in cui si concluse la guerra civile inglese con la vittoria dei parlamentaristi a Worcester. Inoltre Hobbes venne assunto come istruttore di matematica del principe di Galles, il futuro re Carlo II Stuart. Il Leviatano contiene la formulazione più matura ed esplicita del suo pensiero politico e, se vogliamo, trova il suo simbolo più eloquente proprio nell'incisione che appare in prima pagina. Un corpo, costituito da piccole figure di esseri umani, di un gigante coronato, con in mano una spada e un pastorale che torreggia
dietro delle colline che sovrastano un paesaggio urbano. Paradosso dei paradossi, quest'opera creò dei problemi a Hobbes anche a Parigi, dove dovette subire l'ostilità tanto dei suoi connazionali realisti anglicani, quanto dei cattolici francesi. Ciò lo convinse a chiedere aiuto e protezione al governo rivoluzionario inglese, che gli consentì di tornare in patria, alla corte dei Cavendish, ma a patto che si ritirasse a vita privata. Durante questi anni si occupò prettamente di questioni filosofiche teoriche, che lo portarono ad aspre dispute su temi teorici, appunto, quali il libero arbitrio, il metodo d'indagine in fisica, lo statuto della geometria e il ruolo pubblico dell'Accademia. Quando il suo vecchio allievo, Carlo, venne incoronato re, si ricordò di lui e lo chiamò a corte e gli fece assegnare una pensione, così da garantirgli una serena vecchiaia. Serena però nemmeno tanto, dato che passò gli ultimi anni di vita nella paura, ancora lei, di una condanna per eresia per via delle tesi materialisti presenti nelle sue opere.

0: La teoria politica di Hobbes parte da una particolare interpretazione del dato fattuale. Una guerra civile polverizza i legami sociali degli uomini, a cui allora non resta che affidarsi a una forza artificiale che li possa proteggere dal rischio individuale di morte, incorporandoli nella categoria rappresentativa di popolo e governandoli per assicurar loro quella pace negata dalla guerra civile. Questa, una guerra del cittadino contro il cittadino, nasceva da un duplice errore: la politicizzazione della religione e la sacralizzazione del potere. Per Hobbes, invece, una fede non deve essere tradotta in azioni e concezioni politiche, mentre la sovranità del potere non deve essere fatta derivare da una investitura divina. L'istituzione di una associazione di cittadini dotata di potere è l'esito di un patto artificiale fra individui originariamente e singolarmente dotati di sovranità, che decidono per un certo interesse di cedere questa sovranità a una istituzione artificialmente costituita al fine di garantire a questi stessi cittadini pace e serenità, evidentemente messi in pericolo dall'assenza di questa stessa istituzione. È il patto il solo fondamento giuridico di ogni forma di comunità, ci insegna Hobbes. E il patto è una costruzione umana, non divina. Al di fuori di ciò non c'è un popolo, ma solo una moltitudine di individui che, al massimo, crea aggregazioni occasionali, senza una precisa volontà politica. Per Hobbes, la politica trova il suo fondamento nella costituzione antropologica dell'uomo e quest'ultima, a sua volta, nei meccanismi psicofisici che regolano la natura umana. Per natura, l'uomo non ha alcun intrinseco attributo associativo. Suo scopo è, ciecamente, la prosecuzione di quei moti meccanici che lo tengono in vita. E, rispetto ad esso, tutti gli uomini sono uguali, nel senso che ognuno è determinato da questo stesso moto di sopravvivenza. A questo scopo, la ragione di cui ognuno è dotato calcola i mezzi più efficienti per garantirla. Nel calcolare, la ragione tiene in conto anche i valori, per così dire, di contesto, all'interno del quale sono presenti le possibili azioni di altri uomini, che, si sa, sono mosse dallo stesso scopo e ragionevolmente possono entrare in conflitto con quello del singolo e quindi minacciarne la sopravvivenza stessa. Homo homini lupus, diceva Plauto e conferma Hobbes. Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Carlo Altini, professore ordinario di storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, già direttore scientifico della Fondazione San Carlo di Modena e direttore della collana Archivio Thomas Hobbes, Testi e Studi presso l'editore Leo Olschi di Firenze. Il professore ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti della filosofia di Hobbes, soprattutto in riferimento alla attualità di Hobbes per quanto riguarda la quotidianità, diciamo così, e per questo lo salutiamo e lo ringraziamo molto.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Hobbes si interroga sulla natura dell'uomo e, contrariamente ad altri filosofi, ricordiamo in primis Aristotele, non lo considera un animale politico, anzi, sembra indicare che l'uomo è per natura un animale antipolitico. Perché Hobbes ha questa visione degli esseri umani e perché pensa che il nostro stato di natura, la nostra condizione senza un governo e senza le leggi, sia uno stato di guerra, addirittura una guerra di tutti contro tutti?
1: Ma a mio parere ci sono due questioni che qui andrebbero affrontate. Una è una questione di carattere storico, cioè contingente. Noi dobbiamo risalire molto brevemente all'epoca in cui Hobbes ha vissuto, è al contesto inglese ed europeo in cui, che aveva sotto gli occhi Hobbes. È il contesto, lo conosciamo bene, delle guerre civili di religione che insanguinano l'Europa dal 1517 sostanzialmente, cioè dall'anno della riforma protestante, protestante di Lutero e che sappiamo bene hanno caratterizzato, diciamo, in momenti più o meno complicati tutto l'intero territorio europeo. Addirittura 1600, siamo nel XVII secolo, la guerra dei Trent'anni, forse la guerra più terribile che ha insanguinato l'Europa insieme alla seconda guerra mondiale in tutta la storia appunto del continente, del vecchio continente. Ecco allora che alla luce di questa diciamo ovvia considerazione, noi non possiamo diciamo, come si può dire, far finta che Hobbes non avesse sotto i suoi occhi un problema relativo a quello che oggi si definirebbe l'ordine pubblico, cioè il fatto che diciamo l'associazione umana nasce da una serie di passioni, sentimenti, interessi che spingono in qualche modo verso il conflitto. Ma oltre a questo aspetto, diciamo, più diciamo, appunto storico contingente, noi non possiamo dimenticare invece l'aspetto centrale del pensiero hobbesiano, che è quello filosofico. Qui interviene naturalmente la sua polemica contro il pensiero antico, in modo particolare quello aristotelico. Hobbes in tutta la sua vita è un feroce critico dell'aristotelismo dal punto di vista della metafisica, della teologia, della morale, della politica, della filosofia naturale. Ma al di là di questi aspetti, diciamo così, più tecnici, no, in qualche modo, io credo che qui vadano sottolineate soprattutto due questioni che, dal punto di vista filosofico, appunto, che in qualche modo parlano ancora a noi oggi. Uno è il rifiuto delle utopie, sostanzialmente. Hobbes, in qualche modo, considera tutti i pensatori del passato che hanno provato a costruire teorie politiche fondandosi su criteri quali la concordia, la pace, la benevolenza, abbiano non elaborato teorie politiche, bensì appunto utopie. Ecco allora che lo sguardo hobbesiano sulla politica è uno sguardo che mira a un profondo realismo. Questo non significa cinismo, deve essere ben chiaro. Non significa partire da una considerazione dell'umano prima di ogni associazione politica. Ed è l'immagine dello stato di natura che Hobbes ci presenta e che appunto caratterizza in qualche modo come dominato da interessi umani. L'uomo di Hobbes non è un uomo naturalmente cattivo, non è un uomo peccaminoso, è un uomo che è pericoloso, perché nel perseguire i propri interessi, in primis la sua autoconservazione, instaura dei rapporti conflittuali con il proprio vicino, con i propri simili, ma ripeto, non perché sia moralmente peccaminoso, ma perché inseguendo le proprie interessi, in modo particolare, ripeto, l'autoconservazione, il conflitto è sostanzialmente dietro l'angolo. Quindi appunto uno sguardo realistico, non utopistico. L'altro aspetto è che attraverso questa immagine dell'umano come gettato, direbbe Heidegger, no? Nel mondo, un essere umano appunto che vive in uno stato di natura abbandonato da Dio e da tutti, no? Sostanzialmente, e che vive in un isolamento totale, ebbene, da questa immagine dell'umano Hobbes trarrà quella che Blumenberg avrebbe in qualche modo definito l'autoaffermazione dell'età moderna, cioè l'idea che l'essere umano costruisce il mondo a propria immagine e somiglianza sulla base dei propri interessi, sulla base delle proprie progettualità, ma a partire appunto da un contesto che non ha nulla di idilliaco, non ha nulla di paradisiaco, nulla di utopico. La condizione umana, prima di ogni azione umana, prima di ogni associazione politica, è una condizione di miseria, povertà e pericolo. Questa mi sembra la considerazione che possiamo esprimere.

questo stato di natura, cioè uno stato senza organismi artificiali di regolazione delle interazioni umane, è implicitamente sotto traccia un vero e proprio stato di guerra di tutti contro tutti, in cui è costante la minaccia di arrestare il moto, ovvero sia di perdere la sopravvivenza. È quindi uno stato in cui regna la paura, la costante del pensiero hobbesiano. Paura di perdere la vita, paura degli altri, paura del mondo, paura. È la paura, allora, il movente passionale che muove la ragione a cercare una soluzione efficiente per uscire da questo stato. La paura è una potenza vera, una potenza produttrice di politica, ovvero di rimedi razionali a questo stato che mette in pericolo la sopravvivenza. E il primo rimedio razionale è riconoscere ciò che è bene e ciò che è male. I criteri morali sono costruzioni umane e razionali per Hobbes. Bene sarà la pace e male, ovviamente, il suo contrario. La ragione allora muove gli uomini a stabilire precetti e leggi che sono, in estrema sintesi, declinazioni della più semplice legge di natura che Hobbes definisce in questi termini. Un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione che proibisce a un uomo di fare ciò che è lesivo della sua vita. Questo istinto naturale alla sopravvivenza si fa costrutto politico e quindi via indiretta e artificiale, perché razionale, per assicurare l'autoconservazione. Da questa unica istruzione delle leggi naturali derivano delle regole che indicano una via d'uscita dallo stato di guerra: cercare la pace, rinunciare al diritto a tutte le cose, mantenere i patti e la parola data, ricambiare i benefici ricevuti, adattarsi agli altri, perdonare le offese passate di chi si è pentito, non pretendere, uscendo dallo stato di guerra, di riservare per sé un diritto che non si concede ad altri. Benissimo, però manca ancora qualcosa. Questi ragionamenti sono e rimangono individuali. Cosa mi garantisce che da queste mie scelte, razionali finché voglio, ma pur sempre individuali, poi mi consegua reciprocità? Più semplicemente, scegliendo razionalmente di istituire regole politiche di gestione dell'interazione con altri individui, sto cedendo quello che è un mio diritto individuale, quello cioè di difendere io stesso la mia vita e i mezzi necessari ad essa. Perché mai dovrei credere che anche gli altri lo facciano? Chi me lo garantisce? La risposta di Hobbes è che questa istituzione è un patto, ovvero un dispositivo collettivo di cessione collettiva di un diritto individuale. Questo patto però è estremamente peculiare, perché non è semplicemente un contratto tra uomini, bensì un patto che costituisce quello stesso gruppo di uomini come un popolo, soggetto di e a sovranità. Al di fuori del patto c'è solo una moltitudine di uomini senza identità politica, non un popolo. Al di fuori del patto non c'è ordine, perché non c'è garanzia dello stesso patto. E non c'è garanzia perché non è stato istituito alcun potere sovrano. Cedendo collettivamente un proprio diritto individuale, il gruppo di pattuenti costituisce quella persona rappresentativa che li definisce come popolo e quindi come entità politica, perché, essendone divenuto il detentore del loro mantenimento in vita, ne è divenuto il sovrano, ovvero il garante del patto. Nel patto il gruppo di individui, per usare le parole di Hobbes, diventa popolo solo quando autorizza collettivamente la cessione di quel diritto naturale all'autodifesa individuale a una entità artificiale che ne diventa il sovrano, affinché essa possa usare la forza e i mezzi di tutti loro nel modo che riterrà utile per la loro pace e per la difesa comune. Questo sovrano è lo Stato con la S maiuscola, la cui origine contrattualista e quindi artificiale non ne pregiudica la dimensione del suo potere, che, in linea con lo scopo assoluto da cui nasce, la difesa della pace dalla minaccia esistenziale dello stato di guerra,
è assoluta. Che significa tutto ciò? Innanzitutto che chi è sovrano ha concentrato in sé tutta la violenza derivante dalle minacce dello stato di natura. Proprio perché lo Stato nasce per esorcizzare le minacce di morte e per garantire la pace, deve, in un certo senso, togliere la violenza dalle mani degli individui per prenderla in sé e regolarla, depotenziandola, tramite le leggi che emette. La sovranità, inoltre, essendo esito di un contratto e non contraente, non può certo fare un torto a chi invece quel contratto lo ha effettivamente stipulato. È giudice, cioè, in senso forte, super partes, ed è dotato autonomamente di un personale burocratico che gestisce l'esecuzione del potere politico. La sovranità allora è irrevocabile, indivisibile e quindi assoluta. C'è un solo Stato. Se questo Stato diventa incapace di esercitare il potere o perché mette in pericolo la vita dei cittadini o perché viola le sue stesse leggi che regolano la proprietà dei beni, questo non è un cattivo Stato, più semplicemente uno Stato in dissolvimento, uno Stato impotente. Per Hobbes, lo Stato è sovrano perché esercita il potere tramite i suoi mezzi specifici, cioè le leggi che esecutivamente regolano le interazioni fra i cittadini, sudditi dello Stato, perché espressione certificata e autorizzata dal contratto della volontà statale. Una legge quindi fissa i diritti dei sudditi e rende pubblica questa regolazione di comportamenti. Esercitare il potere significa questo, non manifestare capricci e dettami arbitrari come succede nei regimi dispotici. E la legge, in quanto esercizio del potere statale emergente dal contratto, è al servizio dei cittadini, perché è il mezzo necessario per la realizzazione del fine da cui è sorta la necessità dell'istituzione del potere sovrano, garantire la pace. La legge regola e orienta il movimento vitale in modo tale da non renderlo distruttivo. È, in questo senso, la forma corretta dell'interazione vitale non autodistruttiva.

0: Anche se molti filosofi in precedenza si sono occupati di pensiero politico, solo per fare due nomi, Platone con la Repubblica e le leggi e Machiavelli con il Principe e i discorsi, Hobbes è considerato l'inventore della scienza politica. Perché? E soprattutto perché ci riesce a fornire un'architettura dello Stato moderno che per certi aspetti tutt'oggi è ancora valida.
1: Una questione che richiederebbe probabilmente un intero seminario accademico, nel senso che è una questione, la ringrazio, molto, molto importante e davvero fondamentale. Una premessa: io non insisterei molto sul tema della scienza politica, ma più della filosofia politica. Perché, cioè, so bene ovviamente che il tema della scienza politica è una delle questioni sollevate da Hobbes e da tutto il pensiero, no? Voglio dire, filosofico, politico, moderno. Però teniamo presente che oggi noi con scienza politica in realtà intendiamo qualcosa di diverso, Cioè una disciplina che in qualche modo, come si può dire, centra la propria attenzione su una serie di dati quantitativi, statistico-quantitativi, no? Empirici nel senso stretto del termine. Agli occhi di Hobbes non era questa. Agli occhi di Hobbes, il tema della scienza era in qualche modo condizionato dalla sua adesione al nuovo metodo scientifico galileiano, che lui appunto individuava come diciamo, lo strumento per la vittoria contro la tradizione aristotelica, sostanzialmente. Ora, qui non vorrei entrare in troppi dettagli relativamente alla genesi del pensiero hobbesiano che ci porterebbe troppo lontano, ma in sostanza, come si può dire, la proposta filosofico-politica hobbesiana, anti-aristotelica, anche sulla base di quello che abbiamo brevemente accennato nella prima domanda, sorge in Hobbes ben prima della sua conoscenza del nuovo metodo scientifico aristotelico. E qual è questa posizione hobbesiana? È appunto una posizione anti-utopistica, per come lui considerava l'utopia, cioè la visione aristotelica dell'uomo come animale socievole, no? Sostanzialmente, e quindi riteneva che fosse necessario costruire una filosofia politica o scienza politica, ma ripeto, io preferirei utilizzare il termine filosofia politica, riteneva che fosse necessario creare una filosofia politica che potesse in qualche modo corrispondere a questa visione realistica dell'essere umano, appunto, non condizionata da una serie di aspettative, di desideri, di, diciamo così, forme di prima comunità che invece lui considerava del tutto, appunto, irrealistiche. Ma al di là di questo aspetto, che appunto in qualche modo parla di una filosofia politica, non di una scienza politica, quello che vorrei qui sottolineare è davvero la grande novità di Hobbes. Hobbes davvero lo possiamo considerare uno dei fondatori della modernità, del pensiero non solo politico, ma filosofico in senso lato della modernità. In questo caso particolare, parlando di filosofia politica, noi possiamo per esempio vedere come in Hobbes il tema del contratto sociale, che è un tema ovviamente classico nella filosofia, non è che l'ha inventato naturalmente Hobbes, ma assume in Hobbes un contorno completamente diverso da quello che lo caratterizzava nei secoli precedenti. Cioè il contratto sociale che Hobbes propone come fondamento di legittimità dello Stato è su base totalmente individualistica. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo in qualche modo far risalire Hobbes la fondazione dell'individualismo moderno. Questo è un tema che spesso e volentieri viene purtroppo trascurato, perché su Hobbes gravano le nubi dell'immagine del Leviatano, dello Stato assoluto, cioè che nessuno nega naturalmente l'assolutismo del Leviatano di Hobbes, ma non dobbiamo dimenticare che l'assolutismo del Leviatano di Hobbes risponde appunto al problema delle guerre di religione, cioè al fatto che laddove ci sono stati in cui ci sono più poteri in concorrenza, si determinano appunto conflitti politico-religiosi che determinano diciamo, le guerre civili a cui prima ho fatto riferimento. L'interesse di Hobbes però non è quello di dare legittimità al potere in quanto totale. Hobbes parla di una netta distinzione tra Stato per istituzione e lo Stato per istituzione, cioè lo Stato moderno sostanzialmente, e lo Stato che invece si fonda sulla tradizione. Lui parla esplicitamente e difende esplicitamente lo Stato per istituzione, cioè quello che nasce da un contratto sociale su base individualistica, cioè dal consenso. Lo Stato moderno, uno Stato artificiale che per la prima volta con Hobbes vede per esempio la prevalenza dello Stato di leggi, dello Stato di diritto, seppur minimo naturalmente, sappiamo bene che voglio dire poi Locke, Montesquieu, eccetera, eccetera, no? Voglio dire,

del pensiero democratico moderno, cioè quello della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è chiaramente hobbesiano, per la prima volta si presenta in modo compiuto in Hobbes. Ma insomma, quello che vorrei chiarire è che la filosofia politica di Hobbes, che crea naturalmente questo stato leviatano attraverso un meccanismo in qualche modo galileiano, no? Che appunto vuole in qualche modo contrapporsi al metodo aristotelico, in realtà è fondato su questo principio individualistico, cioè non c'è contratto sociale, quindi non c'è Stato, vuol dire, se non c'è il consenso degli individui.

0: Questo modo di intendere la sovranità del potere dello Stato permette a Hobbes di neutralizzare la minaccia potenzialmente distruttiva del conflitto religioso. L'espressione pubblica della convinzione religiosa dei sudditi, i riti, le manifestazioni, eccetera, sono sottoposti al controllo dello Stato sovrano e delle sue leggi, mentre la fede del singolo individuo è invece questione intima e del tutto incoercibile da nessuna autorità statale. C'è però un potenziale argomento circolare in Hobbes. È vero che lo Stato nasce da un contratto di cessione collettiva del diritto all'autodifesa dei singoli a una struttura rappresentativa allo Stato che da lì inizia a esercitare il potere politico di sovranità su quegli individui che da lì in poi diventano popolo, entità quindi collettiva. Ed è anche vero che lo Stato esercita questo potere solo e soltanto in maniera legale, cioè letteralmente tramite leggi. Però questo esercizio del potere, per così dire, dall'alto in basso, trova la sua piena e completa manifestazione solo nel contromovimento, dal basso verso l'alto, dell'obbedienza dei cittadini verso quel potere. La sovranità dello Stato diventa effettiva non semplicemente nella sola emanazione di leggi regolanti, bensì solo e soltanto quando a quelle leggi si dà obbedienza da parte dei cittadini, sottoposti alle leggi dello Stato, appunto. E quindi perché si deve obbedire? Non perché si obbedisca di fatto, ma proprio perché è necessaria per la piena esecuzione della sovranità del potere statale l'obbedienza dei cittadini. Rispondere a questa domanda significa confrontarsi esplicitamente con il paradosso della qualità del potere politico. Se infatti a livello di natura del potere politico è facile accorgersi che esso o è sovrano o non è potere politico. Non tutti però i poteri politici sovrani sono uguali. Ci sono quelli liberali e quelli non liberali, quelli democratici e quelli non democratici. E all'interno di questa varietà è possibile fare delle gerarchie di valore e di preferibilità, a partire proprio dal modo in cui ognuno di essi impone l'obbedienza ai cittadini. Uno dei meriti maggiori di Hobbes, uno di quelli che ce lo fa vedere proprio come un pensatore contemporaneo, è che ci mette nelle condizioni di interrogarci in maniera pienamente consapevole sul nostro status di cittadini che sono tali non soltanto perché appartengono a uno Stato e quindi sono sottoposti alla sua sovranità, ma anche perché con i loro comportamenti obbedienti, cioè rispettosi di quella legge, realizzano pienamente quella stessa sovranità che, senza di essi, sarebbe monca, o meglio, non sarebbe.
1: Per approfondire queste ultime considerazioni, poniamo altre due domande al professor Altini.
2: In questi anni si è parlato molto di Hobbes, sia durante la pandemia da Covid-19, sia più recentemente nei discorsi relativi al problema dell'inflazione, per parlare del ritrovato interventismo degli stati nazionali in molteplici questioni, dopo anni di supposta ritirata, diciamo così. Qual è però la vera concezione della libertà in Hobbes, al di là della rappresentazione spesso oleografica che se ne fa? E quali sono i diritti e i doveri dei cittadini e di chi li governa?
3: Ecco, qui appunto proseguiamo proprio sull'onda di quello che abbiamo detto pochi minuti fa. Cioè, è chiaro, la costruzione portata a termine dal Leviatano, dall'opera del 1651 di Hobbes, è chiaramente uno stato assoluto, questo non c'è dubbio.

0: Teniamo però presente che a Hobbes interessa la questione della sovranità, non quella del governo. Lo Stato leviatanico in Hobbes può essere anche una democrazia. Questo deve essere chiarissimo. Cioè, Hobbes non parla dello Stato leviatano come la monarchia di Luigi XIV. Ora, okay? Quando pensiamo al leviatano di Hobbes, dobbiamo pensare alla monarchia francese, appunto, di Luigi XIV, cioè la monarchia dell'ancien regime. Dobbiamo pensare a uno Stato che fonda la propria legittimità su un contratto sociale a base individualistica che determina una sovranità assoluta, che è quella appunto dello Stato, ma questa sovranità può essere anche di tipo democratico, cioè non necessariamente esercitata da un'unica persona, cioè dal monarca sostanzialmente. Ecco perché appunto è fondamentale l'idea dello Stato per istituzione. In Hobbes. Lo Stato è uno Stato artificiale che viene creato dagli esseri umani per risolvere il problema dello Stato di natura, cioè del conflitto sostanzialmente, in vista quindi della pace. Una volta costruito questo Stato, che possiamo immaginare ovviamente un uomo del Seicento di fronte alle guerre di religioni non poteva, come si può dire, in qualche modo pensare a uno Stato in cui ci fossero le libertà di cui oggi noi godiamo nell'inizio del XXI secolo, ma è importante il principio fondamentale è quello dell'individualismo. Quindi, una volta creato lo Stato attraverso il trasferimento dei diritti e il contratto sociale, si crea una condizione politica di pace entro la quale i cittadini godono di libertà e diritti nel rispetto, ovviamente, della sovranità dello Stato, che però, ripeto, può essere anche una democrazia. Quello che è importante capire è che lo Stato hobbesiano è uno Stato assoluto perché vuole eliminare il conflitto al proprio interno, ma non perché vuol dominare sui cittadini. I cittadini poi, se leggiamo le pagine del Behemoth, per esempio, no? Comprendiamo benissimo quanto agli occhi di Hobbes fosse fondamentale, per esempio, il tema del benessere, il tema della vita agiata. Hobbes, da questo punto di vista, è il primo teorico della borghesia nascente, perché appunto considera come condizione di possibilità del commercio, per esempio, il fatto che ci sia la pace. Ma la pace, ai suoi occhi, può essere mantenuta solo all'interno di uno Stato che ha in sé tanto il potere politico, tanto il potere religioso, cioè quei due poteri che al tempo ovviamente determinavano, al contrario, le guerre civili e le religioni. Quindi sostanzialmente Hobbes è davvero il costruttore della modernità da questo punto di vista, è davvero il costruttore del pensiero liberale, un pensiero liberale che, come si può dire, appunto, in quel momento trova protezione sotto il grande cappello della sovranità assoluta del Leviatano, ma all'interno di questa condizione di pace e di appunto assenza di conflitto, gli individui, i cittadini, possono e devono garantire a se stessi le condizioni per una vita agiata, di benessere, di libertà nei commerci, nelle proprie azioni, eccetera.
1: Abbiamo compreso l'importanza dell'insegnamento di Hobbes, ma le sue teorie possono essere ancora utili a noi oggi?
0: Sono utili perché ci consentono di capire le nostre radici, le radici della filosofia politica moderna, le radici della modernità, le radici della democrazia, le radici dello Stato. È chiaro che il quadro è completamente cambiato. L'epoca globale è un'epoca nella quale gli Stati, per come Hobbes li intendeva, hanno ancora ovviamente un ruolo molto centrale, voglio dire, se pensiamo agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, cioè, comprendiamo quanto appunto gli stati siano ancora attori fondamentali nelle vicende internazionali, ma sappiamo bene anche quanto gli stati abbiano perso competenze, funzioni, nell'epoca della globalizzazione, quando per esempio pensiamo a come si svolge la finanza, come si svolgono i processi finanziari, come si svolgono i processi commerciali, come si svolgono i processi di produzione dell'industria, no? Cioè non siamo più all'interno di un contesto in cui gli stati governano su tutto, no? Cioè dalla moneta al codice penale sostanzialmente. Pensiamo all'euro, no? Voglio dire, la moneta non è più nelle mani dei singoli stati, no? Sostanzialmente. Ecco che quindi da questo punto di vista l'insegnamento di Hobbes difficilmente riesce a parlarci della contemporaneità. Certamente ce ne parla nel momento in cui andiamo ad analizzare le radici dei conflitti, questo sì, quindi le questioni teologico-politiche, senza dubbio. Io però credo che da questo punto di vista, al di là appunto di questa consapevolezza che credo dobbiamo avere, cioè dove affonda, diciamo, la propria origine la democrazia contemporanea, e appunto questa la troviamo in Hobbes, ma al di là appunto di questo aspetto e delle riflessioni sui problemi dei conflitti, insomma dei conflitti soprattutto in aree del mondo nel quale emergono le questioni anche religiose, no? E quindi chiaramente qui riemerge il problema hobbesiano delle guerre di religione, cioè delle guerre civili di religione, no? Io credo che forse due autori su aspetti specifici della nostra contemporaneità riescono a darci un contributo di riflessione forse più attuale rispetto a quello che Hobbes può fornirci. Sul piano, per esempio, della politica estera, certamente esistono ancora appunto i leviatani di Hobbes, no? Gli stati intesi, no? Come stati assoluti. Però noi dobbiamo oggi, per esempio, confrontarci con due questioni fondamentali alle quali la teoria politica di Hobbes non ci dà una risposta, sinceramente. Penso, per esempio, alle questioni del cosmopolitismo politico, cioè, se pensiamo a quello che accade nei nostri giorni, al tema della pace, e l'altra, sempre sul piano della politica estera, è naturalmente la questione dell'ambiente. E qui cosa emerge in primo piano? La riflessione che invece Kant, buon cosmopolita fine Settecento, fa sul governo diciamo delle relazioni internazionali. Insomma, è chiaro che l'ONU non funziona, questo sappiamo bene, ma oggi se vogliamo governare questo tipo di problematiche che appunto attraversano i confini degli stati leviatanici, non possiamo chiedere a Hobbes una risposta, la dobbiamo semmai chiedere in questo caso a Kant, cioè a colui che per primo ha pensato a una struttura sovranazionale che in qualche modo costituisse una camera di compensazione, capiamo bene, nei nostri giorni non può essere che globale, e quindi che riguardi appunto il governo delle relazioni internazionali dal punto di vista della pace e il governo delle relazioni internazionali dal punto di vista della tutela dell'ambiente e del rispetto delle risorse naturali, perché sono questi forse i due maggiori problemi che abbiamo sotto gli occhi oggi dal punto di vista della politica internazionale. E qui credo che sinceramente Kant ci possa aiutare molto più di Hobbes, perché appunto lo sguardo di Hobbes è un sguardo più da politica interna, no? Sostanzialmente. Ecco, ma anche sulla politica interna, ovviamente non possiamo accusare Hobbes di tutto ciò, perché naturalmente a distanza di 4-5 secoli non poteva certo pensare a quello che oggi per esempio rappresentano nelle democrazie contemporanee i social network, no? Ecco, da questo punto di vista, sul piano della politica interna, credo che un tema che oggi credo sia fondamentale per appunto la qualità delle nostre democrazie, lo possiamo trovare, un tema di riflessione possiamo trovare più in Spinoza che in Hobbes. E Hobbes, quando appunto parla della costituzione dello Stato, parla appunto della trasformazione, dell'isolamento che caratterizza gli individui naturali nello stato di natura, in un popolo che di fatto, attraverso il meccanismo della rappresentanza, costituisce la volontà popolare che è alla base dello Stato, no? Voglio dire. Ecco, Hobbes non si pone la qualità, diciamo, no, del dibattito democratico, era al di là da avvenire, insomma, ripeto, non possiamo chiedere a Hobbes una cosa che... ecco, questo invece, pur nonostante siano passati pochi anni, questo accade per esempio invece in pensiero di Spinoza. Pensiero di Spinoza che riprende pari pari l'argomentazione, la strumentazione filosofica, l'architettura giusnaturalistica di Hobbes, sia ben chiaro, cioè, ma fa fare a questa architettura un passo in avanti, quando appunto affronta il problema della vita del popolo all'interno delle democrazie. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che Spinoza ci presenta molto chiaramente una differenza tra un popolo inerte e un popolo attivo, cioè tra cittadini passivi, quelli di cui avrebbe parlato criticamente Tocqueville nel corso dell'Ottocento, riferendosi al pericolo, al grande pericolo della democrazia contemporanea, cioè il conformismo sostanzialmente, no? Quell'idea che appunto i cittadini sono chiusi nelle proprie passività e nelle proprie interessi individuali e si adattano in modo conformistico al potere dominante. Ecco, questo aspetto che in Hobbes noi non troviamo, lo troviamo invece in Spinoza, già in Spinoza, 1670, il Trattato Teologico-Politico. Cioè lì emerge chiaramente la differenza tra una democrazia sana, che si fonda su un popolo che è capace attraverso l'educazione, la formazione e quindi l'uscita dallo stato di minorità, quello che Kant avrebbe definito stato di minorità, l'uscita dalla superstizione, crea, e quindi un popolo che riesce a creare una sfera pubblica all'interno della quale l'argomentazione, anche, voglio dire, dura, no? Che può esistere una democrazia, però si svolge attraverso argomentazioni tipo razionali. E invece una democrazia che non è per nulla sana, ma che, come si può dire, assomiglia più alla tirannide della maggioranza, perché vede al proprio interno non un popolo maturo, capace di discutere, di argomentare, anche, ripeto, in modo conflittuale, seppure all'interno delle leggi naturalmente, ma vede al contrario, appunto agli occhi di Spinoza, una democrazia nella quale esiste una folla, una massa, che segue, come si può dire, i propri istinti senza alcun tipo di riflessione di tipo razionale. Ecco, io credo che questa distinzione spinoziana ci parli molto dello stato delle nostre democrazie contemporanee. Quando accendiamo una televisione, quando apriamo una pagina internet, quando accediamo uno dei nostri canali social e vediamo che tutto appare fuorché un'argomentazione razionale, fuorché un dibattito aperto, libero, fuorché un confronto tra cittadini maturi. Ecco, su questo aspetto credo che la parola di Spinoza ci aiuti a riflettere su una deriva che in qualche modo la nostra democrazia contemporanea, ahimè, ha imboccato.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Da un certo punto di vista, le statistiche oggi conforterebbero così a pensare che il teatro sta in ascesa, insomma, che ha ottenuto risultati maggiori che in anni passati, quindi apparentemente un discorso sul teatro, non dico che si imponga, ma pare molto logico e ragionevole. Io credo che sia sempre abbastanza azzardato e abbastanza incongruo, però quel tanto che si attaglia al teatro, che poi tutto sommato è una cosa, è e deve essere una cosa inutile come tutti i giochi e soprattutto i giochi d'arte.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Sull'arte del gioco, prefazione a cura di Vittorio Gassman. Come si può nascere durante un festival pop e crescere poi fra un happening e l'altro. Trasformazione, da dilettanti dilettantisi a dilettanti impegnati. Paesaggio del Canavese, ovvero teatro a Chiaverano con il sindaco, la banda, le maggiorette, i cioccolatini e gli altri tipici prodotti locali e un regista peruviano. Cantù, storia di un teatro nato nel cantiere dei canterani e di altri mobili lombardi, vissuto dai canturini ed altri lombardi, sopravvissuto anche contro Cantù per amore di Cantù e altre ragioni. Postscriptum sulla nobiltà di un gioco, a cura di Vittorio Gassman. Un programma di Franco Quadri. Presenta Velio Baldassarre.
4: La scorsa settimana abbiamo seguito attraverso l'Appennino Emiliano Giuliano Scabbia e un gruppo di suoi studenti che cercano di divulgare e rianimare alla base un messaggio teatrale. Oggi la nostra inchiesta si indirizza ai gruppi nati per generazione spontanea, in piccoli centri o comunque al di fuori delle grandi città. Abbiamo scelto quattro campioni in questo fenomeno di vitalità espresso negli ultimi anni in Italia dal moltiplicarsi dei gruppi teatrali spontanei. Qualche volta si tratta di studenti che continuano con il teatro un'attività politica. A Pisa, alcuni ragazzi del Teatro Ottica hanno raccontato a Roberto Agostini la storia del loro gruppo.
5: Venimmo fuori circa 2 anni fa in occasione di un festival pop organizzato nella provincia di Pisa. E in occasione della firma della pace nel Vietnam organizzammo un intervento un po' raffazzonato, ma abbastanza colorato a mio avviso. E questo fu l'occasione per cominciare un intervento nello spazio del teatro che andò avanti con l'allestimento di un primo spettacolo, Elogio della pazzia del Kitsch, che girò per la rassegna arte dei teatri toscani di base.
6: Penso che forse sia importante chiarire che lo spettacolo, Elogio della pazzia, nacque come risposta, diciamo, politica all'atteggiamento che la gente aveva avuto durante il Festival Pop al nostro intervento, con quell'intervento di Paolo Pinamar. Risposta politica per far nascere una discussione in Pisa tra i gruppi impegnati politicamente, tra tutti quelli che noi definivamo i reduci delle lotte giovanili del 68-69, su un discorso sul recupero dello specifico, cioè sul lavoro teatrale, sullo specifico culturale.
5: C'era stato nel 68 tutta una corrente che tendeva a rifugiarsi nello specifico dell'azione politica in sé, non tenendo conto del lavoro da fare nel campo culturale, per cui proprio un'esigenza teorica si affiancava a un'esigenza quasi fisica di poter lavorare nel campo del teatro, quindi appunto inclinazioni personali, diciamo così, e una linea di azione che ci sembrava
7: razionalmente poter dover seguire in questo ambito.
6: L'atmosfera di Pisa della fine 70 era un po', Pisa ha vissuto molte battaglie politiche in quegli anni, era la nausea del politico che noi sentivamo un po' in tutti i nostri gente della nostra stessa età, e cercavamo appunto di stimolare o di far vedere a questa gente una possibilità di impegno diverso, che non era quello politico, però sempre impegno, però impegno che poteva anche soddisfare delle esigenze di vita, di modo di comunicare tra di loro, che sentivano parallele a un tipo di discorso che non fosse solo la militanza politica. Noi sentivamo necessità di attraversare un po' tutto gli esperimenti, tutto lo sperimentalismo di quella che può essere la scuola romana, cioè Ricci, Nanni, appunto, così via. Un po' perché ne eravamo rimasti affascinati e li avevamo espressi. Comunque sentivamo già immediatamente di sentirli come materiali, cioè di usarli rispetto a un atteggiamento di ironico che noi, di ironia che noi abbiamo complessivamente rispetto ai materiali del magazzino teatrale, ma che abbiamo complessivamente anche rispetto a noi stessi. Infatti l'ironia diventa, per noi è anche un modello di comportamento. Noi in tutti i giorni ci facciamo dei scherzi atroci, forse un po' perché siamo toscani, un po' questa caratteristica, però rimaniamo in questo atteggiamento ironico che un po' pervade non solo il modo di organizzare lo spettacolo, ma anche il modo di vita. E non a caso prima Gianluca parlava dei nostri rapporti con i giovani a città, cioè l'atteggiamento di antipatia di cui parlava nasce proprio dal fatto che noi molto spesso facciamo interventi in città, all'improvviso non so, arriviamo con un camioncino, un apre, in tuta gialla, in una piazza dove ci sono tutta questa gente, compagni, e cominciamo a fare un intervento, e lo ripetiamo con delle fotografie, che non vogliono avere nessuna portata grossissima, non vogliono essere cose d'avanguardia o cose rivoluzionarie, vogliono solo essere momenti nostri di sfogo pubblico, di tentativi di rompere un po' l'atmosfera di provincia che c'è in Pisa, e ci piace romperla anche usando questi modi, insomma.
4: Quella che state ascoltando, come tutta la musica usata a commento di questo numero della trasmissione, è stata ripresa dall'ultimo spettacolo del gruppo teatrale americano Bread and Puppet.
6: Rapporti interni, il nostro gruppo evidentemente non si poneva come gruppo teatrale di attori professionisti, voleva essere totale, venivamo fuori da un momento dove per noi la vita era il teatro e il teatro di vita. Insomma.
4: Ed eccoci a Pontedera, meno di mezz'ora di macchina da Pisa. Il piccolo teatro di Pontedera era formato da dilettanti che agivano tradizionalmente o che sono andati gradualmente scoprendo una dimensione nuova, fino a spostarsi in blocco un'estate in Danimarca a Ølstebro a far scuola da uno dei profeti dell'avanguardia, Eugenio Barba.
8: Prima facevamo, diciamo, eravamo tipo una filodrammatica, se questa è la parola giusta, che faceva certe cose e certe forme di far teatro, che credendo di fare teatro avanguardista, e come tale faceva Beckett o faceva Gelderod o Ionesco o Tardieu. Questo era il teatro che si faceva negli anni dal 65 al 68-69, finché a un certo punto ci siamo accorti di essere, di non essere per nulla un teatro d'avanguardia, che non ci serviva per nulla, e ci accorgemmo di essere in fondo dei teatranti, cioè di gente che fa soltanto teatro. Decidemmo invece di fare un intervento, cioè, politico come uomini nel paese dove viviamo, cambiamo totalmente le strutture. Cambiamo totalmente noi stessi insieme alle strutture che ci ospitavano, e decidemmo di non fare più il teatro in quel senso lì. A questo punto cosa facemmo? Cambiammo totalmente, decidemmo che era il momento di mettersi di nuovo, ricominciare da zero, ricominciare a studiare, e impostammo, tramite il comune che cominciava ad aiutarci, una scuola di recitazione, cosiddetta forse impropriamente, cercando un qualcosa di nuovo. Arrivavamo anche al momento degli happening, e il posto dove noi lavoravamo era venuto veramente un laboratorio, una serie di happening uno dopo l'altro tutte le sere. Noi avevamo dei temi e il gruppo che lavorava come noi arrivava fino al numero di 40 persone. Trasformava la villa comunale dove noi lavoriamo in un posto assolutamente È strano e assolutamente inconcepibile per gli amministratori che per caso passassero di là la sera. Gli happening ci hanno profondamente trasformato e hanno trasformato ciascuno di noi. Nel momento degli happening lo facevamo, le nostre improvvisazioni nascevano da temi politici del giorno.
9: Le cose sono un pochino cambiate dopo il viaggio su Aostebro. Avevamo già, diciamo così, ultimato, se non le rappresentazioni dello spettacolo, però dico la fase, diciamo così, di maggiore spinta. E quando andammo su nell'agosto del 72 a Ostebro, in pratica avevamo un impatto con l'Odin Theatret, il suo metodo di lavoro e tutta una serie di esperienze che ci determinarono, direi quasi a breve scadenza, a orientare prevalentemente, sempre però non esclusivamente, la nostra ricerca in quel senso.
8: Beh, ci sono molti motivi sotto, uno di questi è che non crediamo assolutamente, l'abbiamo fatto per scelta al momento che abbiamo smesso di fare un certo teatro, piuttosto che abbiamo smesso di fare il teatro tradizionale, l'abbiamo fatto già in un momento della nostra vita. A poco questo ci è mutato. Da questa forma di teatro che abbiamo tirato fuori con l'ultimo spettacolo, che era Frammenti, che in fondo cercava un coinvolgimento con il pubblico, cercando di scioccarlo emotivamente, cercando di sconvolgerlo, no? Cercando di farlo partecipare e talvolta anche, forse se vogliamo, con violenza. Cerchiamo invece di analizzare questo procedimento su noi stessi. Abbiamo ribaltato il problema.
4: Anche le filodrammatiche di tradizione quasi centenaria hanno cambiato faccia negli anni 70. Ora ci siamo trasferiti a Chiaverano, Piemonte, alle porte di Ivrea.
7: Sono Francesco Brizzolara, ho 32 anni, faccio il giornalista e sono sindaco di Chiaverano da 4 anni. Il paese conta 2150 persone e a 5 chilometri da Ivrea, collocato ai piedi della collina morenica della Serra, all'imboccatura della Valle d'Aosta. Un paese oggi costituito essenzialmente da persone che lavorano nelle industrie del canavese e quindi direi essenzialmente composto da pendolari, e che una volta invece era composto esclusivamente dalla più tipica società contadina.
4: Una volta la società filodrammatica di Chiaverano presentava, dopo poche prove, 5 o 6 spettacoli all'anno. Nelle ultime stagioni il rapporto si è invertito. Un solo spettacolo, provato per 6 mesi, con un ben diverso studio di interpretazione, e da replicare più volte anche fuori paese. Quest'anno il Teatro di Chiaverano è stato invitato con il nuovo spettacolo al Festival del Teatro d'Avanguardia di Chieri. La situazione è cambiata da quando anche qui si è scoperta la figura del regista. Il regista è un giovane peruviano, Julio Zulueta, che ci parla della messa in scena di quest'anno.
10: E in questo nuovo spettacolo c'è la traccia derivata da un iniziale impegno di fare il crogiolo di Miller. Poi, pensandoci sul crogiolo, si è capito che al fin dei conti non ci interessava tanto il crogiolo quanto certi valori che spuntavano in questo crogiolo di Miller. Abbiamo preso questi valori, questi interessi per noi, e abbiamo sviluppato tutta una storia diversa del crogiolo, e su questa storia gli attori esprimono dei loro pensieri. Intanto nell'opera ci sono pochissime battute in linguaggio riconoscibile, si parla in latino, tanto perché non è un linguaggio comune, è un linguaggio ormai così, direi, per elite. Poi c'è un linguaggio inventato dagli attori. La maggior parte della recita è a base dei movimenti e di suoni, e tutto questo è sorretto da una colonna musicale, e da un complesso musicale sempre dei dintorni di Chiaverano, perché purtroppo, come dicevano prima, i componenti della compagnia di Chiaverano non sono tutti di Chiaverano, cioè purtroppo perché non è più l'espressione così compatta del paese, però d'altra parte è anche positivo perché la compagnia del teatro di Chiaverano così rispecchia una manifestazione così dei dintorni del canavese. Nello spettacolo Intervengono tutti, no? E infatti, oltre che il complesso musicale, adopero anche la banda di Chiaverano e le maggiore di Chiaverano, che sono prodotti anche di Chiaverano. E non solo quello, sono anche i prodotti che Chiaverano produce, cioè i cioccolatini, i tommini, che faranno parte anche dello spettacolo. Quest'anno sono 17 attori fra vecchi e giovani. La compagnia mi pare che siano in tutto in quanto una 35, no? 40 persone. Però la gente che andrà in giro con questo spettacolo sarà come almeno una sessantina, se contiamo la banda, le majorette, di più, 75 allora. Ecco. E qui ciò significa una spesa solamente in trasporto notevole. Per fortuna la compagnia di teatro Chiaverano non dà neanche una lira per i trasporti, né per panini, né per nulla. Ogni attore paga per se stesso la sua benzina, il suo panino e le cose personali.
4: Quarta tappa in Brianza, a Cantù, capitale del mobile. Non a caso il gruppo locale si chiama Teatro Artigiano. È l'esempio più significativo e realizzato di quelli che presentiamo. Pur mantenendo la sua struttura locale, il Teatro Artigiano di Cantù è infatti arrivato a guadagnarsi un suo ruolo e una notorietà a livello nazionale. Roberto Agostini è andato a Cantù a ripercorrere le esperienze di questo gruppo parlando con i membri della compagnia.
11: Io sono Raffaele, sono uno studente universitario di Como. Sono arrivato al Teatro Artigiano per caso. Sono stato per un anno col Teatro Artigiano. In effetti, alla fine di questo anno devo dire che mentre da un lato mi ha abbastanza deluso il rapporto tra l'attore e il pubblico, che non sempre c'è stato, mi ha fatto molto piacere essere stato in questa compagnia, in quanto abbiamo cercato di portare avanti un discorso, penso molto originale, veramente da artigiani del teatro.
12: Io sono Peppo, sono studente, anch'io sono capitato per caso nel Teatro Artigiano. Cioè, devo dire, già dall'inizio mi aveva colpito, cioè, la situazione così di estrema serietà con cui si lavoravano. Ho trovato una compagnia di ridotto numero di persone, circa 7-8, e ho iniziato subito a recitare, infatti dopo alcune prove abbastanza brevi ma molto dense sono stato sbattuto sul palco, in una situazione molto interessante, no?
13: Io sono Sergio, all'inizio del Teatro Artigiano studente universitario, oggi bibliotecario a Cantù. Le origini del Teatro Artigiano non vanno ricercate nell'ambito di una compagnia di attori che in collaborazione con un regista e con un autore affrontano un discorso che è già teatrale, ma piuttosto nell'ambito di esigenze che alcuni amici hanno di affrontare dei temi locali. Sono esigenze di tipo socio-economico. Ho parlato di amici e non di attori. Ho parlato di amici e con questo intendo un gruppo di persone che cercano di trovare nel teatro un mezzo di affrontare alcuni temi che poi devono essere analizzati e devono essere prodotti. Cioè, il teatro evidentemente esiste come una maniera per affrontare un pubblico che diventa automaticamente verifica. All'inizio del Teatro Artigiano gli spettacoli non sono sperimentali, come magari qualcuno sostiene oggi, e non sono nemmeno di prodotti impegnati, cioè sono piuttosto una ricerca che si fa nell'ambito di Cantù per risolvere un prodotto che sarà un prodotto teatrale da proporre a un pubblico che è il pubblico locale, cioè che sono i canturini. All'inizio pertanto si trova la piccola commedia risolta in chiave satirica. E questa è la fase in cui si forma il teatro artigiano, in cui gli amici possono anche diventare attori, affrontando temi più seri, affrontando tematiche più impegnate, affrontando soprattutto delle poetiche che magari esulano dal contesto in cui si vive e si opera, come avviene per esempio in questa particolare fase, no? Dopo circa 5 o 6 anni che ci occupiamo di teatro.
14: Sono entrata nel teatro artigiano perché, cioè, volevo trovare soprattutto un rapporto un po' più intimo con ragazzi e ragazze della mia stessa età, diciamo, in quanto nell'ambiente di Cantù e della Brianza in genere è abbastanza difficile trovare facilmente delle persone disponibili a rapporti abbastanza aperti, no? Cioè, le persone stesse del posto si trovano male tra di loro. Figuriamoci, non so, persone come per esempio io che non sono di origine brianzola, no? Quindi il teatro, diciamo, è stato un pretesto per tentare di iniziare questo tipo di rapporti.
15: Il mio rapporto col teatro artigiano non è stato casuale, ma è stato voluto, sì, appunto agli primi inizi, da un'esigenza. Dunque, questa esigenza adesso la posso chiamare una tensione, cioè chiamandola in senso psicanalitico psichiatrico, una tensione fortissima al mio interno, che oggi come oggi è aumentata e portandomi a stati d'angoscia ed ansia. Questa tensione, ma ho trovato sfogo, fortissimo sfogo, cioè così, mi provocava dei rilassamenti proprio quando salivo sul palco e facevo del teatro, prima facendo delle cose, appunto, sketch, cose ridicole, poi facendo cose più impegnate. Naturalmente all'inizio il rapporto lavoro e teatro è stato abbastanza equilibrato, cioè facevo il mio normale lavoro di autotrasporti, alla sera facevo teatro e niente mi disturbava. Ma con l'aumentare, con l'andare avanti degli anni, aumentare gli impegni, questo crescendo di creatività teatrale, di padroneggiare lo spazio teatrale, mi ha portato a una certa situazione critica, molto critica. Mi hanno portato in una grossa critica nella situazione lavoro-teatro. Ed è ben chiaro che in queste parole intendo chiaramente che io sarei disposto in modo chiaramente limpido a fare solamente teatro, ma non solamente teatro, ma vivere anche la realtà quotidiana teatralmente, in un certo senso. Cioè, non fare il teatro professionistico, questo non vuol dire niente.
4: Sergio Porro, che è il regista e l'anima del gruppo insieme a un altro Porro, Marzio, era arrivato a parlare del primo spettacolo.
13: Noi consideriamo lo spettacolo vero e proprio, che ci qualifica oramai come compagnia organica e concreta, Le Permanenti. Le Permanenti era un testo scritto da me sulla base della grande satira, quella greca, e in chiave aristofanea venivano analizzati temi specificatamente locali, in particolare il rapporto uomo-società nel passaggio, che è storicamente molto critico in Cantù, dall'artigianato alla media industria. Permanenti sono i palazzi in cui i canturini artigiani espongono il loro prodotto, ossia il loro mobile, no? Finito, per i clienti che verranno ad acquistarlo. Le Permanenti è uno spettacolo che ha avuto un sacco di successo a livello di pubblico e un sacco di critica per quanto riguarda le persone direttamente interessate o coinvolte, perché quando si dice tema locale significa anche andare a ripescare quegli aneddoti che diventano significanti all'interno di un costrutto teatrale. Dopo Le Permanenti abbiamo cercato un'altra maniera di teatro, non proprio un'altra maniera, ma di sperimentare una forma diversa sullo stesso tema e sulle stesse tematiche, ossia sempre il rapporto uomo-lavoro, che questa volta però si estende, si allarga e coinvolge già il rapporto società lavorativa alienazione di quella che sarà la grande molla della tecnologia dell'industria del legno. Questo secondo spettacolo si intitola Parabola di L. Questa L è una L maiuscola puntata che significa tante cose. Lavoro, ligra.
16: Io sono Giuseppe. Il mio rapporto tra lavoro e teatro è, in poche parole, è questo. Cioè, io lavoro alla Fontiere Vissima di una catena di montaggio e per me non credo assolutamente in questo tipo di lavoro. Cioè, in 8 ore che sono in fabbrica io credo solo ai rapporti che c'è tra me e l'operaio che ho vicino, non al tipo di lavoro. Trovo solo me stesso appunto nei rapporti tra il gruppo, tra i vari attori, tra noi insomma, e cioè esprimo delle cose che ho dentro sulla scena, nel contesto anche dello spettacolo che facciamo.
13: Le frasi sono ridotte al minimo, sono quelle essenziali, e il lavoro viene costruito sul gesto che recupera il lavoro quotidiano. I motivi di ispirazione vera sono le botteghe dei nostri falegnami, per cui entrano già come funzione teatrale, come caratteristica del teatro, lo strumento del lavoro. C'è una pialla, c'è una sega e ci sono tutti quegli oggetti che costituiscono la sostanza della società lavorativa del Canturino.
17: E sentiamo ancora Giuseppe. Cos'è che ti ha colpito di più lavorando nel teatro artigiano?
12: Mi interessa lavorare ancora nel teatro artigiano, no? Ed è stato anche quello che mi ha colpito inizialmente. È proprio l'estrema povertà, no? Con cui si realizza lo spettacolo. Cioè l'uso degli oggetti, l'uso della voce e appunto l'uso del corpo, no? Ricordando per esempio lo spettacolo Edipo Colono, che veniva realizzato con delle pietre, dei sassi, no? Oppure delle corde, un fiore, un chiodo, no? Cioè oggetti estremamente ridotti ma molto significativi, no? Cioè che acquistavano un significato preciso e allo stesso tempo erano di un'estrema essenzialità, no?
17: Sergio Porro, la tappa successiva del teatro artigiano è un classico del teatro greco, Edipo a Colono. Questa scelta non implica l'abbandono di una problematica legata all'ambiente di Cantù?
13: Quando si dice tragedia di Sofocle si esce un po' dalla tematica locale e soprattutto dal tentativo di affrontare una caratteristica che può essere quella del Canturino. Ma per quanto riguarda la risoluzione è presente ancora la caratteristica della brianza che dorme, della brianza che sonnecchia, dove Edipo compare e mette un po' tutto a soqquadro fin quando non verrà accolto dagli dei nell'Olimpo. Edipo Colono ci offre il pretesto per misurare quelle che saranno le tematiche caratteristiche del nostro lavoro teatrale. Rapporto popolo-potere, rapporto gioia-dolore, che vengono affrontati nel lavoro successivo, che è Gli abiti nuovi del Granduca, dalla novella di Andersen, I vestiti nuovi dell'imperatore.
18: Dal cappello dei tulipani, la duchessa Mignolina. La principessa Elipa e il principe Conforte. Il piccolo Klaus e il grande Klaus.

Sua Maestà il Granduca.

0: mio signore Granduca, è un'ottima festa. Ci sarà fatto onore di un'altra così bella quando indosseremo gli abiti nuovi. Ha fatto chiamare a palazzo i due tessitori. Che meraviglia poter aver confezionata una tela così preziosa.
1: Avete svuotato i forzieri, maestà, per pagare i tessitori, ma gli abiti nuovi superano ogni richiesta.
2: Che magnifica danza!
1: Dopo 888 campagne di guerra, chi è più sagace di me? Se l'intelligenza vale il diletto, io sono colui che potrà più di ogni altro nell'ammirare la stoffa.

0: Dopo questo spettacolo, una rappresentazione Fimaia e quest'anno una commedia di Antonio Porta. Ma intanto, che rapporto si è determinato tra il gruppo e il suo ambiente?
1: La città di Cantù non ha una tradizione culturale ben precisa. La città di Cantù è un terreno assai arido, per cui 10 anni fa, quando il gruppo di amici di cui parlavo prima incomincia ad affrontare il pubblico con temi locali, fa anche un'operazione ben precisa, che è quella di smuovere un po' queste acque. Per cui direi che i rapporti con la città del prima e del dopo passano attraverso 3 fasi ben precise. Passa da una prima fase in cui non si può parlare di entusiasmo, ma però si deve parlare senz'altro di collaborazione. Ma perché? Perché c'è la novità, perché c'è la grande occasione, perché c'è la scoperta di chi sono questi pazzi che fanno qualcosa che non serve da un punto di vista economico o di produzione.
2: Hai mai visto spettacolo del Teatro Artigiano?
3: No.
2: Ma non ne conosce nessuno degli attori?
3: Sì, gli attori li conosco tutti, però come si dice, gli spettacoli ho visto il primo forse, se mi pare, a Parabola di L, dopo non ho visto niente. Ho visto le prove alcune volte e basta.
2: Ma ti è piaciuto il primo spettacolo?
3: Beh, abbastanza, perché sembrava un teatro nuovo, sembravano delle cose nuove che potrebbe piacere andare avanti. Comunque io non ho visto altro perché non mi ispirava più niente dopo.
1: Nella seconda fase, che è quella intermedia, questi rapporti incominciano un pochino ad allentarsi. Ad allentarsi nel senso che se prima quella curiosità poteva anche far sì che questa compagnia potesse essere seguita, adesso questa compagnia invece è qualcosa che va abbandonata, cioè è qualcosa che non ha più senso in Cantù, perché è finita la novità.
4: L'ho mai sentito io.
5: Tu? Ho sentito qualcosa, ma non so di preciso di cosa tratta.
2: Ma hai visto spettacoli?
6: Sì, ho visto qualcosa.
2: E che spettacolo hai visto?
6: È di Popolono.
2: Ti è piaciuto o no?
6: Abbastanza.
2: E che cosa ti è piaciuto di più?
6: L'insieme.
2: Come mai poi non hai più visto il loro spettacolo?
6: Perché l'ho lasciato perdere così, non ho avuto più occasione di andare a vedere del teatro.
2: Ma secondo te sono importanti loro come gruppo teatrale? Sono importanti per la città in cui vivi tu?
6: Abbastanza, sì.
2: Ecco, perché sono importanti?
6: Perché qua a Cantù ci sono solo loro che fanno teatro.
7: Cioè, noi giovani di Cantù ci interessa più che altro i complessi e altri generi di musica, ma teatro...
1: La terza fase, che è quella attuale, direi che è quella più negativa, cioè noi oggi in Cantù siamo dimenticati, siamo sconosciuti, abbiamo naturalmente una presenza minima di gente che ci sostiene, che ci aiuta anche nella misura in cui può aiutarci, ma direi che l'affermazione più chiara che risponde a questo è che noi oggi, Teatro Artigiano di Cantù, che siamo riusciti anche a fare delle recite abbastanza qualificate e a raccogliere delle critiche più che qualificanti, siamo costretti a provare a Carimate, che è un paese vicino a Cantù, grazie alla cortesia di una persona che ci ospita. Questo non per aprire una polemica, ma per constatare oggettivamente l'assenza che Cantù ha nei nostri confronti, nel confronto del Teatro Artigiano. Quella Cantù che a suo tempo

0: Non l'avete mai sentito parlare?
1: No.
0: Mai visto uno spettacolo?
1: No.
0: Come mai?
1: No, non ho mai avuto occasione, non di sentito, di saputo.
0: Ma come, c'è un gruppo teatrale abbastanza importante nella vostra città e voi non ne siete al corrente?
1: No.
0: Sì, io li ho visti quasi tutti. E il tuo giudizio sugli spettacoli? Ma il mio giudizio sugli spettacoli è così, è buono, però... Cioè, per me appunto, cioè, gli attori sono in gamba, perlomeno la maggior parte penso che sappiano fare il loro lavoro, cioè perlomeno conoscendoli anche personalmente, no? Penso che facciano teatro veramente per passione, no?
2: Qual è lo spettacolo che ti è piaciuto di più?
0: Ma forse l'ultimo, quello,
2: cioè?
0: La presa del potere di Ivano Sciocco.
2: Lei conosce il teatro artigiano?
3: No, non lo conosco.
2: Ma è interessato al teatro?
3: Beh, relativamente, insomma. Conosco loro, va bene, perché sono amici, li vedo qua, so che recitano, ma non ho...
4: No, non lo conoscevo.
0: Non ho mai visto spettacoli?
4: Mai. Vado qualche volta al cinema e basta, perché ho molto da fare, quindi leggo, seguo la televisione, ma...
0: Ma questi ragazzi che fanno teatro non li ha mai visti?
4: No, non sono al corrente appunto di questa attività, no.
0: Tu conosci il teatro artigiano di Cantù?
5: Di?
0: Teatro artigiano di Cantù.
5: No.
0: Mai visto, mai sentito?
5: Mai sentito, mai visto.
6: No, non lo conoscevo.
0: Mai sentito?
6: No, sinceramente no.
0: Ma in generale ti interessa il teatro?
6: Non so di cosa parla.
0: Come non sai di cosa parla?
6: Cioè non so cos'è il teatro.

0: apparentemente un discorso sul teatro, non dico che si imponga, ma pare molto logico e ragionevole. Io credo che sia sempre abbastanza azzardato e abbastanza incongruo, però quel tanto che si attaglia al teatro, che poi tutto sommato è una cosa, è e deve essere una cosa inutile come tutti i giochi, e soprattutto i giochi d'arte.
1: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Teatro Ottica di Pisa, il Piccolo Teatro di Pontedera, la Società Filodrammatica di Chiaverano, il Teatro Artigiano di Cantù e Vittorio Gassman. Interviste di Roberto Agostini, a cura di Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serini.

0: Quando Palmiro Togliatti e Nilde Iotti decisero di adottare una figlia era il 1950 ed era avvenuto un brutto episodio alle Fonderie Riunite di Modena. Marisa Malagodi.
1: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione e il loro interesse agli studi.
2: Quanti anni aveva
1: e
2: lei?
1: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950,
2: e
1: facevo la prima elementare.
2: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
1: Esatto, sì, esatto.
2: Dove abitavate?
1: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arve 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
2: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
1: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica, insomma avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.
0: Durante una carica della polizia contro i manifestanti rimase ucciso il fratello di Marisa Malagodi, la bimba che la coppia decise di adottare.
2: Quanto le ha pesato il cognome Togliatti nella sua vita?
1: Ah, sicuramente ci sono state situazioni in cui questo cognome è stato osteggiato, diciamo. Ma diciamo che ero abbastanza corazzata, d'altronde anche loro, tra virgolette, nella loro vita personale avevano avuto diversi ostacoli a causa delle loro idee e delle loro professioni anche generali. Ricordiamoci, insomma, che sia Nilde che Togliatti furono molto osteggiati anche nella loro relazione, pur essendo entrambi già persone importanti, famose, deputati al Parlamento, insomma, cioè non erano...
2: Si ricorda di un episodio in particolare che ha dovuto subire Nilde?
1: Beh, Nilde sicuramente tanti ne ha dovuti subire da questo punto di vista, nel senso che per esempio a un certo punto entrò in contrasto addirittura con i compagni di Reggio Emilia per la sua rielezione al Parlamento e dovette cambiare collegio, per dirne una.
0: Erano quelli gli anni in cui il PCI organizzava i treni della felicità, ossia viaggi per bambini di famiglie meridionali che andavano in visita al nord e che spesso finivano per essere adottati da nuclei familiari più benestanti.
3: Avevamo certo un bambino, però a un certo momento momento dice una bambina, questa zingarella, come mi ha visto da lontano, non mi ha mollata, sempre così. E poi dopo ha mandato via questo bambino. Insomma, fatto sta che questa ragazzina ha preso in giro il maschio, che volevano il maschio, mio marito e i miei cognati, mi ha preso questa bambina. Birichina al 100%, Ci voleva bene quella bambina. I pianti, quando l'abbiamo lasciata là, e quando è salita sul pullman e se l'hanno portata via, siamo stati male.
0: Il Papa Pio XII si oppose fermamente a questa iniziativa, che ai primi degli anni 50 venne via via scemando. Era stata organizzata dalle donne dell'UDI.
4: Questa sfida in realtà nasce al Nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'UDI, io direi le l'UDI e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che era Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia Romagna. E poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista, alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale, cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
5: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
6: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della sociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.

0: I maoisti italiani. Che 100 fiori fioriscano e che 100 scuole di pensiero gareggino, diceva Mao Zedong, uno dei dittatori più crudeli della storia dell'umanità, con milioni di morti alle spalle. Cinesi, oppositori del suo regime. Ma in Italia Mao era percepito come l'autore del libro rosso ed erano in molti gli studenti suoi seguaci. Giovanni Russo Spena, pietra miliare della sinistra estrema e radicale. Senatore, quale fu tra gli anni 60 e 70 il ruolo dei maoisti al vostro interno? Cosa significava essere seguaci di Mao?
1: Hanno avuto un ruolo abbastanza importante, soprattutto nei primi anni successivi al 68. Ha significato sostanzialmente, credo, tre cose. Cioè, da un lato vi era una ricerca attraverso l'adesione al maoismo di una rivoluzione culturale, appunto come la chiamava Mao, cioè un tentativo di un conflitto all'interno stesso del partito e dello Stato per rimuovere tutti gli ostacoli di burocratismo. Rivoluzione culturale significava sparare sul quartier generale, come diceva Mao, cioè significava critica allo stesso potere del partito e dello Stato, significava che i giovani si dovevano mobilitare nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'elite, di quel potere finanziario, economico, capitalistico, che anche all'interno di uno Stato socialista come quello cinese si riproduceva grazie anche ai comportamenti burocratici dell'apparato dello Stato. In secondo luogo, e molto importante fu questo secondo aspetto, il maoismo significava un rapporto tra città e campagna che non fosse subalterno alla logica del progressismo moderno, dello sviluppismo che poi devastava la natura, devastava il territorio, permetteva l'abbandono delle campagne e la crescita all'interno delle metropoli di tanta popolazione che diventava popolazione disoccupata o semioccupata o borderline. Quindi il tentativo di redistribuire anche le ricchezze, di redistribuire lo sviluppo all'interno di una nazione. In terzo luogo, a mio avviso, il maoismo all'interno della sinistra alternativa, rivoluzionaria, radicale, che dir si voglia, significava un rapporti internazionali che fossero rapporti di diplomazia e di pacificazione. Teniamo conto che siamo in un periodo in cui vi era ancora lo scontro fra i due blocchi, cioè tra l'imperialismo statunitense, l'imperialismo sovietico, con la divisione dei paesi nettamente dall'uno dall'altra parte nei due campi. Beh, il maoismo in quella fase svolse una funzione, come dire, anche molto antistalinista, cioè di non far schierare i popoli nei due campi, ma di permettere che nascesse una piattaforma terzomondista, si disse allora, cioè di tipo unitario, che tenesse insieme tutti i popoli progressisti nei confronti degli altri popoli. E quindi una forma di internazionalismo di tipo nuovo, e infatti questo fu poi un punto di rottura grosso, importante, fra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di stampo staliniano e poi di stampo khrushchoviano, brezhneviano e così via.
0: Ecco, come vennero accolti i maoisti all'interno del Partito Comunista Italiano?
1: Beh, all'interno del Partito Comunista Italiano c'è sempre stata anche come influenza, come corrente di pensiero, ma in maniera molto minoritaria, cioè non ha mai costituito una corrente vera e propria, né è stata capace di influire sulla sua linea del partito. Ecco, teniamo conto che già era molto complesso il rapporto tra il Partito Comunista Italiano e le forze sessantottine, i movimenti e anche le forze politiche organizzate che nacquero dal 68. Quindi i maoisti ebbero una funzione, io credo non importantissima, insomma ebbero una funzione di tipo culturale, di tipo intellettuale all'interno di questo complesso rapporto.
0: Senta, tra le varie anime, culture, sensibilità nate all'interno della sinistra italiana, lei oggi, in un momento in cui le ideologie non contano più nulla, lei cosa rimpiange di più?
1: Beh, io credo che le ideologie, come lei dice, non contano più nulla, nel senso che esiste una sola ideologia, cioè l'ideologia del capitale del padrone, mentre sono state distrutte grazie appunto all'egemonia del capitale tutte le idee di trasformazione, di rivoluzione. Ecco, quel che penso sia stato importante, quindi a cui guardo non tanto con nostalgia, ma insomma come punto di riferimento, è quella capacità di analizzare la realtà che avevamo allora proprio in tutti i pori della società, in tutte le contraddizioni, in tutte le oppressioni, cioè di analizzare la società vedendo sempre lì dove erano gli sfruttati e lì dove erano gli sfruttatori, e quindi in una logica di lotta di classe che se ne dica non è obsoleta, ma oggi e nel mondo è più che mai viva. Solo che la lotta di classe è oggi dall'alto appunto contro il basso. Ecco, quel che mi pare di poter rimpiangere di quegli anni è l'organizzazione dal basso del conflitto sociale, della lotta politica per la trasformazione della società.
2: Lei pensa che in Italia sia stato recepito il valore del maoismo o è una cosa limitata agli anni di piombo che poi è andata a scemare sempre più?
1: Ma io credo che abbia avuto un influsso e un'influenza di tipo culturale, soprattutto sui punti di cui le parlavo precedentemente, cioè rapporto città-campagna, rivoluzione permanente contro il burocratismo, rapporti internazionali postcoloniali e anticoloniali e pacifici. Non mi pare che sia rimasto molto. Oggi è rimasto insomma questa influenza senso ideale, non mi pare che sia rimasto molto, anzi niente affatto, mi pare sia rimasto nulla sul piano politico, se non appunto alcune di queste idee di fondo, ma che non vengono molto spesso nemmeno assimilate al maoismo, cioè mi sembra che il maoismo sia in qualche modo del tutto ormai dimenticato e rimosso, anche perché lì dove è nato il maoismo ovviamente, cioè in Cina, vi è stato un fenomeno di rispetto formale enorme, l'ho visto visitando quel paese, il rispetto formale enorme per la rivoluzione proletaria, per la lunga marcia, per Mao Zedong, e però vi è stata anche lì una rimozione che poi il Partito Comunista Cinese negli anni successivi alla morte di Mao ha sostanzialmente attuato.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
0: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Sono sfogato un po' con le persone più a me vicine, i miei familiari, ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo ne sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'Est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri, Alan Wells e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta, il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'Est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59, staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè... E ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno e sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi: questo non è un meeting. Addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai ad ascoltare queste parole, perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta quando nasce dal punto di vista sportivo pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che, come al solito, ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca. Sono le 17.20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20.61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro. E quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale. Il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19.86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale dei 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19.72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti, quindi era solo lui poteva perdere la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie. E ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora, stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso e un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20.70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Castabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico Castabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca, come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballon Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Beh, brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, e hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti, in un'intervista alla radio, lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21, in una finale, ecco, quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce. E io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19. Wells è secondo a 2 centesimi. Terzo è Corri in 20 a 29. Quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta, non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro, tu avevi rinunciato ai 100 metri, puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100, purtroppo sono un po' stanco internamente questi giorni, ho fatto una fatica doppio per i caricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non si sa, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per dico miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, però penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione per chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non una cosa. Nessuno ha capito il Mennea,
2: nessuno
3: ha capito ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto, solo una cosa, non confermo, quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

nella guerra di Valois il signor di Vli è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mille

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi e alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Tech e Tech.
2: Bello ritrovarsi davanti ai microfoni in questa sala, la sala F che trasuda di storia radiofonica, e ma non essere da soli. Buongiorno Elisabetta Malantucchi. Dico buongiorno, ma è un podcast, quindi è un buongiorno, buonanotte, buonasera.
3: Buongiorno, buonanotte, buonasera, buon pomeriggio anche Andrea Borgnino. Ciao.
2: Allora, siamo qua per fare un racconto radiofonico che però ha dentro una storia musicale. Non siamo da soli ed è una storia veramente importante quella che raccontiamo in queste 5 puntate.
3: Assolutamente, perché vogliamo provare a raccontare la storia di Lucio Battisti alla radio. Questo è il concetto, anche se Lucio Battisti, non lo sappiamo, non è che avesse un grande rapporto con i media. Ma di questo però parleremo con un esperto di Lucio Battisti, che è uno storico della canzone, è anche un collega, un conduttore radiofonico, Notturno Italiano, dimmi un po' qualcun altro, Luciano Ceri?
4: Stereo Notte.
3: Per esempio, uno qualsiasi, però ne fa tipo Ghiaccio Bollente, insomma. Ogni tanto ti ritrovo quando faccio le ricerche d'archivio un po' dappertutto, ma soprattutto Luciano Ceri ha scritto un libro molto interessante che si chiama Pensieri e Parole ed è una discografia commentata su Lucio Battisti, che in realtà è una biografia, perché attraverso la storia dei dischi di Lucio Battisti lui praticamente è andato intervistato, ha smucinato, si dice a Roma, e ha scoperto un sacco di cose, e noi quindi abbiamo l'esperto per parlare di Lucio Battisti e della sua musica.
2: Quello che facciamo in questo podcast è il lavoro che ha fatto Luciano per la discografia di Battisti, noi lo andiamo a fare guardando uno strumento più complesso che la radio. Andiamo a capire qual è stato il rapporto di Battisti con la radio, andremo a scoprire che lui alla radio c'è stato spesso,
3: sì.
2: Ascolteremo la sua voce, ascolteremo le sue canzoni, perché abbiamo la fortuna di aver ritrovato le trasmissioni dove Battisti fortunatamente suonava, visto che non ha suonato tanto dal vivo, non ci sono tante registrazioni di Battisti dal vivo, mentre alla radio suonava dal vivo, e quindi sarà un viaggio dentro Battisti, dentro diversi momenti di Battisti, fino alla sua sparizione.
3: Assolutamente, innanzitutto è vero che lui alla radio ci andava